È ora di salutare. E tu che cosa fai? Ti pettini? Perché non parli? Perché non saluti mai? Mamma, papà, fratelli tutti, fuori c'è il panettiere con il boia. Fuori c'è il signor boia. Ci sono gli invasori della culla. Catherine sempre lì con quel pettine in mano. Il sole non doveva fuggire così. Non doveva impigliarsi così, nel ramo. Caleranno le pale dei morti, ma io no. Li vedi quegli uccelli in volo? Io sono conoscenza d'un mistero, solo ordine preciso d'un mistero. Svaniranno i fiori dappertutto, ma io non svanirò, lo giuro. Prende la tazza, vicino ci mette il cucchiaio, e subito la tavola è celeste, come se fosse un cielo. Prendi anche l'acqua, mettici anche il pane. Non posso, io non posso, la mano si era persa nella neve, quanta neve. Metti il bicchiere in cielo, e mettilo questo bicchiere in cielo, su, nel cielo. Ritorna in te, togliti dalle rose. Alte nella loro natura, spettano come irriducibili bandiere. Non puoi discutere con le rose, Inna, hanno sempre ragione loro. Martella senza pace la vocina nella sera, l'eterna vocina dei morti nella sera. Se tu sapessi, Olin, io volevo parlarti. Parlarti, e tu non ascoltavi mai. Insiste la vocina nella sera, l'eterna vocina dei morti, nella sera. Il verde saliva sulle siepi luccicanti. Tornavano al vetro, gli intoccabili. L'uomo con la zappa cantava a testa china. Comincia così la nascita d'un dio nel cuore. E la testa coi riccioli spuntò. Il mondo apparve confuso e solo, dondolando, dondolando, come appena sveglio, come appena uscito da una chiesa. Passa un secolo. Passa un altro secolo. Dobbiamo proprio perderci così? Il vento dottore vagò per tutta la terra. Fuggì per tutta la terra, e io non so trattenere il pianto, qui, nel petto, nel mio profondissimo petto. Sento che stanno montando le scale, sento che stanno battendo sui chiodi. Dobbiamo alzarci, fino alla luce, Olin. Su, fino al filo di luce, più in alto, più in alto. Vai ancora avanti e indietro come un pazzo? Ogni giovane sasso alzerebbe un dito. Ogni giovane sasso alzerebbe un dito. Ma non può, non può, non può. Tu sollevi la testa, solo per dire basta. Ogni giovane sasso alzerebbe un dito. Alzerebbe la frangia del vento, povero vento. Prima che noi nascessimo, Usov, sotto la frangia del vento, cresceva in silenzio, cresceva la grande montagna. Di polvere. Cosa cerchi nei libri? Mi piacerebbe sapere. Mi piacerebbe sapere una spaventosa foresta fossile. Una rondine comune. Una rondine comune vola nello spazio materiale, vola senza offendere nessuno. Qualcuno spinge il tempo sotto l'ala. Qualcuno tiene il tempo con lo sputo. La gente prega sotto il grande sputo. Il fiume, il campo, il sentiero polveroso. Tutto è calmo davanti alla porta. Tutto tace sopra la terra viola, sopra quel tocco rosso. Nel bozzolo non si respira. Sbendami,
le assi cadranno per terra e il mondo tornerà al suo posto. Basta coi vecchi rancori, togli la benda e basta. L'ombra che viene è un cerotto, l'ombra che porta l'etere è solo l'idea fissa. Vuole che porti la cariola chissà dove, come se fosse una somara. E io che faccio? Prendo la cariola e vado a gettarla nel fosso. Ma quel fosso? Questo è il mio segreto testamento. C'è al mondo un sasso, lucido come il ginocchio, duro come un'idea. Mettilo sotto la maglia, Usof, dove un tempo tenevi il maggiolino. E allora? Dove hai messo il maggiolino, Usof? Dove è finito il tuo giusto cuore?

0: La porta si è aperta. C'è un raggio bianco. La porta si è aperta, Usof. Vuoi muoverti? Cosa fai per il nostro bene? Usof, tu non fai niente per il nostro bene. Se solo non fossi così stanca, Usof, se solo non fossi così stanca. Il sole sorgeva dietro al monte, galoppando nella luce adamantina. Dalla gruccia pendeva silenzioso l'eterno camice blu. Di la verità, cantavano la lampada e la foglia, cantavano la chiave e la tendina. Dietro il vetro sorgeva luminoso il viso del bambino più piccolo. È vero o no che vivremo qui per sempre? È vero o no che questo sorgere perenne lo chiamano famiglia?
1: He, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and

0: Play fair, play fairly well, a well, as well, as or as presently. Let me recite what history teaches. History teaches.
1: Le mani per chi escono dal buio. Ti svanisce il cerchietto di vapore sulla testa e il vetro argentato ti chiama Inna. C'è un volto nel biancore dei ghiacciai. C'è un cuore giù nel sottosuolo. L'angelo ha preso con sé i bambini, li porta alla luce della candela. Adesso alla luce della candela brillano immensi davanti a noi. Li vedi? Togliti il paltò, buttalo alle spalle, come si fa col sale, chiedi all'albero cosa vuole da te. Tu rompi il vetro meraviglioso e ti volti per dire che sono in trappola. Fai sempre così, quando ti senti persuto, ma cosa cambia? Nessuno ha portato il libro, nessuno può fare la profezia. Una casa, due case, una fila di case fino alla cenere, la nebbia fino alle mani e il mento come un chiodo nel buio, come quando la storia diventa libro. Cade la luce sulla neve, cade la neve e del tuo petto neanche l'ombra. Quell'essere è nelle tue mani, non puoi andartene in giro così. Poi venne quel grido da sopra. Solleva il grembiule. Fammi vedere la lettera. La mano che stringe la rosa apre la porta alle spine. Sul foglio c'è scritto: scappa! Dentro ci stava un nocciolo. E invece tu, e tu, e tu. Fanno paura i cacciatori col fucile. Fanno paura i muratori con la pala. Come sei delicata tu. La mano che accende la candela, lo schizzo di cera sulla mano. È pericolosa la chiesa quando è buia, gli angeli ti cadono in testa mentre dorme. Signore, sono fiocchi di neve, non angeli, sono angeli, signore, non fiocchi di neve. Uno portava la rosa, l'altra il coltello. Una portava la rosa, l'altra il coltello. La foglia sarà senza foglia, il fiore sarà senza il fiore. Hai visto cosa fa l'autunno? Va dall'albero senza frutti, va dall'albero e lo spoglia mentre trema. L'erba ci chiede scusa, ma noi non perdoniamo, vero? Legheremo i capelli alle radici, avremo il bene eterno, non questa colpa, vero? Noi abbiamo l'amore, Olin, è una ruota in discesa, non lo fermi, è come il fazzoletto quando cade. Noi saremo felici in terra, non staremo per sempre in questo enigma. S'accende la fiammella e questa antichità non passa. Torna la nevicata, la bella nevicata ti coprì sul nascere, quieto è l'albero nel battito serale. Potrai tornare al nocciolo, vedrai nel cielo la grande schiarita. Non c'è niente di più bello al mondo del tuo ritratto ovale, solitario, del tuo braccio solitario, del tuo sonno scuro. Il destino ha deciso, la lodola di troppo. Noi non siamo di troppo, vero? Quattro rose, un salario da due soldi. Per questo sono alta così. Avremo un'altra febbre, prenderemo un'altra medicina. Tu senti ancora quel fischio nella testa, senti ancora quel sibilo di falce nell'azzurro. Quel sibilo d'azzurro nella testa è quel che resta dell'antica tosse. Con i piedi nel vuoto, guardava passare il fiume, finché cadde la forcina e venne il giorno. È così che ho scoperto d'essere a questo mondo. E il mio spirito invecchiò di colpo. Dove andate? Da dove venite? Ombre della notte, siete venute a cercare la forcina? La forcina se l'è presa il fiume. La forcina se l'è presa il vento. Ma voi restate, restate, creature angeliche. Presto ci sarà il Michele, il miracolo. Poi ti abitui. Le cose passano, ti abitui. La mosca passa davanti al naso, la vedi sparire, ti abitui. Come una candela ti abitui. Sono cose che non vuoi rompere. Quando il pettine cade ti abitui. È caduto il pettine, tutto qui. È caduto per la testa turbata tra le stelle. Le stelle passano, ti abitui. Il camicino passa davanti agli occhi come una volta. Come una volta la terra era vuota. Il carro è triste. Triste. Ritorna in te. Alte nella loro natura aspettano come irriducibili bandiere. Non vuoi discutere con le roseina. Hanno sempre ragione loro. Chi sono loro? Post studenti. Ex lavoratori. Sono esseri comuni. Come noi. E perché sono qui? Vivono con noi? Ti dici sempre con noi? Ma cosa vuol dire noi? Noi chi? Guarda com'è alta la neve adesso. Ci supera. Avevo poggiato il camice, proprio vicino al fuoco. L'hai preso tu? Era un camice bianco, e adesso non c'è più. Sei molto cattivo, Olin. L'inverno è già qui e ancora non hai acceso la stufa. Vuoi che io muoia, Olin? Tu vuoi che io muoia, vero, Olin? Ci vuole un bel coraggio per questa poesia. E tu con che diritto sei scesa così in basso? Lì ti buttano il pane secco. Lì la terra si apre e ci caschi dentro. Sei troppo vicina, sei troppo a rischio. Farò l'elenco delle piume e si vedranno i sassi trasformati in piume. Ecco i sassi, ecco le piume. Dorme il bambino, dorme fasciato nel grande cucchiaio. Noi dormiamo di sopra, rigidi come bacchette. Io sono protetta dalla mosca e dal molo. Sotto il lenzuolo c'è il tempo, si è risvegliato il tempo, si è alzato con un tuffo nelle vene. Piano tu accendi il fiammifero, mentre si spegne il fiammifero, mentre si spegne il fiammifero, piano si accende il giorno. È giorno. Se è vero che sei figlio del fornaio, dimmi perché dalla farina abbiamo imparato così poco. Dimmi perché non ci voltiamo quando passa il carretto. E chiama. Sento il martello che picchia. Sento il rantolo, l'ora del lupo. Sento il lupo. Lascerò cadere il fazzoletto. E tu raccoglierai la noce. Staccherai l'occhio dal fondo del cielo. È figlio dell'albero, il cielo. Lui sa cos'è la terra. Vai alla finestra e guarda com'è bianco il ramo. Guarda cosa promette la brina. La casa sospira, la quercia sospira, la vecchia scende piano dalla stufa. Il pane, il sale. Siamo baciati dallo spirito del tempo. Ci bacia sulla testa lo spirito del tempo. È così che ci pettina, ci inchina. Senti come urla il vento là fuori. Urla il bambino. Questa è solitudine, che cosa aspetti?

Non c'è un vicolo, non c'è una strada. Esci e sei nel deserto. Ma in fondo, guarda là in fondo, un cedro, un cedro. Tu sollevi ogni cosa. Il bambino cresce nella polvere. Attorno ai nostri piedi questa polvere. Attorno alle caviglie questa polvere. E in alto, la campana. Il tuo viso nella polvere. Splende come un vetro nella polvere. Tutti quanti qui dentro hanno un manto così. Non aprire la tenda. Non farlo. Il sole ti cadrà sugli occhi. Sarai cieco. Tutto svanirà. Non vedrai più la strada dove a testa bassa ti aspetta il cavallo. Il vestito di Nika se l'è preso il vento. È entrato, come se fosse lui il padrone qui. Che se ne fa del vestito d'una vecchia, mi sai dire? Vuole solo prenderci qualcosa. Vuole solo rubarci qualcosa. Sono nata e nessuno mi ha detto niente. C'era questo animale dappertutto, sulle fasce, sulla croce, in fondo alle calzine. La luce artificiale mi metteva fame, mi metteva sete. Sempre la stessa fame, sempre la stessa sete. Sentirai un rintocco di campana. Uscirai, troverai la corda. Tutti i rami seguiranno la campana, saliranno in cielo. Ogni cosa tornerà al ruscello, sotto il pino, alla chiesa spalancata, sotto il pino. Alla finestra s'affaccia Zed, fa un cenno con la mano, ci saluta. Alza il braccio, tornerà al ruscello, sotto il pino, alla chiesa spalancata, sotto il pino. Alla finestra s'affaccia Zed, fa un cenno con la mano, ci saluta. Alza il braccio, saluta, nel verde della foresta.

Buonanotte da Percorsi Perversi. Quello che state per ascoltare è un'opera radiofonica in forma poetica. Una storia senza fine, un esperimento magico e oscuro come la notte. Abbandonatevi all'ascolto, ai suoni, alla musica, alla forma della ripetizione, alle parole distillate di Ida Travi, che le ha scritte e le legge per noi.

Che un Dio vi dia la contemplazione e un sacco di farina e anche la camicia della festa. Lo sapete, le cose non vengono una volta sola. Due volte almeno vengono le cose, altrimenti non saremmo qui. Ricordo l'atterraggio dell'aereo. Era di notte, poi venne il giorno, ed ero ancora lì, ne sono certa. Volevi la vita più semplice? Volevi la musica? Nella musica c'è la maglia di Vre, c'è il suo pettine, c'è la sua catenina. C'è l'anello di Vre che ruota e tintinna. Lo senti anche tu come ruota, lo senti anche tu come tintinna. C'è un turbine in casa. Hai lasciato la porta aperta? Zed! Hai lasciato la porta aperta? Attento, Zed! Il vento fa quello che vuole. Il vento è onnipotente.

Il grembiule di Dora, la cintura di Dora, lo scoppio nella neve, un miracolo forse, la testa appoggiata allo stelo e lontano il galoppare dei cavalli, il ramo, la cornacchia, solo avanza felice il vecchio e non ci vede, non ci vede. Sul sasso c'è il nome, sul ramo c'è il nome, sulla tua fronte, Zet, si imprime la vanità. Non hai chiuso la porta, Zet, entreranno tutti. La mela cadrà, ondeggerà il grembiule, e sotto il grembiule sbucheranno i piedi, e sotto i piedi scaveranno, scaveranno, troveranno il disegno, la mappa. Il secchio sale dal pozzo, cigolando, cigolando. Vuole andarsene in cielo. Tira la corda, Zet, verso di te, verso di te. Quando è notte, cosa senti? Sento l'acqua che scorre,

c'è un passaggio segreto lì. C'è quell'altro, quel cupo borgoglio. Dormi, Gre. Dormi. Presto spunteranno le stelle. E con le stelle vivremo felici. Felici. Tutto in ordine. Il sacco. La polvere. Il seme dell'anello. Il cane sulla porta. Sul vetro svanisce il nome del fiato. Ondeggia lo specchio al muro. Un giorno cadrà sulla neve. Vivranno gli uccelli e vivremo anche noi. Becchettando sulla neve. Saltellando sulla neve. Finché verrà la notte. E quando verrà la notte, lascerete posto. Verrà l'insegnamento. Sotto l'ala. Sotto l'ala. Il bastone faceva camminare l'asinello. Un tempo, poi mai più. Questa è la legge. Sulla strada più alta, sulla via del ritorno, splendeva la notte. Splendeva la notte e nel buio brillava l'occhio sinistro dell'asinello, in lacrime. Seth non lava il suo piatto. Fa gocciolare il bicchiere. Faccia un po' come vuole, Seth. Ma tu non fai che chiedere, Vre. E io non so che cosa dire. Se non fosse già qui, non potrei dirti. Non saprei dirti perché la Margherita, e dunque cosa c'entro io con questo mondo. Non so che dire. Io non avrò un posto finché non sarò lì. C'era un mare di gente, ti ricordi? La gente si divideva in due. Noi ce ne andammo su per il monte per vedere dall'alto quel combattimento. Ti ricordi o no? E una volta lassù è arrivato il cane. È arrivato il cane con la lingua fuori. Gocciolava, gocciolava. S'è sdraiato, s'è accucciato sopra il camicino. È il camicino nostro, Kraus. Io ti dicevo, quando avremo il neonato servirà il camicino. E tu allungavi il braccio e indicavi la via della seta. Ma quale seta, Kraus? Sei pazzo? Togli quel cane da lì. Toglilo subito. La casa era proprietà di famiglia, ma non era la nostra casa. Non era la nostra famiglia. Quando gli operai videro il fuoco, lasciarono gli attrezzi, lasciarono la loro volontà. Cominciava così la costruzione della baracca. Noi lì, davanti al fuoco, e loro laggiù, di colpo, saltavano il cartello. Saltavano, saltavano di colpo, sparivano nel nulla. Alle 7. Alle 8, quando il prato diventa nero, suona la campana e tutto tace. Io lo dicevo. Kraus, lascialo andare il tuo spirito. Cantava la grondaia, cantavano le fronde, cantava la ragazza, minacciosa, minacciosa. Com'è buia la sera, Kraus. Scende dolente la litania. Sopra la terra antica, disinnescata, nera. Devi trattarlo da umano, il bambino. Devi trattarlo bene fin dalla nascita, come avesse la sua volontà. Mettiti di fronte, vedrai che impara. Mettiti di fronte, Kraus, diglielo. Questo sei tu. E questo sono io. Capito? Hai capito? E la luna, e il vento, e il palo, la sirena. C'è una casa dietro la roccia, Kraus. Laggiù dietro la roccia, vedi?
Laggiù viveva il capozzona, controllava il confine, segnalava le ostilità. Io l'ho visto, scendeva giù per il sentiero, l'ho chiamato, scendeva con la testa all'indietro, gridava «Tazar! Tazar! Sar!» Sullo schermo passano i nomi. Ti ricordi i nomi, Kraus? Sarà stata la polvere. Sarà stato il vento. E cosa c'è da vedere, Kraus? Vedi forse una pietra, un recinto? Vedi forse un rametto, un cardellino? Ma cosa fanno Fedora e Katarina? Cosa fanno? Le zampe, gli occhi, la coda. Lasciatelo stare! Quanto dolore ci porterà questo risveglio? Oh, cordicella tesa! Cordicella tesa! Ascoltami bene, Ur. Siamo tutti nella stessa barca. Siamo venuti solo per dire addio. È inutile che ti metti davanti. Il tuo numero lì, sulla panca. Di qualcosa al bambino, Ur. Di qualcosa. Il cielo si abbassa. Il cielo si stende per terra. Il cielo si stende per tutta la terra. Sopra la neve. Verde. Quando sono venuti su questa terra, c'era la grande nuvola nera. Il cartello era molto più grande di te. C'era un supermercato, solo, e la signorina col mantello rosso. Io ti tenevo sulle ginocchia. Ero la tua Madonna, io. Ero Sunta, ero lassù nel cielo. Tu giocavi con lo scontrino. Un'ora, due. Poi tutti i santi sono scesi in terra per vedere il miracolo, per vedere gli stivaletti rossi. Te li ricordi, Anton, i tuoi stivaletti rossi? Kraus, Anton, Fedor, Katarina, sembrate di pietra, ma non siete di pietra, no. Alzate la mano, così. Datemi retta, io sono più grande di voi. Datemi retta, e non so fino a quando potrò darvi consigli.

Lo schermo parla chiaro. Il secchio, il legno, il recinto, tutto parla chiaro. Ogni cosa porta in fronte il suo sigillo. Tazar! Ve lo dico per l'ultima volta. Ogni cosa vi saluta. E voi rispondete, rispondete. Non dovete credere di essere chissà chi. Dorme il cielo. Dorme la terra. Tu sei grande come il platano maestro. Tu sei tutto illuminato come il platano maestro. Dorme il cielo. Dorme la terra. E tu dormi sdraiato per terra, sopra la terra di chissà chi. Apri l'occhio risvegliato. Grazie, buon Dio. Grazie. L'animale sacro, non dovete trattarlo così. Ha due occhi, come voi, ha il naso, come voi, quando portavate gli zoccoli. Ha la fronte, come voi. E dietro la fronte si stende il cielo nero, e le nuvole, e il volo degli uccelli, e l'amore che arriva di notte, l'amore che arriva di notte, e si siede sulla branda, non appena si spegne la luce. Predicava dall'alto. Predicava. Ma cosa vuole quello? Cosa vuole da noi? Unite le mani in preghiera. Fermi così, finché sarà buio, come il corvo sul ramo. Fermi, così. Allora si vedrà la terra e tornerà il silenzio. Tutto il campo sembrerà deserto. Saremo di nuovo liberi. Liberi. Sopra l'altissimo altare dormono sognando i cherubini. Io mi sveglio nel gelo. Mi sveglio con un piede sul ghiaccio e l'altro dentro nella polvere. Non sono un cherubino io, sono Sunta io. Mi distacco dal disegno generale, mi distacco e finirò nel miracolo. Come un angelo finirò nel miracolo. Uscirò da questo buco, Kraus. Kraus, vieni anche tu, è ora. Il vento porta via la foglia e il fazzoletto, come se fossero la stessa cosa. Questa è crudeltà, Kraus, diglielo. Tu, io, Katarina. Per il vento è lo stesso, è lo stesso. Il vento non guarda in faccia a nessuno. È passato un attimo, solamente un attimo. E guarda che disastro. Sono le 5. Sul campo scende la nuvola. Io sto nella nuvola. Nuvola. Lo dico subito, così lo sapete anche voi. Si salva solo chi dice la preghiera delle 5. Sono sicura. Basta dire la preghiera delle 5. Cosa ci vuole? È un attimo. Basta la preghiera delle 5. Dopotutto, dico a voi. Cosa vi costa? Cosa vi costa? Non chiamarmi così. Il mio nome è così. Come il nome del campo. Prendi sempre un abbaglio, tu. Sarà che non riesco a capire chi sono. Non riesco proprio a capire chi sono. Sarà che il mio nome è così e nessuno mi crede. Nessuno mi crede. È per questo che spero di andarmene presto. Ho buttato lo stivale per via del silenzio metallico, per via del cartoccio sulla porta. Quando torneranno le rose, Kraus, ci sarà una tempesta di sole. E allora ce ne andremo. Ce ne andremo. È per questa tempesta che sono nata, Kraus. È per questa tempesta. Tazar.
Chissà cosa sarà di noi. Torneremo là, da dove siamo venuti. Salirò sulla tua groppa e gli altri dietro. Il bambino porterà la conoscenza. Dalla neve spunterà la conoscenza. Tasar, cosa sarà di noi? E una volta arrivati in fondo ci volteremo. E anche tu volterai la testa, Tasar. E in lontananza vedrai il pane, il muro, la tettoia. Saremo la famiglia del secolo. Saremo la famiglia di questo secolo. Vedrai lo schermo lampeggiare, la neve cadere sul recinto. Come noi, Tasar. Come noi. Questo è niente, Zed. Lo vedi? Uno straccio di lenzuola più grande. Questo è il pulsare della salvezza. Questa è la valvola del sacrificio. Quando ero lassù sotto il campanile, vedevo la tua mano roteare nel vento, sentivo la tua mano sciabolare nel vento. Era il fiore giallo. Era il fiore nero. Come devo dirtelo, Zed? Come? Siamo venuti in terra per aprire gli occhi e poi rialzarli al cielo. Solo per questo, Zed. Solo per questo. Io contemplavo la tua faccia, lassù nella volta stellare. Era la cosa più bella mai vista, qui sulla terra, in terra. C'era il tubo erogatore. C'erano 5 strisce, 5 vipere rosse, erano tutte ardenti, luminose. E quando aprirai la porta? Quale porta? Quando aprirai la porta entrerai come il Messia. Io dirò la preghiera, dirò tutta la storia, al tuo orecchio solitario, antico. Io, Elisabetta, ero ai piedi dell'albero e quella volta dai miei occhi sgorgarono le lacrime, come se fossi io stessa la fontana. Il sole era altissimo. E cosa farà dei morti? Domandavo. Cosa farà dei morti il grande sole? Come farà a svegliarli? Credi che domani ci sarà la neve? Credi che domani ci sarà la neve? Perché non rispondi, Olin, dormi? Il pendolo ha suonato 9 colpi e ancora non hai toccato il piatto. Credi che domani ci sarà la neve? Olin, credi che domani ci sarà la neve? Quando è inverno, Zed, nell'inverno, ho visto sollevarsi le allodole, e tu coi calzoni di plastica restavi coi piedi nell'acqua, le mani nell'acqua, il collo tirato su verso la neve. Che nera la nuvola, Zed, che nera. Avanti, Olin, vieni fuori da lì. E Inna, e Zed, e Sasa, e anche Katarina, gridavano. Avanti, Olin, vieni fuori da lì. C'era poi quel mistero attorno. Per il resto era tutto uno spettacolo. Il ghiaccio, il silenzio, la macchia viola sul giubbotto e l'angelo trionfante, la testa bassa del lupo. E quando saremo là fuori, scenderà su di noi l'azzurro. Era uno stagno azzurro e dentro il grembiule galleggiante e dentro il nero muso del cane. Solo quello, Kraus, solo quello. Il campo va in rovina, come quando di notte ti cade la coperta e dalla porta entra quel brivido dicendo, sono qui. Addio, grandi distese, addio. Mai più cammineremo in mezzo alle campane. All'inizio si sparse un principio oscuro, poi nella schiena.
quel brivido, quel freddo. Fai spaventare il cane, fai spaventare il bambino, fai spaventare anche me. Tutti gli umani tremano, perdono il sentimento. Tu vorresti ragliare come un asino, ma non puoi, non puoi, non puoi. Tu sei un uomo, Olin. E com'era il monte un tempo, com'era la vallata, e il ponte sul ruscello, e la terra, com'era, com'era. E com'era il campo quando scendeva la polvere. Questa non è la neve, Olin, questa è la polvere. Questa è soltanto polvere. Io lo dicevo, e il bambino non ci credeva, non ci credeva. Quando ero nella culla venne un angelo e mi annunciò la vita spartana. Disse che dovevo sollevarmi, correre. E lungo il fiume c'era la città, e dietro la città c'era la battaglia. Giù, fino al parcheggio degli aratri, fino al campo della sepoltura. E allora cosa ho fatto, Roth? Che cosa ho fatto? Le luci si accesero di colpo, e c'eri tu, e l'epoca era viola. Poi venne nel sonno l'antenata e disse, Mouchette, Mouchette, sei qui, Mouchette. Sotto la polvere ho trovato i quaderni. Sono i quaderni del dottor Kraus. Dentro c'è scritto, questa è la via. Ma dove, ma dove? Non sappiamo chi sono. Non sappiamo se sono parenti. Non sappiamo se sanno parlare, se hanno fatto l'iniezione. Ma dove, ma dove? Togli la polvere con la mano, vedrai il villaggio. Togli il villaggio, vedrai lo stagno. Togli lo stagno e vedrai finalmente la macchia bianca. Vedrai gli ex pattinatori volteggiare sul ghiaccio. Leggeri, leggeri, come se fossero in cielo. Roth? Non sono la Madonna io. Sono forse un'apparizione io. So per certo di essere Mouchette. Ero Mouchette anche quando attraversavo la Russia, anche quando era l'epoca del Rimmel. Ero Mouchette, sicuro. Ero Mouchette, anche quando dalla gabbia è scappato il canarino. E sotto la lacrima spunta il ciliegio, e sotto il ciliegio spunta il giardino, e sotto il giardino di colpo compare Anya, mentre di corsa attraversa la stanza dei bambini. «Sono quasi le due, fa già chiaro!» dice Duniasa spegnendo la candela. «Ma chi è questa Duniasa, Roth? Chi è?» Dormono sotto la neve, cantano sotto la neve, hanno la neve in bocca, maledetti. E sotto la neve c'è il salice, e sotto il salice c'era la casa, e sotto la polvere ci sono anch'io. Va, dillo a tutti. Ho lasciato la chiave nella tasca del grembiule. Guarda, dentro si vede l'inchiostro, e dentro l'inchiostro si vedono i corvi. Neri, neri. Volteggiano i corvi, neri, neri, volteggiano in cielo e giù, come angeli in terra, qui sulla terra, dove fionda la notte, fionda. Roth entra sollevando una nube di mistero, la coda in alto, la nera testa china, siamo salvi. Ti spiegherò ogni cosa, Roth, l'osso, il sole. La carreggiata. È tutto molto semplice, Roth. Tu, io, il bambino. Noi non moriremo mai. Questa è l'eternità, Roth. E noi vivremo in alto, in alto. Avremo fortuna. Fortuna. Il bambino avrà 12 anni, non come adesso che è piccolo. Il padre, la madre e i giudici tutti verranno a prenderlo. Chiederanno dove è finito il cane. Anche loro aspetteranno, là dove posa la pietra, là dove canta la fontana, dove la terra nera si solleva nel miracolo.
Mouchette, mouchette, mi sbiglia il vento. Mouchette, mouchette, ripete la campana. Uno diceva all'altro: non farti toccare dalle polemiche. Un bel giorno gli umani risorgeranno come pecore e le pecore si sbraneranno, così come facevano gli umani. Un bel giorno, Rot, sulla tua groppa salirà il bambino e insieme ce ne andremo, lontano, lontano, via lungo il fiume, Rot. Nessuno ci taglierà la strada. Hanno passato il secolo, Rot. Ci hanno visto, domandavano. E i fratelli? E le sorelle? Ma quali fratelli, dicevo io, quali sorelle? Qui c'è soltanto Rot, qui ci sono io. Abbiamo visto passare un'anitra, è vero, l'abbiamo vista andare laggiù allo stagno. L'anitra è andata allo stagno, lo giuro, è andata allo stagno, al posto mio, è caduta là dentro, al posto mio. I cugini del secolo scorso, i tuoi, i miei cugini, e noi stessi, dormiamo all'ombra della pietra, come se fosse questo il sogno, come se fosse ancora saldo il tetto della casa. La grata si alzerà come una fiamma, per Zed, per Ur, per Van e anche Catalina, per tutti gli avi, per i discendenti. Allora il bambino si alzerà da terra e nel buio parlerà. Voi avi, voi discendenti, su per la scala,

Buonanotte da Percorsi Perversi. Quello che state per ascoltare è un'opera radiofonica in forma poetica. Una storia senza fine, un esperimento magico e oscuro come la notte. Abbandonatevi all'ascolto, ai suoni, alla musica, alla forma della ripetizione, alle parole distillate di Ida Travi che le ha scritte e le legge per noi.

Oltre la barriera del millennio si stende il borgo scuro. Si vedono i neri container lampeggiare, uno dopo l'altro, uno di fianco all'altro, finché l'occhio si stanca di guardare e la lunga schiera dei montacarichi scompare nella nebbia. Sono i dormitori. Dal fondo si stacca l'antica casupola del controllore. Lì dentro, dicono, si custodisce la lettera. Sulla strada, a bordo del fossato, vanno e vengono oscillando figure simili tra loro, fratelli e sorelle tra loro, ognuno col suo fagotto, ognuno col suo pastrano. Nessuno parla. Basso è l'abbaiare dei cani, basso è il bambino mentre trascina il cane. C'è un raspare continuo contro le porte. Sullo schermo puoi leggere i consigli. Il lavoro va fatto in casa. Oltre il dormitorio c'è la zona del riposo. Ai ai, gli aeroplani. Gli aeroplani segnalano l'ora della cancellatura. Appoggiati al muro coi loro bastoni, se ne stanno i dipendenti. I grembiuli di celofan rosso e il grande fazzoletto sulla testa. Tra loro c'è Yan, e più a destra, in basso, siede tranquilla Yanina. Azzurro il fazzoletto, Yani Yanina. Cosa cantano gli aerei? Che cosa? Sotto il cielo di Sard ho sentito scricchiolare le assi. Ho sentito i morti che tornavano a casa. Via, via, questa è la nostra casa, andate via. Tornate giù, giù sulla terra, in terra. Siedono allora sospirando, si tolgono le calze gocciolanti. Dicono, mamma, mettimi vicino al fuoco, come facevi con le castagne, così vivrò di nuovo, come un rametto, sì. Ce ne andremo, come Dio ci ha fatto, due volte almeno, come gli uccelli di notte, senza un pulsante, senza un minimo di accensione, con addosso il camicino della nascita. E dentro lo sterno, e fuori il grembiule, e la lenta caduta dei capelli. Noi ce ne andremo, vero? L'azzurro fazzoletto sulla testa viaggiava, viaggiava, su per i monti, dove spingeva il cane, con l'umido muso d'argento, e il sangue nero, gocciolante dal naso, nero.

Roma è venuto col suo ramoscello. Camminava che pareva il Messia. E tutte le donne correvano intorno. Signore, signore, portaci con te, signore. Su per la collina, su fino alla pala eolica, dicevano. Su, su, fino alla pala eolica. Dicevano avanti, avanti, fino alla fontana. Avanti, dicevano, su, fino alla staccionata. Avanti, signore, facci vedere quel tasto nero. Daccela questa chiave. Salivano così per la collina e andando abbassavano la testa. Non c'era motivo ad abbassarla quella testa. Al limite trovavi il secchio, vedevi le connessioni, ma tutto era là, più in alto, più in alto. Mentre sotto si aprivano le brecce, mentre sotto scorreva il fiume, tutto intorno ruggiva il campo, oh oh cantavano le zolle. E sopra trionfanti svettavano i tre gradini, la pulsantiera nera e il bordo giallo, giallo. Quanto manca al confine? Dal nulla comparvero all'improvviso, col sacco in spalla, gli stivali neri. E Olga, Esote, Iane, Urbane, Luisa, Esattero e Kant, tutti senza fucile, tutti senza. L'ora del ghiaccio venne di colpo, il vento simbolando. Imboccò il vialetto, toccò le schiene, spinse fuori le lacrime, come un martello, sì. Il bambino prendeva le cose di petto, e dal petto usciva lo zolfo. Così dal nulla nasceva il fuoco, proprio così. La gomma, il quaderno, la volpe rossa. È così che nel vento risulti al cielo. Senza uno straccio di reggimento. Fuoco, fuoco, fuoco. Così venne la luce. Bussò tre volte e apparve Fontaine. Ansimandoci disse: «Scappate, scappate!» Senza mettere fuori la testa io dissi: «Buongiorno, signor Fontaine. Sono Yanni Yanina. So tutto, il filo di ferro, il cucchiaio. Ma dentro di me io dubito ancora. Sento il rumore dei passi. Sento la chiave girare a vuoto. Nel ferro, dentro al potore del paradiso. Questo è troppo per me, signor Fontaine. È troppo. Giallo era il muro. Giallo il ponticello. Giallo era il suono della campana. E nero il cancello. Grigio il gesso. E bianche le nuvole. Bianco il lampione. E bianca la scala. Signor maestro. Signora maestra, addio, addio. Non hai passato la prova, Yanni Yanina. Oh oh, Yanina, oh oh. Il fuoco ha rotto la tavoletta. Io soffiavo, soffiavo. Anche il vento soffiava. E lo schermo moriva. Non è colpa mia. Faceva caldo, faceva tanto caldo. Così mi sono tolta il fazzoletto e volevo asciugare le lacrime. Solo questo volevo, solo questo. Com'è fredda la testa adesso. Un tempo laggiù c'era il bosco, laggiù passava la ferrovia, laggiù, laggiù, oltre la croce, oltre la quercia bruciata. Ma adesso, adesso. Voi amici, voi sempre presenti, e albero, e sole, sole, sole. E cosa sono quelle ossa? E quelle volpi? E il nero sottoterra? Passa un aereo. Passa un altro aereo. O movimento d'acqua. O tremolante letto di fuoco. Dovresti saperlo, Ian. Quando la cornacchia vola basso e per dispetto, entrerà con noi nel dormitorio. E uova, ossa, e pulcini, e uccelli, insetti, i frutti, e bacche, e semi, e poi chissà che cosa, di tutto è padrona la cornacchia, a noi rimane il letto, la branda della vedova, il giorno dopo che è morto il marito. Credi che domani ci sarà la neve, Olin? Credi che domani ci sarà la neve?
rispondi, Olin. Dormi. Il pendolo ha suonato 9 colpi e ancora non hai toccato il piatto. Credi che domani ci sarà neve, Olin? Credi che domani ci sarà neve? Yani, Yani, scenderai dal sasso, scenderai dal trono, stenderai la coperta, porterai la richiesta sulla terra, giù nel rifugio, sotto il platano rosso, sotto l'ufficio postale, anche tu mangerai le radici. Il primo giorno avremo il latte, il secondo giorno avremo il fuoco, il terzo giorno finalmente vedremo le grafiche allontanarsi. Fino allo schermo e oltre, fino al portone degli oscuranti, più avanti, fino al ponticello verde, dove siedono in assemblea le stelle, le volpi rosse, non secolo fa. Il libro si è aperto da solo. L'ho visto. Nessuno ha voltato la pagina. Nessuno ha chinato la testa. Era la pagina della soluzione. C'era solo quel canto. C'era solo quel bianco, Ian. Dobbiamo imparare a scrivere. Era l'inverno di un secolo fa. Quando venne spianata la montagna, tutti si fecero la porta per vedere il mare salire al cielo. Ma no, diceva Ian. Come farò? Dove troverò il lavoro? Quel giorno erano in 4, fermi sulla porta, e muta venne la pecorella. Certamente voleva dire qualcosa. Alla povertà, diceva Ian, guarda che fronte nera ha il nibbio, che fame ha la formica. Tutti si fermarono all'incrocio dei 4 chiodi. Solo Ian s'arrampicò sul legno. Vedi lontano, Ian, vedi lontano. E tu, e noi, e loro, noi tutti, abbasseremo la testa, giù fino alle ginocchia, abbassa la testa, più giù fino alla crosta terrestre, ti ho detto più giù devi farcela, più giù, così ci punteremo di nuovo, altissimi, altissimi, antidiluviani. E tu, e noi, e loro, e anche Janina, spunteremo di nuovo. Prima vedrai la corona, poi lo stelo, e poi quell'occhio sullo schermo. Rosso. Rosso. Sono sicura. Il libro aveva il sigillo. Il volto aveva il sigillo. Il camice color sigillo scendeva giù fino al sasso. Una cosa mai vista, Ian. Lo scrivano aveva sbagliato tutto. Né letto, né casa, né sepoltura. Noi non avremo che questa baracca, Ian. Attento, Ian, attento. La pagina è bianca, la pagina è nera. Nel libro la nave è chiamata cavallo. Il fuoco, le stelle, il palo, senza cartina geografica. Come potremo sollevarci? Come potremo andarcene? Abbiamo il campo, la tavoletta, abbiamo i grembiuli, come al tempo dei ciliegi. Lavoreremo, Ian, lavoreremo, ricompreremo il giardino. Il giardino era nostro un tempo, il tempo era nostro un tempo, quando stavamo in giardino, e adesso? La serratura è verde, il ceppo è nero, nero. La chiave è caduta lì dentro, Ian, è lì in fondo, in fondo.

fa piangere tutti i nascenti ancora sollevati per i piedi, la spina nel cuore macchiato di sangue e l'immensa coltre di neve. Nessuno ha mai visto altro paesaggio, solo macchioline di sangue sulla neve. Trudy, sono macchie di sangue sulla neve. Dillo continuamente e non smettere. Campana, ascoltami. I popoli di sotto vogliono venire su da te. Chiedono di entrare in casa tua. Io non parlo per me, parlo per loro. Loro hanno un messaggio per i morti e vogliono portarlo sulla torre. Campana dei morti, campana dei fratelli, rispondete. Come canta la voce nella sera. La donna è in mezzo al campo e chiama. Com'è grande il cielo. E tu mi avevi detto che era un pozzo. Avevi giurato che era un pozzo. Seth. Il cielo è grande. È grandissimo il cielo. E noi abbiamo solo quel catino. Il catino è importante, Seth. È importante. Qui c'è solo la legge della polvere. Tutto. Anche il grembiule è in polvere. E quando la bolla si romperà, saliremo nel fiato d'un dio, su fino ai piedi d'un dio, su fino al volto d'un dio, e il bambino busserà alla porta. E se non mi credete, a me che cosa importa? Cosa mi importa? Io sono Dora Pal, sono Dora. Sono esseri umani, Zed. Vanno in giro col poggiatesta. Che se ne fanno del poggiatesta? Io lo dicevo. Scappate, scappate. Con le mani tra le fronde. Con le fronde sulla testa. Come per la festa della vanità. È un bambino quello. Don, don, fa la campana. Don, don, risponde sfavillando. Ogni cosa cresce là fuori. E tu sei piccolo, Kiv. Tu sei piccolo come una foglia. Chiedi alla foglia, Kiv. Chiedi alla foglia verde. Quella, sì, quella. Quella che ieri ti interrogava. Avvelenata. Nera. Il tempo correva. Correva. Oltre la porta bianca, oltre la porta nera, fino alla coda del cane, fino alla macchina da cucire. Il bambino era per terra, ti ricordi? Il rocchetto era per terra, ti ricordi? E le mani per terra, anche loro, anche loro. Voi mosche, voi lampade, voi sgabelli, dormivate quando sono venuti? La porta l'ho aperta io. L'ho aperta io, come quando aprì l'occhio tu. Venne allora la folata di vento, e il ramo si è messo a cantare. Il ramo si è messo a cantare, faceva il testimone. Il ramo cantava la vita in terra, cantava per tutta la terra. Voi mosche, voi lampade, voi sgabelli. Dovresti saperlo. La farina non è come la neve. Va nel forno. Tu prendi la farina, così, e poi, nel forno. Tu non conosci la storia, vre. Dall'acqua, del mulino, non sai niente. Non ti hanno insegnato niente, niente. Entri e ti metti a discutere. Non è il paradiso questo. Come un sasso caduto dal cielo. Come se fosse caduto il contadino. Tu entri e comincia la sirena. Zed, faresti così con me se io fossi un po' più piccola? Quando ce ne andremo da qui, ognuno per conto suo, non radunatevi come le pecore.
Di cosa avete paura? Ognuno per conto suo. Faremo eccezione per il bambino. Faremo eccezione per la mela. Sì, per la mela. Lasciata nel cesto. Abbandonata. Sola. Vedrai il cielo. Vedrai la terra. Tra un solco e l'altro vedrai la nascita. Allora sentirai quel grido in lontananza e tutti i corvi voleranno via. Tutti intorno involontaria crescerà la siepe e scenderà la nuvola. Scenderà la nuvola ai tuoi piedi fino alla caviglia, più giù fino alla macchia rossa, fino alla fasciatura. Non è colpa tua, Seth. Siediti e vedrai. Verrà di nuovo il vento. Ti asciugherà la faccia. Dorme, bambino. Con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto della foglia. Dorme la foglia. Con l'aiuto, con l'aiuto. Sia benedetta la terra. Sia benedetta la terra. Nel tuo occhio dormiente, chiuso. Ecco lo spirito della casa. Gli uccelli cantano in coro. La foglia non è tua. Non c'è niente di tuo qui, nel villaggio, Kiev. Tu hai il nome, e nel nome troverai il carretto, e il filo per tirarlo. Tira il carretto, Kiev, da qui, Ali, da qui, Ali. È l'alba. Vedo l'ombra del filo spinato. Il capogruppo si sveglia sbadigliando. Il guardiano si sveglia sbadigliando. L'uomo semplice si sveglia sbadigliando. È l'alba e noi restiamo nelle tenebre. La luce è in ritardo, in ritardo. E il bambino piange, il bambino si è svegliato nelle tenebre. Che cosa cerchi, re? Con la testa tra le nuvole, con le nuvole in testa. Che cosa cerchi, re? Scese una cascata in mezzo al petto, sboccia una rosa nel verde smeraldo del tuo grembiule. Cosa cerchi, re, con la testa tra le nuvole, con le nuvole in testa? Dimmi, dimmi, cosa cerchi, re? Fischia il vento, cigola la porta. È spaventosa, spaventosa. Essere del mondo, cosa vuoi? Volevo essere nel petto di qualcuno. Volevo sventolare nel petto di qualcuno. Il vecchio viene avanti. Nel vento viene avanti il vecchio, piegato nel vento. Le gambe tremanti. I bianchi capelli in piedi, rivolti al passato, verde. Non è per l'occhio, è per il vetro. Senza il mio occhio, come farà il bambino? Sarà solo. Sulla rosa c'è l'antenna, c'è l'antenna. E sotto l'antenna ci sono io. Io. Volevi la vita più semplice? Volevi la musica? Nella musica c'è la maglia di Vre, c'è il suo pettine, la sua catenina. C'è l'anello di Vre e ruota, tintinna, lo senti anche tu come ruota, lo senti come tintinna. Vedrai il paesaggio, vedrai il neonato nel bosco degli ulivi, come quando imparavi le parole e tenevi le mosche.

0: 4 alberi più sotto, 4.000 sentimenti nella mela. Scatterai la foto. E tu, voi tre, mettetevi lì. Tu, legati al collo del bambino. Così. Poi, passerà il carretto, girerà la ruota, e nel solco, felici nasceranno le ruote. Nasceranno felici le viole rosse. Quando lavoravate c'era silenzio. Veniva il caposquadra e diceva: com'è tranquillo qui. Come se il tuo cuore fosse questo posto. Come se la terra fosse la sua tela. Come se tutto questo fosse qui solo per la felicità di una mosca. Come se bastasse una mosca. Come se bastasse l'albero dove salgono i bambini all'alba prima di andare al lavoro. Il grembiule di Dora, la cintura di Dora, lo scoppio nella neve, è un miracolo forse. La testa appoggiata allo stelo, e lontano, lontano il galoppare dei cavalli. Il ramo, la cornacchia, solo avanza felice il vecchio, e non ci vede, non ci vede.
1: He, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and he, and

0: that it will, aid well, as far as presently. Let me recite what history teaches. History teaches.
1: Sul sasso c'è il nome, sul ramo c'è il nome, sulla tua fronte, Zed, si imprime la vanità. Non hai chiuso la porta, Zed, entreranno tutti. La mela cadrà, ondeggerà il grembiule, e sotto il grembiule sbucheranno i piedi, e sotto i piedi scaveranno, scaveranno, troveranno il disegno, la macchina. Credi che domani ci sarà la neve, Olin? Credi che domani ci sarà la neve? Perché non rispondi, Olin? Dormi. Il pendolo ha suonato 9 colpi e ancora non hai toccato il piatto. Credi che domani ci sarà la neve, Olin? Credi che domani ci sarà la neve?

Credi che domani ci sarà la neve? Credi che domani ci sarà la neve, Olin?

Era immenso il bianco quando c'era l'amore. I corvi volavano solo per dire addio. Nevicava, nevicava sulla staccionata dove stava seduto il re. Ogni essere cercava la sua casa. Era intorno al mio petto la casa. Era sotto la neve. Ma dove? Ma dove? Baciava la terra. Era in ginocchio e baciava la terra, come se fosse sua, quella terra. E a te cosa importa, Seth? Quando senti quel fremito, bacia la terra e vedrai. Tutto quello che resta, Seth, tutto quello che vedi,

Avete ascoltato Una notte con i Tolchi, un'opera radiofonica in forma poetica. I Tolchi sono stati scritti da Ida Travi, editi dal Saggiatore, Milano 2024, 480 pagine. Hanno lavorato a questa speciale la poetessa Ida Travi, Monica Paes e Paolo Massari. Registrato nel mese di giugno del 2025 da Percorsi per Versi, la trasmissione di poesia contemporanea di Radio Popolare negli studi di RP.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Benvenute e benvenuti a Di che anno sei? Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, di questo giro tra anniversari e compleanni tondi di vario genere, un po' buffi, un po' curiosi, un po' importanti, un po' no, ma insomma torniamo con questo finale, chiudiamo un po' il cerchio e in qualche modo torniamo dove abbiamo cominciato, cioè nello spazio. Avevamo iniziato celebrando i 40 anni dal passaggio della cometa di Halley. Adesso andiamo ancora più indietro perché torniamo all'8 settembre del 1966. Space, the final frontier.

Penso l'avrete riconosciuta in molti, era proprio la sigla di Star Trek, la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione, un pezzo gigantesco di storia della cultura pop. Ogni puntata iniziava con questa musica e con una frase fondamentale: spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà per arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ebbene, era il 1966, eravamo quindi nel cuore degli anni 60, eravamo già entrati nell'epoca della New Frontier di John Fitzgerald Kennedy, che era già stato ammazzato. L'era spaziale americana era ancora agli albori, c'era ancora la guerra in Vietnam, c'erano le marce pacifiste, c'era il movimento hippie, le lotte per i diritti civili, la guerra fredda, la paura dell'atomica, l'uomo non era ancora sbarcato sulla Luna, ma tutto questo già si rifletteva nel telefilm. Intanto, già quell'inizio lì, no? Quando si dice spazio, ultima frontiera, riecheggia proprio la New Frontier di Kennedy, e anche il nome del capitano dell'Enterprise riecheggia Kennedy, perché hanno le stesse iniziali. James T. Kirk somiglia tantissimo a JFK, no? Le iniziali sono quasi le stesse. Tutte queste cose, anche se non sembra, appunto, c'entrano moltissimo con Star Trek e con il suo equipaggio, con le sue famose uniformi a pigiamino. Comunque non ci sono mai dichiarazioni politiche in questo telefilm. Il primo episodio, per dire The Man Trap, Trappola Umana, è in realtà più che altro una specie di thriller che porta i nostri eroi su un pianeta dove scoprono che c'è un mostro che si nutre di sale e ha la curiosa abitudine di assumere le sembianze delle ex fidanzate dei nostri protagonisti. E come spiegò in un'intervista il papà di Star Trek, Gene Roddenberry, la televisione in quegli anni era così rigidamente censurata che la fantascienza era l'unico modo per sfuggire ai tabù in politica, religione o qualsiasi altra cosa controversa.

E questa era Planet Claire dei B-52s, e volevo dire che in realtà, però, non per contraddire Roddenberry, ma il cinema di fantascienza di quegli anni, più che sfuggire ai tabù della politica, li indirizzava in maniera molto subliminale. Allora, se pensiamo a quello che è stato il cinema di fantascienza del dopoguerra, era stato decisamente uno strumento di propaganda, è uno specchio perfetto per quello che era lo spirito dei tempi. I tempi erano quelli della guerra fredda, come dicevamo prima, no? C'era l'Unione Sovietica che era il nemico, il comunista era il nemico. Quindi tutti i film di fantascienza di allora, se ci fate caso, hanno tutti questo elemento in comune. L'alieno è sempre un nemico invasore che vuole occupare il nostro mondo e distruggere la civiltà e sostituirsi a noi. C'è tutta la paranoia del maccartismo e della caccia alle streghe, c'è la paura dell'infiltrazione comunista e di nemici invisibili, che si traduceva perfettamente in queste storie che erano quasi sempre di prese di potere alieno o di propaganda marziana. Persino i titoli andavano in quella direzione. I film avevano titoli come Red Scare, la paura rossa, dove Red si riferiva al pianeta rosso e ai marziani, però ovviamente aveva una doppia possibilità di lettura. Poi c'era l'invasione degli ultracorpi, la guerra dei mondi, il giorno in cui la Terra si fermò, la cosa da un altro mondo, il mostro dell'astronave. Tutti questi film hanno questo in comune: l'alieno è sempre un mostro cattivo che ci vuole distruggere. Quindi tutto è sempre letto in chiave di paura dell'altro, del diverso da noi, che si può infiltrare, come succede per esempio nell'invasione degli ultracorpi, si può infiltrare facendo finta di essere come noi, per in realtà per sterminarci e sostituirsi a noi. E poi arriva Star Trek, il 1966, e arriva Star Trek, e già in quella prima stagione c'è un episodio, è vero, come dicevo prima, che loro non sono mai apertamente politici, però già in quella prima stagione l'episodio numero 26 si intitola Il mostro nell'oscurità, The Devil in the Dark. Ebbene, in questo episodio quello che sembra un mostro assassino, la Horta, si rivela alla fine essere solo una madre che vuole proteggere le proprie uova. Quindi Star Trek mandava un messaggio decisamente diverso.

Erano i Pixies con Motorway to Roswell, a proposito di marziani e di alieni. Non è un caso, volevo dirvi, che Barack Obama sia stato uno dei più noti fan di Star Trek. Nel telefilm, se li conoscete, se avete avuto modo di vederli, insomma, Kirk, il capitano, Spock e McCoy, il medico di bordo, spesso quando si trovano in situazioni difficili, pericolose, e entrano in contatto con civiltà aliene e si trovano in situazioni un po', come dire, estreme, come risolvono la situazione? La fanno sempre ragionando, non facevano mai i cowboy pronti a distruggere tutto ciò che incontravano. La loro era una posizione intrinsecamente progressista. Lo show era decisamente figlio dello sguardo della controcultura degli anni 60. La storia nel telefilm era ambientata in un'epoca, il 23° secolo, in cui ci si immaginava, Roddenberry si era immaginato che l'umanità nel 23° secolo avesse superato le guerre e i pregiudizi. Una volta spiegò: se l'uomo sopravvive così a lungo, avrà imparato per forza ad apprezzare le differenze essenziali tra gli uomini e tra le culture. Dobbiamo imparare a vivere insieme, altrimenti moriremo tutti insieme. E infatti, se ci pensate bene, l'Enterprise cosa dice? Non va nello spazio per invadere o distruggere o combattere il nemico. La parola chiave è esplorare. Va alla ricerca di altre civiltà da conoscere. Non c'è la paranoia dell'alieno come diverso. Anzi, nel telefilm la prima direttiva è quella che impone all'Enterprise di fare estrema attenzione e non usare mai le conoscenze e le attrezzature loro in contesti, diciamo, diversi, per non alterare il corso di sviluppo delle altre civiltà. C'è quindi un estremo rispetto della diversità. Poi, se ci fate caso, c'è l'equipaggio. Allora basta guardare una foto del primo equipaggio, ve lo vedete subito, salta subito agli occhi. È una squadra multietnica. C'è Scotty, che è scozzese, il capo ingegnere. C'è un timoniere giapponese, Sulu. Poi c'è un tenente delle comunicazioni che è donna e nera, Uhura. Poi c'è anche Chekov, ma il russo arriva dopo. La leggenda dice che la Pravda si lamentò del fatto che l'equipaggio spaziale era internazionale, però non includeva nessun rappresentante dell'Unione Sovietica, e quindi pare che Roddenberry nella seconda stagione, per questa ragione, aveva aggiunto al cast anche il navigatore russo Pavel Chekov. Quindi c'è un russo, un asiatico, una donna afroamericana, insomma, mancava che cosa? L'alieno. Ma c'è anche l'alieno, anzi è mezzo umano e mezzo vulcaniano, è Mr. Spock.

Questo era Mr. Spock dei Nerf Herder, gruppo pop punk anni 90 di Santa Barbara, molto divertenti. Allora, Spock è per me il vero volto di Star Trek. È un personaggio che è diventato talmente iconico da essersi sostanzialmente sovrapposto alla reale personalità del suo interprete, Leonard Nimoy, che comunque nasce come attore di origine teatrale, viene da una famiglia di immigrati ucraini di religione ebraica, praticamente ero già un vulcaniano tra i Wasp, aveva scritto nella sua autobiografia, uscita nel 75, intitolata, guarda caso, I'm not Spock, io non sono Spock, perché ha provato in tutti i modi a prendere le distanze dal suo personaggio senza mai riuscirci veramente, mi viene da dire. Aveva queste famose orecchie a punta e le sopracciglia luciferine che alla produzione non piacevano, volevano cambiarle, però Roddenberry puntò i piedi. Spock è famoso per essere appunto impermeabile, da vulcaniano è impermeabile alle emozioni umane. Per lui tutto è logico o illogico. Spock è la razionalità al potere, così come Kirk invece è il regno delle emozioni. È stato più volte detto che il rapporto tra loro due ricorda moltissimo quello tra Sherlock Holmes e Dr. Watson, quindi una combinazione di cervello da una parte e cuore dall'altra. Kirk è tutto esuberanza, Spock invece è sempre calmo, razionale. Quindi tra i due c'è una dinamica assolutamente vincente. Quando Roddenberry presentò l'idea di Star Trek alle emittenti televisive che avrebbero potuto produrla, la presentò come una carovana verso le stelle. Gli piaceva anche la parola trek, no? Il trekking, insomma, c'è un giocare con un immaginario ben preciso. A lui piaceva l'immagine della carovana perché lo vedeva come un riferimento e un omaggio ai western. I film western e i telefilm western rappresentavano il punto di riferimento principale per la televisione popolare degli anni 60. Tutto girava moltissimo ancora l'immaginario western. E del resto poi il mito del viaggio stesso è centrale, tanto all'epopea americana appunto dei pionieri del West, quanto a ogni puntata di Star Trek.

E dai Black Sabbath con Planet Caravan torniamo a Star Trek, che come stiamo vedendo è molto più che un semplice telefilm di fantascienza. Il suo impatto culturale ha molto a che fare anche con la volontà di infrangere le regole, appunto, che definivano la televisione dell'epoca. In questo senso c'è poi un episodio in particolare che è proprio entrato nella storia della televisione per aver infranto un tabù. Allora, siamo nella terza stagione, che viene programmata nel 68, e l'episodio si intitola Plato's Stepchildren. In italiano era stato titolato come Umiliati per forza maggiore. Perché umiliati per forza maggiore? Nell'episodio l'equipaggio dell'Enterprise risponde a una chiamata da un pianeta, Platonius, sconosciuto. Questa chiamata non convince Spock perché non rileva alcun segno di vita sul pianeta. Scendono e vengono presi ostaggio da una razza di umanoidi piuttosto sadica. Sono tutti a modo loro seguaci del pensiero di Platone e hanno il potere della psicocinesi. Vorrebbero costringere questi umanoidi Kirk e il dottor McCoy a restare da loro perché gli serve un medico. Quando Kirk gli dice ovviamente non è possibile, cosa fanno? Usano appunto la psicocinesi per costringerli a rimanere, e come esempio del loro potere costringono Kirk a baciare contro la sua volontà il tenente Uhura. È il primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera alla TV americana. La scena fu girata parecchie volte perché la NBC non voleva che le loro labbra si toccassero, però la regia insisteva che insomma va bene tutto, però il bacio ci deve essere. E infatti poi Michelle Nichols, che è l'attrice che interpreta Uhura, anni dopo, nella sua autobiografia Beyond Uhura, spiegò che invece il bacio ci fu assolutamente reale, e quel bacio interrazziale, quel primo bacio interrazziale della TV americana, fece talmente scandalo che la BBC decise di non mandare in onda quell'episodio. Questo però fece di Uhura, che già era un modello di riferimento per le ragazzine nere dell'epoca, ne fece una vera eroina. Allora, Martin Luther King le disse a un certo punto che il suo personaggio era il motivo per cui permetteva alle sue figlie di restare sveglie fino a tardi a vedere appunto e gli episodi di Star Trek. Anni dopo anche Whoopi Goldberg, l'attrice, raccontò che quando aveva 11 anni disse a sua mamma: mamma, c'è una donna nera in TV e non è una domestica. Era appunto il tenente Uhura. Due decenni più tardi Whoopi riuscì ad avere un ruolo in Star Trek The Next Generation e fu affiancata peraltro a bordo dell'Enterprise nel ruolo di un'addetta al teletrasporto. C'era un piccolo cameo in questo ruolo di un'addetta al teletrasporto di Mae Jemison. Ebbene, Mae Jemison è stata la prima astronauta nera della NASA.

Questo era Where is Captain Kirk degli Spitz Energy. Stiamo raccontando la storia del capitano Kirk di Star Trek, che come ogni vero fan della serie vi dirà, non è solo un telefilm sull'esplorazione spaziale, è proprio il segno del bisogno di cambiamento che stava esplodendo negli anni 60, la voglia di andare, come dice appunto il telefilm, dove nessun uomo si è spinto prima. Quindi che cos'è? Un invito all'azione aperta a ogni possibilità. Da questo punto di vista è molto interessante capire come anche elementi apparentemente secondari svolgono un ruolo in questo senso. Allora, intanto dei telefilm ci sono tutta una serie di effetti speciali che oggi ci fanno un po' sorridere, però sono tutti bellissimi. Allora, loro erano dotati di pistole phaser, non laser, ma phaser. Avevano questi comunicatori a conchiglia che in sostanza anticipano il telefonino. Poi molti alieni avevano dei copricapi di carta stagnola. Allora, si dice che la carta stagnola blocchi o rifletta le onde elettromagnetiche e quindi impedisce il controllo della mente. Questa è un'idea, come dire, mitologica, legata alle teorie sul complotto, alle mitologie sugli UFO. Però la più grande invenzione di tutti, quella che, come dire, tutti vorremmo possedere, è ovviamente il teletrasporto. Allora, il teletrasporto nacque dal fatto che filmare l'Enterprise che atterra sui pianeti sarebbe stato molto costoso, ci sarebbero voluti effetti speciali un po' troppo costosi, e quindi insomma si fece prima inventarsi questo teletrasporto, per cui teletrasporta Miss Scotti è una delle battute, come dire, più in voga alle convention dei fan di Star Trek. La cosa però che mi appassiona particolarmente e su cui vorrei spendere due parole sono i costumi. I costumi della flotta stellare della Federazione sono diventati anche loro iconici, sono questi famosi pigiamini colorati, no? Blu, rossi, azzurro, giallo, rosso, con lo scollo a V, i bordi neri a contrasto, e sono tutti un po' attillati, sembrano veramente dei pigiamini anni 60, però sono anch'essi proprio un'espressione di quel volere rompere appunto con i canoni, rompere con le regole, andare oltre il conformismo della televisione di quegli anni. C'è una giornalista di Vogue, Janelle Okwodu, molto interessante, che nel 2016, quindi sempre in un compleanno di Star Trek, faceva un'analisi, faceva delle considerazioni molto interessanti. Diceva che la visione ottimistica del futuro di Star Trek è un linguaggio visivo caratterizzato da forme essenziali, da colori primari e accenti metallici, ed è sostanzialmente un invito a ripensare cosa si intenda per moderno. Cioè, come dire, va bene gli abitini metallici, space age, le forme geometriche, tutto quello che in termini di moda ci immagineremmo subito all'interno di un telefilm, diciamo così, di tipo fantascientifico. Però quello che appunto la Quodo cercava di dire è che il vero futurismo implica altro, implica una rottura con il protocollo, una rottura che spinge le cose oltre ciò che è accettato. Questa rottura può essere anche vedere, per esempio, Kirk e Spock vestiti con dei gessati e dei cappelli all'Al Capone nella puntata che è forse la puntata più celebre, più amata dai fan, che è la puntata in cui loro scendono su un pianeta che sembra proprio un film di gangster degli anni 20.

Cosmic Dancer. Allora, inizialmente Star Trek fu un flop, difficile crederlo ora, ma fu proprio così. La NBC, che lo trasmetteva, cancellò la serie per 3 volte in 3 stagioni perché non faceva gli ascolti che si sarebbero aspettati, ma i fan della serie si mobilitarono e fecero talmente pressione che il canale fu costretto a riportare la serie in onda. Poi il telefilm definitivamente esplose e decollato negli anni 70, venne poi trasmesso in tutto il mondo. In Italia lo mandava Tele Monte Carlo all'epoca, con grandissimo successo. Nacquero i fan club e iniziarono le convention. La prima si tenne all'Hilton Hotel di New York nel gennaio del 72. Arrivarono ben 3.000 fan, ma nel giro di 2 anni la partecipazione quadruplicò. Allora, Star Trek ha in assoluto il più grande fandom che ci sia al mondo. È un giro di merchandising davvero impressionante. Roddenberry fu invitato quasi sempre, quasi tutti gli anni alle convention, ma ha partecipato solo 4 volte. Sono brave persone, ha detto una volta, non sono brave persone, ma io non sono fatto per l'adulazione. Tutta questa gente che mi si accalcava intorno mi innervosiva. Ho passato la maggior parte del tempo in albergo a sorseggiare scotch e aspettare la fine della convention. Roddenberry era un texano, insomma, timido non so, però sicuramente, come dire, restio, diciamo, a esibirsi, appunto a esibire proprio successo. Era stato un pilota della Pan Am e poi aveva lavorato anche come addetto stampa al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Aveva iniziato a scrivere sceneggiature per la televisione alla fine degli anni 50, per programmi TV come per esempio Dottor Kildare. Quando nel 64 gli viene l'idea di Star Trek, lui aveva già 43 anni, non era proprio un ragazzino. In quel momento lì gli viene l'idea di che cosa? Di fare una serie basata su viaggi e avventure come quelli di Gulliver, però ambientati nel futuro. Quindi portare le avventure di Gulliver, quindi il suo sbarcare in mondi con creature strane, con regole diverse dalle nostre, però tutto ambientato nel futuro. Lo propose alla CBS, che però non accettò, e invece accettarono quelli della NBC, che cominciarono a produrre appunto la serie. E lui poi si è occupato anche ha diretto anche alcuni dei film, perché poi Star Trek è diventata tutta una serie di stagioni che ancora continuano, e anche di film, e lui si è occupato di molta di questa parte di produzione. Sostanzialmente oggi Star Trek è un franchise di successo quasi quanto le Guerre Stellari. Poi nell'89 Roddenberry viene colpito da un ictus che lo costringe alla sedia a rotelle, e nel 91 muore per arresto cardiaco. La parte per me più affascinante è il suo funerale. Il suo funerale è stato un funerale spaziale, come quello di Timothy Leary, il guru dell'LSD. Praticamente lui, una piccola capsula con le sue ceneri, è stata lanciata con un razzo nello spazio, e questa capsula era programmata per orbitare intorno alla Terra per 6 anni. Alla fine di questi 6 anni effettivamente poi la capsula è caduta ed è bruciata nell'atmosfera durante la caduta.

0: E questa era una chicca, perché questa era la voce di Spock, ovvero Leonard Nimoy, in Everybody's Talking, che è la canzone, il tema di Un uomo da marciapiede. Allora, Leonard Nimoy, abbiamo detto prima che era appunto il figlio di una famiglia di immigrati ebrei dell'Ucraina, famiglia di origini operaie. Prima di lanciarsi nella recitazione, Leonard aveva fatto tante cose, molte cose. Per esempio, aveva gestito un negozio di animali esotici, vendeva iguana e cose di questo genere. Allora, lui lo conosciamo tutti per Spock, però ha fatto anche altro. Per esempio, oltre a teatro, è stato anche regista, ed è stato il regista di un film commerciale di grande successo, Tre uomini e una culla. A me è sempre sembrato, come dire, surreale che proprio Spock fosse regista di Tre uomini e una culla. E poi, a un certo punto della sua vita, ha avuto anche una breve e direi bizzarra carriera musicale. Nel 66 ha firmato un contratto con la Dot Records, che era una divisione della Paramount. La Paramount è quella che ha appunto prodotto Star Trek, e sull'onda appunto del successo di Mr. Spock avevano pubblicato questo primo album, che si intitolava, manca a dirlo, Mr. Spock Music from Outer Space. Ed era un'operazione commerciale abbastanza discutibile, eppure, proprio perché era Mr. Spock, ebbe talmente successo da meritare anche un seguito. Quindi nel 68 poi è uscito Two Sides of Leonard Nimoy. Ha fatto 5 album in tutto, nessuno dei quali possiamo definire indimenticabile, cimentandosi anche in cover di pezzi interessanti. Per esempio, ha fatto una cover di Both Sides Now di Joni Mitchell, un'altra di If I Had a Hammer di Pete Seeger. Poi nel 1970 ha fatto il quinto e ultimo album, The New World of Leonard Nimoy, da cui arriva, ecco, qui già era passato appunto a Leonard Nimoy e non più Spock, e in questo album c'era anche appunto Everybody's Talking, che abbiamo appena ascoltato. Dopodiché ha smesso, ha chiuso, non ha mai più voluto fare il cantante, però è comparso in 2 video. Lo si può vedere in Going Down to Liverpool delle Bengals e in Larry Song di Bruno Mars, The Lazy Song di Bruno Mars.
1: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah?

E questa invece era la voce del capitano Kirk, cioè di William Shatner, in Common People, pezzo famosissimo dei Pulp. Allora, non si può dire che sia un cantante, perché il pezzo è più che altro declamato, però insomma io la trovo una cover meravigliosa, super interessante, perché appunto è, come dire, è la bizzarria di quest'uomo che ha voluto, come dire, comunque mettersi in gioco anche in musica, con una serie di esperimenti davvero bizzarri, perché William Shatner non ha, diciamo, un talento da cantante, però ha voluto comunque provare a fare dei dischi. Allora, nel 68 ha pubblicato The Transformed Man, che è veramente un esperimento che è stato definito kitsch, per come mette a confronto delle poesie di Shakespeare che lui declama e dei testi di canzoni pop moderne, per esempio Lucy in the Sky with Diamonds, Mr. Tambourine Man di Dylan. Cioè, lui declama su una base musicale questi versi, mettendoli un po' a confronto, no? E la canzone invece che abbiamo sentito prima, Common People, è tratta da un altro album, da Has Been, che è uscito nel 2004. Ha fatto seguito a quell'album anche Why Not Me, che è invece un disco di musica country, inciso a 88 anni, insieme a Jeff Cook, che è un suo amico, che è il chitarrista e fondatore degli Alabama. E poi nel 2018, quando è appunto uscito Why Not Me, a Natale è uscito anche The Christmas Album Shatner Klaus, sostanzialmente una rivisitazione di classici natalizi rifatti appunto a modo suo, dove però partecipano personaggi come Henry Rollins, Iggy Pop e Rick Wakeman. Quindi veramente, come dire, una carriera musicale davvero folle, bizzarra, meravigliosa. A 90 anni poi Shatner ha messo in pratica il messaggio di Star Trek. E cosa ha fatto? È andato nello spazio. Nell'ottobre del 2021 ha partecipato come astronauta al volo della navicella suborbitale New Shepard, di proprietà della Blue Origin. È diventato in questo modo l'uomo, il più anziano essere umano ad essere mai andato nello spazio. Aveva 90 anni. Al ritorno si fece intervistare e rilasciò delle dichiarazioni, devo dire, sorprendenti. Disse: dopo decenni passati a interpretare un personaggio di fantascienza che esplorava l'universo, stringeva legami con diverse forme di vita e culture, pensavo che avrei provato una sensazione simile, un profondo senso di connessione con l'immensità che ci circonda, un forte richiamo all'esplorazione senza fine, un invito ad andare coraggiosamente dove nessuno era mai andato prima. Ebbene, mi sbagliavo di grosso. Il sentimento più forte, di gran lunga superiore a ogni altro, era il dolore più profondo che avessi mai provato. Non sentivo alcuna connessione, alcuna attrazione, non vedevo infinite possibilità di mondi da esplorare. Cosa vedevo? L'oscurità più profonda che avessi mai potuto immaginare, in netto contrasto con il calore accogliente del nostro pianeta natale. Ho contribuito a diffondere l'idea che lo spazio fosse l'ultima frontiera, ma sono dovuto andare nello spazio per capire che la Terra è e rimarrà la nostra unica casa e che l'abbiamo devastata senza sosta, rendendola inabitabile.

Questi erano i Beastie Boys con Intergalactic. Volevo, insomma, un po', come dire, sdrammatizzare il tono del messaggio di Capitano Kirk. Lui ha ragione, noi stiamo devastando la nostra terra e dovremmo invece imparare, appunto, che va bene conquistare nuove frontiere, però dobbiamo cominciare principalmente dal curare quello che abbiamo qui, il nostro mondo. La nostra terra e dovremmo invece imparare, appunto, che va bene conquistare nuove frontiere, però dobbiamo cominciare principalmente dal curare quello che abbiamo qui, il nostro mondo.

Sì, sì, ci siamo, buongiorno, buon pomeriggio, venerdì 17 luglio, voilà, venerdì 17, potrebbe essere un giorno in cui meglio stare attenti, comunque 14:32 è l'orario in cui si comincia con Almendra. Buon pomeriggio, buon venerdì, io sono Dario Grande. Si parte con questo programma estivo, si porta avanti, o meglio, questo programma estivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Popolare, fino al 31 luglio, due ore pomeridiane, in cui cerchiamo di, così, raccontarvi un po' di cose, ascoltiamo innanzitutto un sacco di musica tra novità e cose che invece ci riportano un po' al passato, magari alle estati del passato, e poi qualche news, alcune cose che succedono, che ci piace raccontare durante questa estate 2026.

Come al solito l'appuntamento, insomma, della battaglia delle band emergenti, che vedo che sta riscuotendo successo, arrivano ogni giorno sempre più messaggini per votare quale tra i due progetti che vi propongo secondo voi è più interessante. E poi ovviamente ci sono anche degli ospiti oggi, in particolare tra le tante cose di cui parliamo, anche come spesso succede ad Almendra, parliamo di un altro festival, oggi in particolare Ferrara sotto le stelle, e quindi verso le 15 abbiamo il piacere di fare una telefonata con Corrado Nuccini. Forse qualcuno di voi lo conoscerà, anche perché è il fondatore, uno dei fondatori dei Giardini di Miro, storica formazione italiana, alternative indie italiana, e in questo caso però direttore artistico anche di Ferrara sotto le stelle dal 22 al 30 luglio, quindi un festival musicale assolutamente da non perdere se passate da quelle parti. Poi bisogna dire che il weekend è particolarmente caldo anche qui a Milano a questo giro, perché passa finalmente il weekend di Bad Bunny, che suonerà all'Ippodromo, quindi un ospite anche nell'ultima parte di Almendra per raccontarci, così per farci entrare nel clima di questo mega concerto evento, insomma, di cui si parla da un sacco e che si aspetta da mesi. Una che lo aspetta veramente da mesi è Vittoria Davalli, della redazione social qui a Radio Popolare, quindi dopo ci sarà lei a raccontarci un po' come sta vivendo questa trepidante attesa. E iniziamo però da vibrazioni australiane. Oggi ce ne andiamo da un progetto che mi piace, che arriva proprio da quelle parti. Si chiama Gum e questo è un pezzo dal titolo Dad.

Un brano molto luminoso per cominciare questo venerdì di Almendra. Lui è Gam, un progetto che arriva proprio dall'Australia. Come vi dicevo, l'inizio oggi è un po' tutto australiano. Gam nella vita è Jay Watson, musicista australiano, conosciuto anche soprattutto per essere uno dei musicisti, diciamo, turnisti della band dei Psychedelica di Kevin Parker, ovvero i Tame Impala, ma è anche cofondatore di un'altra band assolutamente importante di quella scena psichedelica, ovvero i Pond, con cui ha registrato 10 album. L'ultimo è proprio uscito da pochissimo. Oltre a questo ha, diciamo, collaborato con un sacco di altri progetti, sempre nella ricca scena musicale di Perth in Australia. E tra una registrazione e l'altra, con tutti questi progetti, Jay Watson ha portato avanti anche questo progetto solista, dicendo di sfruttare spesso proprio i tempi morti in studio, magari quando è in studio con i Pond o con Kevin Parker, e a dei momenti, delle ore buche, vuote, ne approfitta per registrare delle cose per questo progetto che abbiamo appena sentito. Visto che li abbiamo citati, andiamo ad ascoltare adesso anche la sua altra band, i Pond, sempre dalle coste australiane. Il loro nuovissimo disco è uscito veramente da poche settimane, si intitola Terrestrials, e andiamo quindi ad ascoltare proprio la title track.

Terrestrials, il brano che dà il nome anche al nuovo album dei Pond, uscito proprio poche settimane fa. Pond che nel rilasciare interviste così per promuovere questo lavoro da pochissimo uscito, hanno anche rivelato di essersi trovati un giorno in studio insieme ad altri nomi giganteschi proprio della stessa scena, tra cui King Gizzard, The Lizard Wizard, un'altra delle band più apprezzate, diciamo, degli ultimi anni. Per quanto riguarda la psichedelia, la scena psichedelica che arriva proprio dall'Australia, i Tame Impala e anche qualche componente dei Ghisa. A quanto pare non ci sarebbe Cameron Winter in questa session che hanno fatto, però altri due o tre componenti dei Ghisa erano presenti in studio e il risultato di questa sessione condivisa farà parte del nuovo album di Gum, che è invece il brano con cui abbiamo aperto il progetto, con cui abbiamo aperto la puntata di Almendra di oggi. Quindi insomma, ci sarà da aspettare un pochino, ma arriverà anche questa mega collaborazione, il frutto di questo mega featuring. Sempre Almendra, io sono Dario Grande qui con voi fino alle 16:30. Vi ricordo che non l'ho ancora fatto, potete scrivermi al 331 6214013, perché siamo in diretta come tutti i giorni. Scrivetemi come va, come state, che cosa avete in programma per questo weekend, magari dei concerti pazzi o delle vacanze pazze. Qualcuno di voi sicuramente andrà a vedere, immagino, Bad Bunny, evento attesissimo all'Ippodromo, 17-18 luglio, due serate assolutamente sold out qui a Milano. Fatemelo sapere nel caso, perché alle 16 parliamo di questo proprio con Vittorio Davalli, che non vede l'ora di andare a questo concerto di questo weekend. Nel frattempo arrivano i Placebo con la loro versione recreated di un classicone, Nancy Boy.

Usciva il 19 giugno questo album dei Placebo, l'album da cui è tratta da questa versione Recreated di Nancy Boy, un disco che i Placebo hanno pubblicato per celebrare i 30 anni proprio dalla pubblicazione del loro primo album nel 1996, un disco in cui vanno a rivisitare, appunto reimmaginare, riadattare un po' al sound del 2026 questi pezzi che li hanno lanciati, hanno dato il via alla loro carriera di successo, appunto indietro di insomma di 30 anni fa ormai. Placebo che potrete vedere anche se avete già i biglietti qui a Milano alla Unipol Forum Arena il 6 novembre, per cui se non li avete vi toccherà così cercare qualcuno che li rivenda, perché lo show è andato sold out abbastanza velocemente e non vi preoccupate, anche io sono rimasto senza biglietti, ma magari si troverà modo di acquistarli così gli ultimi giorni, i giorni prima, come al solito c'è qualcuno che li rivende. Ora vi ricordo che più o meno spesso, insomma, durante questa prima parte di Almendra giochiamo anche con la battaglia delle band, quindi mini gioco a cui siete così coinvolti, siete chiamati a partecipare scrivendo al 331-6214-013 quale tra i due progetti che vi propongo ritenete più interessante, quale vi piace di più. Dovete solo scrivermi questo e alla fine io faccio una sorta di conteggio dei voti e vediamo di avere un verdetto finale sulle due band coinvolte oggi. Quindi la prima è Aria, una musicista che è passata a trovarci qualche tempo fa qui negli studi di Radio Popolare per un bel mini live. Aveva pubblicato da poco il suo nuovo disco che si intitola Pronto e quindi l'andiamo ad ascoltare con questo brano cantato tra l'altro in lingua spagnola, La noche en que te fuiste.

Siamo nel bel mezzo della battaglia delle band di Almendra di oggi. Lei era Aria, musicista che ha origini tra l'altro venezuelane. Potete andare ad approfondirla se volete con l'ultimo disco che si intitola Pronto, come vi dicevo. E adesso andiamo a conoscere il secondo progetto della battaglia delle band di oggi. Il nome di questa musicista è artisticamente Anna and Vulcan. Lei invece arriva da Napoli, cresciuta proprio ai piedi del Vesuvio, a quanto ci aveva raccontato un po' a Pane, Pino Daniele, Lucio Dalla, e ha rimesso tutto insieme un po' tutti questi ingredienti in una formula molto personale. L'andiamo ad ascoltare con un brano anche qui tratto dall'ultimo disco. Vi ricordo che potete votare il vincitore della battaglia delle band di Almendra di oggi scrivendo al 331 6214013 quale secondo voi vince oggi tra Aria e Anna and Vulcan.

Anna in Vulcan, e concludiamo in questo modo la battaglia delle band di oggi. Sono arrivati un po' di messaggi, per esempio l'ultimo: ciao, siamo in auto, il mio compagno e io, e votiamo entrambi per Aria. Questo lo scrive Laura. Grazie Laura per questo doppio voto. Esatto, consideriamo, iniziamo a segnarci due per Aria. Nel frattempo vedo che state scrivendo altri, stanno arrivando altri messaggini, quindi tra un po' il verdetto finale, vediamo quanto è il conteggio tra Anna in Vulcan e Aria, gli artisti che hanno partecipato oggi, che si sono sfidati, il duello di oggi per quanto riguarda la battaglia delle band di Almendra. Sono però le 14:59, adesso andiamo ad ascoltare una band di nome Nutwist. Loro anche sono piuttosto freschi di un nuovo disco, la band tedesca dei fratelli Marcus e Michael Archer. Andiamo ad ascoltare un brano proprio di quelli nuovi, che si intitola X-Ray. Non è un caso che ascoltiamo i Nutwist adesso.

0: X-Ray è il titolo di questo brano che abbiamo appena ascoltato, nonché uno dei brani forse a cui sono più affezionato di questo ancora recentissimo disco dei Nutwist. Nutwist che andiamo ad ascoltare perché, come vi dicevo prima, non è assolutamente un caso, passeranno proprio tra pochi giorni in Italia. Iniziamo così a parlare di festival, in particolare di un festival che andrà in scena dal 22 al 30 luglio, Ferrara sotto le Stelle, uno dei festival storici, diciamo, della musica indipendente italiana dal 1996, quindi tra l'altro quest'anno si festeggia la 30ª edizione. Ci sono passati un sacco di artisti giganteschi, da Bob Dylan ai Radiohead, a PJ Harvey, a Lou Reed, ai Kraftwerk, a Sonic Youth, Bon Iver, The Nation, insomma l'elenco potrebbe andare avanti ancora per mezz'ora. Sono molto contento perché adesso qui ad Almendra a parlarne con noi c'è proprio il direttore artistico Corrado Nuccini. Ciao Corrado!
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio, è un piacere averti. Allora, come dicevo, direttore artistico di Ferrara sotto le Stelle, nonché fondatore chiaramente dei Giardini di Miro, grazie per essere qui a raccontarci insomma questo bel festival. Innanzitutto siamo veramente ormai a ridosso, si parte mercoledì prossimo. Come vanno i preparativi?
1: I preparativi procedono bene, anche se, come puoi immaginare, sono giorni dove cresce leggermente il livello dell'ansia, ma noi cerchiamo di tenerlo a bada con tutti gli strumenti di respirazione, yoga che conosciamo.
0: Certo, certamente, direi che è un'ottima scelta, un ottimo approccio più che altro. Tu tra l'altro allora sei direttore artistico di Ferrara sotto le Stelle da qualche anno ormai. Quali sono state in questi anni, diciamo, le principali sfide di portare avanti un festival così importante nel panorama alternativo italiano?
1: Allora, io ho iniziato nel 2019, mi sono trovato subito l'anno successivo, che doveva essere la 25ª edizione, a combattere con un nemico di alto livello che si chiama pandemia, che ci ha bloccato subito la prima edizione, e quindi mi sono trovato subito come in un videogame catapultato a sfidare il mostro più cattivo, complicato possibile. Questa situazione, come tutte le situazioni traumatiche, mi ha anche dato la possibilità di prendere un po' più di confidenza con le persone che lavoravano con me, col territorio e con tutto il contesto che un festival si crea e si trascina dietro. Cosa rende il nostro festival speciale? Io credo che sia la sua identità. Ferrara sotto le Stelle nasce nel 1996 e in 30 anni ha costruito, credo, un rapporto molto preciso con una narrazione precisa con la musica contemporanea indipendente. Basta sentire la lista di artisti ed artisti che hai citato, ma non solo, ha cercato di creare un rapporto con la città e ha cercato nel tempo di formare nuovo pubblico. Credo che la nostra forza sia proprio nel riuscire a proporre un mix tra artisti conosciuti, ma soprattutto cercare di scovare con gli artisti che possono essere in pedana di lancio. Non a caso, ad esempio, già un paio di volte Daniela Pes ha aperto un concerto nel 2024, nel 2025 è stata headliner. Stessa sorte per Emma Nolde, quest'anno ha aperto un concerto un paio di anni fa e quest'anno torna, fresca, anche vincitrice del premio Tenco, a essere headliner di una serata. Questo non per vedere la nostra meravigliosa lungimiranza sugli artisti, ma per farvi capire che è molto importante che i festival diano valore anche a quegli artisti che sono emergenti e che anche grazie attraverso i nostri palcoscenici possono crescere ancora di più.
0: Certamente. Allora, parliamo un po' dell'evento di quest'anno, che se non erro si articolerà in particolare in due spazi, due venue diverse, vero?
1: Sì, quest'anno proponiamo una 30ª edizione speciale divisa in luoghi e momenti diversi. Abbiamo addirittura già iniziato con un paio di anteprima, Tom Smith degli Editor al Teatro Comunale, che sono le nostre sedi storiche per le situazioni non estive, e poi una band di Chicago a cui sono molto legato sia per trascorsi del mio gruppo che per un mio percorso personale, sono i Tortoise, che hanno suonato al Link 2.0 di Bologna, e queste sono state le nostre anteprime, che sono già passate, quindi lasciamo nel passato. Cosa troveremo dalla settimana? settimana prossima al cortile del Castello Estense, sede storica di Ferrara sotto le Stelle, si esibiranno ministri insieme alla band dello Stato Brado, molto interessante. Poi successivamente avremo Notwit insieme a Banadisa e poi chiuderà queste tre giorni al Castello Estense Emanolde, aperta da Marta Guido Boni. Successivamente, la settimana dopo, senza una grande interruzione tra un concerto e l'altro, si parte il 28 con King of Convenience, successivamente il giorno dopo il 29 i Italianissimi Marlene Kunz, e poi torniamo su un panorama mediterraneo, europeo, francese, con influenze d'ogni dove, le Negresse Vert, che chiude la nostra trentesima edizione alla Delizia di Benvignante.
0: Esatto, quindi insomma, come hai detto, nomi grandi del panorama internazionale ma anche italiano, e poi anche nomi emergenti, esatto, sui quali immagino voi puntiate parecchi, insomma, ritenete c'è del talento. C'è un concerto, te lo chiedo anche proprio da musicista, Corrado, di questa edizione che sei particolarmente curioso di vedere?
1: Ma allora, se... Io, come Corrado Nuccini, uno dei miei gruppi preferiti sono i Notwist, perché l'album Neon Golden ha formato tantissimo il mio percorso musicale. Con i Giardini di Mero abbiamo avuto l'occasione di dividere dei palchi, di suonare insieme sia Notwist sia insieme alla formazione La Lipuna, che coinvolgeva il cantante dei Notwist. Quindi io li ho visti tantissime volte da Frequenze Disturbate, un festival che si teneva agli inizi degli anni zero ad Urbino, fino in tempi recenti a Gogo Bo a Bologna. Sono una band che mi ha accompagnato, e quindi credo che tutta la mia bolla, per utilizzare un termine giovanilista, tutta la mia bolla di amabili e simpatici cinquantenni possa condividere con me questa scelta di Notus. Ma credo che tutta la nostra proposta, da King of Convenience, che è un concerto assolutamente straordinario, importante da non perdere, una band che ha segnato diverse decadi, anche riuscendo a rinnovare nuovo pubblico, ma credo che sia tutto interessante. Negresse Vert, Marlene Kunz, ecco, io non mi priverei di un concerto per favorirne un altro. Poi,
0: certamente,
1: per sceglierne uno, io andrei a vedere i Notwist.
0: Anche per una questione appunto affettiva tua personale, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Parlavamo del fatto che è la trentesima edizione, perché questo festival è partito nel 1996. Cosa c'è da aspettarsi quest'anno? C'è qualcosa di particolare per celebrare anche questo traguardo?
1: Ma sicuramente raggiungere 30 anni significa attraversare tantissimi cambiamenti di linguaggi musicali, di generazioni, anche delle trasformazioni proprio dell'industria musicale, di tutto il comparto della musica dal vivo. Abbiamo anche, lo dicevamo in introduzione, imparato ad attraversare le crisi pandemiche, le crisi economiche. Insomma, arrivare alla 30ª edizione conferma che il nostro festival, sicuramente nel piccolo pezzo che ho fatto io, ma molto è stato fatto prima, ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria direzione. Quindi quello che secondo me e che mi capita di dire in queste situazioni, il festival che alla fine riesce a durare di più non è quello più grande, non è per forza quello che può vantare nel palmarès i nomi degli artisti più importanti, ma è quello che è più necessario per la propria comunità, per la propria città e per il gruppo di riferimento che non magari organizza e crede 360 giorni all'anno nella crescita, nello sviluppo e nell'importanza di ciò che fanno e del festival che riescono a realizzare.
0: E allora lo ricordiamo, Ferrara sotto le Stelle si comincia mercoledì prossimo, 22 luglio, e si va avanti fino al 30 di luglio. Ci sono ancora biglietti, Corrado? Si può ancora...
1: Biglietti ce n'è sempre, biglietti ce n'è sempre, un po' di attenzione al concerto di King of Convenience,
0: certo.
1: Però vi aspettiamo, si possono comprare in prevendita, li trovate sul nostro sito, sulle piattaforme, Ticket One in particolare, oppure si possono anche comprare, qualora ne rimangono, la sera stessa del concerto in biglietteria.
0: Bellissimo, allora tutti a Ferrara per Ferrara sotto le Stelle dal 22 al 30 luglio, per salutarci, Corrado. abbiamo scelto un brano di Emmanolde, che tra l'altro suonerà proprio nella serata di sabato 25 luglio a Ferrara Sotto le Stelle, con il brano con cui tra l'altro Emma ha recentemente vinto, veramente pochi giorni fa, il premio Tenco per la miglior canzone dell'anno. Quindi ci salutiamo con questo pezzo di Emmanolde, quello che deve essere sarà. Grazie mille Corrado Nuccini per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie anche per la scelta dell'ultimo pezzo, che credo chiuda benissimo la nostra discussione, e dia spazio anche al tanto talento femminile che non sempre nei festival si riesce a rappresentare come si dovrebbe. Artiste come Emma ci ricordano tutti i giorni che è molto molto importante dare spazio alla creatività femminile e a grandi artiste come lei.
0: Ed è un brano che infatti piace un sacco ai nostri, anche ai nostri ascoltatori. Quello che deve essere sarà. Lei è Emmanolde, grazie ancora a Corrado Nuccini, buon Ferrara Sotto le Stelle.
1: Grazie, grazie a tutte e tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

Quello che deve essere sarà Emma Nolde qui ad Almendra su Radio Popolare. Emma Nolde che siamo andati ad ascoltare anche perché sarà proprio sul palco di Ferrara Sotto le Stelle questo sabato 25, cioè o meglio sabato prossimo, cioè il 25 luglio. Quindi una bella occasione per andarla a vedere dal vivo se non l'avete mai fatto e soprattutto per godersi anche tutto il festival Ferrara Sotto le Stelle dal 22 al 30 luglio. Ringraziamo ancora una volta Corrado Nuccini che ci ha raccontato un po' tutto quello che succederà a Ferrara per questa 30ª edizione, assolutamente da non perdere. E nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi, un po' di messaggini sempre riguardo alla battaglia delle band che abbiamo svolto oggi. Dunque, eravamo arrivati a 2 voti per Aria, poi era arrivato questo di Cosimo, da me ne uno per Aria. Quindi Aria è a 3, poi c'è Matteo che scrive Vulcana, sicuro Anna in Vulcan, quindi mentre mangio piadine di ceci con tzatziki. Wow, questa non ce la dovevi dire, Matteo, adesso ci viene fame. E poi Anna and Vulcan Forever scrive anche Beppe. Diamo tempo ancora, insomma, qualche minuto, anche se potrebbero essere in realtà ormai arrivati tutti i messaggi. Al momento siamo a 3 a 2 per Aria, ma vediamo, a volte arrivano anche messaggini un po' dopo un bel po' di tempo che abbiamo fatto gli ascolti della battaglia delle band. In ogni caso, andiamo avanti con un altro brano, con un'altra cantautrice italiana, giovanissima, che mi è capitato di vedere di recente e proprio sul palco del concerto di L'Amante, stiamo per ascoltare lei, a un certo punto era salita per un brano che hanno suonato insieme anche Emma Nolde. Per il momento per me è stata l'unica volta che sono riuscito a vedere Emma Nolde dal vivo. In ogni caso, un momento super intenso di quel live di L'Amante che andiamo ad ascoltare con questo pezzo dal suo nuovo disco. Ritorneremo a guardare il cielo.

L'amante direttamente dal suo ultimo disco, Non dico addio, questa era, ritorneremo a guardare il cielo. L'amante che era passata anche qui a Radio Popolare per un bel mini live che potete andare a recuperare proprio sul sito, insomma, oppure sull'app di Radio Popolare molto, molto facilmente, molto praticamente. Andiamo avanti ancora per, direi che c'è spazio per un brano, anzi, un brano scarso qui ad Almendra in questa seconda parte, e tra le cose che succedono in Italia, sempre diciamo in questo weekend di luglio, anche un Johnny Marr che passerà prima a Roma e poi a Locus Festival in Puglia in due date italiane, diciamo del suo tour, del suo nuovo disco che è uscito recentemente. E quindi andiamo ad ascoltare un brano che, a dire il vero, non so se eseguirà, ma è uno dei brani più noti, insomma, o meglio, più per me, di quelli a cui sono più affezionato, proprio degli Smiths. E quindi li andiamo ad ascoltare. Dai, loro sono appunto gli Smiths, dal loro disco del 1984. Questa è How Soon Is Now. Oops, non parte.

Qualcuno ha detto GTA San Andreas? Esatto, Giulio, esatto, bravissimo. Anch'io in realtà conosco questo pezzo proprio per l'inserimento nella colonna sonora di quel videogioco capolavoro che è GTA San Andreas, ormai gioco uscito più di 20 anni fa, ma adesso siamo tutti in attesa dell'arrivo del nuovo capitolo GTA 6, uno dei capitoli più attesi forse nella storia dei videogiochi di sempre, ma anche di capire insomma quali saranno i pezzi che entreranno a far parte di questo nuovo capitolo della saga GTA 6, che inevitabilmente andranno a segnare e a formare le nuove generazioni, come per me è stato e per diciamo almeno tutta la mia generazione è stato con GTA San Andreas, un gioco che aveva all'interno un sacco di brani che mi hanno in parte formato e ancora oggi mi stupisco di quanti pezzi e di quanti progetti, band, artisti conosco grazie alle ore effettivamente trascorse a giocare e a guidare in giro per San Andreas. L7, il brano si intitola Pretend We Are Dead, 1992. L7, band protagonista direi della scena grunge degli anni 90, se grunge si possono definire, ma direi di sì, dai, che andiamo ad omaggiare soprattutto per Jennifer Finch, storica bassista appunto della band. Lei ha annunciato recentemente di star combattendo contro una brutta malattia e a proposito si è pronunciata, insomma si sta lanciando una sorta di raccolta fondi anche per aiutarla a sostenere le cure. A proposito, si è espressa anche Courtney Love dicendo: la mia cara amica Jennifer Finch delle L7 è malata, è stata un mio punto di riferimento assoluto, la sua musica ha cambiato la mia vita come quella di tantissime persone, per cui aiutatela se potete. Quindi queste le parole di Courtney Love, che andiamo a questo punto, già che ci siamo, ad ascoltare con le Hall, con un pezzo che si intitola Malibu.

Purple con Malibu direttamente da Celebrity Skin 1998. Nel frattempo continuate a scrivermi un po' di messaggi riguardo a quelli che sono in effetti i brani che avete scoperto grazie ai videogiochi, ma tra l'altro Luca scrive: sicuramente Tom Petty influenzerà le prossime generazioni grazie a GTA 6. Effettivamente Tom Petty che compare proprio nel trailer di questo sesto capitolo di GTA, che uscirà a quanto pare, forse finalmente si ha una data, il 19 novembre, e quindi sì, all'interno della saga in realtà non è la prima volta che compare, era già comparso con il brano che era Running Down a Dream in Grand Theft Auto, proprio se non erro il primo capitolo, ma adesso un'altra delle sue storiche canzoni è stata scelta, soprattutto addirittura per il trailer di questo GTA 6, quindi sicuramente non mancherà all'interno del gioco, all'interno delle innumerevoli radio che si possono, sulle quali ci si può sintonizzare guidando in giro per il continente, che a quanto pare sarà ancora più gigantesco, ancora più grosso di quello che era già enorme nell'ultimo capitolo, quindi insomma si va sempre su misure sempre più grandi. Andiamo ad ascoltarcelo quindi, Tom Petty, Love is a Long Road.

Love is Long Road, Tom Petty da Full Moon Fever 1989, il pezzo che è entrato a far parte del trailer, è diventato proprio colonna sonora del trailer di questo GTA 6 attesissimo per il 19 novembre. È sempre in diretta qui ad Almendra su Radio Popolare, sono le 15.50, Almendra va avanti però fino alle 16.30 e vi ricordo che intorno alle 16 inizieremo a parlare di quello che succederà oggi 17 luglio e domani 18 luglio all'Ippodromo qui a Milano, ovvero il mega concerto, il mega evento che vedrà Bad Bunny protagonista, uno degli eventi sicuramente più attesi dell'estate italiana, ma forse anche dell'anno, si potrebbe dire, a livello certamente di impatto culturale, per cui alle 16 circa, minuto più minuto meno, Vittoria Davalli qui con noi che ci racconterà un po' come prepararci a questo grande evento che sicuramente la vedrà protagonista nel pubblico. Adesso andiamo avanti con un altro brano, loro sono i Dandy Warhols, questa si intitola The Last High.

Altro brano dalle vibe super estive qui ad Almendra The Last High, loro sono i Dandy War, un'altra band che in realtà non vedo l'ora di rivedere dal vivo, ma non si sa, non si hanno notizie a riguardo, diciamo, un loro passaggio in Italia prossimamente, ma speriamo che arrivino presto notizie a riguardo. E ieri mi è capitato invece di vedere un live di un'artista che era passata recentemente qui a Radio Popolare, ovvero Anne, che suonava in cascina nascosta qui a Parco Sempione a Milano, ha suonato alcuni brani del nuovo disco Una Nuova Fine, uscito nei giorni scorsi, con una in una formazione chitarra, voce e violoncello molto interessante, ma tra l'altro la potrete ritrovare in apertura al Concerto dei Cani che c'è qui a Milano, Parco della Musica di Segrate, il prossimo martedì 21 luglio. Quindi in apertura ascoltiamo proprio uno dei suoi nuovissimi brani, questo è Un Cane per Te.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Una voce della notte di Radio Pop quest'oggi, di primo mattino. Colazione con Vito War.

E non potevamo partire che un po' di musica in levare in questa mattinata di sabato 18 e luglio 2026. Dreadlocks Holiday 10cc. Resterete in mia compagnia un'oretta e mezza più o meno.

Potremmo dire così direttamente dalla notte di domenica con Reg Radio Station Italy al primo mattino di questo sabato. Musica in levare, ma non solo, a tenervi compagnia.

ancora un po' di secondi per questa traccia fantastica dei 10cc, gruppo rock americano che si è innamorato dell'isola tropicale. Buongiorno a voi, vedo già che chi ne sa già sta scrivendo sulla pagina Telegram. Se volete interagire con il conduttore, fatelo, tranquilli. Potremmo fare un piccolo clash su come sarà la colazione di quest'oggi, dolce o salata. Lasciate i 10cc per trovare gli Aswad. Il brano che vado a proporvi questa mattina è Don't

la band inglese Aswad con Don't Turn Around. È arrivato il primo voto del Clash della mattina. Colazione dolce o salata, al momento pane di segale e aringa. Si va di salato, bombo nice. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad.

E a quanto pare il dolce sta raggiungendo il salato rispetto alle vostre preferenze di questa mattina. Colazione con Vito Ward.

Saluto Alba che si chiede come sia possibile che sia già qua di prima mattina, visto che a quanto pare ieri sera era a Fara Rock e mi ha visto in azione prima del concerto di Tarus Riley. Eh sì, abbiamo fatto tardi e ci siamo alzati presto. Che sarà mai, dai?

0: Stiamo per lasciare i Beats International con questa Dub Be Got To Me per un po' di Afrobeat. Wizkid insieme a Burna Boy e la traccia è Ginger.
1: If you want make a ginger, give me two cocoa. My coach, I beat your love. Anywhere I go, just come up with my bum.
0: Dolce, dolce, tranquillo.

succede se c'è Vito Uoro al controllo del mixer. Saluto tutti coloro che stanno anche interagendo con la mia pagina Telegram, diciamo, della domenica notte, quella del programma che conduco qua sulle frequenze di Radio Pop, e si chiama Reggae Radio Station. Se volete, potete anche voi, nuovi ascoltatori del mattino, iscrivervi, perché sarà occasione ghiotta, perché lo sapete, Vito Uoro quando va in onda poi mette a disposizione la selezione che propone in versione clean, cioè senza il microfono, così potete riascoltarvi tutto quanto quando meglio credete e in orari meno proibitivi. Dunque il download lo troverete sulla pagina Telegram Reggae Radio Station.

Amy nella mattina di Radio Popolare con Vito War. Restiamo sempre al femminile perché arriva anche la versione di Beyoncé per la traccia Jolene. Buongiorno a tutti voi, grazie dei saluti, sto ricevendo un sacco di saluti, non sono abituato. La notte fonda della domenica è differente rispetto al mattino, a quanto pare. Siete più belli svegli, belli visti.

Una traccia ancora per raggiungere il giornale in breve delle 7:30. Sarà una traccia di Bon Ton.

pagine Telegram, email per mettersi in contatto se volete. Alcuni di voi stanno segnalando se la colazione è salata o dolce. Questo piccolo clash del mattino, al momento vince il salato.

0: Africa Woman, ancora pochi secondi, vi lascio al GR in breve, giusto per ricordare a tutti voi che se volete riascoltare il tutto in versione clean al termine del programma, lo potete fare, c'è il free download che metto a disposizione, basta iscriversi se non lo avete fatto alla mia pagina Telegram della Domenica Notte, Reggae Radio Station, così dopo vi giriamo il link e ascoltate tutta la musica quando meglio credete in questa vostra estate 2026. A dopo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon

0: sarà tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci.
4: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Anche stanotte Washington ha preso di mira le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese, tra cui diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. I media di Teheran hanno detto anche che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare in caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto, colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain.
3: A Gaza gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Lo riporta l'emittente Qatarina Al Jazeera. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat, causando anche 20 feriti.
4: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica, causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, lo ha detto il governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni, come ha riferito il sindaco della capitale Sobyanin. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle forze antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 km dalla capitale.
3: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione delle aree colpite.
4: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto di dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di aria sporca e insalubre, ha scritto Trump sul proprio social network. Il costo di tale inquinamento aggiunto deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente.
3: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute, domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare a partire da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Popolare Network.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
9: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
13: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

E sono ritornato on air in questa mattina di sabato 18 con la combo Fabri Fibra Neffa con la traccia Panico. La voce che state ascoltando è quella di Vito War, questa mattina responsabile dell'apertura dalle 7 alle 8:30. Il buongiorno a tutti voi che avete messo la sveglia alle 7:30. Quello che hai dentro te non lo dici, ma fare come fa. Nella prima mezz'oretta abbiamo anche giocato con un piccolo clash per chi questa mattina va di colazione salata o dolce. Comunque la musica è protagonista della mattinata con Vito War, tranquilli. Poi dopo ci sarà la rassegna stampa a cura di Angelo Miotto. Ora la combo Tupac Bob Marley. Take my way

triadi di DJ che si mettono lì e creano questi mashup Impossible Combination Tupac Bob Marley, però veramente molto molto fatto bene. La stiamo per lasciare, adesso arriva un po' di brio con Chuck Berry.

E comunque non ce n'è. Adesso quando parte questa traccia subito viene in mente John Travolta. Ok, un classico country, un grandissimo artista giamaicano purtroppo scomparso, Toots and the Maytals. Yeah.

Tuts and the Maytals, Take Me Home, Country Roads. Vito War è al controllo del mixer in questa mattina di sabato 18, mese di luglio, anno 2026.

Se abbiamo proposto un artista giamaicano al cantare una traccia country stra famosissima, adesso arriva un cantante country a cantare una canzone giamaicana stra famosissima. Lui è Willie Nelson, si cimenta con The Harder They Come di

Willie Nelson, The Harder They Come. Saluto Riccardo Lecce Massive presente. Ho giusto il tempo per un'altra canzone prima di un stacco pubblicitario, divisa in tre parti questa conduzione, dalle 7 alle 8:30 al Green.

0: Al Green, Here I Am, ci porta allo stacchetto, ci risentiamo subito dopo e ascolteremo la combo Third World Junior Gong, Damian Marley con la traccia You Are Not The Only One. A tra poco.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

One, Third World, Junior Gong, Damian Marley. Buongiorno ascoltatrici, ascoltatori di Radio Popolare. La voce che sentite questa mattina è di Vito War, conduttore di Reg Radio Station Italy la domenica notte, sempre su queste frequenze dal 1988. Devo dire che fa strano sempre per me andare in onda in orari, diciamo, meno proibitivi della domenica notte. Un sacco di gente che scrive, che saluta, ringrazio veramente tantissimo tutti voi. Il Clash colazione salata dolce sta vincendo alla grandissima quella salata, ma va così. A breve adesso pubblicherò anche la versione clean di tutto quello che avete ascoltato fino adesso e quello che arriverà a breve, come ho già annunciato prima, per tutti coloro che sono già iscritti sulla pagina Telegram Reg Radio Station. Non è una novità, è un classico per tutti voi magari della mattina che non conoscete questa cosa, che Vito War mette sempre a disposizione la playlist che propone in versione clean, diciamo, non perché dico parolacce durante la conduzione, ma perché non ci trovate il microfono e quindi vi fate una bella compilation da ascoltare in vacanza quando meglio credete. Se non l'avete ancora fatto, fatelo. Se non interessa, no problem. Adesso arrivano Ubi Forti.

Prima di loro abbiamo ascoltato i Third World, che hanno, diciamo, all'attivo un super brano che andarono a riprendere dai OJs, si intitola Now That Wind Found Love. Noi ce l'ascoltiamo proprio nella original version. In questa mattina di Radio Popolare, Vito War a selezionare per tutti voi coloro che si sono iscritti alla pagina Telegram, hanno ricevuto già il link per il download della trasmissione. Se può far piacere anche a tutti voi, portare un po' di musica di Radio Popolare in vacanza e ascoltare quando meglio credete. Le proposte di Vito War di questa mattina, facile facile. La pagina Telegram a quale fa riferimento è quella della domenica notte, Reggae Radio Station.

Dopo aver ascoltato la traccia degli OJs, Roberta Fleck con questa Son of a Preacher Man, 10 minuti ancora con Vito Ward in questo sabato mattina di luglio, apertura Stylia, il Duca, dai, il Duca.

This is not America, David Bowie. Magari qualcuno di voi all'ascolto ha il biglietto per martedì sera in quel di Parabiago, Castello di Legnano, al Parabiago Rugby Festival, e mi troverà lì ad aprire il concerto di Manu Chao. E ci andiamo ad ascoltare con Vecino en el Mar.

0: E dunque, Manu, ciao, martedì sera a Legnano al Castello, Vito War ad aprire il suo show. Siamo giunti al termine, che dire, innanzitutto grazie, lo sapete, Vito War è una voce della notte di Radio Popolare e mi fa veramente strano al mattino presto vedere tantissima gente che mi ha scritto, mi ha salutato, e bella lì. Buongiorno a tutti voi, preparatevi a una giornata calda, ma è un classico, fa caldo da un mese a questa parte. Spero vi sia piaciuta la selezione, chi si è iscritto o chi lo era già alla pagina Telegram Reggae Radio Station, il programma della domenica notte, ha ricevuto già il link per il riascolto gratuito della selezione da me proposta, e ci sono anche delle canzoni in più perché, come sempre, non riesco a farvele sentire tutte quelle che speravo. Airi Airi da Vito War, se volete ci si risente domani sera dalle 23.45 con Reggae Radio Station Italy, e capiterà che in questa estate 2026 ci saranno delle aperture nel mese di agosto con Vito War. È tutto per questa mattina, sono stato bene con tutti voi e spero che vi sia piaciuto. Guantanamera, Wakefield Jean è l'ultima traccia di questa mattina. Buona giornata a tutti voi.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!
2: Guantanamera.
3: We are here in Miami, the sun.
2: Guajira, Guantanamera.
3: Worldwide.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Popolare Network.

0: Caso Roggero, il Ministero della Giustizia nega di aver già avviato la procedura per una possibile grazia. La destra però continua a appoggiare il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Ieri l'ingresso dell'uomo nel carcere di Bollate, preceduto da una sorta di comizio in cui è arrivato quasi a dare ordini a Mattarella. Una settimana di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Washington continua a colpire anche infrastrutture civili. I media iraniani denunciano raid su diverse centrali elettriche. Teheran minaccia un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane proseguiranno, anche stanotte presi di mira i paesi del Golfo. Regno Unito, Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. A Genova oggi assemblea organizzata dal movimento No Kings a 25 anni dal G8 del 2001. In città continuano gli incontri alla vigilia dell'anniversario delle grandi proteste di piazza e della loro repressione nel sangue, culminata nella morte di Giuliani, nell'irruzione alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Il Ministero della Giustizia ha smentito che sia già stata avviata la procedura per un possibile provvedimento di grazia nei confronti di Mario Roggero. Il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori ieri si è costituito nel carcere di Bollate, tenendo fuori dal penitenziario una sorta di comizio e arrivando quasi a ordinare al Presidente della Repubblica Mattarella di concedergli appunto la grazia. A sostegno di Roggero in questi giorni si è schierata tutta la destra, da quella di governo a quella dell'ex generale Vannacci. Sentiamo Matteo Ricci, eurodeputato del PD.
1: L'ennesima arma di distrazione di massa. Dopo la confusione, le divisioni in Parlamento sulla legge elettorale, non vedevano l'ora di montare sopra l'ennesimo caso di cronaca. Dopo la famiglia Del Bosco, adesso abbiamo questo caso qua. Una vicenda non semplice da giudicare per la popolazione, perché ognuno di noi non sa come reagirebbe in caso di furto in casa o nel proprio luogo di lavoro, però è anche vero che non può passare l'idea del Far West, della giustizia fai da te. È la solita destra che cerca di cavalcare casi di cronaca e addirittura si permette di strumentalizzare un caso come questo, addirittura tirando in ballo il Presidente della Repubblica.
0: E la tesi della legittima difesa continua a venire sostenuta dalla destra, nonostante anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza parlino chiaro. In uno dei video si vede Roggero uscire dal suo negozio, inseguire i rapinatori che si stanno allontanando e sparare mentre stanno per salire in macchina. Alessandro Principe ha intervistato Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
2: Proprio basandomi su questo video, la prima osservazione che mi sento di fare è che, in un'ottica almeno tecnico-giuridica, il riferimento al concetto di difesa mi sembra più il frutto di una suggestione che non l'esito di un ragionamento argomentato e rigoroso. Mi sentirei di escludere che in questo caso siano ravvisabili i pilastri della legittima difesa. Il ruolo del giudice deve essere ovviamente solo l'applicazione rigorosa delle norme di legge e ovviamente il giudice non può tener conto dei movimenti di pensiero che si formano sui social, magari alimentati anche da una comunicazione efficace, come pure è accaduto in questo caso.
3: È anche, secondo lei, un nuovo capitolo dello scontro tra governo e magistratura?
2: Quello che a me preoccupa maggiormente sono gli atteggiamenti che minano a contestare la legittimità delle decisioni prese dalla magistratura in funzione di promuovere il consenso proprio politico in momenti come questo che preludono alla prossima campagna elettorale.
0: Settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, anche nelle ultime ore Washington ha preso di mira anche le infrastrutture civili, soprattutto nel sud del paese e vicino allo stretto di Hormuz. A questi raid l'Iran stanotte ha risposto colpendo a sua volta Kuwait, Giordania e Bahrain. In studio per gli aggiornamenti Alessandra Tommasi.
4: Buongiorno Andrea, come dicevi gli Stati Uniti continuano ad attaccare anche le infrastrutture civili iraniane che Trump aveva detto avrebbe colpito per spingere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Stanotte sono stati presi di mira diversi ponti, una torre di controllo e alcuni impianti di desalinizzazione, il bilancio di 3 morti e 8 feriti. Soprattutto i media iraniani hanno detto che vicino allo stretto di Hormuz sono state colpite anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera nel Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di attacchi proprio sugli impianti elettrici iraniani. E a questi raid l'Iran ha risposto stanotte colpendo le basi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain, ma anche minacciando un'offensiva a tutto campo se le operazioni militari americane non si interromperanno nei prossimi giorni. Un altro fronte di guerra, per quanto non aperta sulla carta, cioè il cessate il fuoco, è Gaza. Gli attacchi israeliani hanno ucciso 14 persone nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle vittime è morta in un raid che ieri ha colpito un gruppo di civili durante un corteo funebre nel campo profughi di Nuseirat.
0: Grazie Alessandra. In Russia i droni ucraini avrebbero colpito un centro della logistica causando 7 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese, e la notizia arriva dal governatore locale. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wild Berries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte. Il sindaco della capitale ha parlato di più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese antiaeree. Un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio a 50 km dalla capitale. Francia e Germania hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nel campo nucleare nel corso di un vertice tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron. Merz ha detto che Berlino parteciperà quest'anno a un'esercitazione nucleare con le forze armate francesi. L'obiettivo sarebbe la deterrenza. Il servizio da Parigi.
5: La Germania parteciperà già entro la fine di quest'anno ad un'esercitazione di dissuasione nucleare francese. Lo hanno annunciato ieri Emmanuel Macron e Friedrich Merz nella conferenza stampa che ha concluso l'annuale Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, cui questa volta si è aggiunto un inedito Consiglio di difesa. Annuncio emblematico perché concerne la questione strategica essenziale della difesa militare francese e più in generale europea. La dissuasione nucleare, essendo la garanzia principale della propria sicurezza per Parigi, ma anche la dipendenza più importante per il resto dell'Europa dall'alleato americano, sempre meno affidabile dopo l'arrivo di Donald Trump alla presidenza. Una cooperazione inedita che punta, secondo le parole di Macron, a creare una nuova intimità strategica tra Parigi e Berlino, nonché una nuova incertezza per gli avversari dell'Europa sulla sua capacità di dissuasione, con la possibilità, già a corto o medio termine, di vedere dei caccia francesi con munizioni nucleari su delle basi tedesche. Annuncio politico e strategico che compensa, senza però cancellarle, le divergenze e le cooperazioni mancate in materia di militare convenzionale, che vanno dall'abbandono del progetto di aereo comune SCAF ai dissensi sui sistemi di difesa antiaerea. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo. Così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del Partito Laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni lo scorso giugno di Keir Starmer. Dal Regno Unito il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
6: The duly elected leader of the Labour Party is Andy Burnham.
7: Una svolta a sinistra, inequivocabilmente laburista, così il nuovo leader Andy Burnham ha presentato il suo piano di governo.
8: We put the power at the service of people and places who have been waiting too long.
7: Ispirato alla storia del partito e alle lotte della classe operaia, la promessa di correggere gli errori del capitalismo degli anni Ottanta, nazionalizzare alcuni servizi ed investire in spesa sociale ed edilizia popolare.
8: The right used the phrase take back control, but they are the ones who gave it away in the first place. And I want people to say once again that Labour are for us.
7: Questa è l'ultima speranza per il Labour, ha detto Burnham, che lunedì diventerà ufficialmente primo ministro il settimo dall'anno della Brexit, il 2016. Ancora molti dubbi sui nomi dei ministri del suo governo. La sfida è unire un partito prima e un paese poi profondamente divisi.
0: A Genova 25 anni fa stava per iniziare il G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e da violenze terrificanti delle forze di polizia. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. In città è in corso una serie di incontri organizzati in occasione di questo anniversario. Sentiamo Vittorio Agnoletto, che nel 2001 era portavoce del Genoa Social Forum.
9: Ieri gran parte della giornata è stata dedicata a studiare i nuovi strumenti di repressione. Dalla zona rossa alla smart city, l'evoluzione delle politiche di controllo tra processi biometrici basati sull'intelligenza artificiale e profilazioni. Era questo l'argomento di uno dei convegni, mentre poco lontano andava in scena un workshop per imparare proprio come sfuggire agli algoritmi di riconoscimento facciale e per studiare la potenzialità dei social alternativi rispetto a quelli gestiti da Big Tech. Sotto la spinta dei movimenti pacifisti, la giunta comunale ha proposto un osservatorio consiliare permanente per monitorare la movimentazione del materiale bellico nel porto. L'iter della delibera è in corso ed è stato oggetto di accese polemiche politiche. Oggi alle 11 a Palazzo Ducale inizierà l'assemblea dei movimenti, la cui organizzazione è stata affidata ai No Kings, il movimento più giovane, ma che fin dall'inizio si è posto come luogo unitario di convergenza. Si inizia con una plenaria e si proseguirà con gruppi di lavoro sui vari temi, dalla casa alla sanità, dall'energia alle pratiche di pace, per concludersi nel pomeriggio con alcune proposte concrete. Tra queste l'adesione alla mobilitazione del 21 novembre, con manifestazioni in tutte le capitali europee. In quel periodo, infatti, i governi staranno elaborando la legge finanziaria per il 2027 e l'obiettivo è quello di contestare la crescita delle spese militari e ottenere un aumento dei fondi per la sanità, i servizi sociali e l'istruzione.
0: Tra i protagonisti delle proteste al G8 del 2001 ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche, che in questi giorni è a Minneapolis, negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
10: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è imporre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni e tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
0: A Lecco la questura ha annunciato delle multe contro alcune decine di persone che ad aprile avevano manifestato pacificamente. La protesta riguardava un omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Alessandro Braga ha intervistato Corrado Conti, che è un attivista della rete antifascista lecchese ed è tra le persone sanzionate.
11: Sono arrivati a decine di compagni e compagni che hanno partecipato a questa protesta, a questa contestazione, degli avvisi di contestazione di illecito amministrativo in cui si viene accusati di turbare la manifestazione dei fascisti o di averla organizzata. Questo comporta pene pecuniarie che vanno la prima da 500 a 3.000 euro e la seconda da 1.000 a 10.000 euro.
12: Quindi tradotto, ognuno dei denunciati potrebbe beccarsi più di circa 12.000 euro di sanzione pecuniaria.
11: 13.000 euro, se prendesse la pena massima prenderebbe 13.000 euro. Questa pena ci verrà irrogata tra circa 30 giorni dal prefetto e noi purtroppo dobbiamo assumere questo grave fardello che soprattutto ha, secondo noi, una importanza negativa come intimidazione, cioè serve soprattutto a far sì che le persone abbiano paura a contestare, a scendere in piazza e soprattutto a contestare le manifestazioni fasciste.
0: Donald Trump ha annunciato un aumento di fatto dei dazi contro il Canada, motivandolo con gli incendi scoppiati nel paese confinante che negli ultimi giorni hanno portato nubi di fumo anche sopra una parte degli Stati Uniti. Riteniamo il Canada responsabile della mancata manutenzione delle proprie foreste e ciò sta causando un'invasione ingiustificata da parte di area sporca e insalubre, ha scritto Trump sul suo social network. Il costo di tale inquinamento, ha aggiunto, deve essere aggiunto ai dazi che il paese sta pagando attualmente. La Commissione europea ha presentato la riforma del sistema degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo. Si rallenta dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni nel sistema di scambio delle quote, cosa che renderà più difficile la riduzione dei gas serra al 90% entro il 2040. Monica Di Sisto è un'economista della campagna Sbilanciamoci.
13: Qual è il mantra che passa? Per dirla in modo molto semplice, che adesso inquinare è possibile perché siccome tutti inquinano, l'Europa perde un po' il ruolo da mercato traino. Noi che cosa ci eravamo sempre detti? Che noi eravamo comunque paesi altospendenti e quindi entrare nel nostro mercato significava accettare delle regole perché comunque si poteva vendere bene. Noi che cosa diciamo? Siamo sempre più poveri e quindi dobbiamo competere alle stesse regole degli altri e perdere quella leadership ambientale, ma anche quella capacità di indirizzare le politiche globali che avevamo assunto all'inizio degli anni 2000. Quindi non è solo un fallimento tecnico, ambientale, gli ambientalisti piangono, è un calamento di braga importante della nostra governance e un cambiamento di fatto di priorità nella politica.
0: In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero essere alcune in meno con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Nei prossimi giorni, in particolare da lunedì, è atteso un calo generale delle temperature. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 10.30, buon ascolto.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
15: Popolare Network.
16: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
17: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
16: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
17: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
20: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
19: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
21: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
22: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16.50. Cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16.58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
1: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
23: Brico Cay, più vicino a te.
24: Caldo, caldo, caldo.
25: Vorresti una pausa da questa calura?
24: Sì.
25: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante?
24: Sì.
25: E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
24: Davvero?
25: Casa di vacanze Salicina.
26: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
24: Che bello!
26: Informati salecina.ch.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Sono le 8:51 minuti. Questa è Itaca. Angelo Miotto in studio per tenervi compagnia fino alle 10:30. E prima ci sarà la rassegna stampa, vedremo le prime pagine dei giornali, qualche articolo all'interno dei quotidiani. Lasciatemi dire che oggi l'Italia la pimpa sostanzialmente. Abbiamo 16 bollini rossi per il colore, quindi veramente prendiamola così, con un personaggio a noi caro, giusto per tollerare meglio queste temperature. E prima di cominciare la rassegna stampa vi dico anche che dopo la rassegna stampa avremo una pagina su Genova, come stiamo facendo nelle ultime edizioni di Itaca. Domani c'è la manifestazione a Genova, il 20 ci sarà Piazza Limonda, il 21 la fiaccolata per la Diaz. In questi giorni, come avete sentito da Vittorio Agnoletto, ci sono i convegni che si stanno svolgendo proprio nel capoluogo ligure. Oggi noi sentiremo una registrazione che abbiamo fatto insieme a Vittorio Agnoletto e a Enrico Zucca, che è stato pubblico ministero dei processi sui fatti di Genova, sulla Diaz e Bolzaneto, nella seconda parte, e domani arrivano altre interviste. E allora, così, cominciamo, andiamo a vedere una non appassionante rassegna stampa, adesso vi spiego anche perché.
1: A 1, 2, 3, il titolo è...

Eccoci coi giornali. Dicevo, non appassionante, perché se voi pensate che i vostri problemi siano tutti i problemi che abbiamo, che dobbiamo risolvere, dai salari alla sanità, le liste d'attesa, andare in vacanza, pagare le vacanze, un lettino sulla spiaggia, anche quello è un problema per chi ci vuole andare. Qui invece il problema di tutti i giornali oggi è Roggero, è questo caso che si è imposto sulla agenda politica in maniera piuttosto strumentale, come sapete, come abbiamo raccontato, con la mossa del ministro della giustizia Nordio, spinto da Meloni, che va a pestare i piedi alle prerogative del Quirinale. E così tutti i giornali dietro, perché poi c'è tutto un gioco mediatico che ci raccontano anche gli stessi giornali. Ed è così che sul Manifesto troviamo un titolo con una fotografia di Meloni che sembra, con i suoi occhialoni neri, un po' la foto di Pinochet, se ve la ricordate, braccia conserte, labbra corrucciatissime e questi occhialoni neri. Il titolo è forte, è lotta armata. Dopo lo scontro fra il governo e il Quirinale, la Premier, che non è una Premier, ve lo ricordo sempre, rivendica la difesa del gioielliere condannato per aver sparato a due rapinatori. Piovono richieste di grazia. Roggero, il nuovo eroe della destra, una competizione che ormai senza esclusione di colpi. Oh, per chi non lo sapesse, ma credo che siano pochi ormai, Roggero, durante la rapina, una rapina a mano armata della sua gioielleria, è uscito poi dalla gioielleria e ha sparato mentre i rapinatori scappavano, prendevano la via di fuga, ha sparato nella schiena e li ha uccisi. Allora, Trump dall'assalto al voto di midterm, siamo alla seconda notizia, non notizia a un certo punto direi, anche nel senso che non ci sono assolutamente pezze giustificative, dicono tutti i giornali, a questa fantasiosa accusa del presidente statunitense che accusa la Cina di aver rubato dati elettorali nel 2020. Pechino dice calunnie malevole, Washington non ci usi per la campagna elettorale, qualcuno insomma, ed è questo signore, sta cercando di distogliere il tema per le elezioni appunto di midterm. Clima, inquinamento, Unione Europea, le imprese non basta un inchino. Papé invece, sciolta la Knesset con o senza Bibi, stessa Israele, questo è interessante. Scuole abbandono, invalsi, il governo si fa i dati in casa. Michael e Mirko un po' interpretano il mio sentimento di oggi, è un sentimento che però al quale vorrei resistere, che il segreto è abituarsi, e chi si abitua a queste cose. Il Corriere della Sera apre con Roggero in carcere e scontro, il gioielliere al colle, io pentito, merito la grazia, la moglie presenta la domanda. Poi c'è Nordio che lascia nella vignetta di Giannelli Palazzo Chigi e gli dicono, ma mi raccomando, guardati dai Salvini e dai Vannacci. Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no, ci risiamo perché adesso andiamo al Senato, sulla legge elettorale. L'attentato a Ranucci, la vittoria alla pista del movente personale, l'editoriale di Angelo Panebianco alle urne bloccando gli estremi, la fotografia grande invece per i due ragazzi morti, una a Sestri Levante, ahimè, risucchiata nella piscina, Alice Ferrari di 11 anni e l'altro invece Alessio Colletti di 15, che è rimasto invece fulminato al Luna Park, una cosa veramente tremenda. Di taglio medio troviamo ancora l'accusa di Trump, truffe e complotti sulle elezioni USA, e poi Donald ha un incubo, la coppa alla Spagna. Lo sport entra ovviamente con i mondiali nella geopolitica, un po' davvero, e un po' anche perché è qualche cosa a cui non si può resistere giornalisticamente parlando. È Cazzullo qui per esempio che firma, non ci ha dormito per notti come Fantozzi prima di decidere se andare o no al circo pur essendo in malattia. Il rischio era pazzesco, farsi scoprire fuori casa significava al minimo la fustigazione in sala mensa, ma era la prima volta in vita sua che Fantozzi riceveva dei biglietti omaggio. Quindi Cazzullo ricorre al grande personaggio di villaggio per iniziare questo pezzo. Andiamo al Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria che ci dice ETS, l'Unione Europea ritocca le regole,
Orsini, che è il capo della Confindustria, dice una condanna per l'industria, esattamente l'opposto di quello che ti hai sentito nel nostro giornale radio, dove si dice appunto troppo poco, qui invece si dice troppo. E sono i due schieramenti, ovviamente. Perché la riforma non convince, scrive Il Sole. Bruxelles ammette l'errore ma non fornisce la soluzione. L'impatto della chiusura di Hormuz sul mercato del petrolio, la Cina si muove come l'Arabia Saudita. Analisi sull'energia, l'Europa sta sbagliando anche adesso, dice Davide Tabarelli. Questi sono tre richiami in prima pagina. La foto grande invece è per il cortocircuito dei microchip, affonda le borse. Ancora un tonfo per SpaceX. Ancora riscossione, stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto agosto, vi fanno stare tranquilli in vacanza, e a settembre, quando tornate con pochi soldi nel portafoglio, vi tirano la legnata, perché vi ricordo tra l'altro che la benzina sta andando sopra i 2 euro, guarda un po' la crisi di Hormuz cosa fa quando si va in vacanza d'agosto, questo lo aggiungo io. Voto del 2020, gestione dell'intelligenza artificiale, alta tensione fra Trump e Xi. Avvenire, Trump si porta avanti, la foto grande è i fuorisede del voto, bene non benissimo, il governo tentato dallo sprint. È una foto con due giovani che hanno dei cartelli di cartone, votare è un diritto, i diritti non si pagano, la i fuorisede vogliono votare. Poi l'altro cartone non lo leggo, mi pare che ci sia Bari Milano, sì, aspetta che lo leggo, Bari Milano Freccia Rossa 100 euro, certo costano tantissimo i treni. Roggero in carcere a bollate, sulla pena ancora scontro, è più sobrio Avvenire, per fortuna viene anche un po' da dire. Governare gli impulsi è Paolo Borgna che scrive l'editoriale, e l'altro editoriale di Avvenire sulla politica internazionale, l'ambiguità del protocollo fra Stati Uniti e Iran, memorandum di malintesi. Allora andiamo a vedere invece La Stampa, il quotidiano di Torino apre in maniera interessante, la vera apertura è in taglio medio con il carattere grosso in bold, quindi in grassetto, la resa del gioielliere. Roggero si costituisce a bollate, Mattarella ha perdonato Minetti, si metta la mano sulla coscienza. C'è veramente uno spaccato italiano da brivido. La moglie dell'orefice chiede la grazia, Meloni sulla legittima difesa, niente risarcimenti per chi commette reati. La fotografia grande è per Garrone, il regista che salva Ceccherini, c'è il comico a debiti per oltre 1 milione di euro, in soccorso arriva il regista di Pinocchio. I giudici, e invece questa è l'apertura sotto la testata della Stampa, i giudici, due punti, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo. La sentenza del TAR del Lazio, la svolta nella pubblica amministrazione, le macchine non possono scegliere da sole. Questa è un qualche cosa di interessante e infatti lo sottolinea la Stampa mettendolo proprio lì. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che apre con una grande notizia, fotonotizia con Nordio, Roggero, Mattarella, il derby Minetti-Roggero, e Minetti appunto, il derby Minetti-Roggero, pratica di grazia, il giustiziere in cella, il ministro inoltre giudice la richiesta della moglie, Meloni, niente risarcimenti. Droni, motovedetti e centinaia di agenti per Fertitta in crociera. Che succede? C'è stato un dispiegamento di forze pazzesco a Venezia in protezione dell'ambasciatore USA, però che l'ha detto all'ultimo momento, e quindi hanno dovuto togliere gli agenti dalle strade. Questo dà il destro per appunto parlare di servilismo, o comunque sia di spreco ovviamente di un sacco di soldi. Ci sono molti richiami di notizie su il Fatto Quotidiano in prima pagina. Prendiamo una doppia pagina che trovate dentro e lascerò a voi la lettura. Da Stalin a Yeltsin, i russi, il maestro Bulgakov e il flop della democrazia, un articolo speciale di Paolo Nori. Domani apre su Meloni alla rincorsa di Vannacci, la strategia sulla grazia Roggero.
Sotto c'è le grida di Trump per manipolare il voto di midterm. Magnasciutti firma la vignetta con Trump a cavalcione di una bomba, anzi di un missile che sta andando veloce. Dice: ma quale midterm? Io non ho mezzi termini, roba da perdenti. Il primo editoriale è quei limiti che la destra non riesce a sopportare, lo firma Mariano Croce, mentre Marco Ciriello scrive: l'ultimo imperatore, come Nolan, Lionel Messi dilata al tempo. Questo è un genere letterario giornalistico che a chi piace oggi si frega le mani, perché sono quegli articoli sui grandi campioni, fra l'epico e l'aggettivazione, come dire, quella quasi smodata, insomma. Però dopo qualcosa ve lo leggo. La Repubblica: il governo assolve Roggero, va avanti la campagna innocentista. La foto grande però è per Andy Burnham, che da lunedì sarà il nuovo premier britannico, leader e premier. L'ora di Burnham, la ricchezza va redistribuita, dice, vedremo poi se ce la farà. Trump evoca brogli elettorali, Cina ha rubato milioni di dati, intelligenza artificiale, l'asse di Xi con la Russia per sfidare gli Stati Uniti. Di taglio basso c'è Zero Calcare, che dice la sua da quarantenne sul G8. Al G8 noi quarantenni c'eravamo, oggi no. E basta per il momento. Giannini firma la vera palude del paese, l'editoriale Lenzuolo di Massimo Giannini. Veniamo al giornale filogovernativo, il Messaggero. Roggero in cella sale lo scontro, però la foto grande per Sabaudia che si ribella, mare da bandiera blu, pochi bagnini, tolto il riconoscimento, e c'è anche il reportage Acque Cristalline. Poi non inseguiamo Vannacci e Forza Italia mai per il pareggio, intervista al vice premier Tajani. Non ho capito bene del pareggio, ma comunque sia, sarà la questione della legge elettorale, certo, adesso è più chiaro, perché qui bisogna essere ormai degli esperti cronisti parlamentari per seguire i titoli dei giornali. Alice non ce l'ha fatta, la bimba rimasta incastrata in piscina, foto della bambina con il suo cavallo. I fogliacci della destra si scatenano, violenti davvero, loro sì, violenti nel loro aggettivare e titolare. Che vergogna, dice Libero, Roggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni. Ira Meloni, due punti, basta risarcire chi commette reati. Foto del povero Roggero preso in custodia sotto braccio e portato via, attorniato da un nugolo di microfoni. Sapete che ha fatto questa sua arringa social. E Sallusti ovviamente firma subito: quando è troppo è troppo. Ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia, sinistra smentita. Che altro abbiamo? Il giornale che dice: l'Italia che si difende, foto per Roggero anche qui che sta per essere portato via. Il gioielliere va in cella, due punti, pentito, ma in quei momenti istanza di grazia della moglie, la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a bollate, Meloni due punti, stop esercimenti per chi aggredisce. In tutto ciò c'è la questione che la legge per cui la revisione della legge della legittima difesa è una legge che è stata voluta da Salvini, quindi voi capite anche i cortocircuiti che stanno avvenendo. Cambiamo abito per il futuro nei segni Montanelli, ci dice Tony Damascelli, cioè fra 4 giorni il giornale ha un'altra veste grafica, staremo a vedere cosa si sono inventati. Tommaso Cerno, un doveroso bagno di realtà. Leggo soltanto 2 righe di Tommaso Cerno, perché sono 2 righe versive dal mio punto di vista, perché dice, rispetto alla questione appunto del caso Roggero: perché esiste qualcosa di più alto di una sentenza, due punti, il buon senso. Ora, se noi governassimo a buon senso e non con i codici, staremmo non dove stiamo, che già non stiamo tanto bene a questioni di giustizia. Il Foglio, Minoli, due punti, Adani urla cose senza senso, butta a fuoco, lo cacciano, ci mettono la fidanzata di un ministro e il Gramlò ormai lo fa la RAI intera. Questa è l'apertura del Foglio, mentre Cerasa se la piglia con Vannacci, con la ciliegina in prima pagina, l'urgenza di un vaffa Vannacci, dal caso Roggero alla remigrazione passando per l'Ucraina, ragioni minime per convincere la destra a non inseguire il modello illiberale di Vannacci & Co e a non far diventare mezzo vuoto il bicchiere del futuro.
e sì, è divertente anche leggere Cerasa come si arrabbia con Vannacci, magari ce la facciamo. Andiamo al giorno. Roggero Vancella attacca appello al Colle per la grazia. Il boss Papaia lascia il carcere domiciliare per le cure a Buccinasco. Il giorno, sapete che è molta cronaca della Lombardia. La verità, oh, sentiamo la verità. Dalla Canalis a Samira, lui si schierano anche i VIP. L'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Roggero. Ma un po' chi se ne frega, no? Cioè, dalla Canalis. Comunque, politici, star, cittadini comuni, già centinaia di migliaia di firme a sostegno della richiesta presentata dalla moglie del commerciante condannato per aver ucciso due rapinatori durante l'assalto al suo negozio. La Lega raccoglie fondi. Il gioielliere in cella piange, questo verbo che piange lo riportano molto spesso i giornali della destra, la Meloni, ma i più risarcimenti delinquenti. E poi su prosegue direi la campagna invece su Ranucci, perché sta proseguendo. Dallo scoop alla bomba, una trappola per Fratelli d'Italia, una trama lega i lavori di Report sul cantiere Lordigno, ecco pressione e contatti per far uscire il servizio che accusava uomini del partito di aver favorito affari sporchi, sempre più centrale la terza donna di Ranucci, di Giacomo Amadori. Sapete che nell'estate ci sono sempre stati in Italia dei casi che titolavano tutta l'estate, qui adesso si è imposto Roggero, ma anche Ranucci sembrava un po' come quando si parlava del Corvo di Palermo. La Gazzetta dello Sport, che è importante in questi giorni, il giornale rosa, perché siamo alla finale, terzo, quarto posto, e domani invece siamo alla finalissima, dedica la copertina veramente pacchiana, se posso dire, con una spruzzata d'oro che attraversa il corpo di Lautaro, infatti lo chiama Lautoro, l'Inter è il suo capitano alle stelle. I messaggi di Chivo: vinci per noi nerazzurri, il gol all'Inghilterra alza il valore, basta un gol, pensate, a 120 milioni. Kempes, per chi se lo ricorda, un grandissimo centrocampista, tra i migliori della storia in Argentina. Poi c'è un pezzo su Bagnoli e quel Verona formidabile, sapete che è morto, scudetto eterno. Spalletti richiama Vlahovic, vediamo un po' che altro. La sveglia di Luigi Garlando è dedicato appunto a Bagnoli, e domani ne vedremo, e anche stasera, poi anche terzo, quarto posto, insomma, in una competizione del mondiale non è male. Oh, finito i giornali, almeno le prime pagine, adesso possiamo andare a vedere dentro, e dentro veramente ce ne sono di cose da leggere, ma io vorrei raccontarvi una cosa che mi ha fatto venire non un sorriso, ma una piega amara proprio, pensando anche a quello che viene detto. Adesso scusate che ho questa logistica dei giornali che devo riportarli sul mixer, un po' di radio verità, dai. E intanto vado a prendermi il Fatto, eccolo qua, sentite che bello lo sfregolare della carta al microfono, e andiamo a pagina 8 e parliamo di coccodrilli perché è incredibile, io non ci volevo credere quando l'ho letto. Coccodrilli nelle carceri, Ben-Gvir ottiene un sì dal governo. Attenzione, Itamar Ben-Gvir avrà i suoi coccodrilli e il fossato fuori dalla prigione di Keziot, progetto che covava da tempo. Glielo ha consentito ieri la sua collega di maggioranza Idit Silman, ministra dell'ambiente israeliana e in pubblico fautrice dell'idea che l'unica soluzione per la striscia di Gaza sia svuotarla dai palestinesi, posizione coincidente con quella del ministro della polizia e leader di Ozma Yeduit. Ben-Gvir aveva proposto l'anno scorso a dicembre di rinchiudere i detenuti palestinesi in strutture circondate da coccodrilli durante un incontro con il capo del servizio penitenziario. L'idea non era neanche nuova, vista che negli Stati Uniti è stata tenuta aperta per un po' una struttura di detenzione dell'ICE per migranti illegali, soprannominata Alligator Alcatraz. È una cosa incredibile. Per il fatto di essere collocata in una palude della Florida piena di alligatori, è stata chiusa poi per irregolarità e cattive condizioni. Finora però le autorità israeliane, sentite qua, avevano sempre sgonfiato la proposta di Ben-Gvir perché il coccodrillo in Israele è una specie protetta, è la specie del coccodrillo del Nilo peraltro, e può essere tenuta solo negli allevamenti, negli zoo. La ministra Silman però ha cambiato la legge e ha classificato il coccodrillo del Nilo come animale selvatico da custodire,
quindi affidato alle forze di sicurezza. Fuori dai tecnicismi, da ora è possibile tenere i coccodrilli in strutture diverse dai santuari, dagli allevamenti, sotto la supervisione della polizia. Il carcere rientra nella categoria. Mamma che schifo, scusate. A gennaio alcuni rappresentanti del servizio penitenziario hanno effettuato una visita all'allevamento di coccodrilli di Hamat Gader per valutare la possibilità di procurarsi coccodrilli a fini penali. Ieri Otaro Notta ha scritto che il consulente legale del ministero ha avvertito la ministra Silman che un suo decreto non basta a liberalizzare l'uso dei coccodrilli nelle prigioni, servirà un timbro dell'autorità israeliana dei parchi che si riunirà a breve. La raccomandazione sarà che i rettili non interferiscano con la natura esterna, che interferiscano con i palestinesi invece sembra ammissibile, chiude l'articolo del Fatto. Cose da non credersi e invece, ahimè, succedono. Allora, andiamo su questo benedetto caso Roggero, che è così chiaro in punta di diritto, ma veramente chiaro, ed è una legge, vi ripeto, ritoccata da Salvini, è però ovviamente diventato il cavallo di battaglia della destra. Andiamo a Repubblica, ci sono, andiamo a Repubblica, dicevamo che vi dicevo che avrei letto La vera paludia del paese, per dirvi, sì, ci sono queste 25 righe, 20-25 righe di Giannini che lo fotografano bene. Agli italiani impauriti e impoveriti che chiedono a che punto è la notte, l'infida sentinella Meloni risponde con un'altra settimana nera della democrazia. La sporca guerra di Trump non si ferma, lo stretto di Hormuz si richiude, le nostre riserve di gas sono quasi finite, benzina e gasolio tornano a correre, la bolletta elettrica e il carrello della spesa volano. I cittadini, contribuenti e consumatori hanno bisogno di cura, ma la Premier sa offrirgli soltanto un'altra porcata che deforma il sistema elettorale e una nuova crociata che spaccia il Far West per legittima difesa. Non sostegno all'economia e al reddito, non supporti al welfare e ai salari, ma pasticci politici utili solo a sacrificare la Costituzione sull'altare dei pieni poteri e feticci ideologici buoni solo a scaricare la paura e il disagio sociale nell'apposita cloaca dell'odio e della vendetta securitaria. Bisogna saperlo e tenerlo a mente fin da ora, questo è quello che ci aspetta nei pochi mesi che restano di qui alla fine della legislatura. Ci vorrà lo stomaco forte, aggiungo io. Andiamo a vedere, allora, andiamo a vedere, ho scritto male chi è, ma comunque se penso che sia Repubblica, a pagina invece 4, per quanto riguarda questo tema, ci sono quasi ancora, eccomi qua, no, questo è il Corriere, allora Repubblica ce l'avevo già davanti, voilà. Eccoci, gogna social contro i giudici, NM dai ministri accuse odiosi, De Pascale, ecco qua, De Pascale, sulla sicurezza serve una risposta da sinistra, legge applicata con rigore. Questa questione Roggero sta riaprendo poi il grande tema dei ma a sinistra cosa si dice sulla sicurezza? E allora cosa fa Caterina Giusberti a Bologna? Va a intervistare il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, che è anche stato sindaco di Ravenna, e gli chiede: ma la sinistra non rischia di restare sempre un passo indietro sulla sicurezza? E lui risponde: la critica che mi sento spesso rivolgere è non bisogna inseguire la destra. E io rispondo: non bisogna inseguirla nelle soluzioni, ma tentare di dare una risposta sui temi della sicurezza e della legittima difesa è un nostro dovere. Ci sono milioni di italiani, anche nostri elettori, che ci accusano di non proporre soluzioni efficaci mentre la destra continua a buttare la palla in avanti senza risultato. La legittima difesa, dice il governatore, è un tema forse poco rilevante per numero di casi, ma molto delicato, perché chi eccede nella legittima difesa in qualche misura è sempre una vittima. Non è una soddisfazione questa condanna, è comunque una situazione dolorosissima dal punto di vista umano. Ma io penso che la sinistra abbia il dovere di avere una proposta che non può essere sempre «dobbiamo rimuovere le condizioni sociali per cui le persone delinquono». E la giornalista dice: a quali reati pensa soprattutto? E lui risponde: reati predatori come rapine, furti in casa, si dice che è tutta percezione ma non è vero, è un tema di forze dell'ordine sotto organico e di certezza della pena, perché è un reato contro la persona se ti entra un ladro in casa mentre dormi. Le rapine, le violenze sessuali, i furti sono tutti temi che la sinistra deve mettere al centro della propria azione,
con una doppia natura, quella della prevenzione ma anche con la propria credibilità nella capacità di repressione. I cittadini devono percepire che davanti al prossimo governo, che sarà progressista di centro-sinistra, si possono ottenere degli obiettivi di sicurezza che non si sono ottenuti con la destra. Questo sarebbe un tema interessante da discutere, devo dire, perché a uno verrebbe anche da dire, ma ci sarebbe anche poi il diritto, poi la certezza del diritto è un'altra questione, e anche quello che ha citato il governatore, cioè il fatto che venga applicato. Però esula un po' dalla questione delle dottrine politiche o delle indicazioni di partito, invece riguarda di più la fattibilità dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario. Ma andiamo a vedere invece un altro tema. Salto un po' perché abbiamo 9 minuti, ci sono tante cose da dire. Vi dicevo, resto ancora qua così ce l'ho sotto mano, andiamo velocemente e facciamo fuori questo tema. Pagina 13, Repubblica ci dice che la benza corre, e corre tanto, anche con auguri di buone vacanze. Benzina sopra i 2 euro, avviso di Banca Italia, i consumi frenano. Per i consumatori nelle 2 ultime settimane il costo di un pieno è salito di 8 euro, per il gasolio di quasi 6 per la verde. E Misiani, che è il responsabile dell'economia del PD, dice ridurre subito l'IVA, il peggio deve ancora venire, evviva. Fiammata per il gas europeo, che ha chiuso a un soffio dai 60 euro al megawattora, corre anche il Brent. I rialzi, c'è una tabellina: gasolio autostrade 8,43% in più, la benzina in autostrada 6,12% in più, il gasolio sulle strade più 9,4% e benzina sulle strade più 6,54%. La fonte è l'Unione Nazionale dei Consumatori su dati medi. E questo era per dirvi, appunto, non fatevi venire un colpo se andate al distributore per partire, per chi parte troverete, ahimè, questi numeri. C'è chi gioca con Hormuz e accusa la Cina come Trump, ma alla fine queste crisi le paghiamo ovviamente noi. Allora, intelligenza artificiale, La Stampa, avevo detto che a questa apertura è interessante, andiamo a darci una veloce occhiata, ed eccoci qua, c'è un giudice che guarda un computer e il computer dice nella vignetta: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Cosa è successo? Dietro ogni decisione della pubblica amministrazione ci deve essere una riserva di umanità, un confine invalicabile per l'intelligenza artificiale. È una clamorosa sentenza del TAR del Lazio, destinata a trasformarsi in un precedente, a fissare la linea rossa dell'algoritmo. Può supportare le scelte, ma l'ultima parola va lasciata a una persona in carne e ossa. A innescare i giudici è stato il ricorso di un insegnante. Poi La Stampa in realtà apre su Roggero, sulle foto, i parlamentari che hanno portato in Parlamento il Santino, lui sui social che fa tutti i suoi discorsi. E poi ancora la legge elettorale, ma poi ci arriviamo a pagina 8, il TAR stop alla nomina approvata dall'algoritmo, decidono gli umani. E a innescare i giudici amministrativi è stato ricorso a un insegnante candidato al concorso per la scuola secondaria, classe arte e immagine. Nel mirino c'è il decreto con cui l'ufficio scolastico alla fine del 2024 ha approvato la graduatoria. Il sistema automatizzato non ha rilevato la riserva di posti a cui il candidato aveva diritto per il servizio prestato, perché la dichiarazione era stata inserita in parte erronea nella domanda. La macchina non se n'è accorta e nessun essere umano, spiegano le carte, ha corretto il software. Scusate. Parte la battaglia, il tribunale dà ragione all'aspirante insegnante e lo fa costruendo un ragionamento che va ben oltre il singolo caso. Nelle procedure non automatizzate, ricordano i giudici, un requisito dichiarato nel posto sbagliato del modulo non può essere ignorato dall'amministrazione. Identico principio deve valere nelle procedure automatizzate, in cui non può essere pretermessa la riserva di umanità. Il collegio scolpisce il principio nero su bianco, 2: l'algoritmo, ove utilizzato dall'amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali. E questo è il caso, come al solito, stupisce, no? Che sono cose che paiono, adesso ci mancherebbe, poveretto, il candidato ha tutti i diritti, ma paiono minore, che non è venuta fuori questa sentenza su 500 posti di lavoro in meno. Però
Però appunto definire invece il principio è qualcosa che aiuterà e molto sicuramente nel dibattito. E infatti il taglio basso della pagina 8, ecco come dominare l'AI, la lezione della scuola statunitense, l'importanza del prompting, la formulazione delle domande, non basta soltanto chiedere informazioni all'intelligenza artificiale, ma anche capire il loro contesto. Le sei regole, ci dice Maurizio Molinari: dare contesto a un ruolo, 2, specificare formato e vincoli, scomporre il problema in passaggi, iterare e poi correggere, fornire esempi, chiedere verifiche e fonti. La battuta stupidina potrebbe essere, beh, me lo faccio da solo a sto punto, ma in realtà sappiamo che non è così, c'è una complessità che effettivamente arriva nelle risposte che dà l'intelligenza artificiale. Allora, lasciamo anche questo capitolo e andiamo invece a Gaza con Domani. Scusate, ma oggi ho un fastidiosissimo raspino. Eccoci qua, Domani su Gaza, pagina 5. Stragi di bambini a Gaza, le prove arrivano dall'esercito israeliano, l'IDF, parla il presidente della Commissione ONU, oltre 22.000 minori uccisi, tra messaggi social e video molte delle evidenze sono state rese pubbliche agli stessi militari israeliani. Cosa fa Domani? Va a fare questa intervista a Srinivasan Muralidhar, che è adesso ci arrivo, il giudice indiano e presidente della commissione, commenta i risultati dell'inchiesta e riflette sullo stato della giustizia internazionale, lavora ovviamente all'ONU. Soltanto una domanda: perché questo titolo, e cioè The Essence of Childhood Has Been Destroyed, che cosa ci dice sul rapporto? Risponde: nella striscia di Gaza l'infanzia non esiste più, i bambini di Gaza non hanno accesso all'istruzione perché le loro scuole sono state demolite e non hanno accesso a cure mediche, been destroyed. Che cosa ci dice sul rapporto? Risponde: nella striscia di Gaza l'infanzia non esiste più. I bambini di Gaza non hanno accesso all'istruzione perché le loro scuole sono state demolite e non hanno accesso a cure mediche perché l'assistenza sanitaria è stata gravemente colpita. Vengono prese di mira

0: quando viene loro sottratta l'infanzia, viene sottratta la loro stessa essenza, e questo rischia di compromettere la continuità del popolo palestinese. È interessante, ve lo leggete se volete a pagina 5 su domani ancora, già che ce l'ho fra le mani, andiamo a parlare di lavoro a pagina 15. Il tempo scorre inesorabile, devo andare un po' più veloce se voglio chiudere poi con altre cose. Eccoci qua, pagina 15, perché c'è una bella pagina di Sofia Mattioli su Oggi l'organizzazione del lavoro alimenta problemi etici e morali. È un'intervista a Christophe Dejour, è uno psichiatra, dirige l'Institut de Recherche en Psychodynamique du Travail di Parigi, è uno dei maggiori studiosi del tema. Servono sindacati e figure diverse che riflettano sulla questione con gli economisti, solo così possono nascere nuove idee. Qual è il problema, soprattutto in Francia, ma direi non solo in Francia? Sta nella domanda che gli fa la prima domanda: perché il rapporto fra lavoro e salute mentale è un tema politico? E lui dice: la nuova forma di organizzazione del lavoro, organizzazione gestionaria, alimenta problemi etici e morali ed è per queste ragioni che molti lavoratori si ammalano o sono aumentati i casi di suicidi correlati alle condizioni psicologiche sul lavoro. Nella fase attuale l'organizzazione del lavoro è dominata dai gestionali. La politica non riesce a imporre un'altra forma di organizzazione. Bisogna riconoscere che abbiamo perso, i sindacati e i partiti hanno perso la battaglia del lavoro. I rapporti di dominio sono nella tale brutalità che quando abbiamo perso non ce ne siamo quasi reso conto. Esistono però forme di resistenza politica in Francia e sicuramente anche altrove. Ecco, essere governati dai gestionali fa un po' rima e assonanza con i temi dell'intelligenza artificiale, se volete guardare anche questo aspetto. Sui mondiali, chissà che non ci ritorniamo nella terza pagina, adesso vediamo, perché oggi è un'Itaca bella, bella corposa, magari ci rilassiamo verso il finale. Sui mondiali, dicevo, il Sole 24 Ore a pagina 13 la mette in chiave economica, evidentemente. Export e crescita, chi vince tra Spagna e Argentina, e Andrea Goldstein che si diverte in qualche maniera, ma da appunto dati, sono stati serissimi. Buoni risultati per entrambi, ricette opposte, aperture ai migranti, liberismo estremo, diversi in campo, in economia, magari lo vediamo dopo se appunto facciamo il toto pronostico o meno. Adesso vediamo come si sviluppa Itaca in questi minuti che sono passati, e infatti dobbiamo salutarci rispetto alla rassegna stampa, e quindi ci troviamo fra pochissimo dopo la pubblicità con la pagina invece su Genova G8.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Eccoci, eccoci di nuovo da Itaca, sono le 9:30 minuti. Angelo Miotto in studio, la seconda pagina di Itaca. Adesso ci prendiamo un po' di musica, ci ascoltiamo un po' di musica così ci riposiamo un attimo dalle orecchie e dalle parole, ma parleremo di G8, vi dicevo, sono in corso i convegni, sono in corso gli incontri che ricordano i 25 anni di Genova G8. I giornali stanno andando avanti, soprattutto quelli grossi, in maniera piuttosto pedissequa, direi, no? C'è l'intervista di Elena Giuliani prima, l'intervista Placanica, quindi cercano di andare a prendere il dato dei 25 anni e di svilupparlo sui grandi personaggi. Oggi hanno preso Zero Calcare, esponente dei quarantenni, che dice: avevamo ragione, ma dopo i giorni di Genova la nostra stagione si è fermata. Questo è un virgolettato su Repubblica, pagina 25. E dice una cosa un po' particolare Zero Calcare, cioè dice la sua, insomma, no? Perché chi è che l'intervista? Matteo Macorgi, l'intervista, dice: non sappiamo più gestire il dissenso. 25 anni fa, del resto, il dissenso è finito sotto i manganelli. E Zero Calcare dice: Genova è stata la sospensione dei diritti democratici che ricordiamo giustamente ogni volta, però è stato anche un momento di sfida. In tanti, io per primo, ci siamo messi in viaggio con l'idea di andare a provare a rendere un po' meno tranquilla la vita dei potenti che decidevano delle sorti del mondo al chiuso di un palazzo. Se si dimentica quella componente di conflitto, si parla solo delle idee del movimento, quelle giornate perdono un po' di senso. Cioè ci ricorda non solo i temi che sono a noi tanto cari, ovviamente, ma anche il conflitto.

0: Eccoci, allora è il momento di passare alla pagina su Genova. E allora, nei giorni scorsi sono venuti a trovarci Vittorio Agnoletto e Enrico Zucca, che è stato procuratore generale della Corte d'Appello di Genova fino a qualche giorno fa, poi adesso è andato in pensione. E in quei giorni di Genova era appunto in procura, non faceva parte, come sentirete, del primo gruppo di magistrati che il procuratore capo aveva messo a disposizione del G8, ma ci è dovuto entrare per forza, vista la mole poi del lavoro che è arrivato in procura. Lavoro uguale violenza nelle strade, torture, omicidio di Carlo Giuliani. Allora sentiamo cosa ci raccontano Vittorio Agnoletto ed Enrico Zucca.
1: Ben trovato Enrico Zucca, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a Vittorio Agnoletto.
3: Buongiorno.
1: Eccoli, sono qui con noi per parlare di Genova G8 25 anni dopo, ma innanzitutto la prima cosa che vi voglio chiedere, Vittorio, la chiedo a te di raccontarci anche al procuratore Enrico Zucca, che ricordo è stato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, e sono po solo pochi giorni fa è finito questo suo incarico, e come vi siete conosciuti voi due?
3: Non ci siamo conosciuti durante tutto il percorso del processo, nel senso che io sono stato chiamato come testimone. Sono andato il giorno della sentenza e dopo che hanno letto la sentenza, io sono arrivato lì dove c'era la sbarra che divideva il pubblico dai magistrati, gli ho teso la mano e l'ho ringraziato, gli ho fatto i complimenti e gli ho detto grazie moltissimo per il coraggio, perché so molto bene che ha avuto dei momenti di grande solitudine. È una cosa che non dimenticherò mai, mi ha risposto, sono io anche che devo ringraziare lei perché dalla documentazione che abbiamo analizzata, senza il suo ruolo le cose avrebbero potuto finire molto peggio. E devo dire che allora mi sono emozionato moltissimo e mi emoziono ancora adesso a ricordarlo.
1: Lei dov'era quei giorni quando iniziò tutto?
2: Ma io ero in ufficio, devo dire che ero in ufficio, ma la mia famiglia era andata in vacanza perché è vero che c'era stata una situazione, diciamo, diffusa di allarme, di tensione. Io vivo nel centro storico, a pochi passi però dal Palazzo di Giustizia. La città era blindata e per raggiungere la mia sede di lavoro, il Palazzo di Giustizia, io impiegavo circa 20 minuti a passare tutti gli sbarramenti, un percorso che faccio in genere in 5 minuti. La città, insomma, era diventata in qualche modo occupata e quindi poco vivibile. Non facevo parte del gruppo dei magistrati che erano stati incaricati di seguire gli eventi del G8. Quando si è trattato di fare i primi atti urgenti, ho collaborato. Ricordo che una delle prime cose che avevamo dovuto fare era quella di aiutare i colleghi, ad esempio, a raccogliere testimonianze quando fu ucciso Carlo Giuliani. No, ben presto, diciamo, le cose precipitarono, nel senso che apparve chiaro che, per usare un eufemismo, qualcosa era andato storto, e qualcosa era andato storto soprattutto da parte delle forze dell'ordine, che sembrava una contraddizione in termini. Almeno per me era così, nel senso che il mio rapporto con le forze dell'ordine era quello di assoluta fiducia, perché confidavo ovviamente sulla loro lealtà. La situazione e la reazione è uno shock, insomma. Davvero siamo rimasti sgomenti e quello che io ricordo proprio dall'inizio dell'indagine, l'incontro con alcuni giudici delle indagini preliminari, che dissero a me e ad alcuni colleghi con cui mi trovavo: non potete nascondere questa cosa. Loro avevano interrogato gli arrestati della Diaz di Bolzaneto, avevano visto volti tumefatti, persone ferite, erano andate negli ospedali. Loro avevano potuto vedere la gente che piangeva, la gente che era ancora sofferente e terrorizzata per quello che era successo loro. Non potete nascondere quello che è successo, evidentemente evocava una certa titubanza, una certa riluttanza presunta o reale della procura a iniziare a indagare contro le forze di polizia, cioè contro i propri collaboratori, contro il proprio esercito, se vogliamo dire così.
1: Ricordiamo che il già procuratore Enrico Zucca si è trovato così 25 anni fa poi a diventare pubblico ministero simbolo, così viene definito molto spesso sui quotidiani, dei processi di quelli che vengono chiamati i fatti di Genova, ma anche della Diaz ovviamente, e a questo punto ho guardato un po' le sue dichiarazioni, no? Lei ha parlato sempre in maniera molto diretta quando lo ha fatto, sia nella sua veste da magistrato ma anche non soltanto per quello, e fra le ultime dichiarazioni lei ha detto questa cosa che riguarda proprio le forze di polizia su cui lei ha indagato. La polizia dovrebbe essere un'istituzione un po' più autonoma dalla politica, non deve essere il braccio armato dei governi. Queste sono parole che ci riportano a parlare della polizia di allora, ma anche della polizia di oggi.
2: Queste cose credo che siano 10 anni che io le vado dicendo, come vado dicendo delle cose apparentemente tremende, ma lo faccio non solo sulla base dei fatti che sono stati accertati, non solo sulla base delle sentenze dei giudici, ma sulla base di quello che è il livello di approfondimento delle dinamiche nelle forze di polizia che altrove, non in Italia, è studiato. Quindi io utilizzo categorie che sono categorie scientifiche, diciamo, nell'ambito della sociologia, della criminologia. Le forze di polizia italiane non sono esenti o non possono essere esenti da questa analisi, e io utilizzo proprio queste figure, cioè l'alternativa se la polizia è un'istituzione che risponde ai cittadini e che è compenetrata ed è una polizia, un corpo civile, non è un esercito contro nemici, o quella di essere un braccio armato dei governi, è appunto un modo di intendere e di intendersi delle forze di polizia. Ma il raggiungere il risultato ad ogni costo, e quindi essere, come dire, legato o servo del governo da parte del corpo di polizia, è un qualcosa che genera i fatti del G8 come fatti simili.
1: Senta Zucca, lei ha indagato tanto, ha indagato sulla polizia, allora alla fine, diciamocelo, 25 anni dopo, secondo lei chi ha le maggiori responsabilità, punto primo, proprio all'interno del corpo della polizia? E punto secondo, c'è un tema che torna fuori sempre in tutti i dibattiti su Genova che facciamo, un'operazione squisitamente italiana oppure qualche cosa di più?
2: L'azione repressiva eccessivamente muscolare viene dopo analoghe manifestazioni, ricordiamo la repressione eccessiva e violenta a Seattle 1999, ricordiamo la reazione della polizia a Göteborg in Svezia, all'inizio, e ricordiamo anche quello che è considerato l'antecedente storico immediato del G8, cioè nel marzo 2021 a Napoli. Quello che emerge a Genova è evidentemente un problema di sistema. Chiaro che nel contesto internazionale si assisteva già in quegli anni a una militarizzazione delle forze di polizia, anche in ordine pubblico, anche nello stesso equipaggiamento, insomma sono gli Stati Uniti che in questo caso dettano la linea, ecco, e la polizia schierata in piazza con equipaggiamento militare e chiaramente già evoca lo scontro e dà un'immagine di sé e attira ovviamente da questo punto di vista la reazione dei manifestanti. Questo come contesto, diciamo, poi possiamo anche evidenziare sempre di più negli ultimi anni il reclutamento anche nella stessa forza di polizia, cioè, di provenienza, diciamo, da esperienze militari. Ma questo, diciamo, in generale, che non spiega in realtà quello che è emerso nel G8 come problema di sistema. L'operazione Diaz, bisogna dire operazione, non perquisizione e evoluzione, perché operazione è il termine generico però che mette in luce la complessità e le finalità che non erano quelle di una semplice perquisizione. È un evento di una portata enorme, non solo per il livello e la gravità della violenza perpetrata, che è qualificata come tortura sia dalle nostre corti nazionali che poi finalmente dalla Corte di Strasburgo, che sulla base proprio di quei fatti della scuola Diaz rielabora una nozione di tortura che sarà poi alla base di quella nozione di tortura che applica per Bolzaneto. Qui c'è una inversione, diciamo, della narrazione corrente, cioè Bolzaneto è tortura perché evidentemente la tortura, la violenza sul detenuto di per sé è facile capire come non abbia molta giustificazione, diciamo si digerisce la violenza sul detenuto, ma la violenza perpetrata a quei livelli in operazione di ordine pubblico è un po' più difficile da mandar giù. Perché è la cosiddetta tortura extracustodiale. In ordine pubblico è evidente che la polizia vuole avere le mani un po' più libere. Noi raramente vediamo ammessa, anzi non è ancora stata ammessa, la tortura in relazione ai fatti della Diaz. L'apertura del prefetto Gabrielli nel 2017. Dobbiamo riconoscere, a Bolzaneto vi fu tortura. Sulla Diaz questa parola non la usa. Non la usa perché in quel momento doveva, consentire il rientro in servizio dei condannati per i fatti della scuola Diaz. E non la usa perché nell'operazione Diaz sono coinvolti dei vertici che all'epoca costituivano la spina dorsale della polizia italiana. Però anche nella concezione comune c'è riluttanza appunto a usare la parola tortura perché le operazioni dell'ordine pubblico in qualche modo sono più giustificate, perché appunto c'è qualcosa, qualche nemico da combattere, il manifestante violento, va bene, beh, se l'è meritata perché ha fatto qualcosa. E qui si dimentica che la tortura nella sua essenza è diretta appunto all'umiliazione e alla negazione della dignità di ogni persona. Questo è l'essenza della tortura. Non è un caso che nelle proposte in Parlamento siano adotte come giustificazioni nell'ipotesi di abrogazione del reato di tortura come reato autonomo e nella trasformazione della tortura come aggravante di reati comuni, vi sia proprio scritto implicitamente, ecco, che è nell'operazione di ordine pubblico ci sarebbe questo effetto, questo chilling effect nei confronti delle forze dell'ordine.
0: Ricordiamo che questo governo, quando è arrivato al governo, ha iniziato proprio anche, da lì è iniziato a circolare anche l'ipotesi della revisione del reato. Vittorio, a te.
3: In questi giorni, a Genova, qualche settimana fa, un gruppo di avvocati, e non solo, ha proposto di avviare un percorso di pacificazione tra le forze dell'ordine e il movimento, io direi le vittime, perché di questo si parla. E sono stati fatti dei riferimenti internazionali, tipo quello che è accaduto per esempio in Sudafrica. A mio parere, a nostro parere, perché ne abbiamo discusso preparando le iniziative del 25esimo a Genova, tutto questo non ha assolutamente alcun senso, perché non c'è stato da parte dello Stato e delle istituzioni nessun riconoscimento della gravità di quello che è accaduto, non c'è stata nessuna richiesta ufficiale di fare delle scuse rivolte alle vittime, al Geno Social Forum, ai cittadini, alla comunità nazionale per i comportamenti che ci sono stati. Allora ti chiedo, qual è il tuo punto di vista rispetto alla richiesta di attivare un percorso di questo tipo, e si rifanno in modo magari un po' generico, perché la situazione è totalmente diversa, a quei strumenti giuridici utilizzati appunto in situazioni come Sudafrica dopo l'apartheid?
2: Tocchiamo un tema cosmico, la giustizia riparativa, la conciliazione. È vero che gli esempi storici sono appunto quelli del Sudafrica, insomma, commissioni. Sicuramente è un percorso lungo e complesso, bisogna essere pronti per fare questo. Ed è vero che il primo passo è il riconoscersi reciproco. per fare la pace è chiaro che bisogna riconoscere qual è l'elemento che è stato di divisione. In genere si parte da un percorso individuale, quello che c'è stato questo appello non condivido è in qualche modo una presentazione così senza che vi sia stata, cioè una proposta, un appello senza che vi sia stata una preparazione al fatto. Io ricordo che nel 2010 eravamo alla vigilia della sentenza di appello nel caso Diaz, venne a Genova un capo della polizia, disse delle parole sconvenienti, cioè disse nel 2010, quindi a distanza di tanto tempo, nonostante gli accertamenti di fatto che erano emersi nei processi, la polizia, bisogna voltare pagina, la polizia a Genova è stata attaccata, si è difesa come ha potuto. Allora io in quelle occasioni, cioè, sono state ricordate un po', diciamo le parole che dirette che ho sempre però in risposta ad altre parole avevo ricordato, e cioè avevo detto: cominciamo a fare una cosa semplice, ritiriamo o che la polizia, la questura ritiri anche simbolicamente quel comunicato letto in questura dopo l'arresto di 93 persone della Diaz, perché ormai era del tutto evidente che quello è stato un arresto illegale, che non era basato sulle circostanze che venivano denunciate.
3: Il comunicato dove si parlava delle Molotov?
2: Il comunicato diceva semplicemente che erano
3: le finte
2: Molotov.
3: Le finte Molotov che erano state messe dalla polizia, invece si accusava il movimento di avere lui le Molotov, così come le spranghe, che invece erano strumenti che stavano
0: di lavoro
3: per il cantiere che era di fianco, e in quel comunicato stampa veniva invece accusato il movimento di essersi procurato con le spranghe.
2: Diciamo che il comunicato era un comunicato a giustificazione di un arresto, ecco, tu sei andato nel dettaglio di quelle che sono stati i tanti dettagli di questo gigantesco cover-up. Veniva semplicemente emanato questo comunicato, giustificazione degli arresti, dicendo che erano stati arrestati, diciamo, sotto l'accusa di associazione delinquere per commettere atti di evasione e saccheggio, 93 persone, e che in gran parte queste persone avevano delle ferite pregresse, che, come dire, è una... Già questo, come dire, è infierire sulla vittima. Allora io avevo detto, ripeto, in quell'occasione, ma perché ricordare questo se vogliamo voltare pagina? Cominciamo a smentire quel comunicato, in sostanza, la famosa polizia che risponde ai cittadini, cioè quando succedono cose di questo genere occorre riconciliarsi anche con questi momenti diretti, e avevo detto, insomma, ci vuole più coraggio a fare la pace che a continuare la guerra, ecco perché se si dice voltiamo pagina, ecco. La pace,
0: 2010, chi era il capo?
2: È sempre uno della cerchia del prefetto De Gennaro, cioè è una cerchia che è durata per tanti anni e credo che duri ancora adesso.
0: Enrico Zucca, Vittorio Agnoletto. Sul sito di Radio Popolare nei prossimi giorni trovate tutte queste interviste che vi stiamo facendo sentire, le trovate tra l'altro nella versione director's cut, diciamo così, nel senso che poi l'intervista con Zucca e Agnoletto è andata avanti, è più lunga, ce n'è un'altra parte interessante, qualcosa troverete nei GR di questi giorni. E soprattutto sul sito, così come troverete l'intervista a Pablo Iglesias che ho fatto per settimana scorsa. Domani sentiremo Joan Subirats, che è un sociologo spagnolo, uomo di movimento e anche di istituzione. Sentiremo Giorgia Serughetti. Sentiremo Alessandro Cannella di Radio Fujiko, che ci racconterà di un podcast che sarà sulle nostre pagine web proprio da domani. E poi domani è la giornata della manifestazione, quindi saremo a Genova a vedere la manifestazione. Io chiuderò baracca qua e prendo la macchina e ci vado al volo. Lunedì ci sarà appunto Piazza Limonda e martedì il ricordo della Diaz. Tante tante le cose da dire ancora 25 anni dopo sui temi, sulla repressione, sulla polizia. sulla politica soprattutto.

È anche il momento in cui si scorrono le fotografie di 25 anni fa, dove ci si riscopre in alcune fotografie ovviamente più giovani rispetto a quanto si è adesso, e si riscoprono anche i maestri e i compagni di viaggio. Uno la voglio citare su tutti, appunto Piero Scaramucci. Sapete che Radio Popolare, Popolare Network, fecero quel bellissimo cofanetto Cronache con i 5 CD, allora si usava il CD, per raccogliere tutta l'essenza della diretta, della lunga diretta che avevamo fatto fra Genova e Milano, anche perché poi la redazione di Milano fu chiamata a un lavoro importante e che salvò molte persone dai pestaggi, soprattutto nella giornata del 21 luglio. Quei sonori li trovate, anche quelli, sul sito di Radio Popolare.

0: Allora, dove andiamo con la terza parte di Itaca? Fra poco c'è la pubblicità che dura proprio uno zicchino, come si dice, 42 secondi. E sì, dai, andiamo a parlare dei mondiali. Facciamo uno sforzo. No, dico così perché a volte su queste frequenze parlare di sport e soprattutto di calcio può essere visto come un qualche cosa di meno nobile, eppure abbiamo una lettura di una finale di un campionato mondiale di calcio particolarmente interessante anche dal punto di vista del simbolismo politico, no? Perché abbiamo Spagna contro Argentina, abbiamo una Spagna che si presenta con Pedro Sanchez visto come appunto l'uomo che dice no alla guerra, e dall'altra parte in tribuna c'è il presidente Trump, e poi dall'altra parte del campo invece c'è una squadra di un paese governato dal presidente con la motosega, che è il pessimo Milei, e quindi ci sono tante cose che travalicano poi quello che sarà invece alla fine lo spettacolo che vedremo in campo nella finale. Poi vedremo che finale sarà, se sarà una finale tecnica, una finale invece che si accende, una noia oppure qualcosa di divertente. E poi ci sono i personaggi che ovviamente vengono raccontati. Quindi magari dopo la pubblicità ci andiamo adesso, apriamo questo veloce capitolo totopronostico, ma anche totopronostico con significato. Vi leggo magari due cose di Cazzullo di oggi, che parla dell'incubo di Trump consegnare la Coppa alla Spagna, che è un po' l'immagine che stuzzica molti per dar fastidio al biondo platino del presidente americano, e poi invece il Sole, che vi dicevo, ha fatto questo articolo su appunto export e crescita e la buttata Spagna-Argentina sull'economico. Arriviamo.
1: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
2: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sierra. Biglietti su Ticket One.

Sono le 10:02, bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Mangio Ramiotto è in studio qui con voi fino al breve delle 10:30, giornale radio. Ben svegliati chi si è svegliato adesso, è sabato giustamente, si tira più lunghi e... siete messi nell'ascolto adesso, abbiamo fatto un po' di rassegna stampa. Abbiamo ascoltato una intervista sul G8 con Agnoletto e Zucca. E adesso vogliamo fare un po' di toto mondiale, ma anche dal punto di vista simbolico.

vi ricordo già i numeri di telefono 02 33 001 001 per chi chiama con la sua bella voce in diretta. Se no c'è l'SMS 331 6214013, 331 6214013, o la mail diretta @popolarenetwork.it.

0: Pagina 41 del Corriere oggi, Aldo Cazzulo che riprende dalla prima, l'incubo di Trump consegnare la coppa alla Spagna e dice Cazzulo, il rischio peggiore è dover consegnare la coppa al paese europeo che il presidente detesta di più, la Spagna. Il problema non è il re Filippo VI che dopo essersi fatto riprendere dalla TV mentre abbraccia la regina Letizia, l'erede al trono Leonor e l'infanta Sofia, tutti sul divano con la maglietta della Spagna, sarà al MetLife Stadium. A Trump i re piacciono, si sente uno di loro, non a caso il movimento contro lui si chiama No Kings. Felipe VI è un collega. Il problema è che Trump odia e disprezza il governo spagnolo, il più esplicito in Europa, di no su tutto, le basi militari, il riarmo, l'aumento dei contributi alla NATO. Il premier Pedro Sanchez e i suoi problemi, eccetera, eccetera. Meglio, molto meglio l'Argentina del fido alleato Javier Milei che di Trump è grande ammiratore. Forza Indios, la definizione di Scaloni, quindi. Trump tifa argentino, di sicuro la FIFA e l'arbitro non ne terranno conto. Questa è una stilettata di Cazzullo, ovviamente. E Sole 24 Ore, invece, vi dicevo che dà una lettura economica, come la Gazzetta abbiamo visto che ci ha detto che Lautaro si è rivalutato di 120 milioni soltanto perché ha fatto un gol pesante, d'accordo, però il Sole 24 Ore ci dice che analisti accademici sono cauti nelle stime e previsioni dell'impatto macroeconomico della conquista di un trofeo e in particolare della Coppa del Mondo. L'ipotesi principale è che quando arriva il giorno della gloria consumatori e investitori vengono presi dall'entusiasmo e si lanciano in spese di ogni tipo, annullando senza problemi l'effetto negativo delle molte ore trascorse in poltrona di fronte alla TV, magari di notte. Un secondo canale virtuoso legherebbe sport e politiche economiche. La vittoria dimostra la capacità di un team sportivo di perseguire un obiettivo comune superando egoismi e avversità e infonde fiducia nella credibilità dei rituali appelli delle forze politiche a fare altrettanto per la res pubblica. Pensate voi dove arriviamo con la psicologia, aggiungo io. Dobbiamo a Marco Onmello lo studio più completo e sofisticato in materia. Laurearsi campioni del mondo si tramuta in crescita aggiuntiva del PIL, del prodotto interno lordo, ovvero rispetto a un controfattuale in cui non si porta a casa la coppa FIFA di poco meno di mezzo punto percentuale, almeno lo 0,48% per essere precisi, nei due trimestri successivi. Quindi vediamo che anche vincere una finale, insomma, si sta trasformando in qualche cosa di anche economico e non solo per i giocatori. Allora, chi vince il mondiale? La domanda è semplice e soprattutto chi vanno le vostre simpatie, perché c'è questa cosa di cui si sta parlando, della paura di Trump di dare una coppa alla Spagna, c'è questo mito di Messi iper celebrato oggi soprattutto da un articolo interessante e bello, ma iper celebrativo che trovate su Domani e su altri giornali ovviamente, così come sempre si sceglie qualcuno che deve essere il contraltare. Quindi dall'altra parte abbiamo il giovanissimo Jamal con tutta la storia della fotografia, vi dicendo. Allora, vediamo un po', il telefono già squilla, vediamo se per dirmi che non gliene frega niente del calcio. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Senti, io sono un vecchio, sono abbastanza vecchio.
0: Come ti chiami?
1: Sono interista, andavo con mio papà all'arena a vedere l'Inter. Comunque discorso, io tipo la Spagna, anche se sono interista, che mi piace Lautaro, è chiaro, però io spero che vinca la Spagna. Ma no, sì, poi posso dirlo, non è il calcio che io sto, preso allo stadio non vado più, non è più il mio calcio, però questo che è troppo economico, troppo, cioè, è qualcosa che non mi dà più quel tifo che c'avevo una volta. Lo guardo per televisione quando si può, ma io ascolto le partite per radio, che poi ascoltare i cronisti per radio e ascoltare 10 minuti il calcio e 30 minuti quelle che dicono fra di loro.
0: Già, perché c'è anche il tema, tutto dentro il tema Aldani poi.
1: Sì, ma io sono uno di Colocarosio, veramente, questo, però io ti farò la Spagna, che poi ci sia Trump, veramente, io giro il canale, come quando c'era Berlusconi, mi giravi il canale, e poi di nuovo giro il canale. Comunque ti farò la Spagna, mi spiace per Lautaro. E poi segnala Lautaro, cosa faccio?
0: Cosa fai?
1: non mi butto giù dalla finestra.
0: Vabbè, immagino. Va bene, ti ringrazio.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao. 0233 001 001 per telefonare in diretta. Gli altri numeri ve li ho dati, insomma, 331 62 14013 per le... per dire le vostre frasi, quello che volete. Allora, c'è una lamentela di Teresa. Teresa, cosa ci dici? Buongiorno, certo che eri più proprio fissata con il microfono aperto. Sei stato costretto anche tu, Angelo, il mio preferito. Mi chiedo cosa cambia quando io vi chiamo per dirvi che sono incazzata nera con questo governo, con l'Europa, con Trump, con quell'assassino criminale Netanyahu. Non ne posso più. Saluti. Maria, no, non sono stato costretto, dai. No, è interessante, perché il microfono aperto è un po' il nostro marchio di fabbrica. Pensate un po', quando siamo nati, siamo nel cinquantesimo, e da allora uno dei pochi microfoni aperti senza filtri che potete sentire nelle radio e che ci ha permesso anche di avere un rapporto con la comunità molto particolare, che vuol dire anche notizie, molto spesso. Gius ci dice: Spagna, anche solo per sentire Adani abbassarne la voce. C'è questo problema, appunto, che c'è uno stile urlato che ogni tanto, che ho scoperto anch'io, perché io poi non guardo tantissimo il calcio, lo confesso, ahimè, ci sono sicuramente qui i mostri sacri della radio che alzeranno il sopracciglio, però va così. Volevo citarvi una cosa, un ricordo che mi ha provocato, credo che fosse Dino, se non ho riconosciuto male la voce, che parlava poco fa, quando diceva: andavo a vedere il calcio da giovane ed era un'altra cosa, no? Ed era una discussione che avevo avuto con Gianni Mura, di cui sono stato redattore in un'altra stagione, quando c'era il giornale di Emergency. E Gianni Mura un giorno mi disse che lui scriveva volentierissimo, ovviamente, di calcio, e ne scriveva, come sapete, con la sua maestria, però per lui il calcio, quello vero, si era fermato a tanti anni fa. Cioè, anche lui su questa cosa soffriva molto. Il nuovo calcio, la nuova questione non solo finanziaria ma anche tecnica, qualche cosa che si è allontanato poi da uno sport per umani per andare invece in questione diversa. Buongiorno, certo che RP è proprio, no, questo l'ho già letto, in chiave politica rischio unischieramento con RP, altra chiave attenzione all'ascolto, non ho capito niente. Luca, se vuoi ripetere il tuo messaggio, io riuscirò a leggerlo con più chiarezza, così, così faccio fatica. Beh, allora, dicevo, se volete lo 02 33 001 001 per questo pronostico mondiale fra le furie rosse, che sono gli spagnoli, e invece gli indio, come sono stati poi rilanciati da Scaloni per quanto riguarda l'Argentina. C'è tutto un corollario di anche di sospetti per quanto riguarda la FIFA, ovviamente non può mancare. Dice Andrea: vogliamo sapere chi tifa Agostoni. Temo che sia facile presupporlo, però se Claudio vuoi chiamare non c'è problema. E Claudio dice: ciao, per la prima volta non ho ancora visto nemmeno una partita di questi mondiali, tifo Spagna. Ma allora, anche qua devo dirvi che anche io ne ho viste poche, per esempio, e guardavo molto invece gli highlight su Rai Play per vedere appunto i gol, come si fa, giusto per avere solo il condensato della partita. Poi mi sono fatto un po' prendere, e quando siamo arrivati dagli ottavi in poi, direi che ho iniziato invece a dare un'occhiata di più alle partite. Siamo a Itaca, ben svegliate, ben svegliati, Radio Popolare.

Sempre il Sole ci racconta, rispetto a Argentina e Spagna, che tutti e due i paesi stanno crescendo più rapidamente rispettivi peer groups, cioè il gruppo dei pari. Le economie emergenti del G20 per l'Argentina e l'Unione Europea per la Spagna, grazie a politiche profondamente diverse. Estremo liberalismo per il governo Milei, apertura alle migrazioni per Sanchez. Mentre in Spagna è la domanda interna a trainare, in Argentina il dinamismo è concentrato fra gli esportatori di materie prime. Vediamo la chiusa, che in genere dove i giornalisti mettono le parole un pochino più con un po' di pepe. Sicuramente un trionfo del football, non mette al riparo dalle sanzioni ai mercati finanziari internazionali. Basti pensare alla crisi spagnola del 2012, a meno di 2 anni dalla consacrazione della Furia Roja. E poi viene quello che è probabilmente il sogno più segreto di ogni incia, quello di trovare una tota che, invece che dare alla luce un altro Diego, un altro Lionel, sia la madre del ministro dell'economia, che trasformi una volta per tutte l'Argentina in un paese normale. Quello sì, los muchachos se volverían a ilusionar.

Francesca dice: ho vissuto in Spagna, ma amo l'Argentina e sono interista. Non tollero Milei, mi piace Sanchez. Morale, che vinca il migliore. Occhiolino, vabbè, mi sembra la cosa migliore. Ancora, vediamo un po' di recuperare un po' di messaggio. Ah, questo è lungo. Quelli che chiamano il calcio tendone a staccarsi dalle questioni politiche, ovviamente impossibile, però tutti mi dicono la stessa cosa, appunto. Io ho abbandonato il calcio per 20 anni e poi mio figlio adolescente me l'ha fatto riguardare, questa è la punizione. E mi ha appassionato di nuovo, appunto, ero milanista, adesso mi piace l'Inter. Attenzione, cosa eretica, tuttavia è un altro calcio, come giocare in un altro mondo. Vediamo il finale, scusa ma sei un po' lungo. Però se vince l'Argentina con Messi, che se lo merita anche lui, persona etica, va bene lo stesso. Ma etico è Messi? Siamo sicuri? Davvero? Quando si è messo su, gli hanno messo sulla cappa nell'ultimo mondiale, era etico? Chi lo sa? Buongiorno, la narrazione intorno a Messi è quasi insopportabile, a Danilo ancora di più, quindi largo i giovani spagnoli, anche se gli inglesi erano più preferibili. Ai, la perfida Albione. Stefano Mazza ci dice: dopo che hai raccontato l'incubo di Trump, è obbligatorio di fare Spagna. E sì, che sono interista. Vediamo un po'. Va bene. Ci chiedono di parlare di Gaza e Palestina, ma ne parliamo e come, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, è giusto parlare di tutto, anche perché in questo ti voglio citare, Norma, una vignetta che non mi ricordo più, forse sul Fatto, adesso non vado a vedere se no perdo, però c'è questa vignetta dove c'è il nostro amatissimo dottore che è rinchiuso senza accuse nelle carceri di Israele, e dall'altra parte invece di una sbarra il mondo che guarda al computer la partita dei mondiali. Quindi i riferimenti ci sono e la tragedia e le responsabilità sono ben chiare. Andiamo ancora con un po' di musica, qualche minuto ancora insieme. Se volete fare altri pronostici anche in voce, va benissimo, anzi essendo una radio direi che forse va anche meglio.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Ugo.
0: Ciao Ugo, abbassa la radio, come si dice in gergo.
1: Sì, la radio è praticamente a zero.
0: Fantastico, dici Ugo.
1: Ok, grazie mille. Ciao, vabbè, sono uno dei vostri abbonati, ma questa parte volevo dire che non seguo così tanto il calcio, però va bene. E sono rimasto appassionato molto nel vedere le squadre africane e sudamericane. Mi è piaciuta molto la Colombia, però quello che volevo dire è che ho scoperto di non sentire la mancanza della nazionale italiana.
0: Questo è un bel tema, questo è un bel tema.
1: Non me ne voglia nessuno, per carità di Dio, però ho visto delle belle partite, quelle poche che sono riuscito a vedere, e niente, comunque vinca migliore, ecco, alla fine anch'io tifo Spagna per vari motivi, però vabbè, staremo a vedere.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Ugo, grazie di aver chiamato. Messaggi, sono rimasti indietro. Allora, Daniele dice: i daltonici reclamano chiarezza. Trump è biondo, platino o arancione? Questa è una bella domanda. Lo chiederemo a Cazzullo, che sarà seduto lì vicino sicuramente. Brava Radio Popolare, dice Franco. Parliamo di calcio, ritrovare un po' di leggerezza non è peccato. Rimpiango il tempo che fu quando incontravo Rivera e Mazzola tranquillamente per Milano. Eh beh, erano altri tempi e forse sicuramente anche migliori. Gli SMS. Caro Angelo Miotto, speriamo che Salvini faccia gli auguri per la squadra al pazzo con la motosega. Sergio, abbonato Utta Trentennale. È vero, c'è sta cosa che Salvini porta una sfiga tremenda quando dice delle cose che riguardano Spagna favorita, dice Ezio, perché gioca meglio. Inghilterra l'ha buttata la semifinale, brutte partite, brutto mondiale, forza Inter. Questo ovviamente, diciamo, non c'è la nazionale italiana, ma voi ripiegate sui giocatori delle squadre internazionali che giocano nella vostra squadra, e sono tanti tra l'altro, che pone poi tutto il temone del perché la nazionale forse non va ai mondiali. Questi mondiali di calcio mi fanno amare sempre di più la pallavolo, dice Max. E beh, bene, fai bene anche tu a ricordare un altro sport molto bello, ma qua stiamo parlando della finale, dai, la finale dei mondiali di calcio, che comunque sia ha un qualche cosa, una narrazione perlomeno abbastanza epica. Erano un po' i nostri ricordi, no? Io ho 57 anni, un po' di mondiali li ho visti, qualcuno l'abbiamo anche vinto. Effettivamente non avere l'Italia da tradizioni era qualche cosa che stupisce, e allora ci rifugiamo nei nostri beniamini che troviamo nelle altre squadre, e forse anche guardiamo in maniera più interessata, distaccata, il calcio, che ci fa vedere un'occasione del genere, squadre che non avremmo mai pensato di vedere una volta nel campionato del mondo. Allora, se volete ancora pochi minuti, poi dopo chiudiamo questa pagina di Itaca che vi dà appuntamento a domani, sempre alle 8.45, sempre con la rassegna stampa. Anche domani parleremo, anzi domani parleremo molto di Genova, perché dopo i convegni iniziano le manifestazioni, si entra nelle giornate che ricordano proprio i tre giorni dei 25 anni fa, con una diretta poi anche dalla manifestazione domani nel pomeriggio, ma vi raccontiamo tutto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Chi sei?
1: Sono in Spagna.
0: Chi sei? Chi sei?
1: È Marta.
0: Marta, ma sei spagnola?
1: Latina.
0: Latina, da dove?
1: Dal Perù.
0: Dal Perù, e preferisci la Spagna all'Argentina?
1: Esatto.
0: Perché?
1: Perché questo mondiale è stato truffato, comprato praticamente. Messi è stato comprato da Israele, perché è ambasciatore da Netanyahu, per cui si è visto che hanno regalato tante cose all'Argentina, e se Messi si è messo dalla parte dai ricchi, e basta, per me non rappresenta niente altro.
0: E quindi forse Spagna?
1: Esatto.
0: Grazie mille.
1: Prego.
0: Ciao, ciao, ciao, interessante questa chiamata, che è interessante vedere, no? Questa cosa anche del legame con le questioni di Israele. Cazzullo ci dice Umberto, dopo la religione si occupa di calcio, il binomio parrocchia col campetto in ogni paesino, praticamente la metafora calcistica livello pro della società, mi è piaciuta molto. Grazie a Umberto e un saluto, ciao, buongiorno. Il calcio è un fenomeno passionale, per questo strano che va oltre la politica. Tendenzialmente, come essere, mi sento spagnolo piuttosto che italiano, ma l'Argentina fa sangue. Grazie a Umberto e un saluto, ciao, buongiorno. Il calcio è un fenomeno passionale, per questo strano che va oltre la politica. Tendenzialmente, come essere, mi sento spagnolo piuttosto che italiano, ma l'Argentina fa sangue, calcisticamente parlando. Domani per me è come se fosse un derby.

aspettativo per la finale, ma... Fede, cosa stai scrivendo? Siamo tutti interisti sfegatati, ma ovviamente Forza Spagna, sta la vittoria. Ma Federica, ma no, ma poveri ragazzi, ma fagliela vedere la finale. In fondo è comunque una partita di calcio, poi non sarà. Purtroppo solo una partita di calcio, come stiamo vedendo, e come ci ha detto anche la nostra ascoltatrice, è densa di significati. Però è anche una partita di calcio, e questa è la cosa che dobbiamo anche ricordare. Dai, stiamo arrivando al finale di Itaca, e allora salutiamoci. Cosa è successo qua? Salutiamoci per bene, stavo dicendo, e con la nostra sigla. Volevo soltanto raccontarvi che su Tutto Libri di oggi mi è capitato qui, a parte l'illustrazione molto bella. C'è un iceberg che viene illuminato solo la punta da dei riflettori, e sotto l'iceberg c'è un pesce che fa le bolle. E il titolo è Elogio dei personaggi secondari. Occupano meno spazio, compaiono in meno scene rispetto ai protagonisti, ma possono essere memorabili nella costruzione di comparse e figure di secondo piano. L'esercizio narrativo mostra il suo tratto più libero. Mi sembra una potentissima metafora, anche per quanto abbiamo detto rispetto alle prime donne del calcio, e forse anche rispetto a come sta andando l'informazione in questo benedetto paese.

0: E infatti voglio chiudere con una mail che ci ha scritto Marzia e dice: la maggior parte dei giornali apre con Roggero, come i media fino alla settimana scorsa affogavano nel Vannacci, tutti rimbalzano la stessa notizia come se ce ne fosse una sola da cui il paese dipende, perché l'ha detto Canale 5, l'ha detto il comunicato stampa dell'ANSA, ha ripetuto il giornale, e noi che facciamo rassegna stampa non possiamo esimerci da ripeterlo. E poi l'opinione pubblica ci si accalora sull'unico tema proposto, l'opinione pubblica vota in base alle informazioni consuma. Ecco, sono i media che non si occupano dei problemi veri, punto di domanda, e perché? Solo per il profitto? Allora il problema è tanto nella politica, che guarda il dito piuttosto che la luna, ma anche con uguale responsabilità dei media. Come la vedi? Come l'hai scritto? Grazie Marzia, da Pubblicità, le notizie, e noi ci sentiamo domani.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il Bahrein ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di raid iraniani dopo la settima notte di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha colpito anche Giordania e Kuwait, tutti paesi alleati americani. Proprio nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione.

0: Il paese ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. L'Iran invece sostiene che dopo gli attacchi statunitensi contro un impianto, appunto, di desalinizzazione, circa 10.000 persone in 20 villaggi sarebbero rimaste senza acqua potabile. Questo in un altro attacco rispetto a quello che sarebbe avvenuto in Kuwait. I media di Teheran hanno anche detto che in una provincia vicina allo stretto di Hormuz sono state colpite diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio è ora il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di bloccare nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani.
1: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica, causando 7 morti e 24 feriti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato un deposito del colosso locale del settore Wildberries. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte dei raid sono stati intercettati dalle difese aeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'è stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora di interim, Kmara, ex funzionario dell'intelligence.
0: In Venezuela è salito a più di 5.000 il numero dei morti per il devastante terremoto che ha colpito il paese a fine giugno. Sono oltre 16.000 i feriti, circa 38.000 gli sfollati. Secondo stime governative, il sisma ha inoltre prodotto più di 2 milioni di tonnellate di macerie. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato che il paese accederà a 346 milioni di dollari di risorse proprie che erano depositate presso il Fondo Monetario Internazionale e che serviranno per la ricostruzione.
1: Al processo sui pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il pubblico ministero Alessandro Milita ha parlato di un caso in particolare, quello di un detenuto che morì il 4 maggio 2020, dopo alcune settimane dopo le violenze. Un caso terribile, unico e spaventoso, ha detto il magistrato, parlando di Hakimi Lamine, cittadino algerino che soffriva di psicosi e schizofrenia e che secondo Milita morì per le colpe e le negligenze di diversi funzionari che lavoravano nella prigione. In sostanza sarebbe stato abbandonato nonostante avesse bisogno di cure e avesse chiesto aiuto. Per la sua morte sono accusate circa 30 persone, tra cui agenti e ufficiali di polizia penitenziaria, dirigenti del sistema carcerario e due medici.
0: In Sardegna un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto ed è morto su una strada statale in provincia di Cagliari. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto circa 60 anni. La tragedia è avvenuta circa 3 ore fa.
1: Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica. Lo dice Confesercenti, che poco fa ha diffuso una stima sui costi economici dell'aumento delle temperature. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. Da domani dovrebbero essercene alcune in meno, con il passaggio di Milano, Brescia, Torino e Bologna a livello giallo. Da lunedì è atteso un calo generale delle temperature.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo Oltre la violenza, i racconti dei giovani che l'hanno vissuta o che ne hanno paura.
12: Buongiorno e bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato, fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda attraverso più voci. Oggi facciamo un viaggio attraverso quelle dei giovani che vivono Milano ogni giorno, ma anche attraverso quelle di chi, tra quelle stesse vie, qualche errore l'ha fatto. Questa puntata di M7 si intitola Oltre la violenza, i racconti dei giovani che l'hanno vissuta o che ne hanno paura.
13: Sinceramente a me non mi tocca, però capisco che ci sono persone che possono sentirsi preoccupati. Non è una cosa normale, ovviamente, perché siamo a scuola, una scuola dovrebbe sentirsi tranquilla. Succedono queste cose. Chiedi a lui. L'altro giorno davanti alla sua scuola l'ha accoltellato uno.
14: Sono venuti là ad accoltellare un cristiano, Aldo Nicola. Comunque non è che ho mai rischiato io, essere in una scuola in cui non c'è così tanta sicurezza, cioè un po' mi è messo in allarme, anche se la cosa è successa fuori. Però appunto, cioè, non mi sono mai visto in prima persona appunto coinvolto in queste cose. Cioè non è che il giorno dopo io sono entrato a scuola dicendo magari questa volta che mi accoltellano a me. Agli adulti sicuramente colpisce di più, perché quante volte magari vai a casa e poi tua madre ti dice che hanno accoltellato un altro ragazzo, stai attento di qua e di là.
15: A scuola in generale ci dovrebbe essere, secondo me, un ambiente un po' più tranquillo. Cioè noi andiamo a scuola con il pensiero che dobbiamo studiare, non con il pensiero che potrebbero
16: accoltellarci.
15: Esatto. Secondo me anche per il fatto che siamo femmine questa cosa ci mette anche più preoccupazione.
16: Sì, anche il semplice fatto che quando si esce di casa e non sai cosa succede, perché anche l'altra volta al Bicocca è stato accoltellato un ragazzo, però cioè sono cose imprevedibili alla fine. Più ne parlano al telegiornale più si verificano le stesse cose. È come se gli spunta qualcosa in testa, si vado ad ammazzarlo pure io.
17: Conosco persone che vanno in giro magari anche armate nel senso armi da taglio, finché per protezione personale, e ovviamente hanno una testa. Non dico che è giusto, però fanno bene, perché ci sono persone che potrebbero essere un danno per altri.
18: Mi sento tranquillo perché qui non è mai successo niente e quindi non sento che devo sentirmi preoccupato. So di dinamiche che sono successe, ma in altre scuole.
19: Nonostante ci siano tante sensibilizzazioni a scuola da questo punto di vista, non funzioni poi nella vita quotidiana, anche perché succede spesso anche senza aggressioni vere e proprie, però che si incontrino soggetti, ad esempio qua sul ponte, che hanno coltelli in mano, comunque sono pericolosi. Mi è capitato di sapere di ragazze, ma immagino anche di ragazzi, poi vengano aggrediti anche senza poi subire ferite, però ecco, sostanzialmente è qualcosa che sicuramente spaventa.
20: E te invece conosci gente che gira con un coltello?
19: Io non conosco, e se conoscessi sì, mi metterebbe in allarme. Tra di noi compagni ne parliamo assolutamente, ma io personalmente anche in famiglia ne parliamo abbastanza, ma mi rendo conto che ci sono persone che non ne parlano perché appunto non succede vicino a loro, ecco.
21: Magari è capitato qualche volta che qualche ragazzo magari di prima o di seconda veniva aggredito.
22: L'anno scorso qui c'erano sempre delle volanti di polizia davanti a scuola, perché appunto c'erano state delle aggressioni anche nei confronti ad esempio degli studenti del Casiraghi qua fuori. Cioè sicuramente non giro tranquilla, però mi aspetto di andare a scuola ed essere sicuramente in un ambiente più protetto. Cioè c'è bisogno di consapevolezza e c'è bisogno comunque di informarsi sulle cose. Le persone che conosco che girano con questi coltellini, io so che lo fanno per autodifesa, però cioè non è una cosa che ho mai fatto, perché boh, mi sentirei anche un po' male a farlo, però anch'io ci ho pensato.
12: Lo avete sentito attraverso le voci raccolte dal nostro Martino Fiumi. Per molti la violenza non è più un fatto eccezionale, ma un rumore di fondo. Alla Spezia, 2 settimane fa, Abanoub Youssef, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola. Si è parlato di metal detector, sono state fatte molte analisi sul perché, sul come sia stato possibile. Molto meno spesso abbiamo sentito le voci dei giovani ed è per questo che siamo partiti da loro. Sentiamo ancora qualche intervista davanti alle scuole superiori in zona Cimiano.
0: Molte persone camminano armate, che hanno coltello oppure vengono con la spranga.
1: Più che altro è per difesa che girano armate. È difficile trovare chi va in giro armato per coltellare. Coetanei, ma anche più piccoli, non contro l'età.
2: Più sono piccoli e più magari non hanno il senso di pericolo. Probabilmente sono tante situazioni a casa, tanti problemi a casa, tante cose su cui sicuramente non è giusto poi rivoltarsi fuori. Però prima di puntare il dito sui giovani o su di noi, diciamo che sarebbe giusto prima magari informarsi su chi è questa persona, cosa ha passato, quali problemi ha avuto.
23: Un po' di mesi fa è morto un mio amico, coltellato da 13 anni. Qua a Udine, per strada, soprattutto magari in una zona brutta un po' come questa, non ci si sente mai al sicuro. Ma la scuola,
24: non so, è più tra maschi. Un sacco di miei amici girano armati. Purtroppo ora come ora devi per forza far così. I miei amici hanno lo spallagente o comunque spray peperoncino.
25: Io mi sento sicuro, sinceramente. Forse perché sono uomo, forse perché pratico arti marziali. Si dice che ogni tanto qua c'è gente che è stata picchiata, eccetera. Io sinceramente ho amici tranquilli. Sono la prima persona che non vuole scaricare la colpa sugli immigrati. Questa scuola è piena di extracomunitari. Non è l'etnia che fa la differenza. Sono stato vittima di bullismo, sono stato minacciato anche con un coltellino quando ero in una scuola del centro, poi ho deciso di spostarmi in questa, quindi sinceramente non penso neanche che la zona faccia la differenza.
12: Dopo aver ascoltato queste voci abbiamo deciso di spostarci ancora. Siamo andati in un luogo dove la violenza non è un tema astratto ma una storia personale. È Kairos, a Vimodrone, alle porte di Milano. Una comunità fondata da Don Claudio Burgio, storico cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, che da 25 anni accoglie ragazzi che escono dal carcere minorile, che sono segnalati dal tribunale per i minorenni o dai servizi sociali. All'ingresso dello spazio ad accogliere chiunque entri nella comunità c'è un cartello: non esistono ragazzi cattivi.
26: Ho 14 anni, sono 7 mesi che sono qua più o meno, sì. Vengo da un paese vicino a Rozzano. Ho iniziato da piccolo facendo furti e poi ho iniziato a spacciare. Quando sei là con tua mamma che fa fatica, c'è i suoi problemi, ti dispiace anche andargli a togliere i soldi, capito?
27: Io ho 17 anni, sono nato e cresciuto a Lecco, con mia madre presente fisicamente ma assente. Poi vabbè, per mio padre è morto e io vivevo con mia nonna e mia zia. E a scuola non ci andavo quasi mai. Ho fatto fino a terza media e poi da lì ho iniziato a uscire e uscendo a Lecco ci sono tanti marocchini, egiziani, tunisini. Sono cresciuto con più egiziani perché comunque loro mi trattavano meglio rispetto agli italiani. Facevo anche qualche furto così ai supermercati, poi per i vestiti. Ho iniziato piano piano andando avanti a rubare anche alle persone. Poi ho conosciuto un gruppo di persone e da lì ho iniziato a fare rapine sui treni con loro. Andavamo a venderlo, tipo una collana, a venderla a comprare oro e poi i soldi li dividevamo. Principalmente al primo che ce l'aveva lo prendevo. Sono andato in carcere un mesetto al Beccaria. Però io prima di andare al Beccaria, visto che me lo sentivo, sono scappato giù a Bari.
28: Io ho 16 anni, sono cresciuto a Milano, in via Padova. Sono cresciuto senza un padre, sono cresciuto con mia madre e mio fratellino. La maggior parte dei miei amici è sempre stata straniera, principalmente araba. Posso dire che è forse una delle poche cose buone che ho imparato la strada, ho imparato l'arabo con i miei amici. Per il resto non porto tante cose alla strada. Sono entrato in Kairos il 7 gennaio 2025, sono stato qui 6 mesi, poi per dei problemi sono stato dimesso, sono stato altri 5 mesi fuori. Poi mi sono accorto che continuando così, sapevo che sarei entrato in carcere, sarei uscito dopo tanto tempo, capito? Quindi sono tornato. Il mio reato principale per cui sono stato arrestato in 14 anni è la rapina aggravata consecutiva. Non mi è mai piaciuto chiedere soldi a mia madre. Sono sempre stato dell'idea che mi potevo prendere da solo. Mia madre faceva 2 lavori, lavorasse la mattina che la sera. Proprio per questa cosa io di mio non volevo pesare. Mi dà fastidio chiedere 5 euro per le sigarette o qualsiasi cosa. Comunque lei me li avrebbe anche dati magari. Però era un problema.
29: Ho 16 anni e sono qua da quasi 7 mesi. Ho furti e lesioni e spaccio.
3: Beh, io vivevo con mia madre e mia sorella, solo che mia madre lavorava tutto il giorno. Mio padre non lo vedevo mai, io ero sempre a casa da solo, mia sorella andava a scuola, io non andavo a scuola. Fino alla seconda media sì, poi ho iniziato a non andare. Anche il fatto di non andare a scuola, non avere un obiettivo, ti fa andare in strada, perché cosa fai se non tutto il giorno? Sono cresciuto a Pavia, tra la strada, poi io ho passato un po' di tempo a Genova, a Rimini, così ho girato un po' dappertutto. Avevo un gruppo, ci svegliava la mattina, prendevamo il treno, andavamo dove dovevamo andare. Esci, vedi gli altri che hanno i vestiti belli, tu non ce li hai, o magari quello che ti prende in giro perché tu non hai le cose che c'ha lui, così, e da quello è iniziato tutto.
4: Ho 19 anni.
5: Io ero venuto qua la prima volta nel 2023 ad agosto. Ho fatto un anno e mezzo e poi ho chiesto la messa alla prova a casa. Poi ho chiesto di rientrare in comunità Kairos, perché mi sono accorto, cioè quando io ero qua pensavo che ero già pronto per affrontare la vita di fuori, il mondo esterno. Poi una volta uscito stavo notando che piano piano stavo ricadendo di nuovo nei miei sbagli, nei miei errori, e quindi per non finire di nuovo in tutta quella routine ho chiesto una mano di nuovo. Non ho mai avuto una necessità di farlo, capito? A me non mi è mai mancato niente a casa mia, però io appunto per non far pesare i miei genitori magari il peso del 20-30 euro per andare a fare serata, preferivo andare a prendermeli da solo. Avevo una mia compagnia più che altro sul centro di Milano, zona Porta Romana, Naviglio, Crocetta, rivolti in Duomo, da quelle parti là. Magari vedi passare il ragazzo con l'orologio bello, il nostro coetaneo, e vediamo che noi non ce l'abbiamo al polso, allora noi andiamo a prenderlo.
6: Vabbè, ho 22 anni, sono ritornato in Kairos il 18 dicembre, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo. Sono stato qui nel 2017, 2 anni, poi sono stato qua un'altra volta per un intermezzo, poi dopo 6 anni sono ritornato. Sono stato arrestato che avevo 15 anni, sono uscito ora che ne ho 22, quindi è abbastanza lunga come esperienza. Sono nato qua a Milano, sono cresciuto a Milano, poi ho avuto per un periodo della mia vita, un periodo giù a Napoli, facevo su e giù. Sono entrato a minorile di Nisida. Noi eravamo un gruppo di ragazzi tra Napoli e Milano, quindi volevamo sempre avere soldi con noi, divertirci, l'età anche.
12: Con loro abbiamo parlato delle armi, della loro diffusione e della facilità con cui si trovano.
28: Sono una persona che è sempre girata armata, ma perché semplicemente se sto spacciando in mezzo alla strada e mi arriva una persona che mi vuole fare qualcosa, magari 3-4 persone, sono da solo in quel momento, devo avere qualcosa per difendermi. Mi è capitato, sì, mi sono sempre difeso. Le armi bianche posso dire tutte, sulle armi pistole così era già di meno, perché non sempre c'era quel bisogno di arrivare fino lì. Coltelli, maceti, bastoni, mazze da baseball, così, catene, spray, queste cose le puoi trovare in qualsiasi negozio di bangladini, di cinesi, ferramenta. Dovresti essere maggiorenne, però poi vai a vedere chi non te lo chiede.
26: Le armi in generale mi sono sempre un po' piaciute a me, armi bianche, coltelli, maceti. Poi anche là ti puoi trovare in situazioni in cui magari c'hai 5 persone contro di te e non puoi più far niente là. Non è che ci vuole tanto, il coltello c'è, lo sai usare anche una nonna. Vai a Milano, ti fai un giro, trovi il primo negozio che è. Cioè comunque si vedeva che era un bambino, però se ne sono sempre fregati.
3: Io personalmente no, io non ho mai girato con armi, cioè per difendermi uso le mani piuttosto che le armi, non mi piacciono.
28: Io non ho mai girato armato, piuttosto con le mani, però armato no. E metti che c'avevo un coltello, io prendevo quella persona lì in un punto in cui poteva anche morire, prendevo omicidio, tentato omicidio. Pensavo a quello che, cioè non pensavo bene a quello che stavo facendo, però comunque pensavo che se c'avevo un coltello potevo comunque ammazzare una persona.
7: Sì, pensavi alle conseguenze.
3: Sì. Magari non ho mai accoltellato nessuno, la maggior parte delle volte giravo con una pistola a scacciacani, io usavo quella là per intimidire, mi facevo dare le cose. Cioè ho sempre provato a parlargli, se poi vedevo che la persona magari provava a reagire, glielo mostravo e basta, cioè. Ma secondo me non c'è bisogno, cioè, di saper usare un coltello lo può usare chiunque. È come magari tagli la cipolla, puoi tagliare anche la faccia di qualcuno, cioè non è che ci metti tanto, alla fine un coltello.
6: Dipende dalle volte, cioè ovvio, non sono una di quelle persone che va in giro armato, non mi interessa. Quando devo andare a fare qualche lavoro, ovvio. Certo, sì.
7: Come si impara ad usare un coltello?
6: La strada è un po' il crescere troppo in fretta. Mi è capitato di vedere ragazzi giù di 11-12 anni andare in giro con il motorino, senza casco, armati con le pistole. E dici, ma la sanno tenere in mano? Non si sa. Però pur di farsi vedere si va in giro lo stesso.
12: Da queste storie nascono i racconti che leggiamo sui giornali, di cui sentiamo parlare in quelle trasmissioni che puntano il dito contro quelli che definiscono maranza. Un'etichetta tornata nel dibattito pubblico, ma con un nuovo significato.
28: Certo, l'ho sentita, mi è stata detta, però l'unica verità di questa parola è che qui in Italia i social girano per una versione, nel senso la parola maranza è una scusa che viene usata quando qualsiasi ragazzo fa qualcosa in mezzo alla strada perché è una pubblicità, perché gli fa hype alla notizia, capito? Perché ormai dopo che è andata così tante volte maranza, maranza, maranza, i giornali come prima cosa scrivono maranza. A me non interessa di come mi chiamano. Purtroppo fuori ci sono tanti giudizi, la gente che ci vede da fuori, la maggior parte direbbe che dovremmo stare tutti in galera e buttare le chiavi anche per cose che magari non sanno. Quindi tu non puoi mai sapere un ragazzo quanta sofferenza ha dentro, capito? E quello poi ti spinge a fare cioè, determinate cose.
4: Visto che, come ho detto prima, sono cresciuto con principalmente nordafricani, ho vari amici che comunque li chiamano in questo modo, però comunque bisogna andare a vedere la persona, da dove viene, cosa vive giornalmente, la situazione e tutto, perché prima maranza era usato solo per il modo di vestirsi, no? Il borsello, le TN, però adesso si riferisce più a quello che fa i reati, quello che si mette a picchiare le persone, quello che si mette a rubare. Se uno vive per strada, dorme per strada, come comunque ho fatto io, come hanno fatto i miei amici, quella lì è l'unica roba che possono fare, perché comunque un lavoro ad un'età così piccola non riesce a trovarla, a meno che non sei accompagnato da qualcuno, comunque c'hai un aggancio da qualcuno, capito?
8: Col passare del tempo si è trasformato il maranza, il marocchino, l'egiziano, il tunisino, che vanno a fare le rapine, robe così. Dato che io ho fatto quasi 3 anni qua dentro, ho imparato tanto tramite questa comunità, ho provato sempre a dare dei consigli di non seguire quella strada là, appunto per esperienza, perché io l'ho sempre fatto e non ti porta a niente. Ti chiude tutte le porte che avevi aperte, magari puoi avere tutte le porte aperte e tutte le chiudi da solo, però sono testardi, non riesci a farci niente.
6: Quello che vedo un po' anche da parte di politici, di giornalisti, il maranza viene sempre discriminato, perché il maranza viene sempre visto per i guai che fa. Non andiamo a vedere come vivono, le condizioni in cui arrivano questi ragazzi. Ho conosciuto tanti ragazzi nel mio percorso in carcere abbandonati a se stessi, quindi è normale che l'unica che ti apre le porte è la strada, quindi come ti apre le porte tu ci entri subito e quindi automaticamente diventa un po' quella la tua famiglia. Anche un italiano qualsiasi, se lo butti in mezzo alla strada da solo ti va a rubare, lo chiamiamo maranza? No, è la stessa cosa.
12: Kairos prova a dare a questi ragazzi delle prospettive, un futuro. E allora abbiamo chiesto loro di guardare avanti.
28: Tante volte me lo chiedono, anche il Don me lo chiede, anche gli educatori me lo chiedono. Io tuttora, quando mi chiedono qual è il tuo sogno, non riesco a rispondergli. Non so perché, ma stando in strada magari non ci ho pensato tanto. Io adesso devo lavorare, proverò con aiuto cuoco, vedrò se mi piace, però prima perché piace a me, perché devo farlo, per le prescrizioni della messa alla prova e tutto, perché ho bisogno di lavoro, ho bisogno di lavorare, ho bisogno dei ritmi giusti.
3: Boh, sogni no, cioè quando ero piccolo volevo fare il calciatore, ma ormai c'è passato, e poi vabbè, speriamo che col lavoro adesso di fare qualche mese lì, vedere un po' come va, di trovarmi bene, speriamo, poi più avanti si vedrà. Se io mi comporto bene, sono felice, mia madre è la prima a essere felice.
26: No, ci devo ancora pensare, preferisco darmi obiettivi, pochi obiettivi pian piano e raggiungerli. Sto finendo la scuola dell'obbligo perché sono stato bocciato 2 volte, quindi sono ancora in seconda media. Giustamente mia mamma mi vuole a casa con lei, quindi sto facendo di tutto anche per tornare a casa, per stare con lei, per non deluderlo.
8: Inizio il 3 febbraio e aiuto cuoco. Io ho pure studiato in una scuola di cucina. Se mi metto dentro, magari un giorno aprirò il mio ristorante.
4: Adesso mi stanno cercando lavoro. Ho fatto il colloquio poco fa come scaffalista. Mi devono dare la risposta entro pochi giorni. Sogno per ora no. Più che altro voglio solo mettermi a posto economicamente e comunque anche la mia famiglia e tutto. Con mia zia e mia nonna tengono, perché comunque stanno vedendo che qua sto meglio e che mi sto comunque riprendendo dalla vita di prima.
6: Quello che vorrei fare per me oggi non esiste, anche se dico è vero, ho 22 anni e la vita è ancora avanti, però questi 6 anni che ho passato dentro mi hanno tolto tanto, quindi oggi mi ritrovo a 22 anni che devo avere di qualcosa di concreto, quindi non posso stare lì a guardare cosa vorrei fare. Quello che c'è, c'è. Ci si prende. Il sogno mio si doveva avverare un po' prima, calciatore, quindi non è più un sogno, però voglio stare con i piedi per terra e guardare la realtà dei fatti. Non è facile trovare un lavoro, essendo entrato piccolino in carcere non ho imparato tanto dentro a livello lavorativo e quindi mi sono ritrovato a 22 anni con un mestiere da dovermi imparare. Va bene magazziniere, non lo so, muratore, queste cose qua più manuali, carrozziere, presentarmi anche con questa faccia, con i tatuaggi, la gente che non va oltre è difficile.
12: Ascoltare queste voci non serve a semplificare, serve a complicare il racconto, a renderlo più vero, perché se vogliamo capirla davvero questa violenza, forse dobbiamo partire anche da qui. Io vi do appuntamento al prossimo sabato con una nuova puntata di M7, prima però, come ogni ultimo sabato del mese, ascoltiamo la nuova rubrica di questa stagione del nostro Mario Consani, che si intitola Quelli che il giorno a Milano. Prende spunto dal libro in uscita scritto da Mario Consani insieme a Stefano Pastarelli, che racconta di alcuni importanti nomi del mondo della cultura e non solo, che negli anni 60 hanno scritto qui da Milano per il quotidiano Il Giorno. Questa prima puntata si intitola L'intellettuale disorganico. Il protagonista è Pierpaolo Pasolini. Intanto un saluto da Chiara Manetti.

0: i romanzi come Ragazzi di vita, Una vita violenta, e poi i film come Accattone, Mamma Roma, Uccellacci Uccellini, tutti ambientati e girati nelle periferie della capitale. Non c'è dubbio che dici Pierpaolo Pasolini e pensi a Roma, fino alla sua terribile fine al Lido Scalo di Ostia. Eppure, nella vita breve ma intensa del poeta, scrittore, drammaturgo e regista, il legame con Milano, sotto svariate forme, non manca. La prima è, forse, la nebbiosa sceneggiatura per il film Milano Noir, che a Pasolini viene commissionata alla fine degli anni 50, ma che poi non verrà utilizzata. C'era Milano alla vigilia del boom, delle luci dei grattacieli, ma soprattutto la Milano underground delle nuove periferie, con le motociclette dei Teddy Boys, banda di giovinastri che passerà dai furti al sequestro di persona e allo stupro. Parecchi anni dopo, Pasolini si farà conoscere dal grande pubblico sul Corriere della Sera, ma prima di collaborare con Via Solferino, per più di un decennio, tra il 1960 e il 71, PPP scrive sul Giorno, il quotidiano milanese allora tra i più vivaci e controcorrente nel panorama della stampa italiana, quello che ha introdotto il colore, che politicamente guarda al centro-sinistra, che si rivolge anche a un pubblico giovane e ben diverso dalla borghesia moderata dell'epoca. Insomma, decisamente il giornale più adatto a Pasolini. Sulle pagine del Giorno lo scrittore pubblica un po' di tutto, racconti, diari, recensioni, da vita a polemiche come quelle sui meccanismi del premio Strega, pur essendo in cinquina con un romanzo, o sulle contraddizioni del Festival di Cinema di Venezia, pur avendo un film in concorso. Insomma, Pasolini è Pasolini, intellettuale disorganico a qualunque partito, anche se dice di aver sempre votato per il PC, mai allineato e abituato a esprimere punti di vista originali e scandalosi, come quello clamoroso in cui, in pieno 68, dopo gli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Roma, non si schiera dalla parte degli universitari, ma si mette a fianco dei poliziotti, figli del popolo, dice, contro gli studenti borghesi, figli di papà. E Milano? A Milano torna, naturalmente. È in città, per esempio, che Pasolini ambienta il libro, e soprattutto gira il film, Teorema, protagonista la bellissima Silvana Mangano. È un film incentrato sulla ipocrisia borghese, spiega, di una famiglia altolocata milanese che nasconde sotto il tappeto vizi e perversioni. In una pausa delle riprese sul set, nell'aprile del 68, Pasolini dialoga con il critico cinematografico del Giorno, Pietro Bianchi, che osserva: l'ospite, a quanto pare uno studente di ingegneria, ma è chiaro che si tratta di qualcuno che ha poco da spartire con questa terra, stabilisce un rapporto affettuoso con tutti quanti. Quando se ne va, i componenti della famiglia borghese si trovano come mutilati di qualcosa di stimolante e benefico. È così? Presso poco, risponde Pasolini, tutti finiscono male, meno la domestica, che, rappresentando un mondo ancora arcaico, conserva il senso del sacro. Pasolini è così. A Milano è già stato nel 63 per alcune riprese del suo scandaloso docufilm Comizi d'amore. Pasolini entra in campo direttamente, microfono alla mano, per parlare con gli italiani di invertiti, di prima volta, di prostitute, di divorzio. A Milano intervista gli operai delle fabbriche e i giovani che volteggiano nelle balere. Le domande sono provocanti: il sesso, l'omosessualità, le reazioni sulla legge Merlin che nel 1958 ha decretato la chiusura delle case di tolleranza. E le risposte sono univoche: il sesso è un tabù, gli omosessuali ambigui da correggere, la legge Merlin una gran boiata. La conclusione di Pasolini è sconsolata. L'Italia del benessere materiale, dice, viene contraddetta da questi italiani reali, ipocriti. Persino gli operai di Milano sono uniti in una protesta plebiscitaria contro una legge moderna e democratica come la Merlin. Però poi, nel 69, Milano è devastato dalla strage di Piazza Fontana e il poeta non può girarsi dall'altra parte. Tutti conoscono il suo celebre J'accuse, io so ma non ho le prove, violento attacco all'intreccio di potere tra DC, servizi segreti e manovalanza neofascista. Meno noto, forse, è che Pasolini finanzierà personalmente il documentario 12 dicembre, girato nel 72 con il collettivo di Lotta Continua, per denunciare la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura e la morte scandalosa dell'anarchico Giuseppe Pinelli.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
4: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
1: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
2: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
1: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yarza.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Lucy Ladikov, che è stata insegnante e traduttrice di Gaza in Italia da tanti anni. Andiamo ad incontrare nella sua casa piena di libri vicino al mare della Liguria.
1: Chiamo Lucy Ladikov e arrivo dal quartiere Rimal, è proprio in strada Nasser Street, proprio a fianco, anzi di fronte all'ospedale svedese, vicino all'ospedale che hanno fatto saltare per aria.
2: Gaza.
0: Da quanto tempo sei in Italia e come sei arrivata qua?
1: In Italia dalla fine del 1972 per una borsa di studio.
0: In questa trasmissione raccontiamo delle cose di Gaza, l'idea di raccontare Gaza com'era e in qualche modo anche far rivivere dei luoghi, dei posti di Gaza che adesso ovviamente tanti posti non esistono più. Con te vorrei un po' raccontare la tua infanzia a Gaza, che è una Gaza ancora diversa rispetto a quella che ci ricordiamo di prima di questi 2 anni di genocidio terribili che ci sono stati. Se ti chiedo di pensare alla tua infanzia a Gaza, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
1: Il mare, mio padre ci portava al mare, a me insegnava a nuotare, mi portava molto presto perché così era ancora una cultura islamica riservata, non retrograde come ci sono in altri luoghi, ma insomma giusto per rispettare, perché loro le donne non le volevano vedere in svestite. Mentre mio padre mi diceva no, tu devi mettere il costume da bagno, perciò mi portava prestissimo un costume da bagno castigatissimo, quasi shorts e maglietta, e che però mi ha detto devi imparare a nuotare, e mi portava a nuotare. E la mia infanzia è marcata molto di più dai giochi nella scuola e da quello che offriva la chiesa battista dell'ospedale battista di Gaza, che è stato saltato per aria anni fa, okay? E questo ospedale aveva campi da tennis, campo da pallavolo. Io ci andavo nella chiesa battista, pur mia mamma era cattolica, io vengo da una estrazione cristiana, ma non siamo osservanti, almeno mio padre era agnostico, io anche, però io ci andavo per giocare, per riuscire a entrarmi in questa situazione di gioco, quindi giocavamo a pallavolo e era molto bello. C'era un pullman che passava a raccogliere tutti i ragazzi cristiani e andavamo lì a studi biblici e io mi divertivo a studiare la Bibbia, anche più che altro per anche incontrare anche le mie amiche là. A scuola noi non avevamo distinzione tra cristiani e musulmani. Io non sapevo se erano cristiani e musulmani la maggior parte delle mie amiche, non c'era questa situazione di adesso. Parlo ovviamente del prima del 67, eravamo tutti che giocavamo insieme, un vociferare di tante lingue, i nostri vicini di casa erano o greci o armeni. Era una realtà fuori dal tempo, fuori da ogni segregazione etnica anche, quindi era una cosa bellissima, devo dire. E giocavamo liberamente, sì, c'erano delle situazioni in cui ti dicevano vai a casa, non si fa così. Ad esempio, non potevo prendere la bicicletta perché le donne non potevano andare in bicicletta, ma io ci andavo nell'ora in cui del tramonto a Ramadan. Tutti erano a mangiare e io spazzavo con la bici, felicissima che nessuno mi poteva fermare. Però le mie amiche, la maggior parte delle mie amiche musulmane, e siamo rimasti in contatto, ci amavamo molto. Era una situazione, sa cos'è, Gaza era, almeno il mio personale vissuto, forse da famiglia particolare, era un vissuto di una famiglia lì per caso, cioè in effetti papà diceva che eravamo per caso, perché mio padre era russo e mia mamma era di origine copta, che però trapiantati in Palestina, avevano imprese nel nord della Palestina, avevano una impresa, fabbrica di piastrelle, esportavano in tutto il Medio Oriente. Molte delle piastrelle che sono nella chiesa di Haifa a Stella Maris sono della famiglia di mio nonno materno, però la Nakba del 48 ha assolutamente segnato tutti e loro si sono trovati sfollati a Gaza perché mio padre, da ingegnere che doveva diventare, che però la guerra gli ha tarpato le ali, riparava carri armati per contro dell'esercito britannico. Ecco, nel Sinai, e quindi vicino a Gaza, così hanno offerto lavoro a lui a Gaza e si è trovato a Gaza, ma nessuno di noi è in realtà originario di Gaza, ma io sono nata e cresciuta a Gaza, io mi considero di palestinese di Gaza ovviamente. Però non so perché, devo dire la verità, il mio vissuto personale era che io devo andare via da lì, perché lì intanto non c'era l'università.
3: Parliamo degli anni?
1: Anni 50, anni 60. Infatti durante la guerra, dopo la guerra dei sei giorni, io ancora dovevo finire il liceo e ho dovuto andare a Gerusalemme. Però c'era il mare, io ad esempio, ecco, nella scuola avevo vinto il primo posto come campionessa di ping pong, e dovevo andare in Cina da rappresentare la Palestina. Mio padre mi ha detto no, tu non ci vai in Cina, ma figuriamoci, vai in Cina così lontano, niente, non hanno voluto mollarmi, che però mi hanno lasciato nel 64 andare a fare un campeggio, e ero anche una Girl Scout e abbiamo campeggiato nel 64 nel deserto del Sinai e nel deserto di Tripoli fino a in campeggio, e abbiamo preso il treno, autobus eccetera fino alla Libia, e c'era il raduno interarabo di tutti i paesi di tutto il mondo arabo a fare il campeggio scout, e io era una a rappresentare Gaza insieme a un'altra mia compagna.
3: C'era la possibilità di uscire da Gaza, cioè c'era anche una certa possibilità di movimento?
1: Sì, andavamo in Egitto, però dall'Egitto poi l'aereo ovunque volevi, ecco. È lunga, era andare da Gaza in Egitto, in treni tradotta praticamente, ci mettevamo, sì, comunque tramite il valico attuale Rafah, e poi c'erano tutti i treni,
3: certo.
1: E quindi c'erano queste realtà, avevamo anche esercitazione da scout, giochi impegnativi nel sociale, c'era una meravigliosa biblioteca, arrivavano a mio padre ad esempio, arrivavano lì da tutto il mondo, e avevamo due cinema, una per il cinema in inglese stranieri e una per il cinema egiziano. C'erano eventi anche così culturali di vario tipo, mio padre faceva l'interprete era professore di lingua e letteratura francese, ma faceva anche l'interprete per il governatore di Gaza per diverse lingue, russo, inglese, francese, tedesco, ebraico, arabo, padre plurilingue era. No, era una realtà del tutto impossibile immaginare. Immaginarla oggi, sì, le restrizioni della cultura islamica, ma no, ma una cosa blanda, eh.

0: Quando te ne sei andata è stato per cogliere un'opportunità di studio oppure le cose stavano già un po' cambiando, c'era qualcosa da cui tu volevi allontanarti?
1: Tutte e due le cose, maggiormente veramente per studiare, ma siccome ero anche così, io ad esempio sono stata fermata, nulla di grave, insieme a tutti i miei compagni all'università di Birsete io ero, e abbiamo fatto una manifestazione distribuendo volantini chiedendo alle autorità israeliane subito dopo la guerra di sei giorni, parlo del 69, di dare possibilità ai prigionieri palestinesi di continuare di studiare. Allora questa nostra manifestazione non è stata accolta di buon grado e siamo stati fermati. E io ero una testa piuttosto calda, litigavo con i soldati, eccetera, eccetera. Mio padre è venuto a saperlo, eccetera, mi ha detto: senti, qua la situazione non va bene. L'università, poi avevo finito Birsete, dovevo continuare, eccetera. Non va bene, non c'è futuro. Per persone come voi, cerca qualche altra cosa, ho cercato i salesiani di Don Bosco, eravamo amici, molto amici, e mio fratello lavorava dai salesiani a Betlemme. Allora sono andata e loro mi hanno dato questa borsa di studio, che c'era un'associazione che si chiamava IMO, Impegno Medio Oriente, e davano borse di studio ai palestinesi che appunto avevano buone chance di continuare a studiare, e mi hanno mandato a Genova

0: in particolare? Un luogo che, non so, nei tuoi ricordi di quando eri piccola ti è particolarmente caro, che ha significato qualcosa per la tua infanzia o che frequentavi particolarmente, che magari adesso non c'è più, probabilmente.
1: Eh sì, il campo da gioco di volleyball, perché io una campionessa anche di volleyball e giocavo, mi piaceva troppo, questa realtà di gruppo nostro, questo è uno, e le mie amiche, una è adesso in Canada, un'altra a Boston in America, e poi il mare. Il mare di Gaggia è assolutamente non ha uguale, infatti io in Italia ho voluto stare al mare, ho detto sine qua non che sia al mare casa mia, che sia lo stesso mare di casa mia, il Mediterraneo che tocca il mare di casa mia. Poi casa nostra era una villa, devo dire, un villino troppo vicino al mare, entravi con un lungo corridoio, ai lati c'erano i fiori e dietro c'era le galline con anche alberi di frutta, era il piccolo paradiso, eccetera. E il vicinato erano donne musulmane, anche con le figlie mie amiche, che frequentavano casa nostra, e l'unica persona davanti alla quale scoprivano il volto era mio padre. Mi diceva tanto lui non guarda, poi è straniero, poi è tanto bravo, tanto... Era tutta una realtà diversa. Tra musulmani e cristiani, ho molte foto con loro. Devo dire, il grande rammarico per quello che è successo, per quello che succede dal punto di vista umano, perché sento le mie amiche. Però devo dire, nostalgia o malinconia di rientrare? No, no.
0: Quando è l'ultima volta che sei stata a Gaza?
1: Nell'86.
0: Tu hai passato quindi tanta parte della tua vita lontana da Gaza. Che rapporto hai con il ricordare? Ti fa piacere una cosa che ti fa bene, ti fa star bene, lo fai, ti va di farlo oppure non ci pensi?
1: Alcune cose mi fanno ancora male a ricordarle, soprattutto la guerra dei 6 giorni. La guerra di 6 giorni abbiamo avuto un bombardamento di napalm che ha spazzato via casa nostra totalmente, tabula rasa. Eravamo nascosti in questo ospedale Battista, nei fondi dell'ospedale Battista, e siccome io volevo aiutare in qualche modo, fare qualcosa, ora andavo in ospedale. E purtroppo nella sala operatoria mi consegnavano braccia e gambe di bambini bruciati dal napalm, io le mettevo nei sacchetti e andavo a riseppellirli sotto gli alberi in questo ospedale qua. 18 anni, appena l'anno in cui sono andata via. E quindi questo era molto brutto. Poi un'altra cosa brutta è sempre in questo ospedale che ho visto volare via per aria. Amabdo, un nubiano che teneva la sala del tè in questo ospedale, che io avevo lavorato tanto e mi ricordo c'era un medico egiziano che si chiamava Dr. Fuad e mi diceva Lucy, vai a prenderti qualcosa perché sei da qui dalle 5 del mattino non hai ancora fatto neanche colazione. Allora sono scesa. Allora vado, questo nubiano alto, scuro di pelle, una sembianza così nobile, che era una persona molto gradevole a tutti, ma noi a Gaggia eravamo, razzismo non ce n'era. Mi fa, ma signorina Lucy, no, ha finito il tè, aspetta che te lo riscaldo, adesso è molto freddo. Dico, no, no, no, no, no, no, lascia stare qua, ci sono 2 biscotti, prendo questi 2 biscotti. No, no, no, ti riscaldo il tè. Prende la teiera, entra dentro per riscaldare questo tè. Dico, Amabdo, io devo andare, devo dare una mano. Prendo tutti questi biscotti, me li metto in tasca e li mangio nel frattempo. Esco. Sulla soglia della cosa del tè arriva una bomba mortar, spazza via, fa volare via tutta la sala del tè, Amabdo, le sue mani, le sue braccia, io terrorizzata sulla soglia lì, assolutamente, non osavo neanche, paralizzata totalmente, non osavo neanche girarmi indietro, ecco che questo non c'era già più, nulla c'era già più. E io proprio lì Ecco, capito. E me la sono scampata perché non ho voluto bere il tè, e questo ancora fa male, perché loro buttavano, persino non rispettavano ospedale con 1000 bandiere americane, croce rossa, non croce rossa, l'ospedale è stato un ospedale piccolissimo, piccolo proprio, 5 bombe mortar. E questo un po' mi dà ancora...

0: Ricordo in particolare sugli altri, a volte le persone hanno dei ricordi della loro infanzia, di una giornata speciale, una giornata che ci si ricorda di quando si era bambini, bambine. C'è una giornata così nella tua memoria relativa appunto alla tua infanzia a Gaza?
1: Sì, eravamo a scuola media, e la scuola media non era molto lontana da casa mia, non potevi uscire, andare nell'ora di pranzo, andare a casa, dovevi portare il panino o quello che è a casa. E io quel giorno lì non avevo il mio panino, e allora io avevo fame. Ho voluto scavalcare un muro e scappare, andare a casa. Ovviamente mi hanno aiutato le mie compagne, e due delle mie compagne non hanno voluto dire cosa ho fatto, e mi hanno aiutata molto. E lì però volevano espellermi dalla scuola, ma è arrivato mio padre e ha detto: vabbè, ma potevate lasciarla uscire, e abitavamo lì vicino, mangiava, tornava. Ero la prima anche della classe, ed erano due mie amiche che mi hanno voluto offrirmi il loro pranzo. Questo mi aveva commosso molto, e io avevo rifiutato per quello, perché sapevano, vivevano nei campi profughi loro a Gaza, avevamo una casa molto bella eccetera, loro nei campi profughi. Una aveva un panino, dico: ma cos'è che c'è dentro al tuo panino? Peperoncino, un panino col peperoncino e null'altro. L'altra: tu cosa c'hai nel panino? C'è due gocce di olio, con l'olio, pane con l'olio, Lucy, buono. Quindi veramente mi offrivano tutto quello che avevano, e veramente quello mi aveva molto colpito. Questo era proprio il senso davvero sociale della cosa. Eravamo tutti che sapevamo che potevamo dare una cosa all'altra, e queste stesse due persone che mi passavano il loro compito di economia domestica, perché io detestavo cucire. Non andavo bene, e io le passavo il compito di inglese e di matematica, che mi piaceva molto la matematica anche. Si chiamavamo una Lotfia al-Mughrabi, e ancora era a Gaza fino a poco tempo fa, e l'altra si chiamava Inaya Abu Halawa, che però poi non ho più saputo nulla di loro due. No, di Lotfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote, e nulla di loro due. No, di Lotfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote, e mi ha detto: la nonna è in Egitto.

altro episodio, questo te lo devo raccontare. Il mio professore di Corano, ero l'unica cristiana a rimanere nella aula durante lo studio coranico. Tutte le ragazze cristiane avevano il permesso di uscire, ma mio padre, da buon russo, mi diceva: è stupido uscire, noi non siamo religiosi, ma la lingua di questo popolo è nel Corano. Cioè la lingua, la grammatica, se tu vuoi sapere qualcosa della grammatica, ci devi rifare al Corano. E quindi stai lì, studia. E mi piaceva. E il professore era un professore, Sheikh Ibrahim si chiamava, e mi amava moltissimo. E lui era tremendo, metteva le sure del Corano e lo scriveva alla lavagna, ma senza le vocalizzazioni, senza le disinenze, perché ci sono da leggere le disinenze. Tu leggi la disinenza, sei accusativo, dativo, eccetera, eccetera, con segnetti, non con lettere, con i segnetti. Se non ci sono i segnetti, non riesci a devi fare l'analisi geologica in testa. Quindi lui li scriveva alla lavagna senza le desinenza e chiamava a fare l'analisi logica, e io prendevo sempre 9, 9 e mezzo, sempre. Allora una volta gli faccio: Sheikh Ibrahim, ma perché 9, 9 e mezzo sempre? Ma dov'è che ho sbagliato? Allora una volta gliel'ho detto così, è diventato un po' rosso, mi fa: sai, hai ragione Lucy, ma perché tu conosci il Corano, conosci la grammatica, l'analisi logica da cristiana mille volte meglio di tutti questi musulmani e musulmane, e mi dava fastidio darti 10, ma meno male che l'ha riconfessata. D'ora in poi ti darò 10. Da quella volta mi ha messo persino sulla lista d'onore, quella che veramente mi è rimasta una ricchezza linguistica non da poco. Quando ho scritto il libro di grammatica araba per italiani, il libro si intitola Ahlan Grammatica Arabo Didattico Comunicativa, e io quando avevo un dubbio mi rifacevo al Corano. È troppo importante il Corano per la lingua araba, e quello mi ha dato molto. Questi sono ricordi molto belli, ecco.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yerz.
0: A cura di Elena Mordiglia.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, sabato 18 di luglio, un buon inizio di giornata. Io sono Giulia Strippoli e questa è Good Times. Gli appuntamenti del fine settimana, quelli che raccogliamo, quelli che ci segnalate, quelli che siete invitati ed invitate anche a scriverci. Vi ricordo che i numeri sono sempre gli stessi, al 3316214013 un messaggino, oppure se avete voglia via email a diretta@popolarenetwork.it. Vi leggiamo.

Oggi vi porto a fare scampagnate nel bosco e poi una giratina per il Municipio 8 con tante iniziative, performance, installazioni artistiche e poi ovviamente i consigli in città e fuori città di Ira Rubini. Si parte però, come sempre, con tanta musica. Oggi si inizia così, appunto, con la canzone del bosco dei Pancreas. Buon ascolto.

0: Natura in evoluzione è una rassegna che è partita, devo dire, inizio mese, va avanti però per tutta l'estate, e cosa bella è che sono delle rassegne di divulgazione scientifica che all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso, appunto per permettere di praticare il turismo della montagna in maniera consapevole, ma anche per diffondere un po' queste buone pratiche, voi organizzate tutta una serie di incontri, laboratori, workshop, attività veramente di ogni genere, nel parco, immersi nella natura, con la natura.
1: Sì, Natura in Evoluzione è proprio la rassegna del Parco Nazionale Gran Paradiso, che è stata fortemente voluta proprio per far incontrare, la parola giusta, la ricerca scientifica e la conservazione a tutti, cioè a grandi, piccoli, a chi è già esperto, a chi invece è un neofita, a chi non sa nulla di natura, a chi invece è un super appassionato. Questo perché per il parco è fondamentale parlare di quello che fa, delle sue attività di ricerca, che non sono poche, sia sulla flora che sulla fauna, e di parlare anche dei risultati, di cercare di coltivare un po' questa cultura della conservazione della natura. E per farlo abbiamo scelto, ormai questo è il quinto anno, di organizzare degli incontri che parlino un po' a tutti, quindi dei laboratori per bambini, per ragazzi di diverse età, degli incontri più, diciamo, tradizionali in cui invitiamo esperti che raccontano le loro ricerche, ma anche molto spesso delle attività più legate all'arte, alla rappresentazione teatrale, alla musica, proprio perché per trasmettere l'importanza della conservazione abbiamo bisogno di utilizzare quanti più linguaggi possibile, certo, per emozionare le persone e poi cercare di fargli capire che conservare la natura è una cosa molto importante e molto seria.
0: Soprattutto che serve a tutti e a tutte, cioè nel senso non è una cosa dalla quale ci si può poi esimere o sentire esclusi, ecco, questo
1: no,
0: in generale.
1: È meravigliosa, la natura con i suoi adattamenti è meravigliosa, e lo è altrettanto la possibilità e i modi che abbiamo per studiarla e per conoscerla meglio. È veramente un'avventura senza fine, proprio cercare di raccontare anche in maniera molto appassionata e appassionante quello che viene fatto, quello che è poi di fatto il lavoro di tante persone che studiano e proteggono la natura.
0: Allora, tutti gli incontri sono gratuiti, trovate anche qua i dettagli nelle pagine PNGP, che sta per Parco,
1: PNGP, sì.
0: Esatto, Parco Nazionale Gran Paradiso.it, e nella sezione eventi iniziative sono molto ben organizzate, devo dire, il calendario. C'è un incontro, tra l'altro, proprio domani, iper affascinante, su gufi e civette, i segreti dei rapaci notturni.
1: Allora, domani, l'incontro di domani si terrà in Valle Orco, che è una delle due valli piemontesi del parco, quindi la rassegna la facciamo sia in Piemonte, Valle Orco, Val Soana, che in Val d'Aosta, Val di Ren, Val Savaranche e Valle di Cogne. E domani l'incontro sarà all'Homo Etibex, che è uno dei centri di divulgazione del parco, e quindi non ci sarà una vera e propria notturna. Ma sicuramente il nostro ospite, che è Marco Mastrovilli, ci racconterà tutte i segreti, le curiosità e gli adattamenti, perché poi la magia a volte non è altro che l'adattamento, che sembra una cosa diciamo magica, ma in realtà è l'evoluzione che ha portato gli animali ad avere degli adattamenti che ai nostri occhi a volte sembrano quasi magici. Invece
0: sì,
1: non è magia, ma è evoluzione. E saremo quindi a Ceredole Reale dalle 6. La mattina dopo faremo invece la parte più didattica,
0: okay,
1: sempre a Ceredole ci sarà una parte più didattica adatta a tutti, che è invece dedicata alla avifauna, si chiama Senti chi canta, per imparare a riconoscere un po' tutta la avifauna, quindi non solo i rapaci notturni come la civetta e il gufo, ma anche altre specie di uccelli. Poi già ad agosto, e qui ci spostiamo in Val d'Aosta, e siamo sempre insieme alla ETS Bioma, che è la nostra, diciamo, associazione partner che con il parco organizza tutta la rassegna. Da inizio agosto invece ci spostiamo in Val d'Aosta, e il 7 agosto parleremo invece degli studi di genetica dello stambecco alpino, che è, come sappiamo, la specie che racconta tutta la storia del Gran Paradiso, e che oggi viene studiato non solo dai guardiaparco e dai ricercatori, ma anche proprio nei laboratori attraverso lo studio della, della genetica, per capire come sta e come starà anche nei prossimi anni. E la cosa interessante è che lo faremo anche in maniera pratica, con un laboratorio dedicato proprio ai più piccoli, per capire cosa fa un ricercatore che studia la genetica dello stambecco. Ecco, questo lo rifaremo lì, lo riproporremo, lo faremo fare ai ragazzi, ed è molto bello perché ci diventa proprio ricerca, si capisce qual è la diciamo il lavoro di un ricercatore che fa delle ipotesi, le testa e poi cerca dei risultati.
0: Piccole persone STEM crescono dal Parco Nazionale
1: STEM e
0: ambientaliste, ecco. Sì, speriamo davvero. Allora, tutte le informazioni, ve lo ripeto, lo trovate su PNGP, Parco Nazionale Gran Paradiso.it. La rassegna è gratuita e tutti gli incontri sono ben descritti e dettagliati sul sito internet. Si va avanti fino a tutta l'estate. Caterina, io ti ringrazio e quindi
1: grazie a voi. Speriamo di incontrarci tu allora in montagna.
0: In vetta. A presto.
1: A presto.
0: Ciao.

0: Panemate ne ha organizzata un'altra, questa volta fino al 30 di agosto. Sì, ci sono spettacoli, performance, concerti, installazioni in quel del municipio 8. Gianni Parodi, ben arrivato, benvenuto.
1: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Ciao. Si balla durante M'incanto d'estate?
1: Si è ballato
0: perché voi è dal 4 luglio che siete partiti, però sì, andate avanti.
1: Sì,
0: per
1: siamo
0: un
1: partiti
0: po'.
1: Dal 4 luglio c'è stato un grande concerto della Karimbo Percussion Orchestra in cui si è ballato veramente tanto.
0: Una cifra. Fino al 30
1: sì,
0: agosto ce n'è ancora.
1: Ci sarà un bellissimo spettacolo il 26 di Silence Teatro.
0: Ah, e che cos'è?
1: Che sono un teatro di che fanno spettacoli senza parole e interagendo, diciamo, come posso dire, con i luoghi dove fanno questi spettacoli.
0: Questa sì che è performance.
1: Esatto, anche questo sarà al Casva, si chiama Come Angeli dal Cielo e tra l'altro è uno degli eventi del festival che avrà presenti degli assistenti alla comunicazione per la mediazione linguistica, perché stiamo collaborando in questo festival con il Pio Istituto dei Sordi e con il laboratorio Silenzio, offrendo, diciamo, questo servizio di assistenza ai sordi che vogliono partecipare, e quindi offrendo un servizio di accessibilità che sarà,
0: quindi, di fruizione
1: spettacolo.
0: Dello spettacolo, un servizio LIS,
1: sì,
0: di fatto, per,
1: esatto,
0: persone con disabilità,
1: ma proprio di assistenza
0: di
1: con persone che possono, diciamo, persone qualificate che possono appunto aiutare le
0: Bene.
1: Persone non udenti a fruire
0: L'accesso.
1: Dello spettacolo.
0: Per chi non lo sapesse, proprio perché è un posto diciamo un po' più nuovo, si trova in zona QT8 e mentre il programma di M'incanto d'estate, che vi dicevo, va avanti fino al 30 agosto, quindi c'è ancora tempo per vedere diversi spettacoli, diverse performance, i laboratori anche, potete andare su M'incanto d'estate, tutto attaccato.com. Gianni,
1: esatto.
0: La data che proprio tu suggerisci di non perdere, vai e poi ci salutiamo.
1: Allora, mi fai una domanda.
0: È un po' difficile.
1: No, più che difficile, insomma.
0: Ogni scarrafone è bella mamma sua, sono tutti belli.
1: Brava, che ce lo siamo coccolato. Cioè, però, visto che il Teatro Panemate sarà presente a M'incanto l'estate proprio a Ferragosto,
0: sì.
1: Faremo una giornata aperta alle famiglie con due nostre installazioni, sempre al Casva, e con i viaggi giovani o per di giorno e Trame d'acqua.
0: Uh-huh.
1: E quindi vi invito a venire tutti, quelli che rimangono a Milano, perché la città è bella anche d'agosto.
0: Però un po' meno.
1: E soprattutto anche.
0: Quando
1: direi.
0: È vuota.
1: Quando è più vuota. Venite a giocare con noi il 15 agosto, saremo lì dalle 10 di mattina fino alle 6 di sera, potete venire quando volete.
0: Evviva.
1: Ah, tra l'altro, il festival è completamente gratuito.
0: Hai capito, bravo. Ciao Gianni.
1: Oh, grazie mille, grazie
0: a
1: mille e vi aspetto.
0: Gianni Parodi, di Teatro Panemate. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao ascoltatori e ascoltatrici di Good Times. Allora, due suggerimenti milanesi e due suggerimenti fuori porta per questo piccolo spazio dedicato allo spettacolo dal vivo. I due cortili, quello della Sormani, dove già vi abbiamo segnalato che il Teatro Menotti cura un programma di spettacoli che si estende per tutto luglio, quindi consultate il programma, sono tutti a ingresso gratuito, e poi il cortile degli Angeli, annesso all'omonimo Teatro degli Angeli, fondato non molto tempo fa in via Colletta. È un cortile parrocchiale dove trovate Francesca Strei proprio questo weekend con il suo spettacolo Io sono verticale. Invece, se volete uscire dalla città, potete andare a Venezia alla Biennale Danza, che è in corso proprio in questi giorni e dura fino a fine luglio. Ci sono moltissimi danzatori internazionali, veramente un bel programma quello che il direttore artistico McGregor ha messo in campo. Mentre se volete fare una gita ancora un po' più lunga, andate in provincia di Arezzo, in Val Tiberina, dove il festival Kilowatt di San Sepolcro, il paese di Piero della Francesca, occupa tutti gli spazi della città per tutto questo weekend. È già iniziato qualche giorno fa, molti spettacoli di danza, site specific, spettacoli ovviamente anche di teatro di prosa. Si tratta sempre di grandi novità e soprattutto farete amicizia con cittadini e cittadine di San Sepolcro che partecipano attivamente tutto l'anno non solo all'organizzazione ma anche alla selezione degli spettacoli del festival. Un saluto, buon weekend, ciao ciao!

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino, con gli sconti Brico Ok. La vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok, se ce l'ho ok, è tutto un altro Brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il museo del salumiere Davide De Dominici 1909. Siamo stati a Casanova d'Estra nel comune di Santa Margherita Stafora, Alto Oltrepò Pavese, per visitare l'esposizione di questa piccola impresa artigianale che esiste da più di un secolo. Ci siamo fatti raccontare come si fa il salame di Varzi DOP, come 30 anni fa si è arrivati alla denominazione di origine protetta e come è cambiato il lavoro in questi decenni da Angelo De Dominici, 85 anni. Per la rubrica Le parole dell'agroecologia, controllo biologico, su come riequilibrare le coltivazioni attaccate da parassiti o insetti dannosi usando tecniche a ridotto impatto ambientale. Casanova Stafora è un piccolo borgo dell'omonima Alta Valle, che fa parte del comune di Santa Margherita di Stafora, ultimo prima del confine della Lombardia con Piemonte ed Emilia-Romagna sull'Appennino delle quattro province, Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza. Un'area interna per la poca popolazione rimasta. Qui a Casanova d'Estra, il borgo è infatti diviso in due frazioni dalla strada provinciale, si trova un piccolo ma completo museo del salumiere Davide De Dominici 1909 e il negozio dell'omonimo salumificio, dove da 70 anni lavora Angelo De Dominici, che ci ha fatto da guida all'esposizione.
1: Ma a mio nome, dalla Proloco, della comunità montana del comune, benvenuti nel Museo del Salumiere. È uno dei pochi in Italia con la tematica del salumiere. È una cosa limitata, che riguarda solo questa attività. Qui, scusate se è un po' all'improvviso, stiamo ancora ristrutturando il negozio. Qui vedete ancora delle vecchie cose che facevano parte del negozio. Queste sono coppe che mi hanno dato a me, che sono ancora rimaste lì. Ci sono tante, sembra che... Ma solo per guadagnarne una, non è che te le regalano le coppe, per guadagnarle bisogna impegnarsi. Qui ci sono vecchi documenti di mio nonno, questo è del 48, questo è del 47. Allora non c'era penna birra, non c'era... C'era solo pennino e calamaio e si scriveva tutto così e basta. Questa è una delle prime fatture dattilografate del 48. C'era solo questa azienda, Fardella di Voghera, che allora era in grado di, dal 48, di fornirti una fattura dattilografata. Allora non c'era computer. Il ragioniere che ha compilato questo ha impiegato oltre mezz'ora. Perché mettere tutti in colonna così, i conti, tutti i conti, qui merluzzo, chilogrammi, tot per tot, tutte le moltiplicazioni che doveva fare in quel momento. Non c'era calcolatrice. Non c'era niente, però guarda, tutto ordinato in ordine così. Adesso abbiamo l'IVA, prima c'era l'IGE, io sarebbe un discorso di 10 minuti che tralasciamo, però adesso con l'IGE bisogna pagare un po' di più, ecco, perché prima si pagava un po' di meno. Questa è una testata che mi ha dato, è recente però del 2011, lo espongo con orgoglio perché Imprese Storiche Pavese mi hanno dato la medaglia d'argento. Questo, vabbè, tralasciamo, è un diploma che mi ha dato un mio cliente, perché prima in tutti avete visto la caratteristica che poi è un po' la caratteristica del paesaggio dell'Appennino. Un gruppetto di casa, un chilometro, un altro gruppetto, un altro chilometro, un altro gruppetto. In quasi tutti questi paesi, una volta all'anno, c'era la fiera di quel paese lì, che poi i preti ci hanno attaccato, che ci hanno detto Sant'Antonio, San Giorgio, San Giovanni, qualcosa di simile. Però non era la festa patronale, è proprio la festa dei prodotti di quel particolare paesino, che poi si andava d'accordo nella valle, questa settimana la faccio io, poi la settimana prossima un altro più in alto, eccetera. In questa occasione il contadino portava nella piazza gli animali che aveva mantenuto durante l'anno, non i suini, neanche i polli, però tutti gli altri, specialmente bovini e equini e anche pecore. Durante l'anno il contadino cercava di alimentare bene i suoi animali, così quando li portava all'esposizione faceva bella figura. Anche il vicino aveva questa ambizione di far bella figura. Poi di competizione va bene, perché ti dà degli stimoli, ti dà degli incoraggiamenti. Se ce n'è troppo, no, allora... Però un po' di competizione. E in questa occasione poi il contadino aveva delle soddisfazioni, perché riusciva a vendere ai compratori che arrivavano da Voghera, da Casteggio, anche da Varzi, eccetera. E riusciva a recuperare un po' di soldi che per la sua famiglia era erano non importanti ma importantissimi, perché allora c'era molta miseria, più che adesso. E una volta all'anno a Varze si faceva, tutti i venerdì dell'anno, si faceva il mercato del bestiame, come minimo 200 animali. E adesso è da un decennio quasi che non si fa proprio più.
0: Ci spostiamo nel locale dell'antica bottega di vendita del salumaio, sempre con Angelo De Dominici.
1: La bottega del salumiere anni 30, 40, 50. Spiego velocemente la differenza tra il negozio di campagna e il negozio di città. Uno va in città e percorre una via, a un certo punto vede la vetrina, una bella vetrina del salumiere con esposti bei prodotti che si invogliavano ad entrare a comprare. In città, in montagna, in pianura come questa, la vetrina non esisteva. Cioè, a casa, apri la porta, andavi nel negozio, che c'erano tutti piccoli negozi come questo locale e che c'era dentro un po' di tutto. Mi è capitato qui di andare in certi paesi che per andare in negozio, aprivo la porta, entravo in cucina, attraversavo la cucina e poi di là c'era il negozio. Adesso è cambiato tutto, purtroppo non c'è più neanche quel negozio, è rimasto solo il mio, un altro negozio in tutta l'alta valle. Due parole sul salame di Varze, il marchio DOP, il marchio più prestigioso che può avere un prodotto. Bisogna avere tre requisiti. La prima è che quel prodotto, che sia salame, che sia formaggio, che sia vino, che abbia qualcosa di caratteristico che si distingue un po' leggermente dagli altri, per figura, come aspetto, come sapore, eccetera. Due, avere un po' di storia e una determinata zona geografica. Quando uno ha questi tre requisiti può fare domanda per avere il marchio DOP. Di solito c'è o un'associazione o un consorzio che decidono di fare il marchio DOP. A dirlo a parole sembra facile, ottenerlo, perché è un attestato che ti rilascia a Bruxelles. Prima di arrivare a Bruxelles, l'associazione che si rivolge alla Camera di Commercio, la Camera di Commercio in regione, regione a Roma, e poi a Roma è un traffico, per far vedere che gli enti contano. La Camera di Commercio comincia a dire, ma questa virgola togliamola, così rimane. L'altro in regione, vogliamo anche noi, ma questo noi ci mettiamo qua, è tutto così. Questi sono gli stemmi del comune dove si produce il salame di Varze. Zona sarebbe la collina e la montagna, che è una zona abbastanza omogenea. Da Salice Terme in su fino a... Prima voleva, c'era Grazioli di Retorbido, Grazioli che aveva il PEC, il negozio PEC più famoso di Milano, e che voleva far parte del consorzio. E per un po' abbiamo... Però poi quasi tutti erano più d'accordo di restringere la zona. E questi sono appunti che avevo preso per incoraggiarsi ad associarsi a fare il consorzio, che poi l'abbiamo fatto. Io sono l'ultimo socio fondatore che sono ancora in attività, però nel 2010 mi sono ritirato, perché adesso il consorzio è fatto tutti i consorzi che guardano alla quantità e poco alla qualità, e non mi sono trovato. Allora ho detto, guarda, allora ero sposato e non dormivo la notte, perché dicevo, guarda, quello mi ha detto una cosa che non era così, e mia moglie mi fa, ma cos'è? Allora mi ha detto, guarda, se ti... E guarda, adesso sto bene così. E poi siamo riusciti a fare il consorzio, e perché l'associazionismo è una cosa positiva e ti permette di fare tante cose che se da solo non riesci.
0: Entriamo nel locale del museo dove ci sono gli attrezzi antichi del laboratorio, tritacarni, saccatori, dove Angelo De Dominici ci racconta come si fa il salame di Varze.
1: Ogni zona ha le sue caratteristiche. Una delle caratteristiche particolari della nostra zona è che noi non facciamo prosciutto, né cotto né crudo. La coscia lo usiamo per fare salame. La coscia e il lombo nel salame è il 50% di tutto il salame. I salumifici di questo 50% non lo utilizzano per fare altre cose più economiche. Prosciutto che prenderà il lombo lo stesso. Il suino è anche la caratteristica del salame di Varze, che per fare un suino giusto nel salame di vacca deve avere oltre un anno, mentre adesso i suini che si macellano nei normali salumifici hanno 6-7 mesi di vita e raggiungono un peso di 150-170 kg. Da che è nato, arrivare a 170 kg il suino consuma un tot di cibo, da 150 a 250 come lo presumiamo, mangia di più e emette poco peso. Però non va bene fare il salame di vacca, perché per fare il salame di vacca deve essere la carne un po' matura, un po' solida, mentre quelli giovani contiene molta acqua e anche i muscoli sono abbastanza molli. Allora abbiamo detto che le parti migliori faccio il salame, queste parti migliori poi le metto da una parte, sia grasso che il magro, poi quando le ho scelte tutte bene li taglio a piccoli dadi, che siano 2-3 etti l'uno, in modo da poterlo macinare, se è un po' grosso non si può. E li macino e vanno nella tritacarne, lo macino e va dentro l'arna, in dialetto acunca. Quando l'ho macinato tutto, sia grasso che magro, peso quanti chili di carne ho macinato. Quando so quanti chili di macinato, calcolo quanto sale, quanto spezie devo mettere, gli ingredienti che servono per fare il salame. Se vedete molti ingredienti non va bene, se ne vedete poco è meglio. Più ingredienti c'è, più c'è possibilità di trovare industrializzato, eccetera. Gli ingredienti per fare il salame sono sale marino, pepe nero in grani e un infuso di aglio e un filino di salnitro, poco. Poi prendo un mortaio, pesto una testa piccola d'aglio, la pesto bene bene bene e poi la riempio di vino, poi mescolo bene bene se ho fatto una piccola poltiglia. Poi facciamo una parentesi e torniamo indietro. Avevo detto la miscela, con la miscela in proporzione al peso della carne che ho prodotto calcolo quanto sale, quanto spezie devo mettere, poi li mescolo bene queste, quando le ho mescolate comincio a metterli nella carne che ho tritato, li mescolo una volta, poi le lascio lì, prendo il mortaio, metto dentro una testa piccola, la pesto bene bene e riempio questo di vino. Io sono per le cose locali, ogni zona, e anche qui il vino locale, vino rosso, lo mescolo, una specie di bonarda, lo mescolo bene, poi lo filtro, lo aggiungo, però l'aglio non lo metto dentro, l'aglio lo butto via. Certi lo mettono, a Mantova lo mettono, nel Veneto lo mettono, in Meridione ne mettono abbastanza, noi non lo mettiamo l'aglio.
0: Sentiamo la seconda parte di come si fa il salame di Varzi ancora da Angelo De Dominici.
1: Il liquido rimane infuso di vino con aglio. Questo lo metto adagio, lo allargo su tutta la pasta e poi la mescolo molto. Prima la pasta è da una parte, poi la mescolo, la sposto dall'altra, poi la mescolo ancora. Fin quando la mia esperienza mi dice si è amalgamata bene. E allora di qui è già successo un cambiamento. Prima c'era la carne tritata, poi ho aggiunto sale, eccetera. E da carne tritata è diventata pasta di salame, c'è già stato un bel cambiamento. Pasta di salame la devo insaccare, qui ci sono diverse insaccatrici, grosse e piccole, con tutto un principio, un cilindro dove qui metto dentro la carne, dall'altra parte un cornetto dove il cornetto si infila il budello. Non stiamo a parlare di budella, perché anche parlare di budella ci vorrebbe più di mezz'ora. Grosso modo, le budella adesso, prima sono quelle che utilizziamo, sono quelle del maiale. C'è intestino tenue, intestino grasso. I budelle grossi e piccoli servono per fare le salsicce o i salamini. E quelle grosse per fare il salame, che poi anche lì quello grosso c'è. Più grosso, budelle più piccole, eccetera, eccetera. Qui infilo il budello. Ecco, il budello si allunga, il salame si allunga, quando è diventato di una lunghezza, boh, fermati, taglio e scioccate il budello, e ho scioccato il salame, lo devo legare. La legatura è importante perché ti consente di conservare il salame, di tenerlo bene. La legatura è un segnale di come si fa a conoscere se un salame è artigianale o no. Per il salame di vacca sono tre tipi di legatura: l'asola, le corde che sono quelle dall'alto in basso, poi i lacci. L'asola, le corde, i lacci. Prima l'asola, poi le corde, poi l'ultimo laccio legato al salame. Appena legato lo devo pungere bene bene. perché se non mi dimenticano si c'è dell'aria e poi il prodotto si guasta. Ci sono tante possibilità che il salame si guasta, per esempio l'igiene, se è lavorato bene, la qualità del suino, molte qualità, la temperatura esterna, eccetera. Se ti cade per terra già il salame è rovinato. Lo metto ad asciugare per la temperatura di circa 25 gradi per una settimana. Poi dopo lo sposto in soffitta, perché c'è una temperatura mite, per ancora per 15 giorni. Passati questi 15 giorni lo sposto nella cantina dove c'è tutta la stagionatura. Dipende dalla grossezza del salame. Mio nonno diceva, ma anche quando è in cantina, però lo devi continuare a osservare, vedere. Tutti i giorni vai a vedere, vedi se lo tocchi, se è troppo umido, aspetta una bella giornata, fai prendere aria. E così, niente, io ho sempre fatto così, e poi arriva il giorno da vedere, rendersi conto com'è. Lo taglio, vedo che si presenta bene, lo assaggio di gusto gradevole, io sono lieto e sono contento di aver fatto una cosa giusta.
0: Torniamo a Casanova Stoffer, al Museo del Salumiere De Dominici. Abbiamo chiesto ad Angelo De Dominici, 85 anni, quando ha iniziato a lavorare.
1: Il salumiere fa parte del mio DNA. Anche prima di nascere, evidentemente, c'era già qualcosa che mi dava un segnale che la mia direzione è quella. Già da bambino seguivo il lavoro che faceva il mio nonno e il mio papà, perché allora non macellavamo tanti suini come adesso, ne macellavamo pochi. E quando si macellava il suino, per me era una festa, anche se avveniva durante anche i giorni in cui andavo a scuola, però qualche volta entro il pomeriggio cercavo di disertare la scuola per assistere un po' al lavoro dei miei cugini e dei miei nonni.
0: Perché questa è una macelleria che ha quanto tempo?
1: Abbiamo testimonianze fino al 1799, però allora penso che ancora prima, però qualche suino lo utilizzavano anche prima del 1799, però non hanno lasciato nessuna documentazione in cui potersi poi riferire.
0: Quando ha iniziato poi a lavorare proprio tutti i giorni? Quanti anni aveva?
1: Anche da 14-16 anni avevo già imparato a legare i salami e aiutavo, che allora c'erano i miei cugini che venivano a preparare i salami. Un po' mio nonno, un po' mio papà mi avevano già insegnato prima a legare i salami, però non volevano che mi mettessi subito a fare quel tipo di lavoro.
0: Quindi sono 70 anni che adesso lei è qui.
1: Sì, ho anche qualcuno in più, diciamo, ecco. La tradizione della mia famiglia è che io mi chiamo Angelo, però i nomi della mia famiglia sono tutti diversi. È sempre stato un susseguirsi tra Davide e Francesco, poi figlio di Davide, poi è morto la moglie di mio nonno, che è morta giovane. Per loro una morte qui era una cosa, e allora tutti quelli che sono là dopo di quella famiglia hanno rinnovato quel nome Angelo, e io questo. Però adesso rimane ancora la tradizione, perché è ritornato ancora mio nipote Davide, che speriamo vada avanti ancora.
0: A che cosa è più affezionato delle cose che fa? Qual è il prodotto al quale è più legato fin da bambino?
1: Il salame, perché nella nostra zona il salame è considerato il prodotto più valido e che è considerato di più del prosciutto, sia cotto che crudo, perché abbiamo questa abitudine. E io, seguendo questo suggerimento, cerco sempre nel mio limite di migliorare questo tipo di produzione.
0: Angelo De Dominici ci racconta quali sono stati i cambiamenti in questi 70 anni.
1: I cambiamenti sono stati molti, che dipendono dalla situazione in cui ci troviamo, dall'impiego di lavoro e anche dalla materia prima. Noi cerchiamo di adeguare le esigenze che servono oggi, cercando di mantenere la tradizione che avevano i nostri nonni. E non è una cosa semplice, perché nel commercio c'è stata un'evoluzione molto grande. Ad esempio vediamo che i piccoli negozietti come il mio stanno proprio scomparendo. Noi cerchiamo piano piano di adeguarci a questa situazione, però manteniamo sempre il pensiero e l'occhio e il tipo di lavoro è sempre rivolto verso il vecchio lavoro tradizionale.
0: Spieghiamo come è cambiato il salame in 70 anni.
1: In 70 anni allora mio nonno allevavano i suini nella loro stalla. Non erano in grosse quantità, ma in piccole quantità, e ognuno poi li manteneva usando i prodotti che un po' dei prodotti che coltivavano loro nei loro terreni, e un po' li acquistava però il mercato sapendo che cosa acquistava, e quando si recavano per acquistare un determinato prodotto riponevano molta attenzione sia visiva che di palato e anche olfattiva per vedere bene cosa acquistavano. Poi chi produceva formaggio produceva anche un po' di siero e il siero lo utilizzava per la mentre molti non utilizzavano il siero ma facevano il salame senza siero. Secondo me un po' di siero va bene, tanto no, perché ho sentito dei colleghi, non io, ma ho sentito dei colleghi che anche il salame ha un po' del sapore di siero appunto perché è usato in eccedenza.
0: Sull'igiene com'è cambiato?
1: Adesso l'ASL pretende dei laboratori che non 8583, non mi ricordo, comunque devono avere determinati requisiti di igiene, devono avere degli scarichi, devono essere impiastrellati, devono anche i tavoli dove si lavora devono essere di materiale che si può lavorare e che non lascia residui. Ogni anno si controlla l'acqua se è pura, se è inquinata, e in questo caso io devo dire una cosa in più: l'acqua che uso nel mio serbatoio arriva dai miei boschi in montagna, quindi è una cosa in più, perché le carcasse che vengono lavate nei salumifici sono lavate con acqua che contiene molti ammucchine, non dico, mentre quella, la mia non contiene queste cose, quindi è un vantaggio in più.
0: La tecnologia ha cambiato anche il lavoro artigianale dei salumieri, migliorandolo. Sentiamo Angelo De Dominici.
1: La tecnologia è come ha aiutato in tutti i settori, anche nel settore dei salumi ha portato molti. Però io uso ancora macchinari moderni, però sempre con lo stesso principio che c'era allora. Naturalmente adesso sono tutti di acciaio inossidabile, sono molto robusti, si lavora molto bene e consentono anche di svolgere il lavoro in tempo breve.
0: E però diceva anche che gli apparecchi non erano sicuri in quelli del passato. Ci ha fatto vedere una macina a carne dicendo questa era pericolosa.
1: Sì, specialmente quando il macellaio va alla casa del contadino per macellare il suino. Anche lì quando macellano sono tutte cose improvvisate e che è demandato molto all'esperienza del salumiere, il quale consiglia fino a che limite uno può arrivare per fare una cosa normale.
0: Lei si è inventato dei prodotti oltre il salame di Varzi, al quale abbiamo capito che è più affezionato. Quali delle sue invenzioni le ha dato più soddisfazione?
1: Come soddisfazione di lavoro una cosa, come soddisfazione di guadagno un'altra cosa. Perché io sono molto affezionato al filetto delicato, però il filetto delicato costa molto, quasi il doppio del salame, e ha un sapore meno intenso, però è una mia invenzione, è una cosa che ci tengo abbastanza. Un'altra cosa che ci tengo molto è il salame rosa, perché questo ritiene molti consensi, è fatto che è delicato e ricevo molti complimenti e questo mi fanno piacere. Se i complimenti quando produco salame o salame rosa sono quelli che mi danno l'incentivo e la voglia di migliorare ancora malgrado tutte le mie primavere.
0: Ce li descrive in un attimo questi due prodotti?
1: Il filetto delicato è fatto con la parte di un intero filetto, qui è stato tolto tutto il grasso e tutti i nervi, logicamente tutte le parti grasse, tessuti connettivi, e rimane solo la parte magra, non contiene parte grassa, viene stagionato, poi viene, prima di insaccarlo, lo lego e lo trasformo, dalla sua lunghezza lo rendo più corto e più rotondo, poi lo insacco con budello naturale, poi lo faccio stagionare da 40 giorni in su.
0: Salame rosa?
1: Il salame rosa è un salame cotto, però è diverso da tutti gli altri, perché i normali salami cotti sono fatti raccogliendo in ultimo tutti gli scarti. Il salame cotto è fatto con degli scarti, mentre il mio è fatto ancora con parti scelte. Molti colleghi fanno ancora salame, ma io faccio meno salame e faccio salame rosa. Il salame rimane un po' meglio degli altri. Il salame rosa è una mia specialità. È fatto in una percentuale che è tra la carne grassa e la carne magra mescolati, che diventa poi la fetta di colore rosa. Di qui il termine salame rosa. È un marchio che ho registrato presso l'ufficio marchi e brevetti a Roma, è una mia esclusiva che mangiano solo i miei clienti, i miei amici.
0: Lei quanti anni ha adesso?
1: Ho compiuto 85 anni giovedì scorso.
0: E viene ancora a lavorare?
1: Sì, lavoro ancora e con molto entusiasmo anche.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il recupero dei terrazzamenti della Contrada San Prato a Chiesa Valmalenco in provincia di Sondrio. Siamo stati a vedere il lavoro di rigenerazione di 20.000 metri quadrati di storico paesaggio agricolo ricoltivato a cereali dall'Associazione Fondiaria Valmalenco. Un lavoro di volontariato per mantenere la memoria delle produzioni di cereali e l'uso del forno comunitario per la cottura del pane di segale. Contrada San Prato si trova nella parte alta di Chiesa Valmalenco. La valle che si apre sopra Sondrio, questa contrada conserva l'antico impianto architettonico tipico alpino, con le case attaccate l'un l'altra per condividere il poco calore. Si trova letteralmente sotto al piccolo altopiano di Primolo. Lo spazio verticale è completamente terrazzato come tutta la bassa valle e la conca di Chiesa, Lanzade e Caspoggio. La gran parte non si vedono ormai reinglobati dal bosco e dai suoi rovi. Da un anno e mezzo è iniziato il recupero di una piccola parte, 20.000 metri quadrati. È nata infatti l'Associazione Fondiaria Valmalenco, un tipo di raggruppamento promosso dalla Regione per la ricomposizione e gestione unitaria dei terreni agricoli abbandonati, magari dopo numerosi frazionamenti. Siamo stati alla Contrada San Prato di Chiesa Valmalenco durante la festa del pan nero, il pane nero delle Alpi a base di segale, il cereale di montagna che era coltivato nei terrazzamenti per la sussistenza. Sentiamo il presidente dell'ASFO Valmalenco, Mattia Sensoli.
1: Questa è una delle più vecchie contrade di Chiesa in Valmalenco. Non è la più vecchia, perché se non sbaglio la più vecchia è stata distrutta, che era il centro. È venuta giù una frana, si è distrutta, dopo ricostruite. Però già quando hanno costruito le mura di Sondrio, la manovalanza in parte era venuta da uomini di San Prato, perché una volta era chiaramente sotto Sondrio anche la Valmalenco. Questa qua è una delle contrade appunto più vecchie da Valmalenco. E siete adesso in una tipica abitazione malenca. Qua c'era il

0: popolare e la gente viveva in qualche modo qua dentro. Si chiamano cattle firm perché appunto, non avendo stufe, non avendo camini, non c'era niente, il catrame che vedete sulle pareti è l'accumularsi di decenni di fuoco. È anche giusto ricordarsi come era una volta, nel senso, viviamo forse troppo nella comunità, oggi ci siamo dimenticati da dove arriviamo, soprattutto i bambini, bisognerebbe ricordarglielo quanto siamo fortunati.
1: Fino a che anni sei stati?
0: Conosco una famiglia che è rimasta fino agli anni 60 qua lì. Non qua, ma in una casa qua a fianco, che non è esattamente così, perché almeno le finestre ce l'aveva, la stufa ce l'aveva, però comunque, per esempio i miei nonni sono venuti via dalla contrada anche loro negli anni 60. Costruito la casa nuova, col boom economico, fortunatamente sono migliorate in maniera importanti le condizioni di vita delle persone. Mia nonna, mio nonno, sì. Quando è nata mia mamma nel 65 erano già nella casa nuova, però prima erano ancora comunque in contrada. Questo qua è il forno storico che veniva usato nella contrada di San Prato. Chiaramente una volta non è che ognuno aveva il forno a casa sua. Questo qua funzionava da centro per tutti. Una volta al mese facevano il pane, tutte le famiglie qua intorno, i miei bisnonni erano qua, facevano il pane qua dentro. Adesso uno degli obiettivi dell'associazione è quello di raccogliere i fondi per poter sistemare la canna a fumare, perché adesso l'abbiamo acceso, ma giusto per fare un po' di scena, però per accenderlo bene dovremmo sistemare la canna a fumare. Però l'obiettivo appunto sarebbe magari per l'anno prossimo, se interveniamo sulla canna a fumare, vorremmo riaccenderlo, creare il laboratorio di panificazione per riuscire un po' a farlo diventare un centro di comunità, un centro di ritrovo per la gente del paese. È un po' un'ambizione che abbiamo da quando abbiamo fondato l'ASFO. Ci piacerebbe portarlo avanti perché innanzitutto il proprietario di questo forno è figlio di un signore che gli ha imposto prima di morire di lasciarlo in uso alla comunità di San Prato. Quindi lui ha voluto mantenere la volontà del padre e ce l'ha dato in comodato d'uso gratuito e noi lo usiamo per queste manifestazioni. Dovremmo sistemarlo, chiaramente a lui non gli interessa, quindi lo metteremo a posto noi. Questa è la storia di un forno abbandonato.
1: Questo è un pezzo però, poi c'è tutto il resto.
0: Chiaro, questo era il cuore della contrada per quanto riguarda la panificazione. Dopo ovviamente la gente stava più in stalla che in casa, no?
2: Era il posto più caldo.
0: Sì, perché infatti adesso vi porto a vedere le trone e capirete quanto caldo poteva mai fare in quelle case.
3: Certo. E poi c'erano gli animali che facevano il caldo.
0: Esatto, il calore delle mucche teneva l'ambiente.
3: Andavano a seruzzare nella stalla la sera.
1: Dopo il forno comunitario contiamo la visita alla contrada San Prato, dei locali al piano terra, dove le persone per scaldarsi condividevano gli spazi con gli animali. Sentiamo ancora Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
0: Questa qua era una stanza, adesso è diventata un ramarito, come si dice da noi, però per farvi capire che è un bugicato. Poi mi chiedo sempre quanto fossero alte queste persone, perché io pesto la testa. Era un po' dei nannetti, mi sa, i nonni. Perché è tutto basso. Poi nella casa qua a fianco, quella lì doveva essere probabilmente una sala da pranzo, questa qua, questa trona che c'è qua. Negli anni l'hanno utilizzata per stagionare i salami, più che altro. Alla fine sono diventate, state adibite a queste.
1: Le si arrivava anche il maiale.
0: Chiaramente qua era agricoltura tipicamente alpina, quindi c'era di tutto, nel senso poco di tutto. Magari ogni famiglia aveva 4-5 mucche, aveva i suoi due maiali, le 20 capre, 20 pecore, galline. Cioè, dovete immaginare che nelle vie qua scorazzavano le galline, nelle stalle qua sopra c'erano gli animali. Dopo, qua sopra c'è un patrimonio di terrazzamenti che va da chiesa a Primolo, che si vede bene solo d'inverno adesso, perché quando cadono le foglie del bosco che si è creato si riescono a vedere tutti i terrazzamenti che ci sono sotto. Quello che stiamo cercando noi di fare è quantomeno recuperare quelli comodi. Non pretendo di arrivare a Primolo perché sarebbe un'utopia, perché nel 2025 nessuno andrebbe a fare una fatica del genere, però quantomeno quelli più comodi, dove ci sono le strade, dove c'è possibilità di utilizzarli. Facciamo tanto i moralisti, chilometro zero, inquinamento eccetera, nessuno vuole fare il minimo per prodursi un minimo di cibo.
1: Cosa si produceva?
0: Dai campi, patate, delle gran patate, della segale, orzo. C'è il mais di Vassalini, ma che appunto veniva, abbiamo provato a metterlo, qualcosa è venuto, ma poca roba. Quest'anno è stato
1: posizione sfavorevole o meteo?
0: Di tutto, abbiamo avuto i corvi, cioè poi capisco perché la gente abbandona l'agricoltura, perché abbiamo seminato 500 metri quadri a mais, sono cresciute 6 piantine perché tutti i chicchi me li hanno mangiati i corvi, e quindi dici vabbè, fortuna che non vivo di quello, perché se no morivo di fame. Dopo è anche vero che appunto una volta, uno dei nostri problemi è che ci sono 100.000 proprietari per ogni pezzo di terra e ogni proprietario non ce le ha tutti insieme, sono a diverse quote altimetriche, perché così uno poteva coltivare di tutto. tutto, perché una volta era tutto agricoltura di sussistenza, quindi magari in basso metteva il frumento o la segale o l'orzo, su in cima metteva le patate, e ogni famiglia aveva i suoi 200 metri qua, 200 metri là, 10 metri su. Solo che adesso noi, puntando tutto sul mais, su 500 metri quadri, si è andata di sfortuna. Dopo abbiamo recuperato perché non è cresciuto il mais, allora ho detto va bene, siamo ancora in tempo, riempito di fagioli. Adesso abbiamo fagioli che escono dalle orecchie, non so più dove metterli. Però bisogna adattarsi, bisogna anche un po' provarci. Dopo, il mio hobby, mi è sempre piaciuta l'agricoltura. Io in realtà sono un ingegnere, però dovevo fare il contadino e non c'è niente da fare. Se pagasse bene, guarda, sarei tutto il giorno a sporco di terra, però il problema è che non paga. Qua sopra, cioè non paga in pianura, figurati in montagna, con le difficoltà che ci sono. Qua l'unico vero modo che hai di vivere l'agricoltura è con l'allevamento. Anche la segale, noi adesso, il pane che abbiamo fatto qua oggi l'abbiamo fatto con la nostra segale. Abbiamo coltivato questi 500 metri di campo che c'è qua sotto. Ma le ore di lavoro per farlo, cioè, se dovessi farlo vendendola per guadagnarci, la vendi a peso d'oro. Va bene perché è un'iniziativa di volontariato, sosteniamo questa ideale più che neanche il prodotto, okay? Quando paghi lì, paghi il sostegno all'associazione.
1: Ci spostiamo ai terrazzamenti recuperati e alle adiacenti balze, Mattia Sensoli dell'associazione fondiaria Valmalenco.
0: Qua in mezzo dove c'è sta erba, adesso chiaramente l'abbiamo raccolta a luglio e poi più fatto niente, adesso è ricresciuta l'erba selvatica, non ci pianto niente fino all'anno prossimo, è già 2 anni di fila che ci metto giù la segale e non posso rimettersela un'altra volta. Qua certo, metteremo giù i fagioli l'anno prossimo, però adesso terreno lascia che cresce l'erba e nel mese di maggio gireremo tutto e seminiamo. Invece questi qua sono quelli che ti dicevo, le valce che abbiamo recuperato. Non so se vedi le piantine di vite, adesso abbiamo finito di mettere i pali, là abbiamo già iniziato sotto e qua sopra pian pianino cominceremo ad andare avanti.
4: La posizione soliva è notevole.
0: Il sole ne prende perché è esposta a sud-est, esatto, quindi il sole ne prende. Chiaramente la salina era meglio perché era tutto sud, tutto completamente sud. Però qua abbiamo iniziato un po' perché appunto noi, io ho i parenti qua, conoscevo la gente di qua. Quando mi siamo partiti con l'associazione non eravamo nessuno, chiaramente, quindi ho bisogno anche un po' di fiducia, devo fargli vedere cosa sto facendo. Adesso se la gente anche di là vede cosa abbiamo fatto qui, se dovesse svilupparsi un nucleo di ripulisti a Vassalini, gli dico guarda che faremo la stessa cosa che abbiamo fatto qua, però almeno ho qualcosa di concreto da fargli vedere.
4: Quanto avete impiegato a togliere rovi?
0: Sta zona qua 6 mesi. Vabbè, dopo chiaramente non è un lavoro continuativo, è a tempo perso, l'abbiamo fatto il sabato, la domenica, siamo partiti a ottobre a cominciare a tagliare, a giugno abbiamo piantato la vigna, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 9 mesi, dopo tanto tempo l'abbiamo perso a cippare perché c'erano tutte le ramaglie, poi un'infinità di ramaglie, veramente un suicidio, non ho mai visto così tanti rami in vita mia.
4: Voi siete nati 1 anno e mezzo fa più o meno?
0: 2024. Per i fondi che avevamo avuto, siamo veramente. Poi sono in contatto con tutti i presidenti delle altre associazioni fondiarie. Quello che gli ho anche sempre detto, anche a un certo punto se n'è fondata una nuova Avellano, parlando con il loro presidente, gli ho sempre detto che secondo me, per la mia visione, meglio fare poco e fatto bene, piuttosto che fare come altre associazioni fondiarie dove hanno fatto una richiesta pubblica di conferimento dei terreni, poi non riesci a gestirli perché non hai volontari, non hai fondi, quindi me li conferisci in gestione per 10 anni e non riesco a fare nulla. Preferisco prenderne pochi, messi a posto, così almeno anche la gente, quando glielo chiedo, sa che faccio qualcosa e quindi me lo dà più volentieri. Dopo non è scontato, perché se vai a vedere lì in mezzo ci sono alcuni pezzi, c'è un pezzo in particolare che non hanno voluto darci perché non si fidano, e quindi vabbè, tienilo lì, però è pieno di spine in mezzo a una vigna coltivata. La diffidenza delle persone tante volte è difficile da battere, perché non, è difficile credere che stia facendo tutto questo senza secondi fini, cioè perché cosa ci guadagniamo? Nulla. E per loro è impensabile fare uno sforzo del genere per non guadagnarci niente. E non siamo tutti uguali.
1: Rimaniamo ai terrazzamenti con le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacee dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci spiega la funzione di questo antico sistema per rendere coltivabili terreni in montagna.
5: Il terrazzamento è un'antica tecnica agronomica nata per rendere coltivabili i terreni con pendenza elevata. Rimane una delle tracce più antiche e affascinanti dell'attività agricola in molte regioni collinari e montuose nel mondo, spesso soggette in passato ad alte pressioni demografiche. Le terrazze sono state e sono costruite lungo le curve di livello per aumentare la superficie coltivabile e conservare acqua e suolo. Ogni terrazza è costituita da un'area resa pianeggiante e da un rialzo quasi verticale sostenuto da muretti a secco, da terra o da elementi vegetali come fasce inerbite. Il terrazzamento, che trasforma quindi i pendii ripidi in una funzionale sequenza di superfici piane, ammorbidendo la pendenza, riduce i processi erosivi, favorisce l'infiltrazione nel terreno dell'acqua piovana e mitiga i picchi di piena. L'acqua intercettata dalla superficie è trattenuta negli strati del terreno e viene utilizzata dalle colture. Raggiunge gli sbocchi a velocità controllate, evitando ruscellamenti e smottamenti, a tutto vantaggio anche dei fondovalle. L'esigenza di produrre più alimenti, unita all'affinamento delle tecniche agronomiche e alla necessità di gestire le risorse, ha portato alla diffusione dei paesaggi terrazzati in molte parti del mondo. Pensiamo al Portogallo, alla Svizzera, dall'Italia fino alle Filippine, Cina, Giappone ed Etiopia. Viaggiando per il mondo troviamo altri esempi notevoli, come nei sistemi agricoli terrazzati dell'Asia e delle Americhe. In condizioni ideali, i terrazzamenti favoriscono un dinamico equilibrio idraulico fra ambiente e l'uso agricolo. È vero che possono stabilizzare i versanti e migliorare le condizioni ecologiche e paesaggistiche, ma tutto dipende dalla qualità della progettazione e dalla manutenzione. Il paesaggio terrazzato, ben progettato e gestito, diventa un agroecosistema multifunzionale che offre numerosi servizi ecosistemici. Quindi non è soltanto questione di aumentare la produzione alimentare, ma anche di controllare il ciclo degli elementi nutritivi, di creare habitat e corridoi per flora e fauna selvatiche, di contrastare il deterioramento dei versanti, di mitigare eccessi o carenze del ciclo dell'acqua. Come altre sistemazioni idraulico-agrarie, anche i terrazzamenti, se non curati o addirittura abbandonati, possono invertire la loro funzione primaria, trasformandosi da fattori di equilibrio in cause di instabilità. E sta accadendo in diversi territori italiani, particolarmente vulnerabili, dove l'emergenza climatica moltiplica i rischi di dissesto idrogeologico e accelera il degrado. Facciamo in tempo a cambiare, prendendo anche spunto da tutte quelle esperienze positive di recupero e cura di paesaggi terrazzati, che ci dimostrano che pur con tante difficoltà si può fare.
1: Torniamo adesso alla Contrada Son Prato di Chiesa Valmalenca, al lavoro di recupero degli storici terrazzamenti coltivati a cereali e adesso anche con le viti, come ci ha detto Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
0: La vigna qua sono 2000 metri quadri, sono 1, 2, 3, 4, saranno 5, 6 balze di 150, 100 metri per 6 balze. La riva è a 60 gradi, quindi. Poi qua sopra, dove siamo andati a seminare con i bambini stamattina, ne abbiamo recuperati altri 1, 2, 3, 4 balze lì. Qua alle gande idem, ma è molto più difficile perché non ho nessuno che voglia piantarci qualcosa. Quindi quello che stavo pensando era di prendere degli animali. Un po' il pallino che ho sempre avuto io, perché è colpa di mio nonno che me l'ha ficcato nel cervello, che io da bambino andavo sempre a pascolare le capre, quindi c'ho sto pallino che le voglio prendere anch'io. Ho forse trovato il sistema di gestirle, perché ci sono dei collari che producono in Norvegia, che hanno il GPS integrato, connessione a internet, sostanzialmente te da un'applicazione del telefono riesci a dirgli il recinto dentro cui devono stare e loro, se si avvicinano al confine, suona, se dovessero uscire gli dà la scossa come se fosse un recinto di quelli che installano normalmente, solo che così facendo
6: è virtuale, di fatto.
0: Esatto, è un recinto virtuale, così facendo ti levi tutto il lavoro di posa delle reti fisiche, che io non riesco a fare l'ingegnere che metta giù le reti, mentre con quella roba lì si potrebbe risolvere, riuscirei a tenere pulita tutta questa costa, che adesso se andate a vedere fa schifo, perché sono solo rovi, noccioleti, che sono un disastro, cioè noi abbiamo il bosco che entra in casa, poi a me mi dispiace perché i miei nonni erano contadini proprio nudi e crudi, e a me vedere tutto l'abbandono qua del lavoro dei nonni mi dà fastidio, dopo da solo non posso fare niente, io faccio quello che posso.
6: I fagioli che avete seminato sono fagioli particolari?
0: No, sono fagioli rossi, mi piacerebbe riuscire a trovare qualche varietà locale, come abbiamo trovato il mais di Vassalini. Se dovessimo recuperarli, chiaramente li piantiamo dopo. Le varietà locali hanno il doppio taglio, che per esempio ho recuperato la patata blu di Valtellina. Buonissima, bellissima, bassissima resa, perché pianto un chilo di patate e me ne escono tre, e di quei tre mezzo chilo mi marcisce in cassetta e non capisco il perché, quindi ne raccogli poche, la metà marciscono e diventa una tragedia. Quindi capisco perché le varietà locali che rendono poco vengono abbandonate. È giusto mantenere la biodiversità, è giusto per quanto possibile, però se ti metti nell'ottica del contadino che coltiva per vendere o per mangiare, nel momento in cui ti propongo una patata che rende prende 10 volte invece che 3, non marcisce, chiaro, viene abbandonata, non c'è niente da fare. È difficile anche biasimarla come atteggiamento. Dopo ci ho provato, ce le ho giù a casa, le pianterò ancora, per carità di Dio, però non credo che saranno un gran successo. È giusto mantenerle anche solo per mantenere la biodiversità, però desmetri qua, non di più.
1: Come stanno lavorando per recuperare i terreni, ormai inglobati dal bosco, ce lo racconta ancora Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
0: In piccole quantità, non è meccanizzabile, va fatto tutto a mano. Siamo riusciti a comprare un motocoltivatore con l'aratro, la fresa, la trincia, perché quando ho iniziato io per hobby giravo un campo tutto a mano. Tutto il paese mi diceva che ero suonato e avevano forse anche ragione. Però alla fine è piaciuta l'idea, mi hanno seguito in tanti adesso, perché quantomeno volontari saremo 14 che ci diamo una mano. Dopo c'è chi chiaramente è volontariato, c'è chi ci mette di più, chi ci mette di meno, non è che nessuno è obbligato a venire, quando ha tempo viene. Però anche lì, in realtà, di bello che ha la segale è che quando c'è da lavorare è un impegno, però durante l'anno non è che devi fargliene tanto, perché la seminiamo il mese di ottobre, abbiamo concimato, adesso la seminiamo, fino a luglio non devo fargli niente, ne seminiamo in sovrabbondanza, così soffoca tutte le erbacce e non devo andare a tirar via niente. Quando il mese di luglio sono quelle 2-3 giornate dove ti massacri a raccoglierla. Poi ho comprato una macchinetta per quantomeno trebbiarla a macchina, perché il primo anno l'ho trebbiata a mano col bastone. Quella lì sarebbe un'attività da far fare a chiunque. Poi quando ho fatto quel lavoro lì ho capito perché i miei nonni erano fissati sul non buttare il pane, non sull'altro cibo, proprio il pane non andava buttato. Ho provato a fare quel lavoro lì, ho detto fischia, e adesso capisco perché erano fissati che il pane non si butta, perché per ricavare 10 kg di semi di segale ci ho messo una mattina a battere con la Ravel, lavoro insensato, eppure avevano fame e lo facevano. Prima della guerra ho letto un articolo che diceva che praticamente ogni famiglia in Valmalenco bene o male produceva dai 12 ai 60 kg di cereali.
4: Terrazzamenti si vedono ovunque,
0: Vassalini, era tutto terrazzamento.
4: Ma a me è chiaro che non era viti,
0: no cereali, qua non,
4: perché
0: non verrebbe
4: clima,
0: no. Esatto. Adesso abbiamo provato a mettere una vita, perché ecco, cambiamento climatico probabilmente adesso ci sono le condizioni. Dopo,
4: certo,
0: rispetto al resto della Valtellina abbiamo puntato su un bianco qua, perché di solito lo si raccoglie quando è un po' acerbo, rispetto al rosso che va raccolto maturo. Il bianco se lo raccogli quando non è ancora completamente maturo, c'è un po' più di profumi, un po' più di...
4: Che vitigno avete messo?
0: Solaris, che abbiamo visto che l'hanno messo in Trentino, l'hanno già messo mi sembra anche all'Aprica,
4: il Catiglio,
0: quindi chance ci sono, perché l'abbiamo piantato dopo il primo anno, abbiamo piantato a giugno, fine maggio, adesso aveva già sui primi grappolini. Chiaramente è una varvatella che ha un anno, quindi è un grappolino che è grande così, però è positivo. Primo segnale, primo anno mi fa già il grappolo d'uva, è un buon segnale. Se non faceva niente dico vabbè, vediamo. Adesso ci vorranno comunque 3-4 anni prima che si faccia una vendemmia un po' come si deve, però intanto stiamo lavorando. Anche quella lì è gestita con l'associazione grazie a un ragazzo, uno dei volontari, che lui vorrebbe mollare il suo lavoro, fare quello, e se dovesse riuscirci a me farebbe solo piacere, perché più vigna lavora, più puliamo, più teniamo in ordine.
4: Contributi regionali?
0: La regione, non so, ha avuto una politica abbastanza contrastante, perché non era graduale, nel senso non il contributo che stavo erogando era per ASFO già esistenti e molto grandi, perché il primo bando che era uscito volevano 20 ettari in gestione. Se ogni terreno che ha 200 metri quadri devo chiedere la firma di 3 o 4 persone per arrivare a 20 ettari ci metto 20 anni. Dopo l'hanno ridotto a 5, già più umano, noi siamo 2, quindi siamo già fuori. Poi ultimamente puntano tanto sulle ASFO forestali, con la questione dei crediti di carbonio, con la filiera del legno certificato eccetera, e quindi la nostra ASFO potrebbe fare anche quello, dovremmo prendere in gestione dei boschi in Valmalenco, a Chiareggio. Non è il motivo per cui siamo nati, potremmo farlo, ma finalizzati. Abbiamo 2 soci che sono degli agronomi forestali e glielo ho detto che se loro avevano un progetto interessante che volevano portare avanti, l'ASFO a me piace pensarla come una sovrastruttura. Dopo l'obiettivo finale, se serve per recuperare i terrazzamenti, recuperiamo i terrazzamenti, se serve a mantenere il bosco, anche perché anche il bostrico bene o male può cominciare ad arrivare anche qua a far danni, quindi se dovessimo riuscire a gestire i boschi e ci sono i fondi per farlo, perché no? Al momento noi ci siamo focalizzati più sui terrazzamenti.
1: Andiamo a Livigno con le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni, che recensisce il libro Leina de Saor, una valanga di sapori. È un testo illustrato sulle produzioni agricole di Livigno, l'altro sito olimpico dell'Alta Valtellina, e sulle ricette antiche e moderne del cosiddetto piccolo Tibet. È a cura del gruppo Cuochi e Pasticceri di Livigno e di Gaia Grassi, collaboratrice di Radio Popolare. Sentiamo Paolo Ambrosoni.
7: Una valanga di sapori, a cura del gruppo Cuochi Pasticceri Livigno, editoriale Giorgio Mondadori 2014. Una valanga di sapori, Leina da Saor, nell'idioma locale, è un libro collettivo voluto dal gruppo Cuochi Pasticceri di Vigno, un sodalizio che associa 38 professionisti della ristorazione e della pasticceria e che ha come motto «Cucinare e gustare per non dimenticare». Un libro, pubblicato nel 2014, che rappresenta la realizzazione di un sogno che oggi, con le Olimpiadi invernali, può essere di interesse per far conoscere quel territorio della provincia di Sondrio, terra di confine e luogo di vacanza, nel cuore delle Alpi a 1816 metri sul livello del mare, circa 6.700 abitanti. Un'idea nata intorno alle 7 di mattina di una giornata come tante, in cui tra cuochi e pasticceri ci si ritrova per i rituali del mattino, come ricordano nell'introduzione. Il desiderio dell'associazione era quello di salvaguardare le tradizioni gastronomiche del territorio di Livigno e Trepalle. E cosa fare se non fissarle con testi ed immagini e far conoscere attraverso il cibo l'anima di un luogo, che è stato anche definito il piccolo Tibet d'Italia. I frutti della terra e dell'ingegno, i suoi abitanti, coloro che conservano la memoria, spesso tramandata per via orale, e coloro che vogliono recuperarla, darle visibilità, farla conoscere e mantenerla viva anche nel quotidiano, fra consuetudine e innovazione. Un libro in grosso formato, del peso di più di 3 kg, con testi in italiano e in inglese e con tante espressioni in dialetto locale. Soprattutto un libro di ricette, 100 di cucina tradizionale e 37 rivisitate in versione contemporanea, corredato da 250 fotografie del luogo e dei piatti per fissare la memoria, un racconto del passato, anche non troppo lontano, come introduzione per far emergere le radici. Curato da Gaia Grassi, Emanuele Mambretti, Luca Di Filippo e Michele Galli, un lavoro corale portato avanti per 2 anni da persone del mestiere, cuoche e pasticceri, che ha coinvolto i cittadini, la popolazione più anziana, attraverso incontri, interviste, racconti, testimonianze, ricordi che partono da lontano. Il titolo scelto, Una valanga di sapori, rimanda all'etimologia del luogo e viene fatta risalire al toponimo tardo latino Labineus, soggetto a slavine. Una cucina povera, legata al suo territorio, condizionata dal clima, dalle latitudini e altitudini, un territorio montano isolato e dal clima rigido che hanno reso difficoltosa sia la coltivazione che l'approvvigionamento di materie prime e ha plasmato il carattere dei suoi abitanti. Una cucina essenziale, piatti preparati con quello che il suolo offre e l'uomo riesce a trasformare, espressione di un contesto unico, ambientale ed umano, fatto di semplicità e sostanza, orgoglio e senso di appartenenza, che ha richiesto ingegnosità per superare l'austerità del luogo. Piatti cucinati su stufe a legna, l'arrosto solo nel pranzo domenicale, pesce delle acque dolci della valle, erbe e frutti spontanei, rari i funghi. Una menzione speciale all'ortaggio da primato, la rapa, l'unico ortaggio coltivato a Livigno e Trepalle, che qui ha avuto la funzione che la patata ha avuto in altre realtà. La rapa, che a seconda della dimensione si consuma fresca, cruda o bollita, presente in tanti piatti, nei pezzoccheri della tradizione locale al posto della patata, oppure può essere essiccata e usata come ingrediente nel salame tipico locale, o in un tipo di pane con farina di segale aggiunta a quella di grano, più rara. Pane a forma di ciambella per poterlo infilare in una pertica e fissare al soffitto ad essiccare e lontano da roditori indesiderati. O il pan da col, fatto con l'aggiunta di colostro, il primo latte dopo il parto delle vacche. Oltre alle vacche, dal cui latte si produce burro e poi formaggi nelle latterie turnarie, anche capre, sempre per il latte, pecore per la carne e maiale per il grasso e la carne. Gusti antichi, non sempre apprezzati da tutti, che mantengono alcuni estimatori e che l'innovazione cerca di conservare rendendolo più appetibile. Una valanga di sapori, a cura del gruppo Cuochi e Pasticceri Livigno, editoriale Giorgio Mondadori, 2014, 432 pagine, 50 euro.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
3: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50. Cittadine e cittadini, insieme alle istituzioni, si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: La guerra tra Stati Uniti e Iran, Kuwait, Bahrain e Giordania sotto attacco dopo la settima notte di raid. Washington anche oggi ha colpito le infrastrutture civili iraniane, tra cui diverse centrali elettriche. Dopo Hormuz il rischio ora è anche il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. Israele annuncia piani per nuovi insediamenti di colonie a Gaza e in Cisgiordania. Intanto i grandi piani di ricostruzione della striscia del Board of Peace diventano l'allestimento di un campo profughi nella sola Rafah, secondo le indiscrezioni dei media internazionali. Il caso di Mario Roggero, Salvini è andato a visitarlo nel carcere di Bollate, ma poi ha frenato sulla richiesta di grazia. Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente. Resta la campagna della destra in appoggio al gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. A Venezia stasera la festa cittadina segnata dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di tour turistico diplomatico. Centinaia di persone hanno protestato contro di lui, denunciando poi manganellate dalle forze di polizia. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattina, dopo la settima notte di raid incrociati tra Teheran e Washington. Il Bahrain in particolare ha annunciato poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno causato invece diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito anche le infrastrutture civili iraniane, soprattutto nel sud. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile e tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Se confermato, il rischio ora è il blocco di un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che gli Houthi dello Yemen avevano minacciato di chiudere nel caso di raid proprio sugli impianti elettrici iraniani. Sulla fattibilità di questa minaccia ascoltiamo la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
7: Certamente gli Houthi possono farlo, hanno uomini, hanno a disposizione la conoscenza dello stretto. fatto hanno il controllo di alcune isole che si trovano di fronte a Hodeida, hanno il controllo di Hodeida, hanno anche una serie di materiali che l'Iran ha dato loro in questi anni che consentono loro di approcciare le navi sia con droni che arrivino sopra le navi, ma anche nelle forme di piccoli sottomarini che funzionano esattamente come i droni. Hanno tutto quello che serve per fare quello che l'Iran potrebbe chiedere loro, che di fatto ha già chiesto.
4: Che impatto avrebbe una chiusura di Bab el-Mandeb, soprattutto in congiunzione col blocco di Hormuz che c'è già?
7: Sarebbe l'operazione perfetta, che metterebbe totalmente in crisi il traffico marittimo internazionale da e per i golfi, l'Oceano Indiano, quindi l'Asia, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché impatterebbe naturalmente sul canale di Suez, che sarebbe raggiungibile, sul Mar Rosso, e quindi non consentirebbe che queste azioni marittime avvengano in modo fluido. E se proprio si volesse evitare tutto questo, si dovrebbe costantemente circumnavigare l'Africa con dei costi esorbitanti. Il commercio internazionale già era stato messo in crisi da una prima chiusura di Bab el-Mandeb all'inizio della guerra, però comunque c'era lo stretto di Hormuz attivo, era tutto più fluido. La manovra attenaglia rende tutto questo veramente impossibile. L'attuazione significa un disastro per i mercati internazionali.
6: Israele ha annunciato piani per la costruzione di nuovi insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz ha parlato di 3 avamposti nel nord della striscia e quello delle finanze Smotrich ha detto che il suo ministero stanzierà 300 milioni per estendere il controllo sulla Cisgiordania. La notizia arriva mentre in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni dei media internazionali su un ridimensionamento dei piani del Board of Peace per Gaza. I grandi progetti di ricostruzione, promossi in teoria dall'organismo voluto da Trump, si sarebbero ridotti all'allestimento di un campo profughi che viene definito zona pilota nella sola città di Rafah. E mentre il Board of Peace resta anche senza fondi, i raid israeliani sulla striscia continuano e Tel Aviv ora controlla circa il 65% del territorio di Gaza. Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
8: Il piano è completamente fermo, quindi qualsiasi cosa decida di fare il Board of Peace è irrilevante. Oramai nessuno sta dando peso al Board of Peace, non solo perché c'è un conflitto su Hormuz tra Iran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo, ma perché effettivamente il Board of Peace sin dalla partenza è assolutamente poco credibile, tanto che a Gaza le cose sono esattamente ferme, a parte i bombardamenti israeliani da quando è cominciato. Finché non vengono meno le condizioni che bloccano tutto, cioè disarmo di Hamas, il ritiro israeliano, nessun paese al mondo, persino i più filo palestinesi, non mettono i soldi in una condizione come questa. Chi garantisce la sicurezza a Gaza? La ricostruzione dopo le guerre è sempre un grande business economico, ma così è un business impossibile. La mia idea è che abbiano bisogno di dire di tanto in tanto qualche cosa, perché di tanto in tanto ci si ricorda che esiste il Board of Peace.
6: Stamattina nel carcere di Bollate è arrivato Matteo Salvini, che è entrato nel penitenziario per incontrare Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori. Tutta la destra, sia quella di governo sia quella dell'ex generale Vannacci, si è schierata con Roggero e al centro dell'attenzione c'è la campagna partita nei giorni scorsi per ottenere che il presidente della Repubblica Mattarella gli conceda la grazia. Su questo però il capo della Lega ha usato toni più morbidi dopo che ieri il gioielliere aveva quasi ordinato al capo dello Stato di graziarlo. Linea a Bollate ad Alessandro Principe.
9: Sì, buongiorno qui dal carcere di Bollate, dove Matteo Salvini ha deciso di rendere visibile, evidente la sua campagna in sostegno a Mario Roggero, una campagna che punta naturalmente a sostenerlo, che punta alla grazia, che tiene insieme tante cose, la pressione sul capo dello Stato, la contestazione della magistratura, il tema della sicurezza, del farsi giustizia, della legittima difesa, capi saldi della propaganda della Lega che ora trovano in questo caso la sintesi perfetta. È davanti al carcere di Bollate una ventina di militanti leghisti della Lega Giovani di Milano, una ventina di giornalisti. Salvini è entrato in auto verso le 10.35 accompagnato da 2 deputati della Lega, è rimasto 1 ora e mezza a fianco del cancello da dove è entrato la guardiola, da dove passano di tanto in tanto i parenti dei detenuti in visita con i sacchetti, le borse, dei vestiti, i bambini. bambini in ciabatte con le mamme. Salvini esce dal carcere di Bollate, si ferma a parlare con i giornalisti, sembra essere meno lanciato sulla questione Grazia, punta a dare evidenza al sostegno che la Lega intende fornire a Roggero, cita anche l'avvocato Giulia Bongiorno come possibile sostegno, parla più volte delle condizioni di detenzione, della possibilità di ridurre la permanenza in carcere. Quello della Grazia sembra un tema che rimane sullo sfondo dopo il richiamo molto forte di Mattarella di due giorni fa. Per quanto riguarda la candidatura, si è parlato anche di questo, di Roggero non può essere candidato perché la condanna glielo impedisce. Salvini dice: stiamo studiando tutte le vie legali. Qualcuno dice che potrebbe trattarsi piuttosto di una candidatura della moglie di Mario Roggero, che potrebbe essere comunque, diciamo, il modo per mettere in lista il nome nelle liste della Lega alle prossime elezioni. Staremo a vedere, sta di fatto che è certo che questo caso sia ormai diventato in modo evidente e marcato un punto di campagna elettorale della Lega, anche del resto della destra. Abbiamo visto le dichiarazioni di Vannacci, della stessa Giorgia Meloni, ma sicuramente Salvini ha deciso di farne un suo punto distintivo. Ridò la linea allo studio qui dal carcere di Bollate.
6: Grazie ad Alessandro Principe. A Genova è in corso un'assemblea organizzata dal movimento No Kings alla vigilia del 25esimo anniversario dell'inizio del G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro repressione violentissima. Furono i giorni dell'uccisione di Carlo Giuliani, dell'irruzione alla scuola Diaz e delle torture nella caserma di Bolzaneto. Tra i protagonisti della mobilitazione No Global ci fu Luca Casarini, che faceva parte del movimento delle tute bianche e che al momento è a Minneapolis negli Stati Uniti, simbolo delle deportazioni delle persone migranti da parte dell'ICE.
10: Noi non siamo stati in presenza di un errore della polizia o del sistema, siamo stati in presenza a Genova dell'introduzione della guerra civile come elemento di governo, quindi di repressione in quel caso di un movimento che chiedeva un cambiamento. E qui a Minneapolis lo stesso, c'è questo istinto alla guerra civile portato da questi squadroni dell'ICE, da queste politiche folli, che sembrano folli, perché l'intento sia a Genova che qui è porre il terrore. Noi siamo dentro questa dinamica che in 25 anni ha mostrato tutto quello che avevamo percepito. Certamente non avevamo cognizione perfetta di ciò che stava succedendo, ma avevamo capito che eravamo a una svolta nella storia che sarebbe arrivata pesante. Oggi siamo immersi in questa dimensione della guerra globale permanente, della distruzione del diritto internazionale, delle democrazie liberali fatte a pezzi, delle deportazioni e tutto quello che sappiamo. Minneapolis è il modo migliore che mi è capitato di rivivere anche a un quarto di secolo.
6: In Russia i droni ucraini hanno colpito un centro della logistica causando 8 morti. È successo nella città di Kotovsk, nel sud-ovest del paese. L'attacco avrebbe riguardato in particolare un deposito del colosso locale del settore. Anche la regione di Mosca è stata attaccata nella notte da più di 370 droni. La maggior parte è stata intercettata dalle difese antiaeree. In Ucraina invece è morto un civile a Odessa in un attacco russo contro una nave mercantile. Nel paese ieri c'era stato il secondo giorno di proteste contro la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov. Sempre ieri Zelensky aveva nominato il suo successore, per il momento ancora ad interim, quindi in via temporanea. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham nel primo discorso dal leader del partito laburista. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Su questo passaggio di consegne sentiamo Marco Varvello, editorialista della Stampa ed ex corrispondente Rai da Londra.
11: Burnham, essendo una vecchia volpe della politica, si era procurato l'appoggio della stragrande maggioranza del gruppo parlamentare e dei sindacati che ancora hanno diritto di voto al vertice dei laburisti, e quindi sostanzialmente chiunque si fosse candidato a sfidarlo non avrebbe avuto nessuna chance. Questo ha portato ad un cambio di leader politico e quindi di premier, perché comunque il leader laburista comanda la stragrande maggioranza parlamentare, ha la sua maggioranza e può andare dal sovrano capo dello Stato Stato a dire adesso sono io il leader e quindi il nuovo premier. Risultato però che abbiamo un cambio di premier e di governo senza che Burnham l'abbia votato nessuno per quel ruolo se non il vertice, nemmeno un congresso di partito hanno fatto in questo caso, un po' bizzarro. Questo passaggio solo all'interno dei vertici del partito lo avevano già fatto più volte i conservatori anche di recente, però i laburisti di solito erano un po' più trasparenti e rispettando meccanismi democratici. I giochi si faranno con il nuovo governo e con il programma di governo che per adesso non c'è.
6: Il cambiamento climatico è responsabilità di tutti, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il primo ministro canadese Mark Carney nel contesto di polemiche politiche in corso tra i due paesi per gli incendi che sono scoppiati in Canada, ma che hanno portato nubi di fumo anche su una parte degli Stati Uniti. Alcune ore fa Trump ha annunciato di voler aggiungere il costo economico di questa invasione ai dazi statunitensi già in vigore nei confronti del Canada. In Italia stamattina Confesercenti ha diffuso delle stime sui costi economici del caldo estremo che ha definito una vera e propria tassa climatica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia tra i 6 e i 12 miliardi, pari allo 0,2-0,4% del PIL, dice l'organizzazione, citando questioni come i maggiori costi energetici e gli investimenti per gli impianti di condizionamento e la riqualificazione degli edifici. In Italia in queste ore sono 14 le città contrassegnate con il bollino rosso per il caldo dal Ministero della Salute. A Milano la rettrice del Politecnico Donatella Asciuto non sarà tra i candidati a sindaco per il centro-sinistra. Il suo nome era ritenuto tra quelli papabili, ma in un'intervista al Corriere della Sera oggi l'interessata lo ha escluso. «Non ho mai pensato di fare politica nella mia vita, spiega, e non mi interessa far parte di quel mondo». Una presa di distanza che Asciuto accompagna con una riflessione. Si parla molto di nomi e poco di programmi. Sulle candidature Asciuto aggiunge la vice sindaca Anna Scavuzzo è il profilo più giusto. A Venezia stasera ci saranno le celebrazioni della Festa del Redentore, uno degli appuntamenti collettivi più partecipati in città che quest'anno è segnato dalla presenza dell'ambasciatore statunitense Tilman Fertitta. Il rappresentante americano è impegnato in una sorta di crociera con tappe in 13 regioni italiane che ufficialmente è un tour diplomatico ma che sta causando proteste legate anche alla partecipazione delle forze di polizia italiane alla sicurezza del viaggio. Ieri a Venezia c'è stata una manifestazione contro l'arrivo dell'ambasciatore. Federica Toninelle è un'attivista del laboratorio occupato Morion che ha partecipato alla mobilitazione.
12: La presenza di Fertitta in particolare questa sera segna, nel senso che è l'ennesimo yacht, ma in particolare proprio lo yacht dell'ambasciatore americano durante una delle feste che è stata più spogliata qua a Venezia, ovvero quella del Redentore. È uno yacht estremamente grande che tra l'altro copre anche gran parte della riva, ma è soprattutto un po' proprio la sua presenza simbolica, no, durante la festa del Redentore. Ieri appunto abbiamo partecipato alla manifestazione contro la presenza dell'ambasciatore Fertitta, ci siamo mossi da Campo San Zaccaria e poi il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare la protesta ad arrivare davanti allo yacht. Era una manifestazione assolutamente pacifica che portava varie parole chiave, no? Vari temi a partire dallo sfruttamento di Venezia, ma anche per andare a contestare il fatto che non c'è nulla da celebrare nelle relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lo ricordiamo, ufficialmente Fertitta è qua proprio all'interno di un giro diplomatico che vuole celebrare appunto le relazioni tra due paesi e appunto la manifestazione di ieri voleva arrivare davanti allo yacht, però poi a pochi metri dallo yacht siamo stati bloccati e ci sono state delle cariche da parte della polizia.
6: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Una riflessione sul dolore e sulla fragilità dell'esistenza. Mario Cresci è partito dalla Pietà Rondanini per arrivare ai giorni nostri, da oggi alla Cavallerizza di Brescia. Chernobyl, Life and Death, in un libro, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. E ancora, le infinite possibilità della fotografia emozionale. Far conoscere, sorprendere, al Festival Cortona On The Move, quest'anno dedicato al Beautiful Country. Le pagine segrete di Nobuyoshi Araki, una mostra al Dromos Festival di Oristano. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con le arti visive, i beni culturali. Oggi una puntata dedicata alla fotografia, come avete intuito dal sommario. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio nei social.

0: Oggi pomeriggio alle 18 verrà inaugurata la mostra di Mario Cresci alla Cavalleria, che è Cavallerizza, che è questo bellissimo spazio a Brescia, e vi dico già che si trova in via Fratelli Cairoli al 9, una mostra curata da Roberto Mutti. Mario Cresci, uno dei fotografi o degli artisti, non so, che stimiamo di più, in Alien Figuram Mutare, interazioni con le pietà rondanine di Michelangelo. Ma una cosa importante, Roberto.
1: Sì, intanto salute a tutti, come sempre, è sempre un piacere parlare con voi. Dunque, bella questa storia, che non sai bene se Mario è un fotografo o un artista, perché lui è un fotografo ma ha anche fatto delle cose.
0: È vero?
1: Quindi è uno dei pochi a cui si può dare anche questo nome.
0: Di artista, perché spesso ha usato la fotografia in un modo creativo,
1: sì.
0: No?
1: Sì, e poi è stato anche un grande grafico, sì. È uno che nel 68 è andato nel sud ad aprire il primo studio di grafica di tutto il sud, a Matera, insomma un uomo coraggioso, uno che l'anno prima era nel maggio francese, insomma un grande autore.
0: Insomma, e questa volta si è innamorato della pietà rondanini.
1: Sì, dunque tutto è nato all'interno delle manifestazioni che Brescia fa alla Vittoria Alata.
0: Certo,
1: no? Quindi Renato Corsini è uno dei tanti fotografi che l'ha fotografato, e alla Cavallerizza, quando abbiamo fatto una riunione, io metterei le mie foto della Vittoria Alata, perché al contrario di altri che l'hanno semplicemente fotografata, lui l'ha seguita in tutto il percorso che hanno fatto da Brescia a Firenze alle Pietre Dure, dove è stata restaurata, e quindi lui l'ha fotografata come se fosse una
0: L'hanno celebrata tanto sta Vittoria Alata.
1: Era un'amica che stava in ospedale.
0: Sì. Ma noi vogliamo sapere della pietà rondanini.
1: Questa è la premessa, dice, però invece di fare soltanto questa solita, che cosa facciamo? Allora mi è venuto in mente, facciamo un altro autore che si è confrontato in un modo straordinario con la pietà rondanini, ed è Mario Cresci, a cui era stato chiesto di fotografarla a Milano, no? nella sede in cui era, dove era a suo tempo stata fotografata da Paolo Monti, quindi c'è tutta una bella storia. E lui che cosa ha fatto? È sempre stato un autore molto estroso, quindi certo l'ha fotografata in un modo che entrava proprio nel dettaglio, in quei punti della scultura che sembra indefinita, invece come il dolore non appare subito, no?
0: Certo,
1: deve essere
0: certo.
1: Proprio, quindi con un'abilità straordinaria. Allora, fin qui sembrava un grande interprete, no? del dolore, del dolore assoluto, che è la perdita di un figlio, e poi anche figlio, insomma, ma poi ci ha aggiunto qualche cosa di più. E a un certo punto, alla fine, questo dolore diventa quello degli altri, e si vedono delle figure che sono avvolte in quei teli, dorati e argentati.
0: Quelli che si usano per le persone migranti, insomma.
1: Esatto, esatto, per i migranti, quando a seconda dei casi viene usato l'argento o l'oro, no? L'oro per riscaldarli, l'argento per raffreddarli, a seconda delle condizioni in cui sono quelli che sono riusciti e sono arrivati. E quindi alla fine non è più soltanto un omaggio a Michelangelo, ma un omaggio all'assoluto dolore, che diventa molto politico.
0: Sì, diventa un valore universale, insomma.
1: Esatto, ed è un modo molto intelligente di essere politici attraverso l'arte, senza urlarla, semplicemente facendola vedere e spiazzando completamente lo spettatore, che non vede più un dolore antico, ma vede un dolore contemporaneo.
0: Sono 40 opere, eh?
1: Sì, con un allestimento molto ben fatto, perché la Cavalleria è uno spazio molto avioso, molto, quindi si entra con la Vittoria Alata, ma poi si arriva alla pietà rondanini, e quindi all'ultimo con questi con queste figure di migranti che sono veramente un colpo al plesso solare, come è giusto che sia, perché l'arte, tanto l'arte è sempre contemporanea, come si dice, ma l'arte deve smuovere, no? Se no è decorativa e ce ne facciamo poco.
0: Ah vabbè, non ci deve, quando guardiamo un'opera poi distogliamo lo sguardo e non siamo più quelli di prima, in qualche modo ci deve toccare,
1: no? Esatto, proprio così, è proprio così. Infatti,
0: e lui sicuramente, Mario Cresci, ci riesce a fare sta cosa, perché insomma anche in servizi che ho visto in passato è uno di quei appunto fotografi artisti che non ti lasciano indifferente.
1: Lui poi è uno così spiazzante. Molti anni fa abbiamo fatto un suo personale molto, molto importante, abbiamo fatto una riunione, abbiamo deciso tutto, era a Milano al Credito Valtellinese, e quindi abbiamo deciso tutto. Quando siamo arrivati per esporle, ne aveva portato altre cose che gli erano venute prima. Poi dice: sai, la portiamo a Bergamo, no? E l'abbiamo portata a Bergamo al Teatro Sociale, che allora
0: sì, perché la creatività è incontenibile,
1: esatto.
0: Se uno ce l'ha,
1: andato a vederla, dice vieni che vedi la tua mostra. Non era la mia mostra, è un'altra cosa completamente diversa, altrettanto bella, straordinaria, ma perché i creativi non stanno mai fermi, se no se si ripetono che conta, insomma.
0: Bene. Senti Roberto, tu hai curato questa mostra che poi possiamo vedere, vedo, fino a fine agosto, inaugurata sabato pomeriggio, ma poi dopo insomma c'è tempo per vedere in questo spazio, che hai ragione, abbiamo sempre visto belle mostre che vanno dal contemporaneo allo storico, lì alla Cavallerizza.
1: C'era una bellissima, c'erano alcune cose che sono davvero particolarmente, a me hanno toccato, insomma, poi dipende dai gusti, ovviamente ci mancherebbe altro, però sì, anche quelle molto storiche, sì, decisamente.
0: Allora, per chi vuole partecipare, l'inaugurazione è in programma oggi, pomeriggio alle ore 18, alla Cavallerizza a Brescia. La Cavallerizza, questo bellissimo spazio che vi dicevo è in via Fratelli Cairoli al 9 a Brescia, e verrà inaugurata la mostra di cui abbiamo parlato con Roberto Mutti che la cura, Mario Cresci in Alien Figura Mutare, interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo, e l'altra mostra sono le fotografie dedicate alla Vittoria Alata di Renato Corsini. No, volevo dirvi di Mario Cresci, che è uno dei nostri più bravi fotografi, artista, come dicevo prima, perché fa un uso della fotografia che è vicino all'arte. È nato nel 42 a Chiavari, però vive e lavora a Bergamo. Le sue opere sono state esposte a livello internazionale in tantissimi musei, ma è di recente, per esempio, all'Istituto Italiano della Cultura di Parigi ha partecipato a una mostra collettiva dal titolo Viaggio in Italia, rinnovando in qualche modo l'interesse della critica per il progetto di Luigi Ghirri sul paesaggio italiano di quegli anni, insomma, quel progetto famosissimo. Poi ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Carrara di Bergamo, all'Accademia di Brera, alla NABA, al Politecnico, insomma, libri, mostre, un bravissimo artista, secondo me, ecco. Oh, avete sentito sicuramente in questi giorni che la Triennale si è data una nuova veste. E il nuovo presidente Vincenzo

0: questo ci fa molto piacere, all'architetto che stimiamo molto, Michele De Lucchi. Michele De Lucchi come direttore creativo e anche come responsabile del Museo del Design Italiano, che come sapete trova un bello spazio dentro la Triennale. Trione ha messo l'accento sull'interdisciplinarità dell'istituzione triennale che vuole essere il luogo del pensiero creativo, sul rapporto Milano-Mondo, quindi mantiene questa posizione e questo sguardo internazionale, e ogni anno, ecco, questo è un punto importante, verrà posta una domanda che sarà la cornice per mostre, eventi, attività, public program, eccetera. Ma sentiamo da Vincenzo Trione stesso un chiarimento a questo proposito.
1: Mi sembra di aver capito che la guida è un po' una domanda importante che viene fatta ogni anno. Intorno a questa ruoteranno tutte le mostre, le iniziative.
2: Esatto, sì, l'obiettivo è quello esattamente di individuare annualmente una domanda su un grande tema del nostro tempo, dalla quale far derivare il programma delle mostre e il public program, le iniziative e così via.
1: Mi sembra di aver capito che c'è un aspetto, come dire, didattico importante.
2: Ma sì, è la mia formazione e anche credo il nesso con l'università, con l'alta scuola, provare a trasformare il centro studi diventa un luogo fondamentale nella vita di Triennale. E anche la possibilità di fare dei corsi di alta formazione, dei dottorati, pensare anche delle mostre che abbiano una valenza formativa.
1: Quindi acquista una funzione nuova.
2: Ma l'obiettivo è, nel rispetto assoluto di quella che è la vocazione triennale, istituzionale, secondo me le istituzioni sono anche delle università popolari e a me farebbe piacere che anche Triennale un po' lo fosse.
1: E mi spiega questa occupazione da parte di artisti, architetti, cosa si traduce?
2: L'idea è quella, ispirandoci un po' a quello che succede al Victoria and Albert Museum di Londra, prevedere una volta al mese attraverso un bando, una suggestione, una sollecitazione, invitare artisti, architetti, designer, stilisti a occupare gli spazi triennali per fare delle iniziative, sotto la nostra regia ovviamente.
0: Oh, allora questo sarà un appuntamento interessante, perché immagino, adesso staremo a vedere, però insomma nelle intenzioni c'è questo, quindi arriverà gente intelligente, creativa, eccetera, a portare idee, progetti, vedremo, insomma si presenta come un programma interessante e vivace. E come dicevo nel sommario, una notizia molto positiva che finalmente è stata confermata è che la direzione artistica è affidata all'architetto Michele De Lucchi.
1: Architetto De Lucchi, finalmente accettato di fare il direttore artistico in questa istituzione.
3: Direttore creativo.
1: Direttore creativo.
3: E artistico anche, sì. Sì, no, è molto più congeniale per me dare un contributo in senso appunto creativo negli allestimenti, nel palazzo, nella comunicazione, nell'organizzazione in generale. È un bel lavoro perché io di per me ho fatto il creativo sulla mia pelle, ma fare il creativo e stimolare la creatività è diverso, perché va a vedere cosa sono capace di fare.
1: Ha già un'idea sul nuovo Museo del Design Italiano?
3: Sì. Vorrei soprattutto lavorare su come nascono le idee, su come le idee si brillano all'inizio, poi si sviluppano, si evolvono. Mi piacerebbe lavorare sulle idee, su quelle giuste e su quelle sbagliate, perché molto spesso le idee sbagliate sono più giuste delle idee giuste.
1: Ho capito bene o ha intenzione di valorizzare molto gli artigiani, l'aspetto artigianale?
3: Sì, ma non in senso tradizionale. Voglio valorizzare l'idea di fare le cose con le mani e di coltivare sempre il senso dell'uomo dentro gli oggetti, agli strumenti e agli arredi che costruiamo per creare un ambiente più comodo, più efficiente, più adatto a noi.
0: Ecco l'architetto Michele De Lucchi.

Dunque, poi per quanto riguarda il settore di architettura, affidato a Manuela Lucà Dozio, che è una docente, pare prestigiosa a livello internazionale, io non conosco, confesso. Poi all'ottimo Andrea Viliani, affidata all'arte contemporanea. Per il cinema si è pensato a Paolo Mereghetti e ci diceva Trione che vorrebbe dare più spazio al cinema, quindi vedremo più film e più rassegne in triennale. E poi il teatro, c'è continuità perché è affidato ancora alla direzione di Umberto Angelini. Per quanto riguarda i programmi in dettaglio, dovremmo aspettare l'autunno. Vi posso già dire che è in programma per la gestione precedente che l'aveva pianificato, una mostra dedicata a Nivola e a novembre una mostra di Patti Smith, che sapete bene che il 29 ci delizierà con la sua bellissima musica. Grazie a Radio Popolare, eh? Al Castello Sforzesco, questo meraviglioso concerto. Lo so già che è meraviglioso perché la conosciamo, quindi festeggiamo i nostri 50 anni anche con lei.

0: Alessandro Tesei è un regista di documentari, ma anche fotografo, e lui si è dedicato molto ai luoghi segnati da disastri ambientali, eccetera. E adesso è uscito questo libro, affascinante, devo dire, Chernobyl, Life and Death, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. È un libro, insomma, che si sfoglia, è molto coinvolgente. Infatti, c'è una parte del libro che ci mostra tutto quello che resta e l'altra parte, diciamo così, i sopravvissuti e quelli che ce l'hanno fatta, che continuano a vivere, eccetera. Insomma, è un libro anche commovente, che non lascia indifferenti. Alessandro Tesei, un viaggio a Chernobyl 40 anni dopo il terribile disastro che tutti quanti conosciamo. Io ho sfogliato questo libro, bellissimo, devo dire, perché ci porta proprio dentro il disastro, perché una parte del libro documenta proprio la devastazione che ha seguito quell'incidente terribile e l'altra parte invece ci fa vedere la vita dei sopravvissuti. Un libro diviso in due parti, in questo senso.
1: Sì, esattamente come l'hai descritto, era un po' questo anche il mio intento, non mischiare ma fare una cesura fra questi due mondi.
0: Intanto bisogna sfogliare queste immagini per avere veramente la sensazione dell'entità della devastazione che c'è stata, no? Però tu, come hai condotto questo reportage?
1: In realtà è un qualcosa che nasce da lontano, sono circa una decina d'anni che frequento l'area di Chernobyl e quindi ho potuto negli anni vederne i cambiamenti, conoscere tante persone che ci sono, che ci vivono o che sono legate a quei territori. Quindi è un lavoro, le foto del libro sono principalmente degli ultimi 2 anni, degli ultimi due
0: Sì.
1: viaggi che ho fatto, ma ce ne sono alcune più vecchie, ce ne sono credo 5-6 che risalgono anche a 7-8 anni fa. Quindi è un progetto che nasce da lontano e che nasce da una profonda anche conoscenza di quella che è la zona di Chernobyl, proprio perché l'ho visitata ogni anno per circa 10 anni e insieme a me oltretutto è sempre venuto il mio collega Pierpaolo Mittica, che invece la frequenta dai primi anni del 2000, quindi
0: Da più
1: dal
0: tempo.
1: più del doppio, sì.
0: E poi comunque sei andato in quasi tutti i posti, le scuole, gli ospedali, i parchi giochi, i luoghi dove si lavorava, dove si produceva, no?
1: Sì, tutti no, perché vedere tutti i posti è impossibile, tanto che ti
0: Beh,
1: racconto
0: però
1: questo.
0: tanti.
1: Sì, molti, molti, poi ti racconto questo aneddoto che è emblematico nella stazione di polizia di Pripyat, che è uno dei luoghi anche famosi dove ci andavano anche i turisti quando era aperto al turismo. C'è un sotterraneo da cui si accede tramite una scala che è praticamente invisibile, in una stanza in cui non ci si va perché la stanza sembra vuota e non si vede la scala, tanto che quando siamo stati quest'ultimo anno, io ho trovato questo sotterraneo, sono sceso e ho visto sotto che c'erano dei poster, un sacco di roba che normalmente non trovi a Pripyat perché è stata saccheggiata. Sono ritornato su, ho chiamato la mia guida che è Volodymyr, che è uno dei protagonisti anche del libro, che lui praticamente conosce Pripyat come le sue tasche, ci ha vissuto, ci ha lavorato e non l'ha mai lasciata. E l'altra mia guida, e loro non sapevano dell'esistenza di questo sotterraneo, nonostante conoscano la zona benissimo e la frequentino da tutta la vita praticamente. Quindi per farti capire che visitare tutta la zona, ogni singolo spazio è impossibile. Quindi ho visto tanto, ma sicuramente c'è tantissimo da vedere ancora.
0: Senti, uno dei luoghi che più mi aveva preso il cuore insomma, anche negli anni passati era questo parco giochi che doveva essere inaugurato 4 giorni dopo l'esplosione del reattore, no? Che invece, insomma, è rimasto lì. Tu l'hai visitato?
1: Sì, è il parco giochi che si trova in piazza, in una delle piazze centrali dietro il Palazzo della Cultura e sarebbe dovuto aprire il 1° di maggio. Ricordiamo che l'incidente avviene il 26 aprile, quindi parliamo di pochi giorni, e avrebbe sancito anche, avrebbe concluso i lavori della città di Pripyat, che sono iniziati nei primi anni 70, quindi è una sorta di chiusura di un ciclo, anche perché i parchi giochi nelle città sovietiche erano molto gettonati, e c'era una ditta che proprio produceva attrazioni rimettendo mano a dei progetti che venivano dal Giappone, chiaramente rendendoli un pochino più piccoli e risparmiando sui materiali rispetto ai progetti originali giapponesi, e a Pripyat erano state messe le attrazioni migliori, c'erano dei pacchetti che potevi comprare di attrazioni, normalmente c'erano delle cose molto base, molto standard, invece Pripyat aveva il pacchetto migliore con la ruota panoramica, le macchinine dell'autoscontro, quello era il pacchetto deluxe, diciamo.
0: Quelle che tu hai fotografato, che sembra.
1: Esattamente, sì.
0: Infatti, ecco, si ha la sensazione, sfogliando insomma le tue fotografie, che è come se la vita si fosse fermata, non si fosse scappata via e ha lasciato questi resti che ci parlano anche di tutte le persone, i bambini, le persone che hanno frequentato questi luoghi.
1: Sì, come i posti abbandonati in alcuni casi sono delle capsule del tempo, e Pripyat è una capsula del tempo in cui puoi ancora respirare quello che rimane delle vestigia sovietiche, ci sono ancora delle immagini di Lenin in giro, ci sono ancora le falce e il martello, quindi ti sembra un pochino di essere in una sorta di futuro distopico, un post-apocalittico ambientato nell'Unione Sovietica, quindi sì, c'è un senso di straniamento in questi luoghi, che è molto piacevole.
0: Senti, Alessandro, raccontami invece l'altra parte del libro, che sono le persone che lì vivono, no? Forse non a Pripyat, ma a Chernobyl.
1: Sì, esatto. Infatti è importante spiegare che Chernobyl, nonostante si chiami centrale nucleare di Chernobyl, la città di Chernobyl esiste, non è la città abbandonata che invece è Pripyat, quindi nella città di Chernobyl, che è una cittadina che oggi ospita circa 3.000-4.000 persone, principalmente lavoratori della centrale nucleare, è una cittadina che vive e che funziona quasi come una città normale. Perché dico quasi? Perché è una città in cui puoi soggiornare 15 giorni, poi 15 giorni te ne devi uscire, non puoi viverci in maniera stabile, chi ci vive in maniera stabile sono solo gli anziani.
0: Gli stalker, dicevi, no?
1: No, quelli sono gli stalker sono sono un'altra cosa, sono coloro che facevano i viaggi illegali nella zona, che ora non li fanno più perché chiaramente la zona con la guerra è diventata una zona militare, quindi non ci puoi più entrare come prima, ti prenderebbero, rischi anche di essere ucciso per sbaglio, che ti sparino i militari, quindi no, sono i vecchi rimasti che erano stati evacuati durante l'incidente di Chernobyl e sono tornati poi a vivere nelle loro case, sfidando la legge inizialmente che aveva imposto loro il divieto di ritornare, loro l'hanno fatto comunque, e quindi sono gli unici residenti stanziali, ma parliamo di pochi anziani.
0: Come
1: pochi
0: la baba anziani. Valentina, per esempio.
1: Esattamente, esattamente.
0: Questa
1: esattamente.
0: Signora sono anziana con un bel viso.
1: Molto bella, sì, baba Valentina. Sono un manipolo di anziani che sono rientrati dopo l'incidente e che vivono stabilmente lì. Non ci sono bambini nella città di Chernobyl.
0: Infatti, volevo dirti, esatto, non possono entrare i bambini.
1: Fino a 18 anni, no, fino alla maggiorità non puoi proprio entrare nella zona e non puoi quindi cioè non esistono famiglie a Chernobyl, non ci sono famiglie è una città di servizio, chiamiamola così, una città di servizio.
0: Alessandro, parlami dell'angelo dell'Apocalisse, perché è un monumento, no?
1: L'angelo dell'Apocalisse è un monumento e oltretutto è molto interessante la storia dell'angelo dell'Apocalisse, perché è stato, siccome Chernobyl in realtà si direbbe in ucraino, Chorno significa nero, il colore nero, quindi erba nera, assenzio, quindi è in ucraino significa erba scura, erba amara, che significa anche assenzio, quindi l'erba dell'assenzio, e un passo dell'Apocalisse parla di questa stella che si chiama Assenzio, appunto, che sarebbe precipitata sulla terra causando enormi disgrazie, uccidendo un sacco di gente, rendendo la terra inospitale. E questo passaggio dell'Apocalisse è stato visto come è stato legato alla tragedia, poi, perché chiamandosi Chernobyl, quindi chiamandosi Assenzio, traducendolo quasi letteralmente,
0: sembra quasi una profezia che si è verificata.
1: E quindi l'angelo dell'Apocalisse che suona la tromba è una delle statue che è stata messa all'interno del parco del memoriale che fu costruito a 25 anni dall'incidente, che si trova dentro la città di Chernobyl e che ricorda i villaggi che sono stati abbandonati e che sono scomparsi.
0: La fotografia è bellissima perché si vede questo grande angelo dalle grandi dimensioni, che è appunto un monumento con la sua tromba terribile, e sotto ci sono tutti i signori che spazzano il giardino, insomma.
1: Sì, quelli sono gli operai del comune, perché comunque è un comune.
0: È la quotidianità della vita, no?
1: Esatto.

Alessandro Tesei, Chernobyl, la FNDIT, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. Quello che resta è tutto in bianco e nero, quello che resiste a colori. Bello, un bellissimo libro, edito da Magenes.

0: Adesso andiamo in Sardegna. Sì, sì, andiamo a Oristano perché è in corso da oggi il Dromos Festival 2026 e la Pinacoteca Carlo Contini di via Sant'Antonio a Oristano appunto ospita da oggi, verrà inaugurata alle 19, la mostra Secret Page di Nobuyoshi Araki, insomma le fotografie che in tanti conosciamo bene, ed è una mostra curata da Sonia Borsato.
1: Allora, diciamo che il mio parco giochi era un po' delimitato perché le opere vengono da una collezione privata, dunque c'era già stata una scelta a monte che è quella dei gusti e un po' anche dell'etica del collezionista. La collezione è quella Molina Sbalata. Mm-hmm. E noi ne abbiamo scelto 122 opere. La linea che abbiamo cercato di dare è quella di una riflessione sul corpo e soprattutto un corpo, diciamo, sensualizzato. Mm-hmm. La volontà era quella di andare oltre l'immagine, come giustamente lei ha detto, ora, che è molto visto ma anche molto frainteso, no?
0: Nel senso che allora mi spieghi questa cosa, che tipo di donna esce da queste fotografie? Sottomessa, erotica?
1: È molto interessante. È molto interessante questo aspetto perché uno, la prima immagine che ha è quella di una donna sottomessa, dunque anche un aspetto molto problematico per il contemporaneo che stiamo vivendo. Invece leggendo le interviste di Araki è l'esatto contrario, perché lui innanzitutto c'è una frase bellissima in un'intervista dove lui dice che la prima fotografia è il momento in cui si viene al mondo, quando si esce dall'utero materno. Mm. E da lì scatta una devozione continua nei confronti della donna. Dunque non è una dinamica di sottomissione, ma una dinamica di consenso, di relazione e sempre di cura reciproca.
0: Sì.
1: Sì, per quanto capisco che soprattutto...
0: No, io non sono tanto d'accordo, comunque.
1: Ah, davvero? No, mi dica.
0: No.
1: Se ha voglia.
0: No, è che secondo me esce invece, magari non in tutte, perché alcune sono anche molto poetiche e molto belle, però insomma secondo me esce l'immagine di una donna vulnerabile, insomma un po' oggetto di potere dello sguardo maschile.
1: Da parte dell'uomo.
0: Sì.
1: Effettivamente questi erano degli aspetti che temevo anch'io e che mi aveva sempre frenato nei confronti di Araki. Dunque ho cercato proprio di mettere da parte tutti i miei, chiamiamoli, pregiudizi e sono ripartita da zero. E da lì esce veramente innanzitutto uno degli aspetti che in qualche modo ci condiziona è che noi abbiamo uno sguardo occidentale.
0: Ah, può darsi, sì.
1: Perché siamo un po' distanti da questa dinamica dello shibari e del kimbuku, dove il legarsi è proprio una pratica erotica, dove ogni nodo ha un significato. E lui dice, nel momento in cui ci sono questi nodi, che per me diventano scultura, preghiera, ogni nodo ha proprio un atto di devozione verso la donna, lui dice questa cosa che a me ha stupito molto, che percepisce ogni volta sempre più l'indomabilità della donna, perché è una dinamica di una superiorità d'animo, cioè le sue donne sono sempre fiere, sfidanti, sono sempre molto in dialogo con lui e con l'osservatore, non c'è mai un momento di genuflessione emotiva, diciamo.
0: Legano solo le donne o anche gli uomini?
1: Della pratica.
0: Nella pratica, sì.
1: Io questo non lo so perché effettivamente non mi sono mai così addentrata né personalmente né culturalmente. Nelle sue immagini sono sempre le donne.
0: Quindi si tratta di una collezione, quindi vediamo, diciamo, il gusto del collezionista in queste scelte.
1: L'aspetto interessante è che al di là, come dire, di questo momento erotico c'è un ruolo centrale che poi è stato quello che ha avuto nella vita, anche in questa collezione, nell'esposizione, della moglie Yoko, che diventa un po' la stella di Rosetta attraverso cui leggere il femminile. Lui lo dice più volte nelle interviste, grazie a Yoko io ho smesso di guardare le donne come facevo da ragazzino, come un oggetto erotico, e da lì mi si è aperto il mondo di grande curiosità ma anche di grande attenzione nei confronti delle donne. E infatti Yoko ha un ruolo centrale anche nella mostra, nel senso che il suo volto, le foto che le ha dedicato in Sentimental Journey, che è, chiamiamolo tra virgolette, il loro album di nozze, ci sono molte immagini di Yoko, e diventa centrale anche nel ritmo della mostra, come se in lei tutto iniziasse e tutto finisse.
0: Ah sì, perché poi l'ha lasciato molto giovane, insomma molto presto.
1: È morta che era giovanissima.
0: Esatto, e dopo lui mi pare che sia un po' perso, se non sbaglio. Però.
1: Sì, lui ha continuato a fotografare le donne anche durante il matrimonio. Però
0: a frequentare prostitute, insomma.
1: Ah, sì, a fotografarle, lui dice. Però in moltissime interviste fatte poi negli anni lui ribadisce il fatto che Yoko è stata la lente attraverso cui puoi guardare il mondo femminile. Ha proprio da ragazzino c'era quella pruderia, no? Quello slancio verso le donne che le rendeva un po' oggetto. Da Yoko in poi lui le contempla come delle partner intellettuali oltre che sessuali.
0: Io invece sono molto convinta che sia una donna, diciamo, completamente sottomessa al desiderio maschile, eccetera.
1: Ma anch'io avevo questo dubbio, E da femminista mi sono detta no, dai,
0: appunto, anch'io.
1: Però ho detto no, studio, provo a leggere e capire se davvero mi sto lasciando andare a un pregiudizio.
0: Ci sono delle culture che, diciamo, con tutto il rispetto per le culture diverse, però che considerano la donna in un modo, in un certo modo, non è che è una tradizione giapponese, allora in qualche modo è legittimata.
1: Una cosa che mi sono chiesta è: nel momento in cui c'è il consenso e diventa tra di noi un gioco di piacere e ci stiamo prendendo cura l'uno dell'altro, allora non è più come dire una prevaricazione. Sì, certo, capisco che siano sfumature sottilissime, nel senso che qua possiamo scantonare da un momento all'altro.
0: Sì, è molto delicata la questione, anche perché qui si tratta di fotografie e di momenti di, come diceva lei, di intimità che poi vanno in pasto invece alla gente, insomma, che entrano in un'altra dimensione. Dopodiché le fotografie sono bellissime, nessuno discute il fatto che lui sia un grandissimo fotografo, cioè su questo non ci piove. E alcuni soggetti che lasciano un po' perplesse.
1: Al di là di...

Nobuyoshi Araki, pagine segrete. Ognuno pensa come vuole su queste fotografie, e indubbiamente sono molto belle, eh? Cioè, questo non possiamo negarlo, però. Allora, c'è tempo fino a ottobre, la Pinacoteca Carlo Contini di Oristano.

0: Invece a Cortona si è aperta la 16ª edizione di Cortona on the Move. Noi ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, però per qualche istante ve la voglio riproporre. Il tema di quest'anno è Beautiful Country ed è stato scelto dalla sua nuova direttrice, che è Renata Ferri, che come sapete è una studiosa, curatrice, esperta di fotografia, foto editor.
1: Beautiful Country. Allora, questo tema l'hai scelto tu, Renata?
2: Sì, la mia prima edizione e mi sembrava giusto dedicarla all'Italia, perché è un paese poco...
1: Il bel paese.
2: Molto cartolina, ma in realtà poco indagato, secondo me, o comunque con poca visibilità, un po' più critica, un po' più profonda. E quindi il titolo è anche un po' un titolo ironico, perché è vero che è il bel paese, ma all'interno nasconde molte fratture, insomma, nemmeno troppo celate. Quindi l'edizione è un inno sicuramente anche al paesaggio italiano da una parte, ma porta alla luce tutte le crepe che il paesaggio, che il nostro habitat ha, vive e soffre.
1: Senti, sono 33, ho visto, mostre. Come hai scelto queste fotografe e fotografi?
2: Beh, innanzitutto la cosa che mi sembrava interessante era restituire visibilità dei lavori molto importanti che sono stati fatti nel nostro paese e che non sono mai stati esposti, per esempio il caso di Campagna Romana di Joel Stenfeld, considerato universalmente il maestro del colore americano, e che negli anni 90 viene in Italia e lavora a lungo su Roma, la periferia romana. Lavoro meraviglioso, un lavoro molto monumentale, diciamo, in cui lui mette in contrapposizione le vestigia della Roma imperiale con la città che emerge dall'urbanizzazione degli anni 70 soprattutto, quindi è una città nuova, selvaggia e violenta che fagocita la città monumentale e meravigliosa. Un lavoro importante, ma è stato esposto. Un altro lavoro a cui tenevo molto, che volevo in un festival e credo non sia mai stato, è il lavoro di Candida Hofer, tedesca, allieva di Becker, che in Italia ha fatto chiese, musei, biblioteche, insomma è molto celebre ovviamente, ma soprattutto ha fatto queste opere monumentali che di bellissimo formato e di perfezione tecnica straordinaria. Quindi partendo da questi due maestri poi ho cominciato a costruire un po' lo scheletro di quello che è Beautiful Country, che sì, sono 33 mostre che raccontano l'Italia contemporanea, si allontanano, poi sono un po' i lavori diciamo d'epoca e all'interno di questi ci sono anche proprio sui lavori d'epoca, diciamo del passato, dei dialoghi con la contemporaneità.
0: Sì, è il caso che... Allora, Cortona on the Move, Beautiful Country, come ci sta raccontando Renata Ferri, 33 mostre, quindi bisogna pianificare almeno un weekend per andarsele a vedere, ma c'è tempo fino al 1° di novembre per andare a visitare questo festival in questo luogo affascinante e meraviglioso che è Cortona. E intanto il nostro tempo è scappato, io vi saluto, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi ricordo che con i girasoli ci risentiamo sabato sempre subito dopo il notiziario alle 13:20 e statemi bene, un abbraccio a tutti.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
6: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
5: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
6: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e

0: Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
1: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
0: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.
2: Estate, sei calda come i baci che ho perduto.
3: Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
2: Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava gli splendidi.

0: Quanta inciviltà.
1: Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...
2: Tornerà un altro inverno, cadranno...
3: Tornerà un altro inverno, oggi è sabato 18 luglio, c'è ancora un po' di tempo che ci separa con l'inverno, ci sono ancora tanti film che ci separano con l'inverno, ci sarà ancora il Festival di Venezia, il Festival di Locarno, c'è molto cinema. Buongiorno, buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, Chassis d'estate. E questa Chassis d'estate la dedicheremo in parte a Odissea di Christopher Nolan, che è uscito giovedì con un embargo fino a mercoledì pomeriggio, e noi adesso ne parliamo liberamente, ma ormai l'hanno già fatto tutti, per cui non ci sono più segreti con questo film, ma io cercherò di mantenerli. E poi parleremo di un po' di film proiettati in giro per le strade dell'Italia, di Milano, della Lombardia, ma anche di tutte le altre regioni d'Italia. Parleremo dei diari di mio padre con Ado Asanovic, che abbiamo sentito da Srebrenica. Insomma, tante cose in questa puntata, che poi ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram Barb Sorrentini, ma anche su LinkedIn Barbara Sorrentini, il mio nome.

0: cos'altro.
1: Abbiamo vinto la guerra.
2: Iniziamo dai suoni di Odissea. Allora, consiglio numero 1, andate a vederlo in lingua originale. Consiglio numero 2, andate a vederlo a Melzo, all'Arcadia, in sala Energia. Oppure dove ci sono, a Sesto per esempio, le sale IMAX. Perché questo film è stato girato in IMAX a 70 mm. Il problema è che non esiste una sala che abbia sia l'IMAX che 70 mm. L'Arcadia ha i 70 mm su pellicola. Le altre sale hanno l'IMAX, ma in digitale. Quindi, risultato, Christopher Nolan ha girato un film su un supporto che non si può vedere da nessuna parte, almeno in Europa.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tu?
2: Però, vi dico la verità, visto all'Arcadia di Melzo, arriva tantissimo. Sembra di essere su quelle navi, sembra di essere sulle isole, sembra di essere con loro. E soprattutto l'audio, il Dolby, ti smuove, cioè ti sembra la poltrona si muove, veramente. Ora io vi faccio ascoltare, siccome Christopher Nolan purtroppo non l'ho incontrato e nemmeno Matt Damon, vi faccio ascoltare dei brevi estratti che ho estrapolato dalla loro intervista che ha fatto Alberto Angela su Rai 1 a Noon, perché ci sono alcuni pezzettini, alcuni frammenti che ho trovato interessanti e quindi li ho trovati lì, ve li ripropongo. E cominciamo con Matt Damon che parla del testo, il testo, l'Odissea, cosa ha rappresentato per lui.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: Credo che il motivo per cui quest'opera resiste da 3000 anni sia che continua a parlare a ogni generazione che la incontra. Ed è questa la sua forza. È una storia fondativa che in un modo o nell'altro è alla base di tutte le altre storie che raccontiamo. È talmente ricca che molto dipende dal momento della vita in cui la si legge e da ciò che ognuno vi cerca. Rileggerla oggi, a 50 anni, mi ha colpito in modo diverso rispetto a quando ero più giovane. Ciascuno però ne dà una lettura diversa. C'è chi dirà che parla della guerra, della famiglia, dell'amore, del ritorno a casa o della civiltà. Un membro della nostra troupe, veterano di guerra, ha detto che è il miglior testo che abbia mai letto sul disturbo da stress post-traumatico. Credo quindi che dipenda da ciò che ciascuno porta con sé. L'opera finisce sempre per restituirti qualcosa di diverso.
2: Sembrano frasi fatte, invece vedendo il film è tutto vero, perché Nolan riesce a riprodurre e a riproporre in chiave veramente originale ma quasi realistica la scrittura di Omero. Non è un fantasy, non è fantascienza, però riesce a riprodurre i mostri, la trasformazione degli uomini in maiali di Maga Circe e riesce anche ad emozionare con il ritorno. Ora ascoltiamo Christopher Nolan che parla delle riprese girate in Italia e dove ha sentito quasi realmente la presenza di Ulisse e soprattutto di Omero.
5: Sì, direi Favignana. Siamo stati a Favignana per settimane. E abbiamo girato sulla spiaggia e sulle varie coste dell'isola. È impossibile non pensare al Mediterraneo, al mare, alla pura fisicità di quel luogo e a quanto sia qualcosa di eterno e immutabile. Lo stesso cielo, lo stesso mare, ti mette in connessione in modo molto profondo con Omero.
4: Io ho avuto quella sensazione nella grotta di Zeus in Grecia, quando salivamo fino a questa cavità che, secondo la tradizione, sarebbe il luogo in cui Zeus è nato. C'erano queste api all'ingresso della grotta, una sorta di cortina di api attraverso cui dovevi passare. Era qualcosa di davvero bizzarro, diverso da qualsiasi cosa avessi mai visto. Il primo giorno ci avevano detto che le api non pungevano.
5: Beh, di solito, il più delle volte non pungono.
4: Poi però, quando alcuni membri della truppa hanno iniziato a essere punti, ci siamo resi conto che non era del tutto vero. È stata per me una sensazione quasi ultraterrena, come essere trasportati altrove entrando nella grotta. La luce, il modo in cui colpiva la roccia, chiunque altro avrebbe girato quella scena in uno studio. E invece noi abbiamo avuto tantissimo proprio dal fatto di essere lì. C'era una grande imprevedibilità nel lavorare in luoghi reali.
2: Ecco, anche qui, se pensate a queste parole guardando la scena, vi renderete conto di quanto è vero quello che sta dicendo, non per le api, quanto per una scena così, te la immagini rappresentata al computer oppure realizzata in uno studio. La figura di Ulisse è Matt Damon che lo interpreta, con delle sfaccettature che vanno appunto da questa sorta di amnesia al ricordo, alla memoria, al dolore, all'incapacità di ritrovare quello che ha perduto. Ne ha parlato così di questo personaggio, Matt Damon.
4: Sì, in realtà l'ho ritrovato rileggendo Omero e poi soprattutto nella sceneggiatura di Chris. La sua trasposizione mi è sembrata profondamente emozionante e accessibile. È costruita con la precisione di un orologio svizzero ed è davvero elegante. Per me è stato tutto molto chiaro fin dall'inizio. Non credo che abbiamo avuto lunghe conversazioni sul personaggio, perché penso di aver capito subito quello che Chris volesse raccontare. Lui vuole che tutti sappiano esattamente il film che stanno realizzando. E questo emerge chiaramente dalla sceneggiatura. Questa è la terza volta che lavoro sul suo copione e ogni volta il film finisce per essere esattamente come lo avevi immaginato leggendolo.
2: Beh, qualcuno ha detto che è un po' spocchioso Nolan, perché ha realizzato un film, soprattutto girato un film che è impossibile da vedere al cinema, se non, ecco, negli Stati Uniti, probabilmente di sale attrezzate per vedere IMAX e 70 mm ci sono, in Europa no. Però avercene di gente che fa cinema così è costato tantissimo, ci ha messo tantissimi mesi a realizzarlo, ha girato il mondo, però il risultato è abbastanza strabiliante. Chiudiamo questi momenti di conversazione con entrambi, come sia con Christopher Nolan che con Matt Damon, che parlano dei registi italiani, un po' l'ispirazione che questo film si porta dietro. È interessante anche questo, naturalmente, e ci sono appunto dei riferimenti a registi italiani.
5: Direi molti. Per quanto riguarda Odissea, tempo fa ho visto una copia di Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e sono rimasto molto colpito dall'idea di prendere quella storia e semplicemente mettersi la macchina da presa in spalla, camminare e scoprire la realtà mentre si rivela. Poi anche Sergio Leone, con i suoi western incredibilmente stilizzati, che hanno avuto per me una grande influenza. Il ritorno a Itaca doveva in qualche modo richiamare il cinema di Leone. L'idea della fattoria, il modo in cui viene inquadrata, mentre i cattivi si radunano e così via. Sono solo esempi di come questi riferimenti si inseriscono in Odissea.
4: Non avevi detto quel giorno che la scena in cui arrivano tutti alla fattoria sembrava un western? E il modo in cui entrano?
5: Sì, assolutamente. Era proprio quello il riferimento che volevamo evocare. Sì, lo ammetto, pensavamo a lui. Stiamo svelando un po' troppi segreti. Veramente troppi. Stavamo chiaramente pensando a C'era una volta il West, soprattutto alla scena iniziale o alla seconda scena, quando senti le cicale che si fermano e cala quel silenzio tutto intorno alla fattoria. Insomma, ho avuto la fortuna di attingere al talento di tantissimi grandi registi, ma questi due riferimenti sono stati particolarmente importanti.
2: Per Paolo Pasolini e Sergio Leone, insomma, due riferimenti importantissimi per Christopher Nolan per Odissea. Questa scena, lui ha detto, stiamo svelando troppo. In effetti i soldati, i compagni di Ulisse entrano a casa di Maga Circe, un po' l'idea, soprattutto quando mangiano. Però non vi dico più nulla, ve ne andate a vederlo, recuperatelo. Certo, il consiglio, come vi dicevo, è a Melzo, a Sala Energia, al Cinema Arcadia, però insomma andate dove potete, ma il consiglio però spassionato è cercatelo in lingua originale.

0: La musica, la colonna sonora di Odissea, composta da Jonathan Cox, che è abbastanza famoso anche per Spider-Man. Dico Spider-Man non a caso perché nel cast cioè Tom Holland nei panni di Telemaco. Tom Holland lo vedrete anche in Spider-Man se andrete a vederlo, così come Zendaya, Athena, e anche lei sarà Spider-Man. Poi c'è Robert Pattinson nei panni di Antino, Anne Hathaway e Penelope, Lupita Nyong'o è Elena di Troia, ma anche Clitemnestra fa due parti. Poi c'è Elliot Page nei panni di Sinone, Charlize Theron nei panni di Calypso, Samantha Morton nei panni di Maga Circe. Beh, insomma, c'è un cast molto molto imperiale. Tutto questo è Odissea al cinema.
1: Martedì 7 luglio 1992. Sono due mesi che è scoppiata la guerra in Bosnia e siamo già in fuga.
2: Kazmo mi ustvari e to bilo.
3: Pa vidimo, prošli, da ne objasniš kako ste živjeli.
4: Sjetim se nekad nekih detalja kad sam prelazio, gdje nisam se sjetio u toku i ne znam, danas znam kako sam prešao.
0: C'è un film, un documentario che si chiama I diari di mio padre ed è visibile sulla piattaforma DDB, distribuzioni dal basso. Con noi al telefono il regista Ado Asanovic. Ciao Ado, benvenuto a Radio Popolare, è la tua prima volta credo.
5: Sì, buongiorno Barbara, buongiorno. Grazie mille. Buongiorno.
0: Tra l'altro è un lavoro che adesso racconteremo, però è interessante perché tu sei in questo momento al Silver Frame Festival, di cui sei direttore artistico, che si trova proprio a Srebrenica. Come sta andando questo festival? Secondo me è interessante spiegare il festival perché in qualche modo tocca un po' i temi del tuo film.
5: Infatti, grazie davvero. Qui abbiamo comunque iniziato con una scuola dei documentari che si chiama Silver Dog Academy, dove abbiamo studenti dalla Malta, Ungheria e la Bosnia ed Erzegovina. 12 partecipanti, 4 local producers e 5 mentori, e loro avranno un compito nei prossimi 9 giorni a girare 4 documentari, e loro sono allora arrivati un po' in anticipo e presenteranno i loro corti, i loro lavori alla fine del festival. Festival ufficialmente, come dicevo, inizia con il film d'animazione Arco, film francese, e nel corso di 4 giorni del festival presenteremo 9 film, tra cui anche uno dei film più importanti della storia, se possiamo dire, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, in collaborazione con Cineteca della Bosnia ed Erzegovina e in collaborazione con l'ambasciata italiana della Bosnia ed Erzegovina. Poi ci sono anche altri film che presentiamo in collaborazione con Trieste Film Festival, Sarajevo Film Festival, Mad Film Festival. Abbiamo sviluppato, diciamo, alcune collaborazioni importanti con alcuni, diciamo, partner e istituzioni e festival internazionali, e grazie a tutti loro che in qualche modo portano l'arte e il cinema di altissimo livello a Srebrenica, il luogo che ancora oggi soffre dalle conseguenze della guerra e dal genocidio che è successo qui 31 anni fa.
0: Quindi questi sono proprio i giorni della commemorazione, insomma, del ricordo di quella strage, di quel terribile eccidio che c'è stato, e il tuo film in parte racconta questo, perché i diari di mio padre sono davvero sia diari visivi che scritti di tuo padre, che è stato anche un cineasta.
5: Esatto, mio padre è stato uno di poche persone che aveva la macchina VHS, che durante la guerra ha scambiato una moneta d'oro con un amico per una VHS, e ha fondato questa televisione amatoriale John Bennett Boyce e ha iniziato a filmare la vita di persone, testimonianze di persone, e anche nonostante che non aveva e non avevano nessuna esperienza cinematografica né giornalistica, facevano le cose un po' di finzione, e questo mi ha impressionato tantissimo. E quasi dopo quasi 30 anni io sono riuscito a prendere e raccogliere, diciamo, tutti questi diari su VHS, e anche ci sono le riprese che ho fatto io, sono riuscito a dare il senso ai suoi materiali, a quello che lui ha filmato.
0: Poi è molto interessante il contrasto di immagini, le immagini di allora, le immagini che riprendi tu, perché poi tu cerchi anche di intervistarlo, ma lui non vuole tanto ricordare a parole quello che è successo.
5: Mi sono accorto del suo trauma, soprattutto quando... Dopo che lui è mancato, ecco, e dopo che ho realizzato il film, purtroppo questo film io alla fine non volevo nemmeno realizzare, perché purtroppo durante il percorso della realizzazione di questo film ho perso mio padre all'improvviso, e nonostante che lui ha sopravvissuto, diciamo, terribile guerra della Bosnia ed Erzegovina e caduta di Srebrenica, alla fine... la morte arriva in un modo improvvisato che nessuno sa quando arriva, e mio padre infatti non voleva parlare, però io ho iniziato di raccontare questa storia con un scopo diverso in senso, però giustamente che la prima domanda che gli devo chiedere: come sei riuscito a sopravvivere? Soprattutto perché lui scrive in un diario che in una giornata cadevano anche 1000 granati.
0: Sì, tra l'altro questo tema della sopravvivenza è una cosa che torna fuori e che lascia sempre un dolore a chi è sopravvissuto e delle domande a chi è sopravvissuto.
5: Infatti, quello è non si smette mai di imparare, e soprattutto nonostante che io ho vissuto tutte queste cose come piccolo bambino, quando ho iniziato a leggere i diari ho iniziato anche di conoscere meglio mia famiglia. Ho iniziato a conoscere anche il mio padre, non solo come persona, come mio padre, però anche come uomo. Chi è praticamente il mio padre? Che cosa lui faceva? E poi giustamente il film tocca molto i temi, diciamo, personali. Il film parla molto della famiglia, forse anche questo che colpisce, diciamo, perché non è un film che parla solo, cioè quello che io ho capito, il film non parla solo della Bosnia, parla dei padri, parla dei figli, parla del silenzio, parla della memoria, e anche come riusciamo a capire quelli che amiamo. E forse proprio per questo il film ha creato una reazione con il pubblico molto sincero. Forse in Bosnia le persone hanno avuto più emozioni, perché hanno capito il tempo e i luoghi dove il film, diciamo, si è girato, però la sincerità del pubblico ed emozione in tutto il mondo dove è stato presentato il film è stato reciproco.
0: Ado, sì, infatti quello che tu dicevi è vero, ma è anche vero che questo film è terribilmente attuale, perché lo puoi proprio sovrapporre a quello che sta succedendo a Gaza, quello che sta succedendo in Iran, quello che sta succedendo in Ucraina, per cui è come se alla fine questi 31 anni non fossero passati per il mondo. Intanto io consiglio di andare su OpenDDB e di acquistarlo, costa 4 euro ma ne vale molti di più, quindi vale la pena vedere questo film e sentire questa storia. E poi volevo chiederti una cosa invece di oggi: com'è Srebrenica oggi, visto che tu sei già lì? Facci una sorta di fotografia di com'è oggi.
5: Srebrenica di oggi è... ci sono tanti giovani che sono nati dopo la guerra, dopo il genocidio, generazioni 95, 2000, 2005, 2010, sono ragazzi che chiedono di guardare questi luoghi attraverso i loro occhi, perché sono i bosniaci, sono i serbi che vogliono creare i ponti, che vogliono costruire una nuova vita, creare le nuove idee, creare nuovi contenuti. Giustamente non c'è, tante persone sono andate via, tante persone non sono riuscite a sopravvivere, tante persone sono state uccise, però comunque c'è una comunità, persone che sono rimaste qui sono molto forti, ed è comunque, ecco, io sono anche, torno proprio per in Bosnia per portare e dare il mio contributo, perché ultimi, dopo Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, io mi sono fermato a vivere a Roma, però sento grande necessità, siccome che viaggio in diversi festival, ho sentito grande necessità anche di portare qualcosa del mio per questo luogo dove sono nato, e sono molto felice che questo anno arriveranno tantissime persone per capire, per vedere bellissima natura, fiumi, laghi, e non solo passato, però presente, e capire di costruire meglio il futuro.
0: Grazie, Ado Asanovic, intanto ti lasciamo al tuo festival, al Silver Frame Festival, complimenti per il film, insomma, I diari di mio padre, andate a vederlo sulla rete distributiva OpenDDB. Ciao e a presto, quando vuoi e qualcosa da raccontarci fatti sentire.
5: Grazie, grazie Barbara, davvero, grazie mille.
0: Dalla colonna sonora, la composta e realizzata Io sono un cane, questo brano si chiama proprio Srebrenica.

0: E ora, Chassis, apriamo una pagina dedicata ai cinema all'aperto. Ce ne sono di vario genere, cinema stabili e cinema che si muovono. E partiamo da un cinema stabile perché proprio qualche giorno fa al Piccolo America di Roma è andato Robert De Niro a presentare e a parlare di Novecento di Bertolucci.
1: Mi domando se questo film è ancora oggi un manifesto riguardo l'importanza della libertà di espressione.
0: Alla domanda di Valerio Carocci, De Niro risponde: Novecento parlava di oppressione, parlava dell'epoca del fascismo, di ciò che è accaduto in questo paese sotto il fascismo. E non so se Bernardo Bertolucci fosse comunista, socialista, non so davvero cosa fosse. So che era dalla parte della gente, dalla parte del giusto. Ma esistono il giusto e il sbagliato, e lui era orgoglioso di farne parte. Poi dice: mi offrì la parte di Novecento e fu fatta, volevo lavorare con lui, un regista meraviglioso, straordinario, e volevo far parte di qualcosa di speciale. E poi benedice l'Italia.
2: Well, I'd say trust your instincts and your feelings when you see something.
0: Dice anche ai giovani di fidarsi dei loro istinti.
2: How it impacts on you and the people around you when you see something is right, the same thing. You know, especially these days, as we all know. God bless.
0: God bless Italy, così Robert De Niro a Roma al Piccolo America, ospite con Valerio Carocci, che l'ho intervistato insieme ad Antonio Monda. Ma noi adesso andiamo a Milano, dove c'è una realtà molto interessante, forse la conoscete, è Cinevan. Social Cinema è una rassegna di film all'aperto organizzata da Cinevan. Cinevan è un'associazione che varie volte è stata ospite qui a Radio Popolare. Oggi con noi c'è Luca Cusani. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, siamo verso la fine di questo giro con il vostro Cinevan, anche se poi riprenderete a settembre, però segnaliamo gli ultimi appuntamenti e soprattutto com'è andata, considerando anche che c'è stato un caldo pazzesco e che continua ad esserci. Voi girate per i parchi, insomma, racconta un po' anche qual è la vostra attività cinematografica.
3: Sì, noi giriamo normalmente con il nostro furgoncino Volkswagen anni 70 e facciamo cinema all'aperto sempre gratuito in aree in cui il cinema non arriva, quindi l'orlo, diciamo, più esterno solitamente della città. Per questa rassegna abbiamo fatto anche delle incursioni un po' più verso il centro e abbiamo, come dire, contaminato 6 quartieri di Milano col nostro cinema all'aperto, con anche delle piccole storie dedicate a questi quartieri. Le proiezioni sono andate molto bene nonostante il caldo, cioè devo dire che il nostro pubblico affezionato è venuto e ha combattuto con l'AFA, che a volte non tirava un filo di vento neanche la sera. Però anche il fatto magari di farlo dentro un parco piuttosto che su un prato in qualche modo un po' aiutato a raffrescare. Abbiamo ancora 2 appuntamenti prima di una pausa estiva e poi riprendiamo a settembre con un programma ricchissimo, quindi se qualcuno ci vuole seguire, tra poco usciremo con le nuove date.
0: Qual è il sito?
3: Il sito è cinevan.it.
0: Questo progetto Social Cinema, che gira appunto tra i quartieri di Milano, questi sono i luoghi, gli ultimi appuntamenti 14 e 16 luglio, però sono tanti i quartieri in cui siete stati. Come funziona? Voi arrivate lì, mettete lo schermo, raccontaci anche un po' al dietro le quinte del vostro lavoro.
3: In realtà è un progetto che, insomma, ha richiesto una grande programmazione ed è finanziato dalla Fondazione Comunità di Milano, perché noi abbiamo contattato le associazioni che in qualche modo presiedono questi quartieri, quindi abbiamo contattato ad esempio il Naga, che è a poca distanza da Parco Ravizza, abbiamo contattato i BVA, che è un'altra associazione che si occupa di assistenza, che è invece in via Santa Croce, abbiamo contattato Abicittà, che si occupa del quartiere di Greco, che è questo borgo rigenerato a Greco, insomma abbiamo contattato a Muggiano, insomma abbiamo contattato una serie di realtà che presiedono il territorio, con loro abbiamo raccontato quel territorio attraverso gli abitanti che lo vivono, abbiamo costruito dei piccoli documentari di circa 5 minuti e poi siamo tornati in questi luoghi con 3 proiezioni in parte scelte dagli abitanti stessi e questo piccolo racconto, quindi abbiamo fatto proprio delle serate anche un po' di condivisione, più che soltanto il cinema all'aperto, sono stati proprio dei piccoli eventi.
0: Che tipo di pubblico partecipa, oltre a quello che avete coinvolto nei documentari, che tra l'altro
3: parte scelte dagli abitanti stessi, e questo piccolo racconto, quindi abbiamo fatto proprio delle serate anche un po' di condivisione, più che soltanto il cinema all'aperto, sono stati proprio dei piccoli eventi.
0: Che tipo di pubblico partecipa, oltre a quello che avete coinvolto nei documentari, che tra l'altro alcuni si possono vedere sul vostro sito cinevan.it?
3: Ma

0: all'interno della città sembra proprio di essere in un altro paese, è proprio il pubblico di Muggiano e dei paesini attorno che è venuto a vedere il film, piuttosto che Greco. Invece lì abbiamo diviso un po', perché si chiama Borgo Intergenerazionale, Big a Greco, e quindi ci sono sia giovani che anziani che abitano, proprio un progetto sociale. I giovani hanno scelto La storia del Frank e della Nina, che è un film molto carino, tutto sì, girato a Milano, e gli anziani hanno scelto La rimpatriata, che è un film con Walter Chiari del 1963, quindi ci sono un po' divisi i ruoli, quindi c'era un pubblico diverso ad ogni serata, diciamo.
1: Con una programmazione condivisa, quindi scelta insieme a loro, questo è molto bello. Luca Cusani, Cinevan, seguiteli proprio, anche in bicicletta.
0: Seguiteci.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Chassis d'estate torna tra pochissimo.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

E rientriamo a chassis d'estate, non è partita la macchina della notte, questa è Karol G, Te volveria a elegir, canzone così insomma un po' estiva. Noi stavamo parlando, ci siamo lasciati nella seconda parte, che potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare, dei cinema all'aperto, di alcune proiezioni itineranti, e continuiamo a farlo perché ve l'ho promesso. Però vi ricordo anche che c'è Scendi c'è il cinema, di cui avevamo parlato con Luca Sansone a Cult, e vi rimando al podcast per ascoltare quell'interessante conversazione che abbiamo fatto il 24 giugno quando eravamo nella casetta verde al Giambellino. Questo per quanto riguarda il cinema nei cortili dei palazzi nel quartiere Giambellino e Lorenteggio. Poi naturalmente c'è, e ve la segnaliamo ogni anno, Anteo nella città, che per questo fine settimana è ancora in Piazza Mercanti, e si potranno vedere Sentimental Value e Norimberga rispettivamente nei due giorni. E poi dalla prossima settimana si sposterà e andrà al municipio 9 a Villa Litta, dove ci saranno diversi film, da Marti Suprema, La città di pianura, No Other Choice, ci sarà Odissea, si potrà vedere Odissea e Disclosure Day. E invece la settimana successiva, dal 25 di luglio, sarà all'anfiteatro Martesana al Nama, e anche qui ci sarà Marga Navidad di Almodovar, Hamnet, Nouvelle Vague di Linklater e di nuovo Odissea. Quindi poi naturalmente va avanti fino a settembre, si sposterà al municipio 7, poi al municipio 3, e continua a girare. Questa è Anteo nella città, organizzata ovviamente da Anteo Spazio Cinema e da Fuori Cinema.

0: E noi tra l'altro siamo anche un po' media partner di questa iniziativa, o meglio, l'abbiamo sempre sostenuta fin dall'inizio. E poi, tra le altre cose, ce ne sono altre due che ve le voglio segnalare. Una è Kino Caravan e l'altro è Schermi Multipiazza. Iniziamo da Kino Caravan. Sono entrambe itineranti e vanno in giro per le città, a partire anche dal sud Italia, come quella che ci racconta Mauro Lamanna.
1: Questa iniziativa si chiama Schermi Cinema Multipiazza, si muove in giro per l'Italia, quindi proiezioni in giro per l'Italia, con noi Mauro Lamanna, benvenuto a Radio Popolare, buongiorno.
2: Ciao, grazie di avermi invitato.
1: In che luoghi siete e che periodo fate? Anche voi l'estate, naturalmente, anche se fa caldo. Raccontaci tu di questa iniziativa, come è nata e dove andrete.
2: Beh, diciamo l'iniziativa è una maniera per smettere di stare da soli con i condizionatori e prendere un po' di venticello estivo, nel senso che sì, fa caldo, però stare insieme nelle piazze in qualche modo ci riporta a poter vivere le aree urbane. Quello che facciamo è questo, abbiamo installato uno schermo cinematografico sul fianco di un furgone e andiamo in giro per le periferie, per i quartieri popolari e per le aree interne dell'Italia a portare un po' di cinema con tanti ospiti, con chi il cinema lo fa, con le protagoniste e i protagonisti del cinema. Abbiamo iniziato a fine maggio, noi siamo del sud, siamo nati al sud, l'iniziativa è iniziata proprio al sud in modo simbolico per tante ragioni. Abbiamo iniziato dalla città più a sud d'Italia, cioè Lampedusa, a fine maggio e poi abbiamo proseguito per Reggio Calabria, Catanzaro, Foggia. Avremo altre date in Calabria, ora 18 e 19 saremo a Villa Piana e Rossano Corigliano e poi proseguiremo, saremo a Grosseto dove avremo Anna Ferzetti, Gianmarco Saurino, Francesco Arca che ci racconteranno di alcuni film o che hanno fatto loro che gli stanno molto a cuore, poi proseguiremo per la Sicilia, per la Basilicata, la Sardegna e Roma. È un'iniziativa alla sesta edizione, ma è iniziata nel centro di Catanzaro, nelle periferie, cioè di Catanzaro, e adesso siamo in tutta Italia.
1: Dove vi posizionate per proiettare i film?
2: Nelle piazze, nelle aree urbane, diciamo, siamo in zone, cerchiamo di andare in zone dove non c'è più un cinema, che ormai sono pochissimi, purtroppo, non sono da nessuna parte, ma soprattutto dove la programmazione dello spettacolo e della cultura, tra virgolette, ufficiale non arriva. Quindi andiamo in aree periferiche o banalmente aree dormitorio oppure in zone che spesso sono cosiddette pericolose e cerchiamo di coinvolgere i quartieri e le comunità non solo attraverso la proiezione del film, non solo attraverso l'incontro con i nostri ospiti, ma anche grazie a dei percorsi di formazione gratuiti sui mestieri del cinema che offriamo alle ragazze e ragazzi dei quartieri. Quest'anno il tema è il cinema documentario, il racconto del reale, e anche grazie a una rete che cerchiamo di costruire con tante realtà dei territori che ci ospitano, per non essere come una navicella spaziale, di solito diciamo, cioè non vogliamo calare su un territorio, proiettare un film e andarcene, ma vogliamo, grazie al nostro arrivo, costruire e far parte di una rete di realtà locali che ci possa sostenere, di cui possiamo essere megafono.
1: Fino a quando andrete avanti?
2: Fino a fine settembre, finché il clima ce lo consente.
1: Mauro Lamanna, Schermi Multipiazza, seguiteli anche su Instagram dove trovate tutto il programma. Ciao, grazie.
2: Grazie, ciao.

Ancora un po' di colonna sonora di Odissea qui a Chassis d'Estate. Se vi siete persi la prima parte, andate sul sito di Radio Popolare, trovate il podcast, e poi sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, sul mio Instagram Barb Sorrentini e anche su LinkedIn. Nella prima parte ci sono le voci di Nolan e Matt Damon sul film Odissea.

0: Kino Caravan, Giovani Visioni Italiane, è un camper che porta in giro per l'Italia il cinema. Con noi Matteo Delai, direttore artistico di questo progetto. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno.
0: Ovviamente sul camper ci siete voi e i film che portate in giro. Che progetto è? Ce lo racconti?
1: Esatto, sì, Kino Caravan nasce un po' in qualche modo per prolungare la possibilità di proiettare cortometraggi, dato che noi abbiamo dal 2019 il Desenzano Film Festival, però volevamo sostenere il mondo del cortometraggio oltre le giornate del festival durante il resto dell'anno. E quindi è nata l'idea di avere un service nostro, quindi avere un certo grado di indipendenza e poi il problema di doverci spostare e ridurre i costi è stato quello di prendere un camper, viverci dentro e avere dentro il service, in qualche modo poter girare le piazze, proiettare i corti e pagare gli autori.
0: Vi avete girato l'Italia, siete stati in diverse regioni, adesso vi state avvicinando, siete in Veneto, tra l'altro vi state avvicinando anche alla Lombardia. Parlavi di cortometraggi, che film, quali cortometraggi avete portato? Che ho visto che a ogni tappa ci sono anche i registi di questi cortometraggi.
1: Sì, diciamo che grazie al bando SIAE perché crea, siamo riusciti a creare un progetto che è Giovani Visioni Italiane, perché abbiamo selezionato 12 autori e autrici italiane che portiamo in giro per 10 tappe per l'Italia. Abbiamo fatto Bienno in Val Camonica in Lombardia, poi abbiamo fatto Rimini in Emilia Romagna, Fabbro in Umbria, Roma in Lazio, Ripa Limosani in Molise, Castrovillari in Calabria, siamo arrivati fino a Palermo in Sicilia e poi abbiamo fatto Piano del Cansiglio in Veneto e appunto ci sarà San Bonifacio per poi chiudere con Muniga di nuovo qua in Lombardia sul Lago di Garda dove diciamo il progetto è nato.
0: Che tipo di accoglienza c'è per un cinema portato in giro in questo modo? Anche perché sono paesi, mi sembra, prevalentemente, quindi magari non tutti questi hanno un cinema. Che tipo di accoglienza avete avuto?
1: Sì, esatto. L'idea era proprio quella di riuscire a portare un certo tipo di cinema nei luoghi dove magari il cinema non c'è. E devo dire che finora è stato molto bello, perché comunque arrivare col camper, scaricare l'attrezzatura un po' come dei circensi e montare il palco ha destato anche, diciamo, dell'interesse delle persone e poi nei feedback successivi, quando si avvicinavano, dicevano: "Ah, ma io non conoscevo i cortometraggi, belli, belli, mi interessano". Quindi in realtà si è creato anche del dialogo con il pubblico, quindi è molto bello. Quello che facciamo poi, appunto, è portare gli autori e le autrici in piazza in maniera tale da poter incontrare il pubblico e anche scoprire qualcosa di più rispetto ai progetti che proiettiamo.
0: Tra l'altro vedo che nei luoghi avete creato come delle partnership, per esempio in Veneto quando siete stati in Pian del Cansiglio con il Lago Film Fest oppure con il comune del luogo in cui vi trovate. Anche questo tipo di associazionismo, come avete fatto a convincerli?
1: Ma diciamo che di base appunto quello che noi sapevamo è che noi potevamo portare in giro il cinema, ma ovviamente serviva anche un pubblico. Il pubblico te le possono dare le realtà locali e che stanno già facendo del lavoro per, diciamo, la comunità, no, del posto. E quindi diciamo che con i vari contatti nati nel tempo, per lavoro, nel cinema o con i festival, così siamo riusciti a trovare queste realtà che hanno sposato l'idea, l'hanno supportata e in qualche modo ci hanno aiutato in loco, ecco.
0: Tra i registi c'è Tommaso Sant'Ambrogio, che tra l'altro abbiamo avuto ospite varie volte qui a Radio Popolare, c'è Martin Innocenti. Vuoi dirci qualcosa anche sui vostri, insomma, sui film selezionati?
1: Diciamo che le tematiche sono molto variegate, abbiamo dato particolarmente attenzione anche all'ibridazione di questi linguaggi. In qualche modo sono tutte tematiche che hanno a che fare, appunto, sono autori che stanno riflettendo su ciò che sta accadendo oggi nel contemporaneo. Abbiamo, per esempio, riflessioni sull'intelligenza artificiale con il lavoro di Andrea Agatopoulos, oppure sulle controculture e in particolar modo sull'ambiente rave con Marta Innocenti. Filippo Maria Pontigia che lavora su un problema più di cronaca avvenuto in Veneto. E abbiamo Davide Palella che invece fa un lavoro molto più poetico e documentaristico spostandosi in Giappone. Abbiamo invece Lorenzo Quagliozzi che lavora con una fantascienza quasi artigianale, domestica, digitale. Antonio Romagnoli invece che osserva, diciamo, la vita di una vipera facendo delle riflessioni umane. Tommaso Sant'Ambrogio che ha girato a Cuba, che è un cortometraggio che poi ha portato a un lungometraggio. Lorenzo Pallotta che invece fa un lavoro con materiale di repertorio, come lo fa anche Maria Vittoria d'Aquino, che in qualche modo Lorenzo Pallotta cerca di riflettere sulla correlazione fra uomo e animale, mentre Maria Vittoria ha uno sguardo poetico su quello che sono invece le domus degli Anas in Sardegna, queste tombe depredate dai tombaroli.
0: Sul sito si possono trovare tutti. Grazie Matteo Delai, quindi Kino Caravan, andate sul sito kinocaravan.com e poi sui social c'è la pagina Instagram. Grazie.

Beh, adesso vi abbiamo detto tutto, diversi cinema all'aperto, diversi cinema itineranti per l'Italia, Cinevan a Milano, potete riascoltare tutto naturalmente, così se avete delle perplessità o dei dubbi su dove trovare questi cinema e queste proiezioni, non improvvisate perché dietro c'è un lavoro pazzesco, però diciamo in una piazza, in un borgo, lo potete fare sul sito di Radio Popolare oppure nei siti dedicati di quello che abbiamo parlato. Adesso andiamo a 25 anni fa, siamo vicini ai giorni di quello che è stato nel 2001 il G8 di Genova e siamo vicini a quello che è stato l'omicidio di Carlo Giuliani il 20 di luglio e quello che è stato l'irruzione nella Diaz il 21, nella notte del 21 luglio. Ne parliamo con Daniele Vicari che ha fatto il film Diaz nel 2015, insomma è stato fatto un po' di anni dopo e adesso ancora oggi questo film fa riflettere e ancora viene visto in giro. Ne parliamo con il regista.

0: This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself.
1: Centomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
2: Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano?
3: E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
4: Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
5: Gas!
6: Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
7: Io non vedo l'ora andarmene da sto posto di merda.
8: Per dormire stanotte.
9: Allora Diaz, c'è ancora posto.
10: Ritorna Diaz al cinema. Praticamente 25 anni dopo i fatti di Genova e quindi i fatti della scuola Diaz, con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011, tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per mille altri film naturalmente, bentornato.
11: Grazie, grazie davvero.
10: Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
11: Ma io dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo guardate che questa storia di Genova non è solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso eccetera, c'è qualcosa addirittura di peggiore, c'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop, c'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
10: Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'AIS negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo, tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
11: Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. E per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti ci cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
10: Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
11: Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale se si prende una posizione scomoda poi in qualche modo la si paga, ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
10: Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni recentemente. Era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così anche che tipo di clima c'era su un set così?
11: Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici, ecco, Diaz non ne ha avuto un 1/20 del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest, e Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
10: Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo. Credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
11: Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico no, diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottoporsi, sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
10: Grazie Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
11: Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie.
10: E dopo il racconto di Daniele Vicari su Diaz, vi ricordo intanto che Radio Popolare il 20 di luglio farà una giornata speciale per ricordare, commemorare e riraccontare quello che era successo nel 2001 a Genova. Noi ci salutiamo qui, finisce qui questa puntata di Chassis d'estate. Ci ritroviamo sabato prossimo e parleremo di altre cose. Vi annuncio già che sarà una puntata dedicata al cinema delle registe, che ce ne sono state tante quest'anno. Un saluto da Barbara Sorrentini e buon fine settimana.

Qualche istante dopo le 15, anche oggi che è sabato 18 luglio, è ritornata Roto Classica. La nostra Roto Classica ormai in versione estiva, raccontiamo un po' di quello che sta succedendo, un importante concerto domani a Palermo, ma anche i nostri colleghi di redazione che sono in giro per festival e ci racconteranno un po' che cosa stanno andando a vedere. Tutti i vari appuntamenti della classica su Radio Pop, suggerimenti di ascolto e tante altre belle cose.

Vi parla Carlo Centemeri, come sempre in diretta qui da Radio Popolare. Partiamo subito con delle notizie che arrivano dall'estero. Abbiamo notato e ci è stato comunicato il fatto che alcuni concerti del Ravinia Festival, che avviene ad Island Park nell'Illinois, sono state cancellate addirittura perché, dato che si tratta di concerti che avvengono all'aria aperta, c'era un effetto molto prorompente derivante da fumo di incendi che arrivava addirittura dal Canada, che si trova chiaramente molto più a nord. Questo ci sta dando un parametro importante, e l'abbiamo visto anche la scorsa settimana relativamente alla chiusura e al ritardo di diverse manifestazioni per l'eccessivo caldo in Europa. Ecco, anche l'America non sembra essere particolarmente tranquilla, proprio perché i tanti incendi che stanno scuotendo il Canada cominciano a farsi sentire anche negli Stati Uniti e, cosa veramente insolita e mai vista, stanno addirittura bloccando lo svolgimento di manifestazioni all'aperto. E ricevamo anche notizie dall'Austria, perché sta terminando il progetto di ripulitura e restauro della casa natale di Franz Schubert. Tutto deve essere pronto per l'anniversario che ci sarà nel 2028, relativo proprio alla nascita di questo compositore. I commenti che sono arrivati però non hanno parlato molto bene di questo progetto di restauro, che ha sicuramente cercato di tenere molto in conto la stanza di Schubert, che si trova al piano superiore, ma hanno praticamente spazzato via tutte le immagini relative all'infanzia di questo grande compositore, in particolare gli spazi del piano terra, la scuola che era di proprietà ed era gestita dal padre e dove Schubert mosse anche i primi passi, sono stati cancellati del tutto per essere trasformati in una biglietteria, una caffetteria, dei bagni e tutto. Un po' una situazione dubbia, perché chiaramente mira molto ai cimeli relativi al compositore, ma molto poco invece alla ricostruzione della storia e alla salvaguardia dell'ambiente nel quale appunto Schubert crebbe. Vediamo un po' che cosa succederà, ma per il momento i commenti che sono arrivati dai primi che l'hanno visitata non sono certamente stati entusiasti.

Segnaliamo invece una manifestazione che si svolgerà domani a Palermo con una importanza davvero notevole, non solo sul piano musicale ma anche e soprattutto sul piano sociale e politico. Infatti, domani, nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, il Teatro Massimo di Palermo si trasformerà in un tempio della memoria civile. Domani sera, domenica 19 luglio, e speriamo che in tanti di voi possano partecipare se si trovano a Palermo, alle 21, nella Sala Grande ci sarà il concerto In Memoria, un tributo solenne dedicato al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. Il cuore della serata batterà grazie ai talenti più giovani della fondazione. Sul palco vedremo infatti il coro di voci bianche, la cantoria e il coro femminile, diretti da maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta, con l'accompagnamento al pianoforte di Claudio Marchetti. Il programma promette un percorso emozionale molto profondo, perché si passerà dalle suggestioni di Carl Jenkins e Bob Chilcott alle melodie di Ennio Morricone e Leonard Bernstein. Il momento principale sarà però la prima esecuzione assoluta di A questa città vorrei dire, una composizione commissionata alla giovane compositrice palermitana Maria Chiara Casà. L'autrice ha descritto il brano come un atto di amore e resistenza, dichiarando che alla mafia non si possono associare note, ma solo bassezze sonore, mentre la bellezza e l'eternità della musica appartengono solo a chi lotta per la giustizia. Un autentico passaggio di testimone, quindi, verso le nuove generazioni, per ribadire ancora una volta il rifiuto di ogni violenza mafiosa. I biglietti, per chi fosse da quelle parti, sono disponibili con prezzi tra i 12 e i 30 euro presso il botteghino di Piazza Verdi oppure sul sito ufficiale del Teatro Massimo di Palermo.

0: E per rimanendo in linea con quello che sta succedendo un po' anche sui festival internazionali, da Palermo ci spostiamo alla Toscana. In questo momento è infatti in corso il cantiere d'arte di Montepulciano, dove c'è la nostra Francesca Mulas che ci ha mandato un messaggio vocale per raccontare un po' quello che sta succedendo.
1: Sto andando a Montepulciano, al cantiere di Montepulciano, il festival fondato nel 1976 da Hens come un laboratorio più che un festival, qualcosa che restasse sempre aperto e che mescolasse formazione e professionalità ed esibizione. E l'idea all'epoca era innovativa, perché la Toscana, quella zona della Toscana era ancora, non era così invasa dal turismo, portare tutte queste professionalità in un contesto così internazionale di ampio respiro era qualcosa di importante, ecco, per la zona. Quest'anno sì, il festival si intreccia con le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del suo fondatore, morto nel 2012 dopo aver lasciato la città un istituto che porta ancora il suo nome e continua a formare strumentisti e cantanti. E stasera ci sarà il Don Chisciotte della Mancia, il titolo con cui Hens inaugurò il primo cantiere in Piazza Grande. Era pensato per uno spazio aperto, mentre stasera sarà al Teatro Poliziano, che riapre dopo i lavori di adeguamento sulla sicurezza. E dirige Marco Angius, che è uno dei nomi di punta del repertorio di musica del Novecento contemporanea, la regia di Michael Dismayer e la produzione è una coproduzione con 5 conservatori tedeschi fra Westfalia e Renania, e gran parte del cast vocale arriva da lì, tra l'altro. È la prima volta che lo vedo messo in scena, quindi sono curiosa di capire come regge dal vivo questo Hens meno frequentato rispetto ai titoli più eseguiti. E da domani fino al 2 agosto ci saranno altri 40 spettacoli in scena in questo contesto fantastico, sotto la direzione artistica di Mariangela Vacatello. L'idea per fare una vacanza che coniuga cultura, per coniugare questo tipo di spettacoli con un bicchiere di vino nobile. Francesca Mulas per Autoclassica.
0: Ed eccola qua la nostra Francesca Mulas, che appunto ci ha mandato questo vocale mentre è appunto in viaggio per Montepulciano.

0: E come avete sentito, le sonorità sono cambiate, si sono fatte più grevi, più legate a un altro compositore che molti di voi avranno riconosciuto, cioè Richard Wagner, perché l'altro nostro collega, cioè Carlo Lanfossi, in questo momento è invece in viaggio verso il Festival di Bayreuth, dove assisterà proprio all'Olandese Volante. Anche lui ci ha mandato un vocale mentre era per strada e sentiamo un po' che cosa ci racconta.
1: Sono in viaggio in un'autostrada in Germania per raggiungere Bayreuth fra poche ore. Sarò a vedere la prova generale dell'Olandese Volante. Non è uno spettacolo nuovo, dirige Oksana Liv, la direttrice dell'Opera di Bologna, che è stata chiamata per dirigere Wagner al Festival di Bayreuth, in uno spettacolo di Dmitri Chernyakov che si annuncia interessante anche per la presenza di Asmik Grigorian come Senta. Il festival quest'anno è caratterizzato soprattutto da un nuovo allestimento del Ring diretto da Christian Thielemann, con non una regia vera e propria, quanto una sorta di allestimento, installazione immersiva digitale, governata quantomeno in parte dall'intelligenza artificiale, che vuol dire che potenzialmente ogni sera i risultati, quantomeno delle installazioni video e comunque digitali, non sono mai uguali a loro stessi. Oltre all'Olandese e al Ring, quest'anno c'è spazio per un Parsifal con la, diretto da Casado, e con un Rienzi diretto dalla ormai ex cantante Natalie Stutzmann, prestata alla direzione d'orchestra. Sono entrambi spettacoli nuovi e il festival non è più, lo sapete ormai, come una volta quando le liste d'attesa duravano una decina di anni, e infatti è la mia prima volta che metto piede al Festspielhaus, e potenzialmente insomma a una visita a Wanfried della casa di alla casa di Wagner. Sono abbastanza emozionato, l'ultima volta 20 anni fa sono passato in macchina e ricordo di aver soltanto fatto una bellissima foto.
0: E questo è il nostro Carlo Lanfossi, appunto, che è in macchina verso Bayreuth. Settimana prossima poi ci racconterò un po' anche le sue impressioni. Intanto godiamoci ancora qualche istante di musica di Wagner.

E proprio a proposito dell'opera dobbiamo segnalare una nuova pubblicazione di uno dei nomi più importanti della filosofia americana, cioè Martha Nussbaum, che ha appena pubblicato per un volume dedicato proprio al ruolo dell'opera in un'ottica di un rinascimento generale dal punto di vista culturale. Infatti, cosa può salvare una società frammentata, narcisista e incattivita come quella occidentale contemporanea? Secondo la Nussbaum, in questo momento considerata una delle filosofe più influenti al mondo, la risposta non va cercata solo nei libri di legge e di giurisprudenza, ma sul palcoscenico di un teatro d'opera. Infatti, nel suo ultimo libro, intitolato The Republic of Love, Opera and Political Freedom, la docente dell'Università di Chicago lancia una proposta provocatoria. Nei suoi volumi precedenti aveva suggerito l'integrazione dei rifugiati politici e non nelle scuole e l'aggiunta del servizio civile nazionale obbligatorio. Oggi l'indicazione della Nussbaum va nella direzione dell'opera lirica come strumento per guarire le divisioni sociali.

Per la Nussbaum, infatti, il simbolo di questa rivoluzione culturale è Cherubino, il giovane paggio delle nozze di Figaro di Mozart. Cherubino è l'antitesi dei moderni uomini forti e dei leader autoritari. È cresciuto da delle donne, appare impermeabile a concetti di onore, vergogna e competizione e incarna quella che la filosofia definisce una follia virtuosa, la capacità di avere senso dell'umorismo su se stessi e sul mondo, rifiutando di fare le cose come sono sempre state fatte. L'opera, in questo senso, diventa uno spazio di liberazione dalle norme sociali più noiose e oppressive. Non tutta la musica chiaramente ha questo potere salvifico. Nel libro, infatti, la Nussbaum ingaggia una vera e propria battaglia filosofica contro Richard Wagner, che lei stessa definisce la sua nemesi. Se Mozart educa all'amore e alla pace, le opere di Wagner, in particolare i Maestri Cantori di Norimberga, vengono da lei criticate per i loro toni di esclusione e nazionalismo, un invito a mandare via gli stranieri che la filosofa respinge con forza. Un punto centrale del volume è la lotta contro l'idea che l'opera sia un intrattenimento d'élite per un pubblico anziano. La Nussbaum, infatti, risponde con fermezza alle recenti dichiarazioni di giovani icone pop come Timothée Chalamet, che avevano liquidato l'opera come qualcosa di cui non importa a nessuno. Al contrario, la filosofa vede nei suoi studenti di Chicago un enorme appetito per il genere, a patto che i costi diventino accessibili. La sua ricetta è biglietti a $20 per gli studenti e finanziamenti privati per evitare le interferenze politiche degli stati. C'è però anche una dimensione profondamente personale in questo lavoro, perché la Nussbaum racconta di essersi innamorata della lirica a 6 anni con il Rigoletto, ma il legame più straziante per lei riguarda sua figlia Rachel, scomparsa nel 2018 e proprio mentre nella sua stanza d'ospedale risuonavano le note di Mozart. Per anni la filosofa non ha potuto ascoltare quell'opera e The Republic of Love, il suo nuovo libro, rappresenta anche un percorso di elaborazione di questo lutto attraverso l'arte. Il libro è stato pubblicato in questi giorni dalla Oxford University Press e ci ricorda che l'opera non serve a dare messaggi politici semplificati, ma ci chiama a una profonda esplorazione del sé, come la tragedia greca, quindi non risolve i problemi del mondo, ma ci chiarisce chi siamo e dove ci troviamo, mostrandoci la bellezza e la fragilità della condizione umana.

E nonostante questo tono così serio, oscuro, come l'incipit di Scheherazade di Nikolaj Rimsky-Korsakov, apriamo adesso la nostra rubrica estiva dedicata ai film sulla musica classica, di cui vi consigliamo la visione quest'estate. Appunto, nonostante il tono così serio e opprimente, in un certo senso, il film che vogliamo segnalarvi oggi è una commedia, in cui però questa parte musicale viene ascoltata tantissime volte. Stiamo infatti parlando di un film del 1960 ed è veramente un gioiello da riscoprire, perché per vari motivi è stato sempre trasmesso poco in televisione, difficilmente reperibile, e oggi non è molto conosciuto, nonostante si tratti di un film davvero leggendario. Parliamo di Once More with Feeling, tradotto in italiano con Ancora una volta con sentimento, diretto dal maestro della commedia sofisticata Stanley Donen. Immaginatevi un direttore d'orchestra con tutti i tratti somatici e tutte le idiosincrasie del direttore d'orchestra degli anni 60, quindi talento immenso e carattere assolutamente impossibile, tirannico e lunatico, interpretato da un gigante del cinema, cioè Yul Brynner. Chi riesce a salvargli la carriera, smussando i suoi disastri diplomatici con i musicisti e con i finanziatori, è la sua bellissima moglie, l'arpista Dolly, ossia una straordinaria Kay Kendall, che qui regala purtroppo la sua ultima elegantissima interpretazione, perché sarebbe purtroppo mancata prematuramente un anno dopo circa. Il maestro mostra abbastanza costantemente le sue intemperanze con l'orchestra, piuttosto che con gli organizzatori, con i finanziatori, mostra un certo amore per le gonnelle, ma la moglie riesce a tenerlo sempre a bada. A un certo punto però Dolly ne ha abbastanza del marito e lo pianta, e per lui a quel punto comincia il vero tracollo professionale. Per ritrovare il suo prestigio, l'irascibile direttore dovrà quindi riconquistare la sua musa, cioè sua moglie, scoprendo che forse la partitura più difficile da dirigere è proprio quella dei propri sentimenti. In questo film Stanley Donen orchestra una commedia brillante, intessuta di ironia tagliente sul mondo della musica classica, sui vizi e sulle virtù degli artisti. Il film è pieno di scenette divertenti, tra cui la gente di origine russa e tutte le sue battute, tanti altri personaggi, un film veramente godibile dal primo all'ultimo minuto. Ma vanno anche segnalati i costumi davvero splendidi, i dialoghi dal ritmo incalzante e l'eleganza generale del film. Come dicevamo, questo film per molto tempo è stato molto difficile da vedere in Italia. Veniva passato solo molto molto di rado su alcune televisioni secondarie, perché pare ci fossero dei problemi di diritti. Non fu ristampato in DVD né in VHS per veramente tanto tanto tempo, ma recentemente ha fatto finalmente comparsa sulle piattaforme nella sua versione italiana, e quindi oggi è più facile vederlo. Vi consigliamo quindi di rivedere questo Ancora una volta con sentimento, Once More with Feeling, questa bellissima commedia americana del 1960 che descrive come poche altre i vizi e la virtù del mondo della musica classica e della direzione d'orchestra nell'America degli anni 60.

E sempre per segnalare nuovi ascolti estivi, non vogliamo segnalarvi un disco, ma vogliamo segnalarvi proprio una intera etichetta, nata pochissimi anni fa. Si chiama Unheard Heritage, quindi eredità inaudita, nel senso di mai ascoltata finora. È stata messa in piedi da diversi professionisti della critica musicale inglese e negli ultimi anni ha realizzato diverse produzioni interessanti. In questi anni si è dedicata soprattutto non solo al mondo della musica inedita, ma anche e soprattutto a riscoprire l'opera di svariate compositrici, tra cui Ethel Smith o Avril Coleridge Taylor. Non c'è spazio però solo per le compositrici del passato, ma anche per compositrici contemporanee. È un'etichetta che sta producendo a ritmo un po' da boutique, quindi poche cose, ma ogni anno fa uscire uno o due dischi che hanno mostrato, hanno vinto parecchi premi negli ultimi due o tre anni. In questo caso quindi noi non vi segnaliamo una composizione o un particolare disco, ma proprio tutte queste tutte queste produzioni discografiche di questa etichetta Unheard Heritage, che ha pochissimi titoli al suo attivo proprio perché è nata da pochi anni, ma può regalare davvero delle soddisfazioni estremamente interessanti.

E anche questa settimana, come un po' tutta quest'estate, vogliamo segnarvi un compositore da riscoprire, un compositore che con tutta probabilità non avrete mai sentito nominare o magari avrete ascoltato solamente in rare occasioni. Avendo a disposizione le piattaforme di streaming e tanto tempo, è molto bello durante l'estate magari cominciare a esplorare in maniera un pochino metodica alcuni compositori che non conosciamo e che non fanno parte un po' di quel canone di autori che ascoltiamo un po' sempre. Il compositore che vi propongo questa settimana ha la particolarità di aver sempre voluto ascoltare il battito della propria terra e essersi sempre allontanato dal fragore delle metropoli in un periodo nel quale le metropoli diventavano particolarmente rumorose. Parliamo di Déodat de Sévrac, che nasce nel 1872 a Saint-Félix-d'Augray in una famiglia di antica nobiltà. Cresce respirando arte. Suo padre Gilbert, infatti, era un famoso pittore. Sebbene inizialmente indirizzato, come molti di altri, agli studi di legge a Tolosa, la sua vocazione musicale prevalse, portandolo nel 1896 a Parigi a studiare presso la celebre Scuola Cantorum. Qui studia con maestri del calibro di Vincent Lindy e stringe amicizie profonde con figure come Isaac Albéniz e Maurice Ravel, frequentando i salotti più esclusivi e l'avanguardia artistica di artisti come Picasso e Gris. Però nel 1907 Sévrac compie un gesto controcorrente, perché dopo aver discusso una tesi piuttosto militante, piuttosto polemica contro la centralizzazione musicale parigina, decide di dare il buon esempio e abbandonare la capitale per tornare a vivere nel sud della Francia. Per lui la musica francese doveva liberarsi dell'influenza germanica per ritrovare linfa vitale nelle tradizioni regionali e mediterranee. Il suo stile non è mai puramente descrittivo, anche se le sue opere sono abitate da immagini di paesaggi e persone, conservano sempre una sottile nostalgia e una malinconia molto profonda. La sua scrittura pianistica, in particolare, non cerca un virtuosismo plateale, ma richiede una straordinaria sottigliezza di tocco e un uso meticoloso del pedale. Non a caso un interprete che si è dedicato molto alla sua musica, lasciandone peraltro una registrazione integrale, è stato Aldo Ciccolini, davvero un maestro su questo culto del suono. E per chi volesse iniziare a riscoprire l'universo sonoro di Déodat de Sévrac, suggeriamo due capolavori assoluti. Il primo è En Languedoc, scritto tra il 1903 e il 1904, una suite in 5 brani che è un vero poema georgico per pianoforte, dove la terra natale del compositore viene trasfigurata in suoni evocativi. Altrimenti vi proponiamo Cerdagna, scritto invece tra il 1908 e il 1911, una raccolta di 5 studi pittoreschi ispirati ai Pirenei, in particolare l'Effet, un'esplosione di vitalità popolare che cattura l'anima del folklore catalano. Ma non dobbiamo dimenticare il suo legame con il teatro all'aperto, come dimostra ad esempio la sua tragedia lirica Elio Gabal, che nel 1910 fu capace di incantare ben 13.000 spettatori all'interno dell'arena di Béziers, mescolando l'orchestra sinfonica agli strumenti tradizionali della cobla catalana. Davvero, Déodat de Sévrac, un musicista dei paesaggi capace di trasformare il calore del sole in pura poesia. Ci lasciamo con qualche nota sua prima dei saluti finali.

E sempre sulle note di Diodati Sevrac, il compositore insolito che abbiamo deciso di proporvi questa settimana, vi ricordiamo tutti gli appuntamenti dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Domani mattina alle 7 l'apertura musicale classica, ci sarò io, Carlo Cettemeri, a condurla. Il giovedì sera alle 23 labirinti musicali, la domenica pomeriggio alle 15:35 ricordi d'archivio e ovviamente alle 15 fino alla fine del mese resta Rotoclassica in questa versione estiva, all'interno della quale appunto non vi racconteremo solamente notizie e cronaca, ma anche suggerimenti per gli ascolti, novità e cose da riscoprire adesso che c'è estate e abbiamo un pochino di tempo in più.

E termina così anche questa puntata di Rotoclassica, in studio con voi a condurre Carlo Centemeri. La puntata è stata scritta da Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi vi auguriamo un buon pomeriggio e ci risentiamo anche questa puntata di Rotoclassica, in studio con voi a condurre Carlo Centemeri. La puntata è stata scritta da Carlo Centemeri, Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi vi auguriamo un buon pomeriggio e ci risentiamo tra una settimana per un'altra puntata di Rotoclassica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio. Le notizie. Partiamo dalla situazione in Medio Oriente. Kuwait, Bahrain e Giordania sono stati sotto attacco per tutta la mattinata dopo la settima notte di raid incrociati fra Teheran e Washington. Il Bahrain ha detto poco fa di aver respinto una nuova ondata di attacchi, e nel Kuwait sarebbe in corso un incendio scoppiato in un impianto di desalinizzazione, con il paese che ha interrotto i voli in partenza dall'aeroporto internazionale della capitale. Ma se la maggior parte dei droni e dei missili lanciati dall'Iran verso i paesi del Golfo è stata intercettata, i raid statunitensi hanno invece causato diversi danni. Gli attacchi anche oggi hanno colpito le infrastrutture, anche civili iraniane, soprattutto nel sud del paese. 10.000 persone sarebbero rimaste senza acqua potabile. Tra le strutture colpite ci sarebbero anche diverse centrali elettriche. Poco fa il vice ministro degli esteri di Teheran ha detto che il suo governo si considera ormai svincolato dagli impegni presi con il memorandum firmato con Trump.
3: Israele accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia di Gaza, comunità militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita di insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti israeliani in Cisgiordania occupata. La decisione sarebbe stata approvata dal governo il mese scorso, ma mantenuta riservata, questo almeno secondo quanto riferiscono i media israeliani citati dal Guardian, per evitare possibili obiezioni da parte degli Stati Uniti.
2: Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, come è previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'AIA, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
3: Gli esponenti della destra, sia nel governo che in Parlamento, non stanno perdendo un minuto per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, nonché leader della Lega, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollato il gioielliere, condannato definitivamente per aver ucciso 2 persone, 2 rapinatori. Il legale di Roggero ha escluso poi che al momento siano previsti domiciliari o pene alternative per il suo assistito. Intanto Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia. Non condividiamo l'idea trampiana della giustizia, ha detto Braga, fondata sul principio del fai da te. Un'idea della giustizia, quella di Trump, che prevede con gli squadroni dell'ICE una sorta di legalizzazione dell'omicidio.
2: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state esplicitamente chieste dal cancelliere, dal presidente del partito, Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU, il partito del capogruppo dimissionario e del cancelliere Merz, si oppone alla sua legalizzazione.
3: Sono indagati i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante in provincia di Genova per la morte della bambina di 11 anni che mercoledì scorso è rimasta impigliata nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere con l'autopsia.
2: Oggi temperature record in Sicilia. La massima registrata dalla rete del servizio informativo è quella di Caltagirone, che è arrivata a 45,3 gradi. Ad Aragona, Agrigento, termometro a 45 gradi. A Mineo, Catania, la centralina del servizio informativo ha segnato 44,9 gradi.

0: È tutto per ora con le notizie, ci risentiamo alle 17.30. Buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

pomeriggio, questo pomeriggio d'estate ritorna a suoni d'estate, scusate il gioco di parole, ma insomma si parla di festival, festival estivi, festival musicali, ma non solo, insomma nella nostra trasmissione hanno spazio anche festival che magari riguardano in generale la cultura, che ci mettono dentro anche spettacolo, teatro e perché no, anche a volte un pizzico di cultura, letteratura. Allora, programma come sempre molto ricco anche nella puntata di oggi di Suoni d'Estate, andremo alla Babula Festival, poi parleremo di Voci per la Libertà, Evanland, il Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, il Dromos in Sardegna e tanti tanti altri festival, insomma c'è tanto tanto di cui parlare e come sempre cominciamo parlando di una band che viene spessissimo dal vivo. Ho contato oltre 50 spettacoli in circa 30 anni di carriera, parliamo di una band norvegese che si chiama Motor Psycho, che ha pubblicato anche una serie di dischi dal vivo che certificano appunto quanto siano effettivamente stati in giro non solo per il nostro stivale ma in generale in Europa e nel mondo. Questi dischi si chiamano Roadwork e dal volume 3 ascoltiamo questa Star Melt Love Light, e così inizia il nostro Suoni d'Estate di oggi.

zappiana, se consideriamo anche gli EP, hanno fatto decine e decine di dischi in questi 30 anni di carriera, una band che ha spaziato tra il pop, il progressive, l'hard rock e insomma è anche lo psichedelico. L'ultimo disco uscito proprio nel febbraio di questo 2026 che si chiama The Gaia Second Space Corps, anche i titoli sono sempre abbastanza curiosi. Allora, dicevamo di partire con i nostri festival estivi. Il primo festival di cui parliamo è la Babula. A Babula ci trasferiamo in Sardegna perché comunque si svolge dalle parti di Sassari. Il programma è già partito in realtà da un pochetto, ma insomma ci sono ancora delle date. Se voi foste da quelle parti nei prossimi giorni sicuramente ci sono delle cose interessanti da vedere. Per esempio il 21 luglio a Sassari nella piazza dell'università c'è Tony Pitoni. Poi ci saranno La Terapia, Vuli Carot, Mad Dog e Santa Marea il 22 luglio. 23 luglio si chiude con i New Genea, appunto a Sassari, piazza Università. Se volete informazioni, siete in Sardegna e ne volete sapere di più, andate su festivalababula.com e se non conosceste per esempio Santa Marea, che come detto si esibiranno il 22 di luglio a Sassari, vi facciamo ascoltare questa Non ci siama, solo in primavera. Loro sono in Santa Marea, un gruppo molto interessante. Dopo invece il nostro Suoni per la Libertà, Voci per la Libertà, e quindi andiamo dalle parti di

0: Suoni d'estate, e anche quest'anno siamo felici di essere in compagnia con Michele Lionello. E so se definirti il patron, il responsabile,
1: l'ideatore. Dai, Francesco. L'ideatore assieme a Giovanni, ancora 29 anni fa del festival. Siamo i due sopravvissuti dell'inizio, diciamo.
0: Esatto, festival che è Voci per la Libertà, che ha avuto tante incarnazioni, tanti luoghi. Ormai da qualche anno è stabile a Rovigo, e quindi dal 23 al 26 luglio, poi con delle appendici che adesso magari Michele ci racconterà meglio, torna questo festival storico, poi legato ad Amnesty, al festival Una Canzone per Amnesty. Quindi insomma, tante cose che succederanno. Ti chiedo innanzitutto come sarà questa 29esima edizione.
1: Sarà che vogliamo far sentire la nostra voce, e mai come oggi ce n'è bisogno. E infatti il sottotitolo del festival di quest'anno, lo slogan sarà fai sentire la tua voce, non solamente da parte di noi organizzatori, non solamente da parte degli artisti, ma anche proprio da parte di tutto il pubblico che sarà a Rovigo dal 23 al 26 luglio. Tante sono le campagne di Amnesty che supportiamo, ma tanti è proprio il bisogno del far sentire la propria voce, rivendicare i propri diritti, la propria protesta, che non deve mai essere, ecco, soffocato nella violenza, come sempre più invece succede, non solamente in paesi lontani, ma anche non lontanissimi da noi. Quindi la musica, l'arte, la cultura a favore dei diritti umani. Questo sarà proprio il nostro impegno quest'anno a fianco di Amnesty International.
0: Quindi fai sentire la tua voce, ci saranno anche fisicamente tante voci anche quest'anno dal punto di vista musicale, ma non solo, perché poi è sempre un festival che coniuga artisti importanti che appunto si esibiscono anche all'interno del festival, con eventi che in qualche modo comunque richiamano anche le attività che poi fa Amnesty, che poi tu adesso accennavi. Insomma, ci vuoi raccontare un po' quello che sarà il programma del festival di quest'anno?
1: Da un punto di vista artistico, diciamo, i due filoni che abbiamo cercato di portare avanti a livello musicale è quello femminile e quello dei giovani. Quest'anno, tra l'altro, in maniera particolare, tante attività sono legate, soprattutto nella prima giornata, al carcere minorile che è inaugurato qualche mese fa a Rovigo. E a livello musicale, diciamo, proprio dei grandi ospiti, partiamo il giovedì con la Magica Bulla Brass Band. Sempre a livello di ospiti, il venerdì abbiamo Dente, per una chiusura d'eccezione appunto della serata, ma avremo poi un guest come Vincenzo Fasano, che presenterà un estratto del suo spettacolo Padre Terra. Arriviamo al sabato, come ospite abbiamo Francamente, e avremo Giovanni Segreti Bruno, che è il vincitore del festival dell'anno scorso, che presenterà il suo nuovo singolo. Quindi anche qua un cercare comunque di mantenere sempre saldo il legame con gli artisti delle passate edizioni. Questo avverrà anche la domenica, quando l'aperitivo musicale sarà ad opera di Agnese Valle, che è stata invece la vincitrice del premio della critica da noi nel 2020. E come ospiti avremo Ibla e Murubutu con la Moon Jazz Band, che sono due tra i finalisti, diciamo, del premio Amnesty International Italia sezione Big, che è stato vinto da Piero Pelù con lo stupendo brano SOS, che non sarà al nostro festival in questi giorni perché è impegnato nella tournée con il Litfiba, ma troveremo prossimamente un'occasione proprio per premiarlo, per far sentire la nostra vicinanza e la sua a noi. Ma come dicevi, non solamente, ecco, grandi nomi della musica italiana, ma grande spazio agli emergenti. Il venerdì e il sabato sul palco principale di Piazza Vittorio Emanuele, tra l'altro ricordiamo un'altra cosa, che tutti gli eventi del festival sono ad ingresso libero e gratuito. Il venerdì e sabato abbiamo le prime due semifinali con Capabrò, Tizio Bononcini, Pelegatta ed Elisabetta Gagliardi. Il sabato la seconda appunto semifinale con Sue, Marilyn, Ezra e Diletta Fosso. Poi i 5 migliori si esibiranno appunto la domenica per la gran finale, dove verrà assegnato il premio Amnesty Sezione Emergenti, il premio della critica, il premio dello staff e il premio della giuria popolare, proprio per coinvolgere il pubblico. Come accennavi, tanti gli appuntamenti anche pomeridiani, dal mattino al tardo pomeriggio, legati un po' di più ai contenuti, ma anche in questo caso con un mix tra contenuti ed arte. Come dicevamo, il festival parte giovedì 23 luglio e quest'anno inaugureremo il festival con l'inaugurazione proprio di tre allestimenti, e in parte legati al territorio, in parte legati invece a livello nazionale con artisti significativi. Uno è Polaroid, il glossario dei diritti umani, che è un'installazione collettiva legata tra l'altro al Politecnico di Milano, che vede coinvolta veramente molte scuole del nord Italia. Geometria di Speranza invece è una collettiva di pittura con autori del territorio. E poi Essere Popolo Senza Confini, Nostra Patria e il Mondo Intero, che è una mostra fotografica del Centro di Documentazione Polesano. Come ti accennavo e accennavo appunto ai nostri radioascoltatori, un focus sarà quello del carcere. Infatti il dibattito del giovedì alle 17:30 sarà Arte Oltre le Mura, esperienze creative in carcere, che tra l'altro proprio anche noi come associazione in questi mesi stiamo operando con diversi laboratori all'interno del carcere. Il venerdì il focus invece a livello di contenuti sarà sul gender gap. La domenica gli appuntamenti della giornata sono alle 11 con la presentazione del libro Genocidi e alle 17:30 il dibattito La criminalizzazione della solidarietà verso persone migranti. Come puoi vedere un cartellone davvero molto diversificato per il festival, ecco, di quest'anno, con tanti temi che vengono poi trattati.
0: Bene, noi ringraziamo tantissimo Michele Lionello e ringraziamo ovviamente Amnesty per dare il suo patrocinio a questo festival. Ricordiamo ancora vociperlalibertà.it e a questo punto ci congediamo da Michele con quello che è il brano che è stato premiato per una canzone per Amnesty Sezione Big, ovvero SOS di Piero Pelù.

0: Popolare, come detto, adesso ci trasferiamo dalle parti di Assisi, dove anche quest'anno ci sarà un festival molto particolare che si chiama Evanland, e abbiamo il piacere e l'onore di avere collegato con noi l'ideatore di questo festival, nonché anche uno di coloro che si esibiranno sul main stage, ovvero Joe Evan. Ciao Joe e benvenuto a Radio Popolare. Un festival che a che edizione è giunto quest'anno?
1: Alla quinta, se non sbaglio, ma no, non penso di sbagliare, siamo alla quinta edizione, sì.
0: Quindi si va quasi alle scuole elementari, insomma.
1: Si va quasi, sì, ci sono gli esami l'anno prossimo.
0: Ci sono gli esami. Allora, intanto, se ci racconti un po' come è nato questo festival e anche come mai è stato portato in un posto che appunto riguarda uno dei luoghi più belli d'Italia, quindi sicuramente coniuga non soltanto quello che uno viene ad ascoltare, ma anche quello che uno può visivamente avere intorno nel momento in cui partecipa appunto a questo festival.
1: È nato con l'idea di varie domande che ci chiedevamo. Io comunque siamo un duo noi, anche se poi la faccia estetica ce la metto sempre io, ma c'è anche Bruce con me, e ci stavamo chiedendo, lui in realtà si dispiaceva molto del fatto che tutto il mio percorso di vita, cioè la parte spirituale, quindi quella che poi mi prende il 100% del quotidiano, non avesse una esposizione. Diceva, ma perché devi fare solo l'artista se hai queste cose preziose? E quindi ci siamo messi un po' a indovinare un momento di raduno dove non c'era solo l'arte, ma c'era anche la spiritualità, questa ricerca, la curiosità, le pratiche orientali, olistiche, sciamaniche. E allora abbiamo trovato questa scusa, che era un radunarci per raggiungere la musica solo di sera, ma che dalla mattina c'era questa rincorsa di giocosità, di giochi, di pratiche che ho affinato, studiato e praticato lungo i miei viaggi. Io comunque sono umbro e per me San Francesco è, diciamo, che è stato il mio primo sciamano, il mio primo papà spirituale.
0: Senti, 25-26 luglio sono le date dove appunto, a parte, come dicevi adesso, a parte la musica, io ripeto, ricordo brevemente ai nostri ascoltatori chi ci sarà a partire dal 25 luglio, dove sul palco si esibirà prima Cisco, quello degli ex Modena City Ramblers, poi ci sarai tu a partire dalle 21:30, poi un DJ set di Montoya, mentre invece il giorno successivo, il 26, ci saranno all'inizio verso le 8:10 Valerio Lundini con i Vazzanicchi e poi di nuovo tu a partire dalle 21:30. Però dicevi prima che oltre alla parte musicale ci saranno una serie di altri eventi in cui si potranno imbattere i visitatori che saranno dalle parti di Assisi durante questo Evanland.
1: Il programma stesso prevede, allora, parte dal sabato pomeriggio, poi arriva alle albe della domenica, dove si trovano un po' tutte le pratiche a cui sono più affezionato, quindi cerimonia del cacao, aesthetic dance, acroyoga. Poi ovviamente si arriva alla musica. Per le pratiche insomma ce ne sono veramente tante, si arriva dalle pratiche dei Guarani in Amazzonia fino alle più conosciute orientali.
0: Insomma, se siete curiosi, trovate tutte le informazioni, i biglietti su evanland.it. Io ringrazio tantissimo Joe Evan per essere stato qui con noi. E prima di chiudere il collegamento, a questo punto ascoltiamo uno degli artisti che insieme a Joe Evan si esibirà al festival, ovvero Cisco, e ascoltiamo La Lunga Notte. Grazie Joe e in bocca al lupo per questa edizione.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Ciao.

Seconda parte di Suoni d'estate di questo 18 luglio 2026 e ancora tanti festival in cui portarvi. Partiamo dal Casilino Sky Park, che è un festival che si tiene nella periferia romana, Roma Est, con tanti appuntamenti, concerti, cinema, cultura urbana e socialità. E partito all'inizio di giugno, ci sono ancora tre serate: Chaos One and Green il 24 luglio, Radici nel Cemento, storica band, il 25 luglio, poi gli Agnostic Front il 29 luglio, e poi insomma anche cinema sul tetto, appuntamenti comedy, festival urbani e tanti eventi sportivi gratuiti. Ovviamente Casilino Sky Park, cercate se volete saperne di più sui social o insomma nei vari motori di ricerca. Allora, visto che ci sono le Radici nel Cemento, abbiamo deciso di ascoltare un brano di questa band storica, appunto, che si chiama Bella Ciccia, e tra poco invece andremo alla Spezia, dove si parlerà di jazz, ma prima appunto Radici nel Cemento qui su Radio Pop.

0: Suoni d'estate Radio Popolare, siamo in compagnia a questo punto di Lorenzo Cimino, che è con noi per presentarci il festival di cui lui è direttore artistico, che è il Festival Internazionale del Jazz di La Spezia. Innanzitutto, tu come dici, jazz o jazz, caro Lorenzo?
1: Ma non mi, io dico jazz, così, dico okay. Jazz. Festival del Jazz.
0: Festival del Jazz, va bene, noi ci adeguiamo volentieri. Un festival che è iniziato in realtà già da qualche giorno, ci sono già state due date a partire dall'8 luglio, ma che vede un po' il vivo a partire da stasera. E peraltro 58esima edizione di questo festival, giusto?
1: Sì, 58esima edizione, è un festival che è nato nel 69 per diciamo la lungimiranza di alcuni appassionati che in quegli anni lì vollero appunto creare questo appuntamento, e da quella data per tutti gli anni il festival si è svolto anche nei periodi diciamo più bui, compreso quello del Covid, quindi ininterrottamente da 58 edizioni.
0: Meglio di Wimbledon allora, che quell'anno invece ha saltato.
1: E anche scusami, di Umbria Jazz, che anche quell'anno è saltata.
0: Vero, assolutamente sì. Senti, e entrando nel vivo, quest'anno ci sono insomma dei nomi per chi segue, ma anche insomma non necessariamente per chi segue il jazz, dei nomi importanti. Ci racconti chi, per esempio, a partire da questa sera, ma anche domani sera, la settimana prossima, sarà presente sul palco della Spezia Jazz Festival?
1: Guarda, questa sera avremo il gruppo di Billy Cobham, che è chiaramente questo batterista famoso, venuto, diciamo, già in questo festival, già in altre edizioni. Per noi diciamo è un grande onore poterlo ospitare con questo gruppo, dove fra l'altro ci saranno anche dei musicisti italiani. Domani sera sarà la volta di Kenny Barron in duo con Linda Ho. Tra l'altro, diciamo, Linda Ho è uscito ieri proprio su Downbeat, diciamo, questa classifica per come si possono interpretare le classifiche dei musicisti, che è stata, come dire, nominata come la miglior contrabbassista e bassista del jazz negli Stati Uniti. Il 24 avremo il concerto di Noah, e poi chiuderemo con LP, questa cantautrice Laura Pergolizzi, di origine italiana, che ci sarà il 4 agosto. Le prime due date che sono già passate sono state l'apertura con il tutto esaurito di Pat Metheny, e il 13 luglio anche lì col tutto esaurito degli Yellow Jackets. Quindi insomma, questo è il nostro, chiamiamo così,
0: biglietto da visita, soprattutto
1: biglietto da visita.
0: Senti Lorenzo, una domanda invece per chi non conoscesse il posto in cui si svolge questo Festival Internazionale del Jazz. Volevo sapere cosa si deve aspettare l'ascoltatore che volesse venire per esempio stasera a vedere Billy Cobham. Sarà in una piazza, sarà in un luogo chiuso?
1: No, sarà in una piazza, nella piazza centrale della città, che è Piazza Europa, una piazza molto grande che da qualche anno, appunto dall'edizione del 2020, ci ospita. La piazza più grande della città è una piazza, diciamo, soprattutto riconosciuta per gli eventi pop, ma avendo registrato nel corso degli anni dei numeri molto importanti, che per il jazz, come tu sai, è, come dire, un onore, un vanto, siamo riusciti a occupare la piazza più grande della città.
0: Avete quindi scalato, ok.
1: Abbiamo fatto questa piccola scala, sì.
0: Perfetto, quindi io a questo punto ti direi che mandiamo un brano di Kenny Barron, che appunto sarà insieme a Linda Ho in duo domani sera nella piazza di La Spezia. Tra l'altro, La Spezia, cosa si mangia? Raccontaci, dici anche cosa abbinare, se si potesse abbinare un cibo di La Spezia tipico, cosa abbinare a questi spettacoli di jazz che ci stai raccontando questa sera, per farci venire anche un po' di colina in bocca. Acquolina in bocca.
1: Senz'altro, diciamo, per chi vuole, a chi piace lo street food a prezzi, diciamo, molto economici, noi qua abbiamo questa splendida farinata, che è questa praticamente fatta con la farina di ceci, che si mangia con la focaccia, che sono, come dire, allora io consiglio a tutti, come dire, spendete i soldi per la musica e godetevi il cibo a prezzi bassi, e quindi la farinata, la focaccia con la farinata, secondo me è il top.
0: Che vanno in duo, come vanno in duo anche loro,
1: che vanno in duo. Fra l'altro, guarda, ti racconto questo piccolo aneddoto sulla farinata, che quando venne al festival Elvin Jones, gli fu negli anni 80, appunto, gli fu fatta mangiare questa farinata e fece diventare pazzi poi tutti gli organizzatori del tour italiano, perché la cercava negli altri posti d'Italia e non la trovava chiaramente. E quindi tutti erano a cercare questa farinata, che fra l'altro lui pronunciava chiaramente in uno slang americano, e
0: non
1: quindi
0: capivano.
1: Nessuno capiva che cosa volesse.
0: Quindi,
1: che cosa volesse
0: rispetto alla classica frutta fresca da backstage, lui voleva la farinata alla spezzina. Va bene, grazie mille Lorenzo Cimino, e buon festival con questo, la Spezia Jazz Festival, a partire appunto da questa sera.

L'eleganza e lo stile di Kenny Barron. Tra poco ci trasferiamo di nuovo in Sardegna, dove parleremo del Dromos, qui a Suoni d'Estate.

0: Radio Popolare Suoni d'Estate, ci trasferiamo adesso in Sardegna, anche qui un altro dei festival classici della nostra programmazione che raccontiamo tutti gli anni, ovvero il Dromos, e con noi quest'oggi diamo il benvenuto a Sebastiano Corona, il co-direttore artistico appunto del Dromos. Ciao Sebastiano, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
0: Allora, grazie intanto per la chiacchierata, la tua disponibilità. La prima domanda che ti faccio è, noi ne parliamo di fatto tutti gli anni di questo festival, io chiamerei festival diffuso, visto che si trova in varie località della Sardegna, ma se ci puoi dare un proprio in 30 secondi un minimo di storia, intanto quanti anni è che esiste e appunto qual è un po' l'obiettivo di questo storico festival della Sardegna?
1: Ma allora, il festival nasce addirittura nel 1999, quindi siamo arrivati alla ventottesima edizione. Sì, sì, il secolo scorso, quindi ormai è quasi 30 anni, ecco. Però, come dicevi tu, non è una rassegna, non è più un festival diffuso. Va proprio a cercare quali sono i punti nevralgici, magari delle comunità della provincia dell'Oristanese, e non solo, va nei posti che, o comunque nei borghi, anche con carenza magari di popolazione, con a rischio spopolamento. Infatti, il festival fa proprio un'operazione di ripopolamento culturale, così la definiamo noi.
0: Perfetto, e quindi il festival, tra l'altro, che è cominciato proprio ieri con un evento insomma molto interessante.
1: Sì, l'evento di Niccolò Fabi, certo.
0: Ecco, appunto, si dipana tra l'altro tra eventi prettamente musicali e eventi invece più legati magari ad altre arti, come per esempio la fotografia, piuttosto che insomma, diciamo, l'obiettivo credo che sia quello di costruire uno scenario un po' più esteso rispetto al solo classico evento che gira intorno alla musica, giusto?
1: Sì, non è un cartellone prettamente musicale, ovviamente abbiamo, ma questo da sempre Dromos ha avuto comunque uno sguardo anche a tutto il mondo dell'arte, quindi ovviamente non soltanto musica, ma anche arte contemporanea. Quest'anno ospiteremo la mostra di Nobuyoshi Araki alla Pinacoteca Comunale di Oristano, intitolata Secret Pages. È dedicata proprio alla figura di questo artista, ma non soltanto, appunto, avremo una mostra d'arte contemporanea, avremo anche, come possiamo dire, una serie di concerti che non solo concerti. Mi viene in mente appunto il talk di Matteo Caccia, oppure il cantaconcerto di Tosca. Ecco, ci sono una serie quindi di attività che non vorrei chiamare collaterali, ma sono sicuramente arricchenti. Non è soltanto un programma musicale, certo.
0: Valore aggiunto, assolutamente. Ti faccio poi una domanda, visto che scorrendo, allora, intanto ricordiamo dromosfestival.it, l'indirizzo dove potete trovare l'elenco di tutti gli eventi a partire appunto da stasera con Secret Pages di cui parlavi poc'anzi, fino alla fine no, scusami, il 16 di agosto con i Subsonica, che sarà almeno sul sito al momento l'ultimo
1: Sì, no,
0: concerto
1: sarà il concerto
0: riportato,
1: finale.
0: concerto
1: Confermo,
0: finale.
1: confermo.
0: Confermi, ok? Ecco. Dicevo che scorrendo appunto questo ricchissimo programma che insomma, ci sono da Tosca a Simona Molinari, a Mario Biondi, eccetera, e ci sono dei posti, alcuni magari che sono anche per gli spettatori più distratti come me per quanto riguarda la Sardegna, dei nomi già sentiti, a posti invece assolutamente poco conosciuti. Vedo per esempio Masullas, oppure Pompu, oppure Riola Sardo. Che posti,
1: Ma
0: c'è un
1: sì,
0: minimo comune denominatore tra questi posti, tra di loro?
1: ma il minimo comune denominatore sicuramente è il fatto
0: Scusa,
1: che ognuno di questi
0: massimo
1: posti
0: comune
1: ha.
0: denominatore, scusami, mi sono confuso col minimo comune multiplo. Perdonami, vai Sebastiano.
1: Ma insomma, quello che accomuna questi posti è proprio anche non soltanto la volontà, ma anche la partecipazione dei cittadini, ma anche il fatto che, come dicevamo prima, è un festival in movimento ed è un festival che punta al ripopolamento culturale anche nei luoghi in cui magari invece la comunità vive un momento di depressione a livello demografico. Però non dal punto di vista invece della volontà di esprimere la propria arte, la propria vicinanza alla musica, all'arte contemporanea e a tutto il mondo dell'arte. Mi viene in mente il giardino botanico di Masullas del Monte Arci, che è un luogo che è immerso nella natura, un'atmosfera molto silenziosa, quasi contemplativa. Ancora abbiamo le cantine in cui andremo, cantine storiche come Silvio Carta e come Contini. Oppure Nuraghe, mi viene in mente Nuraghe Kokurada, ancora Furdunjanus che si affaccia sul fiume dove ci sono le terme, Tadasuni dal quale si può vedere il lago Modeo. Insomma, è un ensemble di posti che non soltanto sono scelti in maniera strategica, ma sono scelti anche proprio per la loro bellezza naturale.
0: Perfetto, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori dromosfestival.it per vedere il programma di questo ricchissimo cartellone 2026. Ringrazio Sebastiano Corona per essere stato con noi, e a questo punto vi lasciamo con un brano di Carmen Consoli, che sarà appunto tra le protagoniste il 28 luglio, insieme a Matteo Caccia, anche al Teatro di Tarros, spero di averlo pronunciato bene, a Cabras, di una delle serate, appunto, questi combo che compongono appunto il Dromos. Grazie mille Sebastiano e buon
1: Grazie a te
0: festival.
1: Francesco, grazie, grazie.

Davis e Carmen Consoli, senza Mahmood, credo, però sarà presente al Dromos di cui abbiamo parlato poco fa. Prima di salutarci e darvi appuntamento con Suoni d'Estate a sabato prossimo, con Bollicino ovviamente domani a partire dalle 16.30, volevo semplicemente ricordarvi all'inizio della trasmissione abbiamo parlato del Festival Evanland, che è inserito all'interno di un altro festival che si chiama River Rock, che in realtà inizia qualche giorno prima Evanland, il 25 e 26 luglio alla Rocca appunto di Assisi, mentre invece a partire dal 22 luglio ci saranno Rancore, poi Marco Castello il 23 luglio, il 24 Marianne Mirage, Sarafine e i Blu Vertigo, il grande ritorno dei Blu Vertigo. Quindi 5 giorni di fila per festeggiare con la musica e non solo a River Rock prima e poi con Evanland, e io mi congedo da voi e appunto dandovi appuntamento con Suoni d'Estate sabato prossimo alle 15.35, mentre se mi volete sentire al 17.35 sarò anche dentro Radiografia Pop con una canzone di Marco Castello, che appunto sarà il 23 luglio a River Rock, ma da tante altre parti in questa ricchissima estate musicale. Quindi con Editto del Sottosoglio di Marco, del Sottoscoglio, scusate, di Marco Castello, non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon fine settimana e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Popolare. Marco Castello.

0: Buongiorno a tutti, Geografie Sommerse, una nuova puntata, un nuovo appuntamento con racconti di luoghi sommersi, nascosti, invisibili, popolati a loro volta spesso da invisibili, luoghi che portano con sé differenze sociali, differenze di diritti, differenze che vi raccontiamo oggi con Silvia Stefani, antropologa, autore, autrice di un libro che si chiama Favelas e Asfalto, che parla ovviamente di favelas e di asfalto, come dice il titolo stesso, e che è appunto antropologa. Di cosa ti occupi generalmente, dove lavori, insomma raccontaci due cose su di te prima di iniziare.
1: Grazie intanto dell'invito, io sono antropologa e lavoro in questo momento in università, nell'università di Genova e in parte nell'università di Torino, e i miei campi di ricerca principali sono stati proprio Rio de Janeiro, sì, le favelas di Rio de Janeiro e in realtà anche Capo Verde. Mi sono occupata dell'area lusofona e mi sono sempre interessata delle disuguaglianze urbane con un'ottica che chiamerei intersezionale, quindi attenta a come si intreccia la disuguaglianza economica con anche questioni legate al genere, alla razzializzazione, ad altri fattori.
0: Allora, abbiamo a Geografia Sommersa, abbiamo già parlato di favelas con un altro ospite lo scorso anno, in realtà però abbiamo parlato di favelas distanti, eravamo nel nord-est del Brasile a Recife, e però la situazione è molto diversa da quella di cui ci parlerai tu oggi, perché comunque ci raccontavano che sono favelas molto più piccole e meno problematiche, diciamo, rispetto a quelle di cui ci parlerai tu, che poi oggi in realtà ci parli di due posti a loro volta diversi, nonostante siano entrambi a Rio. Ma partiamo dalla come facciamo sempre, dal lavoro dell'antropologo, dal campo, dall'etnografia, dal come ti inserisci tu, donna bianca italiana, in una favelas. Come fai ad andare a vivere in una favelas, che è ciò che hai fatto?
1: Sì, io venivo da un'esperienza precedente a Capoverde, come dicevo prima, in cui ero andata a vivere nelle periferie capoverdiane, in una sorta di favelas, anche se là non vengono chiamate, sì, così, ed era stato molto utile per fare ricerca, e mi ero appoggiata a un movimento di attivisti locali che erano stati molto contenti della mia decisione di andare ad abitare nel loro quartiere e avevano accompagnato tutta la mia ricerca. E quindi, arrivata a Rio, penso di fare la stessa cosa, cioè di andare a vivere nel posto in cui pensavo di fare ricerca, cioè una favela della città. E quando inizio a cercare casa, tra le varie case trovo anche delle case in affitto in favela. E quindi ho trovato una prima casa
0: a prezzi bassissimi, immagino.
1: In realtà no. In realtà no, anzi, a prezzi abbastanza, non troppo distanti dai prezzi che pagavo all'epoca come studentessa a Torino, in camere, appunto, in case condivise. E poi avevo appunto la questione del cambio mi aiutava molto, però mi ero stupita anche di questi prezzi. Anzi, in quel momento c'era una grossa bolla immobiliare a Rio, era l'anno che Rio avrebbe ospitato le Olimpiadi e veniva da comunque anni di mondiali, la giornata mondiale della gioventù, tutta una serie di mega eventi che avevano gonfiato anche questa bolla immobiliare. E quindi mi ero anche un po' stupita di questi alloggi in favela, ma non avevo ancora capito. E sono andata a vivere in una di queste case, che è stato effettivamente utile per il mio campo in una favela. Era una favela della zona sud, cioè della zona ricca di Rio de Janeiro, quella con Copacabana, Ipanema, che ci immaginiamo. Sì. E poi col tempo ho iniziato a capire che in realtà la mia parte, cioè il mio abitare in favela, faceva parte di un più ampio processo di gentrificazione, di cui sono diventata a mia volta un po' un tassello, ovviamente con dei posizionamenti anche diversi. Io nel libro ne discuto, no, anche di questo mio stare dentro dei meccanismi ambigui, ambivalenti, che ho capito poco alla volta, ma li ho capiti solo standoci all'interno. E così, da quando mi sono andata a trasferire in questa favela, quindi non è stato difficile andare a vivere a Santa Marta, paradossalmente,
0: che è la favela, diciamo, meno pericolosa.

0: all'epoca, adesso le cose
1: rispetto
0: sono già
1: all'altra,
0: cambiate.
1: su cui hai fatto anche
0: Sì,
1: degli studi.
0: l'altra invece, quindi lì non è stato difficile, però volevo, perché Rio de Janeiro veramente è una città enorme e il mondo delle favela è molto eterogeneo. E io volevo cogliere un po' di più di questa complessità, per cui ho pensato di andare a fare ricerca anche in una favela che fosse in un altro quartiere, quindi non nella zona sud, nella zona ricca, quella dove è più concentrata anche la ricchezza, l'attenzione, eccetera, ma o nella zona nord o nella zona ovest. E tra i vari agganci, gli antropologi si muovono attraverso agganci. Io cerco, ho bisogno di arrivare a un posto, a delle persone, io cerco di arrivarci tramite altre persone, quindi anche lì ho cercato di contattare tante persone finché ricordo che una persona che lavorava in un ufficio con cui ero riuscita a entrare in contatto mi ha detto che aveva una zia che abitava a Cidade de Deus e che mi avrebbe accolto all'inizio. Quindi sono andata per dei giorni, partivo da Santa Marta, mi facevo tutto il viaggio di 1 ora e mezza, che tutto sommato non era male perché gli abitanti di Siagi Deus poi ho scoperto che lo stesso viaggio lo fanno in direzione opposta e ci mettono il doppio del tempo, perché io andavo contromano nel
1: Certo,
0: traffico.
1: certo.
0: E quindi ho passato i primi pomeriggi a casa di questa zia a Siagi Deus e poi da lì ho iniziato a conoscere le realtà, le associazioni, le istituzioni e poi le persone e anche lì mi sono creata una rete.
1: E quindi hai fatto una doppia etnografia multisituata su due campi di lavoro che erano diversi, ma immagino avranno avuto anche delle similitudini. Facciamo un passo indietro, però, perché tu nel tuo libro parti raccontando anche, beh, intanto c'è un incontro di strada che racconti e poi ci arriviamo, però racconti anche brevemente, se ce lo puoi anche raccontare, come nascono queste favelas, nascono dagli ex schiavi sostanzialmente.
0: E le favelas a Rio nascono in un momento, sono tra le prime a nascere in Brasile, nascono in un momento storico preciso, l'inizio del Novecento, che è quando in Brasile viene abolita la schiavitù, è l'ultimo paese in Occidente a abolire la schiavitù, e contemporaneamente quindi si apre, no, un mercato lavorativo salariato, ma contemporaneamente il Brasile cosa fa? Inizia a importare proprio pagando il viaggio. E una serie, cioè un numero veramente molto ampio di immigrati, lavoratori, lavoratrici bianchi dall'Europa, tantissimi dall'Italia. Cioè questo è un collegamento anche tra la storia dell'Italia e la storia del Brasile. E quindi questa nicchia di lavoro salariato lasciato libero dalla fine della schiavitù non viene occupata dalle persone che erano state schiavizzate, ma dagli immigrati europei
1: Bianchi.
0: bianchi, perché il Brasile era l'inizio del Novecento, quindi era un momento in cui a livello geopolitico c'era l'affermazione anche sempre più forte di dottrine di razzismo scientifico e il Brasile voleva collocarsi come nuova potenza emergente, ma aveva un problema, aveva una popolazione che era molto nera, molto mescolata e quindi questa politica era proprio una, come antropologa la chiamerei biopolitica, una biopolitica di sbiancamento della popolazione, e c'erano anche teorie scientifiche che dicevano che nel giro di qualche generazione il Brasile sarebbe stato completamente bianco. E in questa situazione, le persone che erano state schiavizzate, liberate dalla schiavitù, non avevano più un posto dove stare, non avevano lavoro e quindi vanno a Rio a occupare. A volte anche sostenute dalle autorità, che le autorità stesse concedevano la possibilità di farlo, e vanno a occupare le colline della zona. Rio è molto interessante come caratteristiche geografiche la città, perché ha tutta una serie di colline molto ripide, molto scoscese, che alcune volte diventano proprio montagne importanti, e queste non erano interessanti per il mercato immobiliare dell'epoca, e quindi diventano lo spazio in cui queste persone possono
1: E
0: insediarsi.
1: si autocostruiscono delle case con crismi casuali, insomma.
0: Sì, spesso c'è una storia, la prima favela proprio di Rio, è interessante la sua storia perché nasce da una rimozione. Remoção è una parola chiave nella storia delle favelas, anche contemporanea, e vuol dire sgombero. Nasce da uno sgombero di un cortiço. Inizialmente le persone che erano state schiavizzate vivevano in queste grandissime case chiamate cortiço al centro di Rio. E che erano suddivise in tantissimi alloggi. A me mi vengono in mente a volte quello che succede oggi con i migranti in Italia, no? Dove dei palazzi vengono suddivisi in
1: Sì.
0: tantissimi micro alloggi. quindi con grande guadagno da parte dei proprietari di questi cortissos. I cortissos diventano in quel momento un problema a livello sanitario, in particolare per la città, perché iniziano a scoppiare una serie di epidemie e quegli spazi vengono individuati come centri delle epidemie e quindi vengono distrutti, sgomberati, e le macerie di questo cortisso in particolare, che si chiamava Cabeza do Porco, vengono utilizzate dagli abitanti per andare a costruire le prime abitazioni autocostruite sulla...
1: È letteralmente nato sulle macerie.
0: Esatto, proprio nato sulle macerie. Però non tutte le favele hanno questa storia. Ci tengo perché è proprio un mondo molto complesso, eterogeneo. Sì, certo. Quello che io cerco di fare con questo libro è anche quello, cioè di rompere un po' l'immaginario uniforme.
1: Anche perché per chi non c'è mai stato, perché poi magari ci arriviamo anche, ci sono anche i tour turistici, no? Tu racconti per vedere la povertà. Per chi non c'è mai stato, per esempio, io le conosco attraverso Too Fast and Too Furious, cioè quei... film, tra l'altro un grandissimo franchise, quello di Fast and Furious, no, Fast and Furious, perdonami. E, no, prima citavi il razzismo, io adesso salto un po' la palla in frasca, perché mi raccontava anche l'ospite che citavo prima, che era venuto per parlare di Brasile, del fatto che oggigiorno, forse un tempo era diverso, il razzismo, o perlomeno la percezione che si ha della, tra virgolette, razza, è diversa da quella che si può avere in Europa, nel senso che è legata più a una questione di status sociale più che di pigmentazione, no?
0: Sì, ho ascoltato la puntata, quindi mi ricordo queste parole. In realtà in Brasile è sempre stato che essere ricchi sbiancava, così come essere poveri scuriva. Quanto più una persona era ricca, più si vedeva e veniva considerato come bianco. Perché il Brasile è un paese che ha sviluppato tantissime categorie di razzializzazione, tantissimi termini. Cioè, ci sono ricerche che anche contano il numero di termini che vengono utilizzati. E soprattutto ha... un'ideologia che adesso in realtà si riconosce che era un mito, non era una realtà vera, della democrazia razziale, cioè del fatto che il Brasile nascesse dall'incontro tra tre popolazioni, portoghesi bianchi, le persone africane schiavizzate nere e gli indigeni, e questa mescolanza delle tre razze aveva portato a una popolazione mestissa, cioè quindi una popolazione mescolata. In realtà cosa succedeva? Che questo faceva sì che le persone potessero giocare molto con la loro appartenenza razziale, no? Quindi si potesse dire che una persona era più bianca o più nera utilizzando diversi termini a seconda dello status sociale. Oggi in realtà si è anche messo in luce come questo mito della democrazia razziale in Brasile abbia funzionato per tantissimo tempo come un mito che ha negato il razzismo strutturale alla base della società brasiliana. Pensa che dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, era stata fatta una ricerca finanziata dall'UNESCO in Brasile proprio perché si pensava che fosse un paese in cui non c'era razzismo, cioè c'era una popolazione multirazziale senza razzismo, e quindi si era costruito questo team di ricerca di ricercatori sociali anche con personalità importanti per andare a studiare cos'era la magia di questo paese multirazziale senza razzismo. E cosa hanno scoperto i ricercatori? Che in realtà il razzismo c'era.
1: Non era vero niente.
0: Che non era vero.
1: Ascoltiamo un po' di musica qui a Geografia Sommersa, ascoltiamo anche della musica portata dagli ospiti che riguarda i temi di cui parliamo, che viene prodotta nei luoghi di cui parliamo oppure ascoltata, insomma, nei luoghi di cui parliamo. Con che brano partiamo?
0: Io partirei con Cartola, Preciso Me Encontrar. Cartola è un grande nome del samba, anche storico brasiliano, ma di Rio, magari meno conosciuto di altri, quindi ho scelto questo per iniziare.
1: E ti piace o non ti piace? Perché a volte gli ospiti portano anche cose che non gli piacciono, no, per rappresentare. A te piace?
0: Io porto solo cose che mi piacciono.

0: E questo era Cartola, giusto? Si pronuncia
1: Cartola,
0: così?
1: Sì.
0: Come se fosse un milanese, il Cartola.
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, lo ricordo, ospite oggi a Geografia Sommersa è Silvia Stefani e stiamo parlando di Favelas e Asfalto, edito da Rosenberg e Sellers, il tuo libro, tua etnografia sul, appunto, sulle favelas di Rio. Stavamo raccontando come sono nate, ma io ti chiederei di raccontare anche da un punto di vista anche di tua interpretazione, insomma, di una scena alla quale assisti, una scena di strada dalla quale parti anche con un tuo racconto, dove c'è in un vicolo, diciamo, un gruppo di trans e la polizia che ferma un ragazzo nero e, se non ricordo male, le trans si mobilitano, no? Con il poliziotto, insomma, succedono delle cose. Ecco, tu parti da lì per raccontare che cosa?
1: E questo è stato, tra l'altro, un episodio successo verso la fine del mio periodo di ricerca sul campo. Mi avevano invitato in questa occupazione nel centro della città, occupata principalmente da donne trans, travesti, che è un'altra, non saprei neanche come chiamarlo, un'altra appartenenza che è molto specifica del Brasile, e che vivevano lì e avevano organizzato questo incontro che non era tanto sull'essere una donna trans o travesti Rio de Janeiro, ma su la comunicazione e le favelas. Quindi parlavano di giornalismo, di media, avevano invitato una serie di giornaliste, c'erano soprattutto donne in quell'incontro, che vivevano in favela e facevano informazione dal basso. E mentre facevamo questa roda, questo cerchio nel vicolo in cui anche il bar del posto aveva contribuito portandoci le birre, così abbiamo assistito a questa scena in cui una pattuglia della polizia aveva fermato un uomo per strada che stava camminando, che non aveva i documenti, e in quel momento non avevo neanche io i documenti, perché a me capitava spesso di lasciare a casa tante cose perché avevi sempre in mente il fatto di poter essere rapinato a Rio, quindi ci sono una serie di regole scritte di lasciare cose importanti a casa, e io i documenti non li portavo spesso e non mi aveva mai fermato la polizia, essendo una donna bianca. E questo uomo è stato fermato e la polizia lo voleva portare appunto in centrale, e il cerchio si è sollevato per fermare la polizia, per opporsi, per dire che non era giusto, che l'avevano fermato solo perché era nero, che era una forma di razzismo appunto
0: trans, nere o bianche?
1: E
0: misto.
1: Sì, c'era una donna che era indianara, c'è anche un documentario su di lei molto bello, che lei si è candidata anche, e credo che addirittura sia stata anche eletta a un certo punto nel consiglio comunale di Rio de Janeiro, e come invece c'erano donne o travesti nere che avevano anche una classe sociale molto più bassa, quindi era molto mescolato. Indianara era un po' la leader di questa occupazione. E io racconto questa scena perché secondo me è molto interessante per vedere come a Rio si intreccino tante questioni. Cioè, non è possibile capire, per esempio, la questione della disuguaglianza urbana senza capire un po' anche del razzismo, senza capire anche la questione della comunicazione in quel momento, che era il 2016, senza aver chiaro la cornice dei mega eventi, delle Olimpiadi, che cosa stava comportando. Quindi come la storia sia intrecciata, non si può vedere un elemento da solo, ma al tempo stesso come anche le lotte siano intrecciate, come queste donne, queste trans, queste travesti riuscivano a riconoscere la stessa matrice di oppressione che opprimeva loro in quello che stava succedendo a quest'uomo nero, che poteva non avere invece niente in comune con loro. E quindi come effettivamente una cosa che io ho visto è che a Rio, in quel momento in cui io stavo facendo ricerca, tante lotte si intrecciavano. Chi lottava contro uno sgombero però sosteneva anche altri tipi di battaglie, donne magari performer afrodiscendenti che andavano a sostenere le manifestazioni contro gli sgomberi e contro tutta una serie di interventi fatti contro, per esempio, i lavoratori di strada. E quindi c'era proprio un intreccio molto forte anche a livello di lotte, interessante.
0: Ti faccio una domanda un po' ingenua. Quando quando parli di occupazioni, no? Ovviamente a me viene in mente, mi vengono in mente le occupazioni che ci sono in Italia, in Europa, quelle che insomma adesso sono messe sotto accusa dai vari decreti sicurezza. E mi vengono in mente occupazioni politiche, tipo gli squat, eccetera. Sono quella cosa lì, sono solo occupazioni, cioè sono occupazioni politiche, sono occupazioni abitative politiche, cioè c'è comunque uno sfondo politico, ma anche ideologico, nel senso c'è anche uno sfondo marxista, tra virgolette, insomma, tra mille virgolette. C'è un tipo di ragionamento di quel genere lì, o semplicemente è una questione di, come dite voi, di agency e di provare a mettersi in gioco senza troppe sovrastrutture, insomma.
1: Dunque, questa è una domanda difficile, e questa occupazione in particolare è stata un'esperienza circoscritta. Era un'occupazione abitativa che aveva anche degli intenti politici, come per esempio questo incontro a cui avevo preso parte io, era un incontro pubblico per parlare di come vengono raccontate le questioni sociali dai media, che è un grosso problema, cioè una delle questioni anche, no? La narrazione che si fa delle favelas, della povertà, delle stesse persone LGBTQ+, eccetera. E quindi c'era degli intenti anche politici, non so quanto ci fosse un orientamento comune condiviso e dichiarato legato a certe ideologie. Penso che quello che io ho visto anche nelle favelas è come il fare anche trasformi le persone rendendole più politiche. Non in tutti i casi, però succedeva che dover lottare per qualsiasi diritto, dover autocostruire, trasformava le persone rendendole più attente ad altre questioni di politica. E questo, per esempio, viene raccontato da un antropologo rispetto a San Paolo, James Holston, ha fatto una ricerca in cui raccontava proprio come l'autocostruzione nelle favelas avesse portato alla creazione di movimenti politici all'interno delle favelas, perché organizzandosi in questo modo persone che non avevano mai avuto un'appartenenza politica, una mobilitazione, invece iniziavano a avvicinarsi, no, a questo tipo di modo di porsi e anche di pensieri, di letteratura anche.
0: Tramite anche appunto i bisogni primari. Senti, io ascolterei un secondo brano di quelli che hai portato e che arriva sempre dall'ambiente che stiamo raccontando. Che cosa ci ascoltiamo adesso?
1: Ma io continuerei un po' sulla scena samba, eccetera, e andrei con un mio lugar.
0: Cosa vuol dire?
1: E il mio luogo, il mio posto.
0: Meo lugar di
1: Di Arlindo Cruz.
0: Cruz, e chi è? Uno famoso? È uno che hai scoperto tu? Io sono una bestia, non li conosco questi.
1: No, Arlindo Cruz è molto
0: Molto
1: famoso.
0: famoso.
1: Questa canzone anche è molto famosa, parla di Madureira, che è stata anche una delle scuole di samba più importanti di Rio. Poi dopo vi porto ad altro, non solo al samba, però è un pezzo molto grosso di Rio de Janeiro che

0: proprio il mio genere, lo sa bene la collega Monica Paes, che saluto, e che anche se poi ti presento, lei di Rio, quindi
1: ti l'ascolto di
0: solito. Adesso dopo te la presento. E no, volevo chiederti una cosa rispetto alla questione della violenza. Prima abbiamo accennato alla violenza. La violenza nelle favelas, e non solo lì, forse in Brasile, è un fenomeno strutturale. Ci sono moltissimi morti, migliaia di morti, e tu racconti un caso abbastanza emblematico di una della tua prima sparatoria. Raccontacelo.
1: Dunque, non ricordo in realtà.
0: Allora, te l'accenno io se non te la ricordi. È quando ci sono dei bambini in un dopo scuola, c'è una sparatoria in corso e loro comunque propongono di fare degli esercizi di yoga, se non ricordo male. E quindi, insomma, è una cosa che è stata presa, ok, c'è una sparatoria, però quasi la normalità, insomma.
1: Sì, no, in realtà quello che volevo raccontare con quell'episodio è... Io non c'ero in quell'episodio, me l'ha raccontato una di queste educatrici, direi, che lavoravano in questa associazione, che lei faceva yoga a questi bambini e loro effettivamente durante una sparatoria molto spaventati hanno detto facciamo gli esercizi della Tata, non mi ricordo come si chiamava, e per calmarci. Mm-hmm. E lei da una parte era orgogliosa, dall'altra era molto triste, pensando che dei bambini di 7 anni sì, debbano fare degli esercizi yoga per proteggersi dalla paura di una sparatoria. Io ricordo che quando ho iniziato ad andare a Cidade de Deus, che era la seconda favela in cui ho fatto ricerca, è quella proprio del film Città di Dio, mm-hmm, in Milano, e c'erano sparatorie continuamente, e all'inizio io avevo molta paura, e poi mi sono proprio resa conto come nel corso dei mesi ho imparato a normalizzare questa violenza e ad avere molta meno paura e viverla di più nel quotidiano, che non è una cosa buona, è una strategia di sopravvivenza, ma non è qualcosa che secondo me è positivo. Ma soprattutto io vorrei dire una cosa su questo tema della violenza, perché appena sono arrivata tutti mi parlavano della violenza, no? Del pericolo, tutti avevano una storia di violenza da raccontarmi, e poi col tempo io mi sono resa conto che sì, Rio de Janeiro è una realtà violenta dove ci sono tutta una serie di pericoli che si corrono in diversi posti continuamente, ma la vera violenza è raggruppata, cioè è circoscritta all'interno delle favelas ed è soprattutto legata agli scontri con la polizia, ci sono o agli scontri tra le fazioni di narcotrafficanti, ma tantissimo anche all'intervento della polizia all'interno delle favelas, perché la polizia interviene dentro questi spazi come se non fossero spazi urbani e utilizza proprio dei metodi, anche degli strumenti diversi. C'era questo blindato, per esempio, che veniva utilizzato dentro questi territori che sono altamente popolati, densamente popolati, con strade molto strette. Era un blindato che veniva chiamato caveirão, che vuol dire un grosso teschio. E proprio i bambini avevano in mente l'arrivo del caveirão come qualcosa di spaventoso. E nell'epoca in cui io facevo ricerca, queste sparatorie erano proprio spessissimo tra il gruppo di UPP, cioè di l'unità di polizia pacificatrice, che era a distanza a Cidade de Deus, e fazioni locali di narcotrafficanti. E in mezzo a questi scontri spesso c'è tantissima popolazione di abitanti delle favelas che muoiono, e soprattutto spesso quello che succede è che tutte queste morti per balas perdidas, cioè proiettili perduti, che i miei amici attivisti di Rio dicevano non ci sono balas perdidas, non si perdono mai i proiettili, sono sempre diretti verso la popolazione povera, subalterna delle favelas, spesso nera. E spesso quello che succede è che queste morti vengono raccontate nell'opinione pubblica come morti di narcotrafficanti, quando la stragrande maggioranza degli abitanti delle favelas non ha nulla a che vedere col narcotraffico. Quindi la questione della violenza va proprio un po' raccontata in una maniera diversa da come noi ce la immaginiamo da occidentali che vanno appunto a visitare le città del Sud America.
0: Ma perdonami, questi poliziotti, appunto come dicevo, li ho visti solo nei film, sono attrezzati come se dovessimo andare in guerra, nel senso mitragliato, cioè armi pesanti, insomma, non sono i poliziotti che abbiamo in giro noi in strada. Queste persone sono comunque delle persone che arrivano, immagino, da ambienti anche loro che fanno capo alle favelas, poi insomma...
1: È molto complessa la questione della polizia. Vi riporto una storia che mi è venuta in mente. Io ho conosciuto una poliziotta a distanza a Cidade de Deus. Poi in quel momento a Cidade de Deus e anche a Santa Marta c'era un progetto che si chiamava di polizia di pacificazione, molto anche quello ambiguo. Ci vorrebbe un'altra puntata intera per parlarne, quindi non aprirò troppo questo tema, ma che usava per esempio delle armi più leggere rispetto a quelle che abbiamo in mente dai film tipo Troppa di Elici, che comunque vengono utilizzate in favelas. E questa donna, lei veniva dalla Baixada Fluminense, cioè dalla periferia interna dello stato di Rio, e lei veniva dalla stessa classe sociale degli abitanti di Cidade de Deus, era riuscita a passare in un concorso pubblico, e l'unico concorso pubblico, ma come a volte succede anche in Italia, era la polizia. Lei sperava di entrare nella polizia civile, che fa le indagini, è un po' più meno rischiosa, invece è entrata solo nella polizia militare, che è quella che fa i pattugliamenti ed è a distanza nelle favelas. E lei mi raccontava che lei non si vestiva da poliziotta dove abitava e nessuno sapeva che lei era una poliziotta. Lei raccontava che era un'ufficiale pubblica, cioè che era una funzionaria pubblica, perché aveva paura delle ritorsioni. Però al tempo stesso lei veniva dallo stesso contesto e aveva bisogno di questo lavoro comunque per avere un salario fisso. Un'altra immagine che mi viene in mente da accostare a questa è un mio altro amico, sempre di Rio, invece attivista, che diceva che la questione della droga, cioè del traffico di droga, in realtà era un modo per mantenere attiva una guerra tra persone povere e nere, perché diceva da una parte si tratta o di guerre tra narcotrafficanti o di guerre tra polizia e narcotrafficanti, e le persone che stanno dentro questi gruppi e che muoiono all'interno di questi scontri sono sempre le stesse. Al tempo stesso io credo che sia comunque da ragionare anche su l'ideologia, no? Che è interna alle forze armate e a cui le forze armate vengono addestrate, che a un certo punto, trovandosi distanza nelle favela, spesso non c'è più questo riconoscimento di vedere dall'altra parte persone che vengono da un contesto molto simile al loro, ma indossando la divisa si arriva anche a avere proprio un distacco e proiettare su gli abitanti delle immagini diverse che tendono a colpevolizzarli, a vedere dovunque narcotrafficanti, a vedere comportamenti sbagliati o anche solo a sentirsi in una posizione diversa perché si ha il potere della divisa.
0: Ma questa poliziotta, mi fai venire in mente parlando di una poliziotta che vive nella favelas, significa che nemmeno quando hai diciamo uno stipendio fisso, eccetera, riesci a uscire dalla favelas, oppure non vuoi uscire perché magari, non so, ci sarà anche chi ci sta bene, è nato lì. Come funziona? Chi sono le persone che ci abitano e vogliono uscire, non riescono a uscire, possono uscire? Cosa serve per uscire? Cioè, basta un lavoro per uscire o no?
1: Allora, tantissimi lavori in Brasile, lavori anche pubblici, per esempio l'insegnante o anche lavorare nelle forze di polizia o l'autista degli autobus, cioè tutta una serie di lavori che possono essere fissi, pubblici, così sono comunque legati a stipendi molto bassi, quindi non è detto che questo sia sufficiente per uscire dalla vita nelle favelas. Poi succede anche che ci siano persone che vogliono restare. Le favelas sono dei mondi molto eterogenei internamente. Proprio all'interno della stessa favela ci sono delle aree che sono molto precarie, senza fognature, con case che sono quelle che ci immaginiamo, no? Tipo baracche costruite con lamiere, eccetera, e altre che sono case assolutamente dignitose, intonacate, anche spaziose, belle. Io ho seguito, e lo racconto un po' nel libro, anche delle lotte invece di abitanti di alcune favelas che stavano vivendo un processo di sgombero e invece loro volevano restare a vivere in quel posto perché era il posto che avevano costruito loro col tempo ed effettivamente avevano anche delle case belle. Io ricordo la leader di questa lotta, di questa favela che si chiamava Villa Autodromo, che lei aveva una casa molto bella con un cortile con degli alberi e la città invece l'avrebbe trasferita in un appartamento di un palazzone di edilizia popolare molto scadente, costruito da poco. Quindi ci sono entrambe le
0: Sgomberi
1: cose.
0: dovuti ai grandi eventi e quindi gentrificazione ulteriore, eccetera, giusto? Sì.
1: Sì, esatto.
0: E, no, perché da come racconti sembra comunque una grossa, enorme gentrificazione. Il fatto che una persona che fa l'autista degli autobus, che poi Milano se ne è parlato molto anche a Milano di questa cosa, che chi fa certi lavori, insomma, non riesce più a vivere a Milano. Significa che lì è proprio ai massimi livelli, insomma, è il capitalismo che sta alla base della generazione di questa povertà strutturale.
1: Una cosa centrale è che le favela sono sempre state raccontate come il margine e invece sono il centro dell'economia, del funzionamento di una città come Rio, perché sono il meccanismo che storicamente ha permesso la crescita della città e anche della ricchezza, ma in maniera diseguale, perché Rio è una città molto ricca, cioè c'è una disuguaglianza molto forte e questo è stato possibile proprio dall'esistenza delle favelas, perché sono un bacino di lavoratori e lavoratrici a basso costo, molto ricattabili perché spesso la loro situazione abitativa è precaria. Di nuovo, il parallelismo con i migranti in Italia oggi è centrale, no?
0: Sì.
1: Quanto l'essere in una condizione di insicurezza ti rende ricattabile a delle forme di lavoro che non sono tutelanti, che sono lavoro decisamente sfruttato e quindi questa è proprio stata la storia, no?
0: Della
1: Dell'evoluzione della
0: crescita delle
1: città.
0: favelas.
1: Sì.
0: Ascoltiamo ancora della musica che hai portato, cosa mettiamo?
1: Allora vado con un altro brano che si chiama Cota Não És Mola di Bia Ferreira.
0: Cosa vuol dire intanto il
1: Vuol dire le
0: titolo?
1: quote non sono elemosina e poi ci apre forse a parlare un po' del razzismo oggi e della lotta contro il razzismo oggi.
0: E chi è lui?
1: Lei è Bia
0: Lei.
1: Ferreira, è una cantante anche lei carioca e che fa un po' reggae, un po' rap, più.
0: Ah, ti avvicini ai miei generi con questo.
1: Esatto.

0: sentir aceita, mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola.
1: Allora, bella, però se non capisci il portoghese diventa, considerando che dura 7 minuti e 16 secondi, la sfumo già, se non ti offendi.
2: No, non mi offendo.
1: Va bene. Allora, volevo chiederti, tu citavi il razzismo, parliamo di razzismo, parliamo anche del di quando tu sei stata turista, insomma, giustamente, essendo lì a fare l'antropologa, devi connetterti con gli sguardi diversi che ci sono sul territorio. Uno di questi è quello del turista che va a vedere lo zoo della povertà, sostanzialmente nelle favelas, no? Ci sono proprio dei tour nelle favelas. Mm-hmm. Che cosa ti ha restituito questa esperienza?
2: Sì, io, come ho raccontato, abitavo a Santa Marta, e a Santa Marta veniva organizzato, in quell'anno dove, grazie alle Olimpiadi, c'era molto turismo, e dei tour, proprio si chiamavano favela tour. E io non me ne sono mai interessata per tanti mesi. L'unica cosa che succedeva è che spesso, quando io giravo per la favela, la gente mi parlava in inglese, mi scambiava per una turista, mi provava a vendere dei souvenir, e io cercavo di dire: no, guarda che abito qui, rispondevo in portoghese, facevo capoeira nel gruppo della favela, conoscevo diverse persone, quindi... Però c'era questa identificazione tra me e i turisti, perché effettivamente io assomigliavo molto, no, a tanti turisti che erano soprattutto in realtà nordamericani ed europei, nord europei, poco brasiliani, non c'era quasi nessun brasiliano che veniva a fare questo tour. Finché a un certo punto un mio amico, che faceva la guida, mi ha chiamato, mi fa: senti, ma ci sono due tedeschi che stanno venendo a fare una guida, vieni anche tu a fare con me il tour, che ti faccio vedere come lavoro. E lì ho detto: è l'occasione per vincere un po' queste mie resistenze e capire un po' di più anche questa questione dei tour in favela. E quindi ho fatto la guida con lui. E in realtà è stato molto interessante, perché ho visto come questo mio amico, che era un abitante della favela ma senegalese, cioè lui aveva fatto tutta una storia di migrazione e poi dopo si era fermato lì, raccontava in realtà le favelas in un modo anche vicino, in qualche modo, a quello che io racconto nel libro. Cioè cercava di decostruire l'immagine un po' piatta, un po' solo povertà, cercava di raccontare la storia, di come fosse qualcosa di molto complesso, di come ci fosse anche un ruolo della città in termini anche di mancanza di diritti. E quindi mi sembrava un modo interessante di raccontarlo, non esotizzante, non semplificatorio, e quindi dopo mi sono un po' interessata anche a questo tema e l'ho un po' studiato. In realtà non c'è proprio una risposta, la questione è che si stanno diffondendo, e Rio è stato un ricettacolo di questi tour, si stanno diffondendo quelli che vengono chiamati poverty tourism, cioè questa forma di turismo della povertà. Poi c'è anche il dark tourism, cioè il turismo per esempio a Chernobyl, cioè delle tragedie, eccetera.
1: È quello che succede adesso anche a Napoli, questi tour nei vicoli
2: esatto,
1: di Napoli che intasano la città.
2: Che da una parte sono molto problematici. Quello che è emerso un po', io anche leggendo anche di altre esperienze, è quello che l'idea che mi sono fatta è che non si possa generalizzare, cioè che ogni realtà va un po' studiata, come fanno gli antropologi, da vicino. Nel caso di Rio cosa succedeva? Che queste favelas, che erano state incentivate come esperienze, possibilità lavorative per gli abitanti della favela, di arricchimento eccetera, tutto sommato di lavorativo e di arricchimento c'era poco, perché molti delle guide non vivevano in favela, anche perché poche delle persone della favela avevano una conoscenza delle lingue. Questo mio amico era senegalese, nonostante fosse un abitante lui e rientrasse un po' nella classe sociale, ma lui lo aveva per la sua storia di migrazione, e pochi avevano una padronanza delle lingue che gli permettesse di fare questo lavoro, quindi non dava lavoro a loro. I turisti compravano poche cose dentro la favela, quindi gli introiti che arrivavano dal turismo c'erano poco. E in più, sì, da una parte questi tour potevano raccontare una storia diversa, però erano brevi. Cioè, come si fa a cambiare un immaginario in un tour di un'ora? Una cosa che io notavo, per esempio, sotto la mia finestra della mia casa c'era uno sportello di un bancomat, che è una cosa che non ti aspetti, no, di trovare in una favela. In fondo alla strada c'era un mucchio di rifiuti abbandonati, perché i rifiuti sono uno dei grossi problemi, la raccolta dei rifiuti all'interno delle favelas. I turisti che vedevo continuamente passare sotto la mia finestra si fermavano tutti a fotografare i rifiuti e nessuno fotografava il bancomat. Perché? Perché il loro immaginario con cui erano venuti lì e con cui si erano approcciati alla favela era quello in cui c'erano i bambini che giocavano scalzi, i rifiuti, le baracche, e vedevano quello che si aspettavano. È difficile vedere quello che non ti aspetti, ci vuole un allenamento.
1: Sì, sì.
2: E quindi anche il potere di questi tour di andare a modificare questo sguardo da una parte c'è, dall'altra è limitato.
1: E ti sentivi in colpa ovviamente mentre facevi il tour come turista?
2: Ma mentre facevo il tour in realtà no, perché ero con il mio amico, mi aveva invitato lui, quindi mi sentivo un po' un ospite in questa esperienza. Mi sentivo molto in imbarazzo quando venivo scambiata per una turista, e sempre di più quando mi rendevo conto che anche il mio vivere lì era qualcosa che aveva fatto alzare il costo degli affitti, cioè partecipavo a questo meccanismo di gentrificazione.
1: Sì.
2: Al tempo stesso io cercavo dei modi di essere dentro diversi, per esempio io facevo sempre la spesa dentro Santa Marta. Santa Marta è piena di negozietti, no?
1: A proposito di turisti e gentrificazione, dicevi nel tuo libro che c'è un grosso straciere, insomma un grosso striscione con su scritto gentrificação.
2: Gentrificação.
1: Vabbè, quella cosa lì. È quindi una cosa ben chiara a chi ci abita, che anche pur essendo in quella parte di città si è continuamente vittime in modo permanente di quel fenomeno, cioè non è che lo si è stati e adesso si è lì, cioè continua a essere una cosa progressiva e quindi lo si sarà sempre di più vittime di quelle cose lì.
2: Sì, quello che mi viene da dire è che la storia delle favelas, storia e contemporaneità, è una storia di sgomberi, di spostamenti che vengono fatti in diversi modi, e quello che io ho visto nel 2016 sono state una ripresa massiccia degli sgomberi, quelli proprio violenti, con le ruspe che abbattono le case, che in teoria sarebbero proibiti, no, dalle carte costituzionali contemporanee, quelle che sono state fatte dopo la dittatura militare. E invece in virtù delle Olimpiadi venivano...
1: Ma dove? Ai margini della...
2: No, nelle zone centrali.
1: E cosa ci fanno lì poi?
2: Dopo sono territori che vengono presi poi dai grandi gruppi immobiliari per degli investimenti. Questi gruppi immobiliari riescono attraverso accordi anche con la prefettura, col governo, ad avere a disposizione questi spazi a dei prezzi irrisori, e poi invece diventeranno posti che vengono
1: di lusso,
2: ipervalorizzati.
1: E scusami, e gente che può permettersi di vivere in posti di lusso va a vivere nel centro della favelas?
2: No, non nel centro della favelas, è che molte favelas sono nel centro della città.
1: Okay.
2: E gli spazi che erano non interessanti per il mercato immobiliare a inizio Novecento, oggi sono interessanti perché sono vista mare, molto in alto, comunque nella zona sud, nel centro, e quindi c'era questo meccanismo di sgomberi violenti e l'altro meccanismo di remossões brancas, cioè loro li chiamano sgomberi bianchi, attraverso la gentrificazione. Si alza il costo della vita in favela e le persone
1: se ne va da sola, senza bisogno delle ruspe.
2: Esatto.
1: Una ruspa leggera. Ultima cosa, perché stiamo per chiudere, ricordo Silvia Stefani, autrice di Favelas e Cemento, e l'ultima cosa che volevo chiederti è rispetto all'afrofunk, alla musica che è anche i capelli afro utilizzati come gesto politico per rivendicare l'afrodiscendenza.
2: Sì, nel momento in cui io ho fatto ricerca, una cosa molto forte era appunto questo risvegliarsi di una, poi da anni in realtà è continua, questa cosa di una consapevolezza, no, sull'afrodiscendenza, e anche di un discorso antirazzista molto forte. Prima ho parlato di questo mito, no, della democrazia razziale. Quello che succedeva era che gli attivisti neri, le attiviste nere dell'epoca dicevano, cioè rivendicavano con orgoglio il fatto di essere nere, non cercavano più di sbiancarsi, anzi rifiutavano tutti gli appellativi che li sbiancavano e cercavano di valorizzare tutta una serie di elementi che per anni erano stati stigmatizzati, per esempio i capelli. Le donne brasiliane per anni si sono lisciate chimicamente i capelli e anzi venivano anche additate sul posto di lavoro se non lo facevano. E io invece ho conosciuto un sacco di donne nere che portavano questi capelli, loro lo chiamano blackie, capelli con la capigliatura afro, e anche in contesti non attesi. Una era una sambista, una ballerina di samba, ma studiava medicina e aveva un capello afro gigantesco, e lei aveva subito un forte razzismo in università, non come ballerina di samba, lì andava bene, ma non andava bene invece nell'università di medicina, perché quello era un contesto bianco in cui il suo corpo non era accettato, e quindi aveva subito una grande discriminazione sui social della facoltà di medicina a cui lei aveva risposto. Ma c'era questo forte fermento che passava dai capelli, passava dalla musica. Io lì parlo un po' del funky, no? Che è questa musica della favela che invece viene rivendicata, viene anche trasformata, cioè da musica stigmatizzata all'interno della realtà di Rio, invece diventa una musica di nuovo anche lì di denuncia del razzismo, del sessismo.
1: Silvia, io ti ringrazio per essere stata ospite oggi a Geografia Sommersa, Radio Popolare. Ci lasciamo con un ultimo brano che è Ojos Coloridos.
2: Ojos Coloridos.
1: Cosa vuol dire?
2: Occhi colorati. Anche questo è un brano che nasce dopo un'esperienza di razzismo vissuta dal compositore Macau.
1: Grazie, grazie, grazie, e buona giornata a tutti. Ciao Silvia.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Popolare Network.
3: Aderenti.
4: Popolare Network.

0: firmato con Trump. È il vice ministro degli esteri iraniano a parlare in questo modo, facendo un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti che nelle ultime ore già si è vista sul campo. Al momento non ci sono notizie di colloqui, la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese, ha dichiarato il vice ministro, aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum con le loro mosse aggressive. Sono almeno 50 i morti, 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni, 12 vittime nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi statunitensi che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche. A sua volta, in risposta, Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture civili avvenuti in Bahrain, Giordania, Kuwait, definendoli dei crimini di guerra.
1: Si è dimesso in Germania il capogruppo in Parlamento della CDU-CSU, la Democrazia Cristiana Tedesca, Jens Spahn. Le sue dimissioni erano state chieste esplicitamente dal cancelliere e presidente del partito Friedrich Merz, dopo la notizia che il capogruppo del partito insieme a suo marito erano diventati genitori ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e il partito del capogruppo, la CDU, del cancelliere Merz si oppone alla sua legalizzazione.
0: Il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York, così come è previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si tiene a settembre. Credo che debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani, è un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale.
1: Gli esponenti della destra nel governo, così come in Parlamento, non stanno perdendo tempo per usare il caso del gioielliere Roggero come strumento di propaganda a favore di una presunta libertà assoluta di difesa dalle aggressioni. Salvini, il ministro e vicepresidente del Consiglio, oggi è andato a visitare nel carcere di Bollate il gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone. Intanto, dall'opposizione, la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, ha definito la visita in carcere di Salvini l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia.
0: Un uomo è morto annegato nel fiume Adda cercando di salvare il nipotino di 4 anni. È successo a Truccazzano, in provincia di Milano. Il bambino si era buttato in acqua ma era in difficoltà. Lo zio, che era a sua volta nel fiume con il padre del bimbo, ha tentato di soccorrerlo ma poi si è sentito male oppure è rimasto ferito, non è stato accertato ancora, ed è annegato, salvo invece il bambino, che è però ricoverato in ospedale.
1: Vigilia oggi del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, dove fu ucciso il giudice Borsellino insieme ai 5 agenti della scorta. Poco fa ha parlato a Palermo il fratello del giudice assassinato, Salvatore Borsellino. Paolo, ha detto il fratello Salvatore, è stato ucciso per evitare che testimoniasse che qualcuno dei suoi compagni di gioventù aveva partecipato insieme a Stefano Delle Chiaie alla preparazione della strage di Capaci. Salvatore Borsellino evoca con queste parole che avete sentito la pista nera, l'estremismo di destra tra i responsabili della strategia della tensione mafiosa. Il fratello del giudice ucciso si è anche rivolto alla Presidente del Consiglio, alla Presidente Meloni, ha detto: non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino, quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti i mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia.
0: Appuntamento con il giornale radio alle 19:30, sono le 17:34 minuti, a più tardi, una buona serata.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Popolare Network.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue, tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino, con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
7: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
8: Ma è leggerissima!
9: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Ale. Eccoci al secondo appuntamento, quello estivo ovviamente di Radiografia Nera, che si chiama Radiografia Pop, che sono un po' le quattro puntate un po' più leggere, un po' più estive di Radiografia Nera. Questa è la seconda di un ciclo di quattro, fa molto ridere perché siamo praticamente alla fine di questa puntata, ormai è finito tutto, però l'appuntamento è sempre quello. Sabato pomeriggio 17:35, tutto luglio, ci siamo io, Matteo Liuzzi e Francesco Tragni.
1: No, scusa, dilla bene, e alla mia destra?
0: Alla mia destra non c'è mai nessuno.
1: Vabbè, eh sì. Comunque, la prima è stata con il giornalista specialista del comico e studioso del Derby Club, ovvero Sandro Patè. E ovviamente, se ve la siete persa, potete andare sul sito di Radio Popolare, dove c'è il podcast anche di quella puntata di Radiografia Pop, come anche delle prossime. E mentre invece adesso presentiamo gli ospiti di questa settimana.
0: Allora, oggi con noi ci sono Laura Antonella Carli, applauso, questo si sente sotto.
2: Buonasera.
0: E Nicola Erba, applauso anche per lui, che non ha voce, è afono, però comunque parla a gesti. Peccato che il radio non si veda, ma funziona.
1: Siamo, lo diciamo per gli ascoltatori, siamo in incognito in un ufficio della periferia nord di Milano, così... Vediamo come andrà, se ci buttano fuori prima della fine dell'intervista.
0: Incognito è nuovi abusivi, cioè un nuovo modo per dire la stessa cosa, ma non importa, parliamo invece con gli autori fondamentalmente di un libro bellissimo che sta avendo un grande successo e soprattutto ha tante pagine, quindi tanta libidine. Come si intitola? Ditecelo voi.
2: Si intitola Atlante Stoico della Mala Milanese.
1: Che detto con questa R moscia è ancora più storico, direi. È edito da Milieu, che è, non a caso forse, anche la casa editrice di un certo Milanesi Brava Gente, che racconta proprio le storie di Radiografia Nera. È un caso? Non credo.
0: Non credi?
2: Cosa
0: perché...
2: vuoi insinuare?
0: Ma no, non credi, perché Milieu è una casa editrice specializzata.
1: Esatto, perché si parla di cronaca nera anche nel caso di questo Atlante, insomma.
0: Infatti siamo qui per sabotare questo libro in favore. No, non è assolutamente vero. Però in realtà abbiamo un sacco di curiosità, perché questa è l'opera omnia sulla malavita di 30 anni di malavita, 63-93, o no?
2: Ha l'ambizione di esserlo. Noi ci abbiamo provato senza pretendere di fare un lavoro veramente esaustivo. Però
0: è un lavorone,
2: diciamo,
0: però
2: che, beh sì, è innegabile, il numero di pagine la dice lunga.

0: È un lavoro collettivo anche, ci hanno aiutato tantissime persone. Prima avete citato Sandrino Patè e nell'Atlante storico della Mala c'è anche lui, no? Sembra quasi che abbiamo creato una sorta di loggia massonica, in Radiografia Nera, Sandrino, insomma, Laura, io, insomma, è una loggia, è una batteria. Sì, una
1: sono
0: batteria.
1: Delle reti di interesse, di affezione che da qualche parte chiamano appunto criminali, e non è un caso. Però la prima domanda che io mi sono fatto, ed è fondamentale per introdurre anche un po' l'argomento di questo libro: perché adesso c'è il bisogno di fare un Atlante piuttosto che un libro sulla mala milanese? Che differenza c'è? Domanda subito impegnativa e difficilissima.
0: È molto impegnativa, allora. Beh,
1: ma qua c'è gente che fa girare il melone.
0: In effetti, allora, il discorso è complesso, io tendo a semplificarlo, no? Ci sono un sacco di argomenti, avremmo potuto fare l'enciclopedia, sì, però ci mancava un finanziatore, un qualche, non so, un nobile che finanziasse questo lavoro lungo anni, per cui abbiamo preferito fare un Atlante, per cui raccontare la città di Milano sulla base dei cambiamenti anche della sua criminalità. Questo è l'obiettivo, e dando anche una serie di location, per cui la mappa, dei mappe.
1: Ok, quindi Atlante perché parliamo di geografia criminale cittadina, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Ma allora scusami, c'è subito un quartiere che racconta meglio di altri l'evoluzione della malavita a Milano?
0: Questa è un'altra, sono tutte domandone, vero? In realtà secondo me tutti i quartieri, se andiamo a specificare, entrare nello specifico, l'isola, no? L'isola Garibaldi è un quartiere che sicuramente ha una storia proprio di questo tipo, però perché non parlare anche di altri quartieri più centrali addirittura, no? Abbiamo parlato di Corso Europa, no? Poi Laura ha fatto un lavoro incredibile su Corso Europa, raccogliendo tutti quei fatti di cronaca che avvenivano in quegli anni, quasi tutti, perché è impossibile, erano veramente tanti, e anche lì, no, su Corso Europa, per cui dietro Piazza Duomo, se vuoi dire qualcosa.
2: Sì, sono d'accordo che forse non c'è un quartiere, però c'è da dire che alla domanda mi è subito venuto in mente l'isola, e guarda caso anche tu l'hai citato. Quindi boh, forse l'isola è rappresentativa perché rispetto a come la vediamo adesso, tutta piena di localini, tutta carina, alla moda, forse è molto rappresentativa del passaggio dalla Milano criminale del dopoguerra.
3: Io ho una domanda per te, visto che prima dicevate insomma che è stato fatto un lavoro abbastanza importante per recuperare le informazioni. Volevo sapere se l'archivio è lo stesso che usano i ragazzi di Radiografia Nera, quindi quello che si trova online sui giornali degli anni dell'epoca, insomma, oppure ci sono altre fonti che avete utilizzato, che hai utilizzato?
2: Beh, allora, la fonte principale, sì, sono sicuramente gli archivi dei quotidiani dell'epoca. E c'è da dire, googlando, diciamo, cercando online, non si trovano le informazioni che noi abbiamo raccontato. Si trovano, semmai, delle versioni veramente molto, molto epurate, molto raffazzonate. Quindi gli archivi dei quotidiani sicuramente, ma poi anche i libri che sono stati scritti, monografie sui vari argomenti che abbiamo trattato. E poi sì, certo, anche le interviste dirette ai sopravvissuti, perché ormai purtroppo di personaggi che hanno vissuto determinate vicende ce ne sono sempre meno.
1: Perfetto, ma una domanda che io mi sono posto: voi avete scelto 63-93 come arco, perché il 63?
2: Allora, io in realtà non è stata una mia scelta, mi sono ritrovata già queste date cesura.
1: Più che altro, è una scelta editoriale.
2: È una scelta editoriale, però sono delle date comunque che chiaramente hanno un senso. Nel 63 avviene il primo, diciamo, attentato di matrice apertamente mafiosa a Milano, l'attentato al boss Angelo La Barbera in Viale Regina Giovanna. E nel 93 c'è la strage di Via Palestro, che tutti conosciamo, tra l'altro in zona molto contigua. e sono state scelte come date simboliche per raccontare questo cambiamento, appunto, dalla malavita del dopoguerra, che tu conosci benissimo e che hai raccontato molto bene in questo programma, a diciamo la criminalità organizzata sempre più collusa con le alte sfere. E
1: ok, perché l'idea che mi ero fatto io, che poi ovviamente non c'entrerà niente, è che fondamentalmente 62-63 finisce l'onda del boom, no? E quindi mi sono chiesto, non è che è il momento in cui la malavita cambia, non sono più i ligeroni ma diventa una nuova criminalità moderna? E soprattutto la domanda che allora voglio farti è: questo pensiero è un pensiero da scemi o forse un fondamento?
2: No, è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi, esattamente. Miglio si era già comunque molto occupata della malavita, quella bella, la leggera, la malavita guascona del dopoguerra, e quindi abbiamo provato a raccontare il passaggio successivo, che poi ovviamente comprende tanti cambiamenti. Però sì, assolutamente, come dici tu.
0: Sì, sono due date cesura che abbiamo un po' concordato, sì, ci siamo poi ritrovati d'accordo, ecco. Poi coincidenza, noi questo lavoro a tanto storico, ritorno un po' alla domanda invece quella che hai fatto all'inizio, e anche l'idea è anche quella di far riemergere i ricordi delle persone, dei milanesi, per cui analizzare i cambiamenti storici sulla base di quello che dell'evoluzione, diciamo, della criminalità, ma anche i ricordi di milanesi che hanno vissuto in città in quegli anni, per cui faccio un esempio pratico che è mio personale, ecco. Il 93, data cesura, la bomba di Via Palestro, io avevo 20 anni, ero fuori da una gelateria in Via Lazzaretto e ho visto proprio, cioè, sentito la bomba, prima il bagliore e poi la bomba, che anche in quel caso, guarda caso, si parlò di una fuga di gas proprio in quei momenti, e poi vabbè, tutta una serie di eventi a cui anch'io sono stato testimone, no? Nelle varie mie fasi dall'infanzia all'adolescenza, ecco, mio malgrado, non è, senza appartenere a nessuna banda.
1: E com'è, scusami, ritrovarli su un libro e doverli raccontare? Cioè, rivivi l'esperienza o la rivivi con un distacco da storico adesso?
0: Distacco da storico assolutamente, però ovviamente c'è un pochino di, salta fuori anche un pochino di magone, un po' di malinconia, un po' di anche un po' qualche ragionamento, che comunque è un ragionamento che fate voi benissimo di Radiografia Nera, su come è cambiata la malavita in meglio e in peggio, no? Cioè, la raccolta di dati statistici che noi abbiamo fatto è insomma impietosa, no? Si parla di una stagione di sequestri di persona, degli omicidi, dell'eroina, insomma sono dati veramente scioccanti, no? Che, insomma, spero che anche era uno anche degli obiettivi dell'Atlante, quello di far capire alle persone che insomma le fasi storiche, no? I cicli storici sono importanti e bisogna studiarli, bisogna studiare i numeri.
4: Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li han presi senza fatica. Li han presi tutti, quasi tutti. Fuorché lui!

precisi come quei della mascherpa. Sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta leggia,

0: C'è una cosa che io ho sempre pensato fosse vera, cioè il cambio di passo tra la vecchia malavita e una malavita, non dico contemporanea, ma la chiamo moderna, perché poi gli anni 60 secondo me il termine giusto è proprio moderno, e ho sempre pensato che l'episodio fosse la rapina della banda Cavallero, il discrimine. Mi sono chiesto, voi dove la collocate nel vostro racconto?
1: Allora, sì, in realtà la mettiamo anche noi un pochettino in questi termini, perché la rapina della banda Cavallero crea anche un pochettino di frattura con la cittadinanza, perché essendoci un numero di morti anche tra i passanti, viene un po' meno quella solidarietà popolare che era riconosciuta ad alcuni banditi, diciamo, più figure un po' più bonarie. Dopodiché però la banda Cavallero porta anche con sé un portato che è molto dopoguerra, cioè quell'idea di riscatto sociale che passa anche attraverso il prendersi fisicamente quello che la società dei consumi non stava distribuendo. Quindi appartiene un po' sì alla vecchia epoca, che magari si poteva interpretare in una maniera più così di giustizia sociale, semplificando moltissimo ovviamente, perché comunque c'erano bande diverse con moventi diversi, però si poteva fare questo tipo di ragionamento. Dopodiché però sì, si crea un attimino di cesura anche, cioè, con la cittadinanza.
0: Ho fatto questa domanda perché ho sempre avuto un dubbio se la banda Cavallero fosse l'ultimo episodio del banditismo politico, oppure se fosse il primo episodio della criminalità nuova, no? Quindi non ho mai trovato la soluzione a questa domanda, ed è una domanda che faccio praticamente a tutti.
1: Non ce l'abbiamo nemmeno noi la soluzione. Diciamo che si pone un po' veramente a cavallo, secondo
0: a
1: me.
0: A Cavallero.
2: Non me la sento neanch'io, effettivamente, guarda Matteo, questa è una discussione, anche l'altra settimana l'abbiamo fatta, e sinceramente ho delle opinioni, però poi dopo non sono così sicuro di me, di quello che è tutte e due.
0: Questo è bello, cioè. È bello. E volevo chiedervi, degli anni 60, qual è l'episodio criminale che secondo voi è più bello, più rappresentativo, più raccontabile?
3: Ve lo chiedo perché ve lo vuole rubare poi per una puntata.
0: È vero?
1: Ma probabilmente certo se n'è già occupato. Beh, a me viene in mente la rapina di Via Monte Napoleone, ma anche perché su quella c'è una cronaca veramente molto, molto dettagliata, quindi ci sono tutte queste istantanee di quello che stavano facendo tutte le persone intorno. È la rapina alla gioielleria Colombo, che poi si scopre è stata eseguita dalla banda dei Marsigliesi, quindi già molto iconici loro, però ci sono dei racconti d'epoca molto molto belli che fotografano davvero il cameriere che stava portando il vassoio dall'altro lato della strada nell'ufficio e si blocca in mezzo alla strada, gli casca tutto, rovescia le Coca-Cole, oppure la stilista nell'ufficio sopra che commenta, guarda, dice cosa sta succedendo, e lì c'è, se non sbaglio, la moglie di un attore famoso, io in realtà non l'avevo mai sentito nominare, infatti non mi ricordo il nome, che commenta dicendo un'altra rapina, vanno di moda oggi, cioè io me lo immagino con, l'ho presa in giro con le remoscia che ce l'ho pure io, però vabbè.
3: Ah, non l'hai fatta apposta la R-Motion in questo caso, era la tua?
1: No, l'ho fatta apposta, però ogni tanto lo faccio, però poi mi sento stupida perché ce l'ho già naturale.
2: E c'era anche una giornalista, Edgarda Ferri, che era una giovane giornalista, che era lì, ma per caso, e sul Corriere, mi sembra sulla Domenica del Corriere, fa un reportage, ed è una, poi dopo divenne una giornalista, diciamo, ancora più fortunata, ecco, in seguito anche a questo scoop, diciamo.
0: No, poi è molto bella questa rapina, c'è cioè il dettaglio delle le piccole torre Eiffel utilizzate come polsini, che sono state l'innesco per l'indagine. Ma anch'io sono rimasto sempre molto affascinato dalle testimonianze, soprattutto quelle dei muratori che stavano lavorando e tirano i mattoni dietro ai banditi con una mira scarsissima, però alla fine un mattone non deve essere neanche facile lanciarlo.
3: C'era un famoso gatto dei fumetti degli anni 20 che era il Crazy Cat,
1: Felix,
3: che lanciava i mattoni, sì. Il topo, anzi, lanciava i gattoni, forse. E il gatto che era fidanzato, vabbè.

0: dopo gli anni 60 arriva la criminalità degli anni 70, che si tende a identificare in fondamentalmente due nomi, che sono Francis Turatello e Renato Vallanzasca. Voi adesso, con tutto quello che è successo prima, nella storia ovviamente, come li collocate? Mi piace questa cosa, io dirò tante volte collocate, perché secondo me è una rappresentazione in un libro di una mappa geografica stupenda.
1: Però, allora, calcoliamo che sono effettivamente già avanti, cioè gli anni 70 hanno già questo cambiamento, si vede proprio anche negli affari, no? E Francis Turatello è un esempio, gli accordi con comunque i siciliani, le bische e quant'altro, però Francis Turatello parlava in milanese, e Renato Vallanzasca pure, cioè per cui sono gli ultimi gangsters, diciamo, legati molto alla città, anche proprio a livello popolare, e proprio si parla e parlano così, parlano come in una lingua che adesso non esiste più, ecco, è come dire una lingua morta, come se parlassero in latino. Era questo tra l'altro dialetto milanese con slang criminale, che un po' noi abbiamo, insomma, abbiamo fatto una piccola leggenda, ma si potrebbe fare solo un libro, no? su quella lingua morta.
0: No, una cosa che a me piace molto di Turatello, perché poi sono tutti nomi che fai, scoprendo l'Atlante o sfogliando l'Atlante, sono tutti criminali, banditi, eccetera, che aggiungono qualcosa. Cioè ognuno ha un voltapagina. A me piace molto Turatello, che occupa molto del libro, nel senso che c'è la presenza, c'è, si sente, perché anche lui ha cambiato in un certo senso, secondo me, paradigma. Cioè quello che... rispetto alle rapine, quindi a degli elementi spot, a dei colpi, passa al controllo del territorio. E quindi questa è una cosa che secondo me è veramente interessante, perché ti dà l'idea che entra l'azienda nel crimine, no? E quindi entra il controllo del territorio, entra il marketing. Ho quell'impressione lì, mi sbaglio, è giusto? Voi cosa ne pensate?
2: Esattamente così, il senso è anche che proprio la malavita cresce di scala, poi ovviamente rimane anche quella un pochettino più arrangiata, però i personaggi che trattiamo noi veramente ampliano, come dici tu, ognuno aggiunge un po' un tassello. E sicuramente Turatello è quello che dà più la svolta imprenditoriale alla malavita, soprattutto col sistema delle bische, poi ci sarà anche il discorso dei sequestri, ma soprattutto c'è quella svolta delle bische, che tanto sono un mondo che a me affascina tantissimo.
0: Perché ti piace vincere? O?
2: In realtà io non gioco assolutamente, mi ritengo sfortunatissima, anche Gratta e Vinci non ci gioco, però mi affascina come estetica, ma più ancora delle sale da gioco, che comunque mi piacciono moltissimo. Le bische a cielo aperto mi hanno affascinato da morire, ecco, me le immagino questa gente che tira i dadi sull'asfalto.
3: Scusa, non so se mi piace di più quando dici tu Atello o quando dici svolta imprenditoriale.
2: Aiuto, faccio un po' rotta di club.
0: E invece, come dire, dell'antagonista di Turatello, Vallanzasca, si sa molto, praticamente tutto. Volevo sapere due cose. Cosa vi ha colpito facendo una nuova ricerca sulla vita di Renato Vallanzasca?
1: Allora, la vita di Renato Vallanzasca è un romanzo, per cui è lui stesso la romanzata, perché anche quando ha scritto la sua autobiografia, lui romanza parecchie cose, l'abbiamo anche scoperto. E parte anche da un fatto, facciamo degli esempi, cioè la questione del circo, gli animali del circo, non si sa se sia mai...
2: Voglio intervenire e dire di non rovinare agli ascoltatori la storia del circo, perché secondo me è bellissima e tu,
0: ma raccontiamo,
2: facendo
0: qual è la
2: lo
0: storia
2: stoico
0: del circo,
2: rovini tutto.
1: L'evasione, il fatto che da bambino a 6 anni abbia, diciamo, insieme ad altri amichetti, fatto evadere degli animali, la tigre, ma poi c'erano, insomma, dal circo che era vicino a casa sua in zona Lambrate. Però,
0: e questa è la storia che lui ha sempre raccontato.
1: Poi c'è l'episodio, c'è un episodio molto, cioè decisamente drammatico, quello del fratello che si suicida, lui dice che forse viene ucciso, Il fratello era un macro, comunque aveva ucciso la propria moglie che faceva prostituire, però lui ovviamente non racconta questa storia nelle sue testimonianze, racconta delle storie diverse, cioè il fatto che la moglie probabilmente, secondo lui, era stata uccisa da qualcun altro, però tant'è. Ecco, il fatto che poi il cadavere sia stato trovato anche da lui ragazzino, mentre invece ovvio che bisogna controllare bene, ma sui giornali spesso ci sono delle castonerie, a volte ci sono delle castonerie, ma in questo caso vari quotidiani riportano il fatto che era stato trovato in una zona vicino a Gallarate, per cui non al Gallaratese. Insomma, è un romanzo, è bello anche che sia così, perché comunque è verosimile, anche se non è vero, no? Ce lo possiamo anche immaginare. È stato fatto anche un film dove invece la versione non ufficiale è quella ovviamente raccontata da Renato. Poi cambia poco, no? Cambia poco, perché poi è quella Milano degli anni 60, con i suoi drammi, nel boom economico appunto di cui tu hai parlato, la prostituzione, appunto questa città che cresce. Noi citiamo anche uno scrittore come Luciano Bianciardi che ha descritto bene quella fase, per cui per me Renato Valanzasca rientra nella parte storia epica della nostra città.
0: No, ma poi secondo me è molto affascinante il fatto di avere più versioni della stessa storia, perché comunque c'è la storia più bella e la storia più vera. In mezzo c'è il verosimile, che è proprio quell'arena in cui è bello stare, perché in questo modo noi possiamo raccontare queste storie senza poi doverci sentire in colpa, che in un certo senso ti ritrovi ad incensare dei criminali. C'è un patto che facciamo ed è bello così, in un certo senso.
2: Esatto, assolutamente. Noi abbiamo cercato sempre di muoverci un po' sul crinale, cercando di raccontare magari la versione affascinante, precisando però magari dove i dettagli potevano essere un po' meno precisi, un po' più frutto, ma anche solo dell'elaborazione personale della memoria, perché poi ognuno si ricorda anche il suo passato a modo suo, se lo ricostruisce.
0: Sono un po' come anche gli aneddoti di famiglia, no? Cioè ogni volta che lo racconti si aggiunge un dettaglio,
2: esatto.
0: Si aggiunge un particolare, quello che non c'era dice che c'era, l'ha sentito talmente tante volte che si convince.
2: Giustamente si perfeziona il racconto man mano che lo si racconta.
1: Tanto ho sbagliato prima, il fratellastro di Renato, ossia fratello in quanto era figlio del padre di Renato con un'altra, con la sua prima moglie, ecco, per cui Ennio era il fratellastro.
4: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo

0: finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ti interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli hanno buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia.
1: Ok, una cosa che però a me affascina molto della dicotomia, diciamo così, queste parole difficili, però tra di Turatello e Valanzasca, che se poi vai a leggere i giornali, Valanzasca viene raccontato anche come l'anti-Turatello. Sono i giornali degli anni 70. Voi nella vostra ricerca invece come vi siete immaginati, o meglio, come avete ricostruito la loro relazione?
2: Ma allora, innanzitutto anche in questo caso c'è tanta epica. Effettivamente ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande, ma non che poi ovviamente hanno fatto in modo, hanno causato anche uno scontro fra loro due, che però poi loro hanno evitato, perché comunque hanno avuto anche nella loro carriera criminale dei momenti di razionalità, forse più Turatello chiaramente, nonostante poi le cose siano andate molto male.
1: Turatello, c'è cioè la massima con i morti non si fanno gli affari,
2: esatto,
1: è rappresentativa, riassume
2: esatto,
1: tutto
2: chiaramente, e per cui ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande. Poi il livello era diverso, cioè il livello di quello che è considerata la banda Valanzasca, anche in questo termine non è propriamente giusto, è epica anche questa, perché la banda Valanzasca era una banda, in realtà Valanzasca non era il capo, non c'erano capi, era una banda di 40 persone che chi entrava, chi usciva di galera, chi facevano evadere, no? Hanno fatto veramente, hanno aiutato tantissime persone a evadere che poi entravano nella banda Valanzasca, per cui era un gruppo abbastanza misto.
3: Sì, diciamo che nell'immaginario comune ci si immagina di più le bande, le batterie criminali come degli schieramenti, quasi squadre di calcio contrapposte. In realtà forse come nelle squadre di calcio, le persone passavano da una all'altra, erano fondamentalmente degli individui che si muovevano in quel mondo, in quel milieu, e si trovavano a incontrarsi, scontrarsi, allearsi, litigavano, e comunque un po' più sfumato il confine di come viene dipinto normalmente.
1: Ma questo resta anche dopo? Cioè, voglio dire, Turatello e Valanzasca sono rappresentativi proprio degli anni 70. Arrivano gli anni 80, come dice Renzo Arbore, gli anni 70 finiscono nel 1982, dopodiché cambia anche la criminalità. C'è un nuovo attore che entra a Milano, che è Epaminonda, Angelo Epaminonda. Voglio dire, con lui cambia tutto. Cos'è che cambia effettivamente?
3: Allora, come dicevamo prima, con Angelo Epaminonda c'è un passaggio di scala ulteriore, perché lui
1: inizia nella banda Turatello a occuparsi,
3: esatto,
1: delle bische, poi sale tutto la scala, diciamo, e arriva a contendere il posto del capo, di fatto, giusto?
3: Esattamente.
1: Riassuntone,
3: esattamente,
1: per chi magari non lo sa.
3: Esattamente. Solo che Angelo Epaminonda, venendo dalla Sicilia, venendo da Catania, comunque porta con sé delle relazioni che sono più, hanno maglie più larghe per forza di cose, e quindi contribuisce ad alzare la posta in gioco anche lui. Poi lui aveva comunque il suo piglio abbastanza venale, quindi è il primo per esempio a muoversi davvero tra i grandi grandi gangster, anche nel mondo dello spaccio, del traffico di stupefacenti.
2: Epaminonda proprio rappresenta proprio questo passaggio di cui tu parlavi prima, è proprio la fine della gangster milanese, diciamo. Turatello, ecco l'esempio,
1: è quando la mala milanese proprio perde l'aggettivo milanese,
2: esatto, c'è questo passaggio. Poi chiaramente lui è legatissimo a Milano, e si legge la sua autobiografia, Comunque anche lì c'è molta epica.
3: Sì, a proposito di dicotomia tra realtà e autonarrazione, magari anche un po' autocelebrativa, davvero la sua biografia è molto bella da leggere, divertentissima, chiaramente si incensa molto.
1: Qual è l'episodio di Epaminonda che ti ha colpito di più o vi ha colpito di più?
3: Oddio, a me ne viene in mente uno che non so se si può raccontare, perché a un certo punto lui aveva un dolore che descrive, tra l'altro in modo abbastanza dettagliato, come tipo avere dei proiettili, insomma scopre che soffriva di emorroidi e però va a operarsi in Spagna perché non poteva farsi vedere in giro, insomma si sentiva più sicuro a farsi operare in Spagna, e lì il medico gli dice: guarda, va bene, le emorroidi le togliamo, però è l'ultimo dei tuoi problemi, c'hai delle narici che io con un dito posso passare da una all'altra, e quindi intanto gli fa anche il naso,
1: già che sei in piedi, come dire.
3: E c'è, oddio, come si chiamava l'amico che commenta dicendo: guarda, adesso che ti ha rifatto il naso sembri Alain Delon. Okay. Vabbè, sì, è un po' lontano da Alain Delon. Però, ma non so perché mi viene in mente questo episodio così sciocchino, però mi diverte.

0: E tra la fine di Epaminonda, che è l'ultimo grande boss, il traditore lo chiamano tra alcuni, e il 93 cosa succede?
1: Succede che a Milano ci sono guerre, cioè guerre, varie guerre, ci sono tantissimi omicidi, c'è Moncucco, che vabbè, c'era ancora Epaminonda in giro, non era stato ancora arrestato, comunque la strage, quella con più morti in Italia, non era mai successo una cosa del genere, strage di Mala, chiaramente.
0: È la serata in cui al ristorante Le Streghe vengono uccisi praticamente tutti quelli che sono dai clienti ai camerieri.
1: Esatto, e quello è un episodio cardine, diciamo. E poi ci sono tutte le varie guerre di Mala che si contendono lo spaccio di eroina. Sostanzialmente calano anche i sequestri di persona, ci sono ma calano, però aumenta il business dell'eroina e della cocaina di sé anche, e questo causa varie guerre, sono talmente tanti, poi dopo in un certo punto i morti, c'è la strage nel quartiere Giambellino, insomma ce ne sono, il clan Pompeo, c'è
0: guerra per riprendersi il territorio, come aveva insegnato Turatello, è una questione di potere, è una questione territoriale.
1: Sono proprio guerre fra vari clan. Per cui c'è una sorta di è in un periodo storico, tra l'altro, in cui ci sono guerre di mafia a Palermo, ci sono guerre di camorra a Napoli che fanno ancora più morti, sono dati da guerra civile quelli di Palermo e di Napoli, sempre in quel periodo lì, negli anni 80. Gli anni 80 in Italia sono proprio degli anni cruciali a livello proprio di violenza, di criminalità organizzata, è quello che poi dopo dà l'inizio a quello che succederà poi dopo negli anni 90, di cui noi non parliamo, diminuiscono i morti e aumentano ancora di più gli affari, no? Perché c'è una criminalità che fa un upgrade a livello finanziario, l'immobiliare, la finanza, gli investimenti, quelli veramente che fanno più soldi, e cambia proprio anche l'impatto sulla città. Cioè era una città dove, sfogliando il giornale, non solo la notte ma anche il Corriere della Sera, per cui il giornale quotidiano della classe dirigente, ogni giorno c'era un omicidio negli anni 80, ancora più che negli anni 70, ed è una cosa un po' dimenticata, perché si parla sempre di anni 70 come anni di piombo, che poi tra l'altro è un film di Margaret von Trotta che è un titolo travisato, ecco,
0: e dopo
1: esatto,
0: gli anni di piombo, tra l'altro.
1: Ecco, però gli anni 80 sono stati veramente gli anni violenti, non solo per Milano, anzi forse Milano è stata la città fra virgolette meno violenta rispetto appunto a Napoli, Palermo, dove si parla di guerre con 3.000 morti all'anno, cioè cose da Belfast, c'è cioè un articolo dove proprio fa questo esempio.
0: Una cosa che a me colpisce molto è che con i rapimenti, che non ne abbiamo parlato, che è un capitolo enorme, poi la Lombardia e Milano sono veramente capifila nell'argomento. Si chiude anche il modo con cui la criminalità fa gli affari, perché nel senso prima rapisce la gente e chiede i soldi a quegli imprenditori che i soldi ce li hanno, e poi si ha come l'impressione che si alleino con gli imprenditori per fare i soldi con gli imprenditori che i soldi ce li hanno, cioè nel senso questo è molto interessante. Però adesso che stiamo andando verso la conclusione, io vorrei fare le ultime domande, che sono secondo me molto semplici, molto carine, ma molto di gusto. Perché Milano produce dei criminali che hanno sempre un fascino molto un po' elegante, diciamo, mentre città che sono comunque grandi come Roma o Napoli hanno una caratteristica molto molto meno identitaria, diciamo. Cioè hanno una loro identità, ma non sono così rappresentativi della città, vorrei dire. È una domanda sciocca.
2: No, non lo so, me lo sono chiesto anch'io in realtà. Non so risponderti, se non che forse ha contribuito tanto la costruzione mediatica anche, perché probabilmente quello che ci si aspetta dalla Milano super produttiva, queste figure un pochettino più dandy, non lo so.
1: Questa forse è una per la prima volta non sono d'accordo con te, nel senso, però non lo so, però sono in dubbio, mi fai venire sempre il dubbio, perché comunque però a Roma hanno fatto una serie sulla banda della Magliana e ci sono queste figure, no, che sono comunque mediatiche.
0: Però ti faccio solo un appunto,
1: a Napoli c'è la figura, la foto di Maradona con Giuliano, cioè
0: ti mi faccio viene solo in mente... un appunto che a me è sempre molto divertito, tu lo sai che io cerco questa cosa che mi faccia sempre molto ridere. A Milano hai 100 vestiti, Franchino Cattiveria, a Roma hai Ercanaro, Ercaciotta, cioè, e questa cosa qua secondo me...
1: Allora, e qui sì, no, in questo caso sono d'accordo con te, perché è comunque una creazione dei giornalisti anche, cioè dei media, e questo è innegabile, cioè è innegabile l'impatto di questi nomi, di questi nomignoli, diciamo che è a vantaggio nostro, diciamo è un vantaggio diciamo dell'epica milanese, ecco, chiamiamola così.
3: Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Radiografia Pop. Io direi che a questo punto ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi. Ricordiamo l'Atlante storico della mala milanese.
0: E quindi ringraziamo assolutamente Laura Antonella Carli e Nicola Erba. Compratevi il libro perché è interessantissimo. Se ovviamente vi sta piacendo quello che state ascoltando, quello che avete ascoltato, ma anche se non vi è piaciuto quello
3: offrite
0: che avete...
3: Offrite una birra a Matteo Liuzzi.
0: Ecco, mentre guido magari no. No, scherzo, non stiamo guidando. Dall'ufficio segreto in cui ci ha portato oggi Francesco vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Ma soprattutto seguite Radiografia Nera sui social, Facebook e soprattutto Instagram, perché ci sono lì tutte le comunicazioni che riguardano un po' il mondo di Radiografia Nera.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Pop Music. Esplorazioni sonore su Radio Popolare.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Guerra Stati Uniti-Iran, il memorandum d'intesa ormai è solo sulla carta, non ci sentiamo più vincolati, dice Teheran, dopo i continui attacchi americani. Per rappresaglia colpiti i paesi del Golfo, uccisi due soldati USA in Giordania. Gaza, 9 morti nei raid israeliani mentre Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati. Da New York l'avvertimento del sindaco Mamdani, se Netanyahu viene qui per l'assemblea dell'ONU potrebbe essere arrestato. Salvini sogna la candidatura del gioielliere condannato nelle liste della Lega. Sarei orgoglioso, dice, dopo aver visitato in carcere il duplice omicida, da ieri detenuto a Bollate. Germania, la maternità surrogata divide il primo partito di governo, la CDU. Il cancelliere Merz ha chiesto e ottenuto le dimissioni del capogruppo in Parlamento. Jens Spahn ha appena avuto un figlio con la maternità surrogata, che è vietata nel paese. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump. È il viceministro degli esteri iraniano a parlare in questo momento.

0: buttata la frase secca del vice ministro degli esteri di Teheran, vuol dire che il tempo della diplomazia, il tempo dei negoziati è finito. Si torna a difendere fermamente il paese, così ha dichiarato il diplomatico aggiungendo: stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il memorandum d'intesa con le loro mosse aggressive. Quindi Teheran biasima Washington per la ripresa della guerra e i Pasdaran promettono una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori.
1: Sono almeno 50 i morti e 500 i feriti nel paese negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi che hanno colpito non solo strutture militari ma anche civili come ponti e centrali elettriche e a sua volta in risposta a Teheran ha attaccato i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Citavamo poco fa nel titolo anche la notizia appena arrivata di due militari americani che sono stati uccisi in questi contrattacchi. Quali sono le ultime notizie, Farian?
0: Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi i Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti, appunto ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta, dove capita, nessun paese sarà più al sicuro. È tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Farian Savai. L'altro fronte è quello che riguarda il Libano e poi anche la Palestina. È ancora in qualche modo sospeso, quello del Libano sicuramente. In realtà sulla striscia di Gaza i raid israeliani sono ripresi con più intensità negli ultimi giorni. Oggi, ad esempio, sono 9 i palestinesi che sono stati uccisi nella striscia. Sono fonti degli ospedali della striscia di Gaza a fare questi numeri, parlando di almeno 3 bambini tra queste vittime. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas, una risposta standard, senza dare altri dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione degli insediamenti nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti nel nord della striscia, comunità di militari che in passato hanno spesso preceduto la nascita poi di veri e propri insediamenti civili israeliani. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di oltre 400 milioni di dollari destinato all'espansione di decine di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Qual è la strategia del governo Netanyahu e perché ora questa accelerazione? Sentiamo l'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente, Guido Tramballi, Ugo Tramballi.
2: Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista, di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti, è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dall'annessione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora ci potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me, potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, diciamo del centro-sinistra israeliano, partito laburista è scomparso. Non è la soluzione del problema che è la questione palestinese, però è la condizione sine qua non far perdere Bibi Netanyahu, vincere il centro-sinistra, per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint, per creare un dato di fatto dal quale difficilmente si possa tornare indietro.
1: Intanto il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato oggi che sta valutando se arrestare Netanyahu se dovesse andare a New York.
3: Zohran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico.

0: Con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'Aia, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Una visita al carcere di Bollate alla gioielliera condannato e un desiderio espresso a favore di telecamere. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega alle prossime elezioni. Matteo Salvini, ministro e leader leghista, oggi ha anticipato un po' tutto, in particolare il coro di strumentalizzazioni del caso Roggero, che anche oggi ha visto protagonisti esponenti di governo e della maggioranza in Parlamento. L'apparizione di Salvini questa mattina al carcere di Bollate è stata stroncata dall'opposizione di centrosinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano ancora i segni di un esplicito attacco della destra al Quirinale, al presidente Mattarella. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
2: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
3: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
2: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
3: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
2: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
1: E il caso del gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due persone non ha provocato reazioni importanti per la violazione di un principio fondamentale, quello che bandisce l'uccisione di un'altra persona. Perché questo silenzio attorno a questo concetto? Sentiamo l'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
4: È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza, che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così di cosiddetta legittima difesa, che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale. Ma a parte questo, c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi. È come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
1: Andiamo ora a Genova per un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. Come sentirete, proposte concrete e iniziativa politica. La seguita per noi Vittoria Agnoletto.
5: Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo «Un altro mondo diverso è ancora possibile». L'Assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
1: In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, il partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag, Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia che il parlamentare della CDU insieme al marito fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Da Berlino.
6: Prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020 in veste allora di ministro della sanità una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauer.
1: Una giornata di relativa quiete oggi a Venezia dopo le contestazioni di ieri contro l'arrivo di un ospite ingombrante. L'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta è ormeggiato con il suo mega yacht alla riva dei Sette Martiri assistito da un ampio servizio di scorta, guardia di finanza, polizia, carabinieri. Per l'ambasciatore l'arrivo a Venezia è solo una tappa di una crociera attraverso la penisola per i 250 anni della Costituzione degli Stati Uniti. Ieri l'arrivo dell'ambasciatore con il suo yacht era stato contestato da una manifestazione dei centri sociali sotto accusa l'uso eccessivo di forze di polizia dedicate alla sicurezza dell'ambasciatore e del suo seguito. Sentiamo Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, intervistato da Andrea Monti.
7: Il viaggio turistico diplomatico dell'ambasciatore Fertitta ha distolto dal controllo del territorio oltre 150 agenti di polizia. A Venezia 50 sono stati trasferiti e questo nel momento in cui abbiamo città come Torino, Roma, Napoli, Milano che hanno una carenza di organici di polizia. Ci troviamo di fronte a dei capricci di un miliardario che fa l'ambasciatore, che sta facendo interdire chilometri quadrati di aree marittime alla navigazione, alle attività commerciali, alla pesca, sottraendo decine e decine di unità aereo marittime al controllo della navigazione, comunque sia al controllo del territorio per controllare gli spostamenti dell'ambasciatore.
8: Cosa ha risposto il governo alla vostra interpellanza?
7: Il governo ha risposto che l'ambasciatore va protetto perché è obiettivo sensibile, che c'erano dei centri sociali che prevedevano la contestazione. Il punto è un altro, che un ambasciatore dovrebbe essere un po' rispettoso dei luoghi dove si trova. È veramente, diciamo, inusuale, se forse mai è accaduto, che l'ambasciatore di uno stato estero si fa il giro d'Italia con il suo yacht privato, costringendo l'Italia a impegnare centinaia di poliziotti. Io mi sarei aspettato che da parte del governo ci fosse stato una sorta di suggerimento a trovare modalità diverse di fare questo giro.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Lele Liguori. Le notizie tornano alle 22.30. Buona serata.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
11: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
10: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
13: Popolare Network.
14: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
15: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
14: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
15: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
16: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
17: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
16: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.
18: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
19: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16.50. Cittadine e cittadini, insieme alle istituzioni, si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16.58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
20: Anteo porta il cinema nei municipi.
21: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
20: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
22: Caldo.
23: Vorresti una pausa da questa calura?
22: Sì.
23: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante?
22: Sì.
23: E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne?
22: Sì.
23: conosco il posto che fa per te.
0: Davvero?
23: Casa di vacanze Salicina.
0: E
23: se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
0: Che bello!
23: Informati salecina.ch.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti al Sabato del Villaggio. Ciao a tutti, sono le 8 mancanti di 5 minuti ed è sabato 18 luglio, anche se abbiamo aperto con The Autumn Leaves nella versione dell'Irresistible Force. Un attimo è Natale. Pensate ai regali. Che poi la gente ci rimane male. Sabato del villaggio oggi un po' menomato. Perché uno dei due CD MP3 non va. È bloccato su luci. I piatti sono senza puntine, c'è il braccio ma non la punta, quindi ce la caveremo con quel che c'è, che non è poco. Quindi buon ascolto di qui fino alle 9:30. Vi ricordo che se volete contattare lo studio Acquaio, dal quale io, che mi chiamo Paolo di nome e Minella di cognome, vi sto parlando, c'è un indirizzo di posta elettronica che è diretta@popolarenetwork.it.

Le 8 fatte da 12 minuti, abbiamo un Moody Man dal CD che funziona. Con Got Me Coming Back Right Now, la sua voglia di tornare in Africa. Un artista completamente proiettato nel futuro, ma radicatissimo nel passato. Ode Pomodoro.

Era il tema di Peter Gunn. E questo è Ian Dury.

Ian Dury and the Seven Seas Player, il suonatore dei sette mari, in Spasticus Autisticus, la version.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ah, poi oltre agli intoppi tecnici di cui vi dicevo, non riesco neanche ad aprire Bandcamp, quindi niente pesce fresco, anche se un disco nuovo l'ho comprato.

è quello del Tara Clerkin Trio da Bristol. Si chiama Somewhere Good l'LP e il pezzo è quello che chiude l'album. Moving on. Moving on.

Era Paul Maca McCartney and the Wings con Ramon. 9:10, ascoltatori e ascoltatrici, al sabato del villaggio ci facciamo un giretto in caravana.

e dopo la dub version di Caravan di Duke Ellington, un'altra version leggermente differente.

Lo so, ma non riesco a resistere a questa version di Mike Duff quando la vedo. E quindi alle 9 fate da 5 minuti la version del pezzo di Lou, che lascerà spazio tra poco a The Zombie Rhythm.

0: busta.
1: Alumuna, si se aú,
0: ya sama cosa.
1: Amuna yeye, coma, sama cosa.

Accorgo che la trasmissione finisce tra 6 minuti. Quindi ci sta giusto quell'altra. Ascoltatrici e ascoltatori, grazie per l'ascolto, eccetera eccetera. Fatevi una bella settimana. Che Dio ce la mandi buona. E a sabato prossimo.

Saluto i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è Blue Lines, ogni sabato dalle 21.30 alle 22.30, al controllo del mixer Shauki.

tutto quello che canta diventa oro. Una volta si diceva può cantare anche le pagine gialle. Take Me Home, Lana Del Rey. Radio Popolare, questa è Blue Lines, la musica di Radio Popolare del sabato sera.

Come dico sempre, alcuni brani sono super adatti al sabato sera, alle notturne di Radio Popolare. Alla notte di Radio Popolare.

Questo davvero è un grandissimo album. Sono gli Acid Arab. Da 14 anni gli Acid Arab da Parigi praticano la fusione tra sonorità elettroniche e quelle del Medio Oriente. In questo nuovo album che si chiama Resonance sono atterrati nel Maghreb, tra Marocco, Algeria, Tunisia.

alle prese con una verde milonga

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé

Non ti dica descansate, niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

alle prese con una verde milonga il maestro Paolo Conte. Pari milonga.

Vi lascio con Madame Disincanto, a tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona serata, buonanotte, buona domenica, a sabato prossimo.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Popolare Network.

0: arrivato al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Il motivo sono le continue violazioni americane. Negli ultimi giorni gli USA hanno bombardato anche strutture civili in Iran. Per rappresaglia, colpiti i paesi del Golfo. Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania. Oggi a Gaza sono 9 i palestinesi uccisi dai raid israeliani. Nel frattempo Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati tra avamposti militari e insediamenti civili. A New York l'avviso del sindaco Mamdani: se Netanyahu viene qui per l'assemblea ONU potrebbe essere arrestato. Salvini va a trovare in carcere il gioielliere condannato per duplice omicidio e sogna di candidarlo nelle liste della Lega. Ne sarei orgoglioso, ha dichiarato il ministro. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump, lo ha detto il vice ministro degli esteri iraniano, facendo così un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti. Stati Uniti che non hanno quasi mai rispettato i patti che lo scorso 8 aprile avevano portato al cessate il fuoco con la Repubblica Islamica. Ce ne parla l'analista geopolitico Nima Baeli.
1: Penso sia fondamentalmente una presa di atto della situazione attuale. Se vediamo, nessuno di quegli articoli firmati meno di 20 giorni fa da Trump al momento viene rispettato, né lo scongelamento dei fondi, né il fatto appunto di operazioni militari, tantomeno la situazione in Libano, dove abbiamo assistito oggi a ulteriori operazioni israeliane sul fronte. E fra l'altro, appunto, questa dichiarazione, a mio parere, va in tandem con la dichiarazione delle forze armate iraniane, che hanno dichiarato in giornata che le forze armate iraniane applicheranno il principio di reciprocità, per cui se gli Stati Uniti continueranno ad attaccare le infrastrutture civili iraniane, anche gli iraniani attaccheranno le varie infrastrutture civili dell'area, della regione. E in questa prospettiva, per esempio, si legge l'attacco che è stato fatto stanotte da parte iraniana all'impianto di desalinizzazione in Kuwait. Lo stesso Rezaei, che è stato uno storico capo dei pastorani iraniani, ha dichiarato sempre oggi il fatto che qualora gli Stati Uniti continuassero per ulteriori 3 giorni questa campagna bellica sul suolo iraniano, Teheran si reputerà completamente svincolata. Per cui è probabile che questo possa essere un ultimo tentativo da parte dell'ala politica iraniana, che cerca in qualche forma di fare un negoziato diplomatico, mentre invece probabilmente l'ala militare iraniana è oramai pienamente direzionata verso l'opzione da parte dell'ala politica iraniana che cerca in qualche forma di fare un negoziato diplomatico, mentre invece probabilmente l'ala militare iraniana è oramai pienamente direzionata verso l'opzione bellica.
0: In Iran sono almeno 50.

0: Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati della America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
1: E sono 9 i palestinesi uccisi oggi a Gaza, secondo le fonti degli ospedali che operano nella striscia. Almeno 3 di loro sono bambini. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas senza dare ulteriori dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti militari nel nord della striscia di Gaza. Da questi avamposti solitamente poi nascono gli insediamenti civili. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di 400 milioni di dollari per creare decine di nuove colonie nella Cisgiordania occupata. L'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente, Guido Tramballi.
2: Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dalla questione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me, potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, del centro-sinistra israeliano, partito laburista e scomparso. Non è la soluzione del problema che è la questione palestinese, però è la condizione sine qua non, cioè, far perdere Bibi Netanyahu, vincere il centro-sinistra, per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint, per creare un dato di fatto dal quale difficilmente si possa tornare indietro.
1: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Il servizio.
3: Zoran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'Aia, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Queste le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo aver fatto visita in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. L'apparizione di Salvini è stata stroncata dal centrosinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia. Mentre restano i segni di un esplicito attacco della destra,

0: al presidente Mattarella. Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
1: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è appunto la facoltà di concedere la grazia.
2: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
1: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
2: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
1: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunta né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
0: Il caso del gioielliere ha provocato reazioni importanti, ma non per il fatto di aver ucciso due persone e quindi di aver violato un principio fondamentale della civiltà umana. Perché la vita delle vittime non è un aspetto di primo piano in questa storia? L'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
3: È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così di cosiddetta legittima difesa che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale, ma a parte questo c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi, e come se fosse, cioè c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
0: A Genova c'è stata un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. L'ha seguita per noi Vittorio Agnoletto.
4: Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo «Un altro mondo diverso è ancora possibile». L'Assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
0: In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, il partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag, Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia è che il parlamentare della CDU, insieme al marito, fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti, aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Il servizio da Berlino.
5: Prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della sanità, una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi, che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E oggi sono 14 le città con il bollino rosso, lunedì saliranno di nuovo a 17, Sicilia e Sardegna toccheranno i 40 gradi, proprio in Sicilia solo oggi ci sono stati 54 incendi, Puglia, Basilicata e Calabria potrebbero arrivare a picchi di 44 gradi e dove non ci sarà più grande caldo arrivano i temporali. Queste temperature estreme sono un bollino rosso anche per l'economia, che perde tra i 6 e i 12 miliardi di euro tra maggiori costi energetici e minore produttività, ha dichiarato il presidente di Confesergenti.

E il giornale finisce qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
2: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
3: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
4: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e abbiamo iniziato il nostro viaggio musicale all'interno di sample, remix, mashup con Breathe dei Prodigy del 1996. In sottofondo c'è una produzione molto interessante di Childish Gambino, Got to Be, del 2020.

0: all gold, that we are all in this. Close your eyes and share our happiness. We can.
1: Il prossimo brano che ci andiamo a sentire qui è Snippet, che ispira sempre al brano dei Prodigy, è Kamiyada con la sua Act 55 Space Gods Never Die del 2017.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira della sfida, respira dei conti.
1: Questo secondo me è veramente un pezzone del 2023, la combination di Stalbon, Noyz Narcos e Marrakesh nella loro Respira. Adesso arriva il brano che ha ispirato questa ricerca, è di Genesis Ozu, la sua Pirate Radio del 2023.

Quest'artista l'ho scoperto oggi mentre mi aggiornavo un po' sulla musica recente. Mi ha colpito il prossimo brano che è uscito questa settimana e si intitola Human Again. Dance floor. Get up and scream my name.

A proposito di Julian Casablanca, settimana prossima uscirà il nuovo album degli Strokes, ma noi ce li vogliamo riascoltare con Reptilia del 2008.

questa band inglese a me ricorda un po' i Kneecap, quindi ce li riascoltiamo con Smugglers Callers, la versione feat. Killer Mike.

Killer P fonda il duo stupendo Run the Jewels insieme ad LP. Di questo gruppo ci ascoltiamo Ulala, poi il remix di Lil Wayne e a seguire un remix meraviglioso, riuscitissimo, stupendo degli Mexican Institute of Sound.

Io vi saluto con Sean Paul, la sua Wonder Mall. A seguire ci sarà un remix di Breed di Phibs. Io vi saluto, vi auguro buona serata. Vi ricordo l'appuntamento a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, per Sean Paul, martedì al Carro Ponte. Ciao a tutti, buona serata da me, Federica Zamboni.

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbaz e vi do benvenuto a questa seconda puntata di questa stagione di Riverberi. Ai nuovi ascoltatori faccio un po' una piccola introduzione di questa trasmissione. È una trasmissione dove io vado a intervistare DJ di seconda generazione o comunque di background migratorio che qua a Milano stanno plasmando la scena musicale di questo paese. E oggi con me in studio abbiamo Honey. Ciao Honey.
1: Ciao.
0: Allora Honey, partiamo subito. Ci vuoi un po' raccontare del, diciamo, una piccola introduzione su di te, chi sei, cosa fai?
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Io sì, sono Honey, in arte Honey Jazz. Sì, sono nata a Milano nel 2002 e cresciuta qui fino a tipo i 18 anni, in cui ho vissuto 2 anni ad Amsterdam per poi tornare qui. E, mio papà è di origine greca o turca, però è nato qua. E, mia mamma è coreana. E sì.
0: Ok, vorrei capire da te un po' come è cominciato il tuo percorso musicale, come è cominciato e dove?
1: È cominciato probabilmente in macchina con mia mamma, che aveva molti CD di soprattutto hip hop statunitense, hip hop R&B, quindi da Usher, Neo, Outkast, Black Eyed Peas, eccetera. E poi da lì, magari verso i 15-16 anni, ho iniziato a fare più ricerca personale, girando su internet e passando da vari generi, che sia roba rock o post-punk, eccetera, ad andare a cercare i campioni, che forse è stata la parte più formativa, i campioni delle canzoni pop che metteva mia mamma, quindi a scoprire il funk, il jazz, e sì.
0: Ok, e mentre parlavamo prima mi hai parlato un attimo di come il tuo periodo in Amsterdam è stato un po' un periodo di svolta per te, dove hai iniziato anche a fare il DJ e comunque anche a domandarti sulla tua identità di genere. Ecco, ce ne vuoi un attimo parlare?
1: Sì, Amsterdam è stato forse il periodo più formativo, se posso dire così, per vari motivi, sia a livello musicale che appunto a livello di identità e di genere. Per la prima volta ho avuto a che fare con persone che non erano bianche, creando rapporti stretti, non per la prima volta, nel senso che non ho mai visto persone non bianche a Milano, ma a scuola, eccetera, e soprattutto erano persone bianche, anche a livello di genere, di solito molto normativi. E quindi sì, appunto ad Amsterdam ho avuto a che fare con persone da varie parti del mondo, con magari anche identità miste, con cui confrontarmi e quindi iniziare a farmi tutta una serie di domande su cosa è stato il mio percorso, diciamo la mia esperienza in Italia, al liceo, eccetera, a iniziare ad accorgermi magari un po' meglio del razzismo che avevo subito. Sì. E poi riguardo al genere, anche lì per le prime volte ho iniziato a conoscere persone trans e non binarie, che per me era un concetto nuovo. E quindi sì, facendo amicizia con delle persone, parlandoci, ho iniziato anch'io a farmi delle domande. Sì, a iniziare a transizionare socialmente come persona non binaria, che nel mio contesto lì era abbastanza normalizzato, per fortuna. a trovare conforto in questa cosa o sentirmi più a mio agio. E sì, lì ho iniziato anche a suonare, a imparare a come fare la DJ, perché c'era un collettivo all'università, Shout Out to Web Radio, che adesso non esiste più perché non l'abbiamo passato alla gente nuova, vabbè. Però comunque sì, c'era questo collettivo che faceva radio online, a cui io e un'altra persona, Kai, ci siamo avvicinate. Eravamo tipo wow, anche noi vogliamo imparare. E quindi sì, ci hanno prestato un mixer e abbiamo imparato.
0: E il tuo ritorno qua in Italia com'è stato? Come ti sei trovata qua nella scena a Milano? Comunque, che tipo di eventi vai di solito, dove suoni? E se sei riuscita a trovare un attimo lo stesso sito anche qua?
1: No, la stessa situa no, più varie piccole situe. Sì, tornare all'inizio è stato un po' difficile, come ti dicevo prima, perché avevo un pochino tagliato i rapporti con la maggior parte delle persone che frequentavo prima al liceo, no? Ok, sì, quindi dovevo un po', cioè, ripartire, o volevo almeno ripartire un po' da zero, magari non da zero, tipo da 5 o 10. Sì, appunto perché Amsterdam è stato un periodo così, cioè, che ha cambiato un sacco di cose per me, volevo un po' magari ritrovare piccole similitudini. Magari con persone queer o persone a cui piaceva musica strana come me, eccetera. Sì, appunto è stato un po' difficile, però piano piano ho iniziato a conoscere gente. Per la prima volta al Jazz Is Dead Festival a Torino, sì. E lì ho conosciuto Matteo di Arte Tetra, che è una label di cassette di musica sperimentale, e lui mi ha anche dato la prima gig al Circolo Yam, che adesso non esiste più perché c'è il nuovo anfiteatro Martesana, però era lì. Sì, poi da lì ho conosciuto le radio locali, web radio, tra cui Fritto FM, su cui tramite un'amica, credo, ho avuto il mio primo show, e da lì per forse un anno o di più, ancora tutt'oggi qualche volta suono, e sì.
0: Me ne vuoi un attimo parlare di questo tuo radio show e di cosa consisteva?
1: Sì, partirei magari prima da quando ero ad Amsterdam, in cui abbiamo formato un collettivo che si chiama Future Jazz. Quello che facevamo tra eventi e gig è un po' lo spirito che ho portato nel mio suonare come persona singola, che è uno spirito appunto che noi chiamiamo future jazz, improvvisatorio sì, ispirato al free jazz soprattutto. È che ben, cioè, bene, non sai cosa succederà dopo, spaccare un po' quello che ci si aspetta da un DJ set, magari. Sì, e questo è così quello che ho portato, almeno ho provato a portare sullo show su Fritto. Questo è un periodo, tra l'altro, in cui ho iniziato a cambiare anche il nome con cui mi presentavo, Honey. E quindi sì, sia. Cioè, mischiando Future Jazz, il collettivo, e il mio nome, ho deciso di chiamarmi Honey Jazz, e questa cosa in realtà si è iniziata sulla radio. Sì.
0: Ma ce ne vuoi un attimo parlare un po' meglio di questo approccio jazz al DJ set? Perché a me sembra molto interessante.
1: Sì, allora, cioè, all'inizio, quando io e Kai, la persona di cui parlavo prima, abbiamo iniziato a suonare, non eravamo molto capaci di suonare come lo faceva gente intorno a noi, quindi mixando una canzone dopo l'altra, matchando il BPM, eccetera, ma era più una roba che mettevamo magari una canzone con la canzone dopo che non aveva niente a che fare, magari a livello di BPM o genere con la canzone prima, ma che comunque ci piaceva un po' così, no? E quindi abbiamo iniziato a cercare di trattare la console, il mixer, più come magari uno strumento, usando dei campioni o facendo degli strati di canzoni diverse, che sia una cappella e un beat sopra. Sì, appunto, mischiando cose che cioè, non sarebbe immediato fare forse, ma che per noi lo era, sì, portando un po' lo spirito di improvvisazione e di campionaggio che è venuto dopo con l'hip hop all'interno del come fare cioè, un DJ set. E sì, questo per noi è stato sia liberatorio che molto più divertente, perché sì, e questo era un po' in linea con tutto il resto che succedeva nella mia vita, un po', no? Con domande sull'identità, sia di genere che di provenienza, o sì. Quindi, cioè, trovare un po' un terzo modo di esistere, sia magari col genere o nel DJ set, quindi sì, appunto, un gesto creativo per farlo a modo proprio, ecco.
0: Ecco, ci hai un attimino citato le tue origini. Sei molto poco connessa con la Corea. Mi dicevi prima che ci sei tornata l'anno scorso per, diciamo, incontrare tua nonna e hai avuto opportunità di vedere un po' com'è la scena lì.
1: Per fortuna sì. A livello di rapporto con l'identità coreana, è cambiata molto negli anni. Quando ero più giovane andavo a trovare mia nonna e gli zii e le cugine, e per me era una cosa abbastanza normale, ma poi entrando nelle medie e i primi anni del liceo ho iniziato ad avere un po', magari si può chiamare razzismo interiorizzato. Ripetendo magari le battute che venivano fatte su di me, eccetera, e quindi avendo un po' purtroppo un rifiuto verso la mia identità o quello che sono. Negli anni questo è cambiato e di recente ho iniziato a tornare di più quando ne ho l'occasione. Sì, passavo le giornate con la nonna e poi la sera, quando lei mi permetteva, andavo a cercare la musica. Ed è stato super bello e super interessante, sia perché ho conosciuto persone, sia per sì, la musica che ho sentito. E ho trovato cioè, un po' di tutto, dalla musica un po' più sperimentale, quindi concertini così nei baretti o la serata club con la breakcore e la jungle, sì.
0: Quindi tu, adesso che sei stata anche in Corea, hai avuto l'occasione di vedere varie scene di posti molto diversi, Amsterdam, Corea e Milano. Dato che stai qua, cosa secondo te qua a Milano manca e cosa vorresti tu per sentirti molto, cioè, più a tuo agio in questa città?
1: Sì, questa è una domanda molto interessante che purtroppo di recente a Milano sto uscendo un po' meno, anche se vorrei farlo di più, soprattutto ascoltare la musica. Sì, questo magari è causato dal fatto che dopo il 7 ottobre ho iniziato a fare militanza a livello un po' più cioè, serio, nel senso che consumava la maggior parte del mio tempo oltre che alla scuola. E quindi lì ho perso un po' i contatti, magari su cosa stesse succedendo a livello musicale in città. Però che, cioè, appunto, di recente sto cercando di prendere quello che sento che manca, sono magari gli spazi, tra virgolette, liberi, con una promozione o produzione culturale, Interessante, anche se questa parola non vuol dire molto. Interessante nel senso che ci sia una programmazione varia, mettendo luce magari su persone di seconda generazione o con un progetto musicale di un certo tipo, e sì, che sia aperto o comunque che mantenga una postura combattiva nei momenti in cui ci sono episodi di razzismo, di transfobia, eccetera. E sì, un po' mi manca questa cosa, magari cioè dello spazio in cui andare o del posto in cui andare a ascoltare la musica, perché sai che ogni, non so, 2 giorni a settimana c'è la serata o il pomeriggio, quello che è. Sì, un po' questo magari.
0: Noi qua stiamo per terminare un po' il nostro tempo, in realtà c'è anche il DJ set che ci ha preparato Honey da ascoltare, però io vi saluto qua, ricordo a tutti i gentili ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare che la trasmissione Riverberi andrà in onda anche settimana prossima, sempre allo stesso orario, sabato 23:45 fino a mezzanotte 45. È anche reperibile sul sito della radio in forma di podcast. Prima di salutare tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, vorrei chiedere un attimo a Ani cosa ci ha preparato, cosa andiamo a sentire.
1: Sì, prima di tutto spero piaccia. C'è un po' di tutto, parte un po' più chill con dei flauti tradizionali coreani, fino a pubblicità o meme prese dall'internet, per arrivare a magari cose più dub o hip hop. Fino alla footwork e al momenti di jungle, cercando di portare appunto questo spirito improvvisatorio, di cui parlavo prima.
0: Scusa, avevo detto che quella era l'ultima domanda, ma adesso mi viene questa spontanea. Vorresti condividere con noi qualcosa che hai scoperto ultimamente che ti ha fatto dire wow, che figata?
1: Sì, ho visto questo gruppo che sta iniziando a performare ad Amsterdam, che si chiama Amsterdam e non solo, Mundula Y, composto da 5 membri se non sbaglio, ed è un po' un misto di cose, c'è del rap, c'è della musica tradizionale e sì, ultimamente mi stanno piacendo un po' queste cose qui, per esempio anche il duo tra Mohammed di Saint Abdullah e Jason Nazari. Quindi mischiando un campionatore e della percussione jazz tradizionale, e sì, quindi un po' questi misti di cose mi stanno piacendo ultimamente.
0: Grazie Oni per essere stata qua in radio. Io con gli ascoltatori vi vedo, anzi vi vedo virtualmente settimana prossima, sempre di sabato, e vi lascio con il mix che ci ha preparato Oni. Grazie, arrivederci.
1: Grazie, ciao.

You're listening to You're listening to

Ange ou démon.

0: you guys want to get on?
1: Nothing.

and we're on a countdown, massive. 29, 28, 27, 26, 23, 22, 20.

0: Teheran non è più vincolato al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Il motivo sono le continue violazioni americane. Negli ultimi giorni gli USA hanno bombardato anche strutture civili in Iran. Per rappresaglia, colpiti i paesi del Golfo. Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania. Oggi a Gaza sono 9 i palestinesi uccisi dai raid israeliani. Nel frattempo Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati tra avamposti militari e insediamenti civili. A New York l'avviso del sindaco Mamdani: se Netanyahu viene qui per l'assemblea ONU potrebbe essere arrestato. Salvini va a trovare in carcere il gioielliere condannato per duplice omicidio e sogna di candidarlo nelle liste della Lega. Ne sarei orgoglioso, ha dichiarato il ministro. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump, lo ha detto il vice ministro degli esteri iraniano, facendo così un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti. Stati Uniti che non hanno quasi mai rispettato i patti che lo scorso 8 aprile avevano portato al cessate il fuoco con la Repubblica Islamica. Ce ne parla l'analista geopolitico Nima Baeli.
1: Penso sia fondamentalmente una presa di atto della situazione attuale. Se vediamo, nessuno di quegli articoli firmati meno di 20 giorni fa da Trump al momento viene rispettato, né lo scongelamento dei fondi, né il fatto appunto di operazioni militari, tantomeno la situazione in Libano, dove abbiamo assistito oggi a ulteriori operazioni israeliane sul fronte. E fra l'altro, appunto, questa dichiarazione, a mio parere, va in tandem con la dichiarazione delle forze armate iraniane, che hanno dichiarato in giornata che le forze armate iraniane applicheranno il principio di reciprocità, per cui se gli Stati Uniti continueranno ad attaccare le infrastrutture civili iraniane, anche gli iraniani attaccheranno le varie infrastrutture civili dell'area, della regione. E in questa prospettiva, per esempio, si legge l'attacco che è stato fatto stanotte da parte iraniana all'impianto di desalinizzazione in Kuwait. Lo stesso Rezaei, che è stato uno storico capo dei pastorani iraniani, ha dichiarato sempre oggi il fatto che qualora gli Stati Uniti continuassero per ulteriori 3 giorni questa campagna bellica sul suolo iraniano, Teheran si reputerà completamente svincolata. Per cui è probabile che questo possa essere un ultimo tentativo da parte dell'ala politica iraniana, che cerca in qualche forma di fare un negoziato diplomatico, mentre invece probabilmente l'ala militare iraniana è oramai pienamente direzionata verso l'opzione bellica.
0: In Iran sono almeno 50 i morti e 500 i feriti negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi. Sono state colpite non solo strutture militari, ma anche civili come ponti e centrali elettriche. A sua volta Teheran ha risposto attaccando i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, e questa sera in Giordania sono stati uccisi 2 soldati americani. Il racconto di Farian Sabai.
2: Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrein hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti, appunto ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta dove capita, nessun paese paese sarà più al sicuro.
0: E sono 9 i palestinesi uccisi oggi a Gaza, secondo le fonti degli ospedali che operano nella striscia. Almeno 3 di loro sono bambini. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas senza dare ulteriori dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti militari nel nord della striscia di Gaza. Da questi avamposti solitamente poi nascono gli insediamenti civili. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di 400 milioni di dollari per creare decine di nuove colonie nella Cisgiordania occupata. L'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente Guido Tramballi.
3: Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista, di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti, è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dalla questione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora là, ci potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me, potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkot, del centro-sinistra israeliano, partito laburista e scomparso, non è la soluzione del problema che è la questione palestinese, però è la condizione sine qua non far perdere Bibi Netanyahu, vincere il centro-sinistra per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint per creare un dato di fatto dal quale difficilmente si possa tornare indietro.
0: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Il servizio.
4: Zoran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'AIA, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Queste le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo aver fatto visita in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. L'apparizione di Salvini è stata stroncata dal centro-sinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano i segni di un esplicito attacco della destra al presidente Mattarella. Alessandra Algostino, costituzionalista all'Università di Torino.
5: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
6: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
5: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
6: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
5: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
0: Il caso del gioielliere ha provocato reazioni importanti, ma non per il fatto di aver ucciso due persone e quindi di aver violato un principio fondamentale della civiltà umana. Perché la vita delle vittime non è un aspetto di primo piano in questa storia? L'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
7: È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così di cosiddetta legittima difesa che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale. Ma a parte questo, c'è effettivamente, come dice, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi. È come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
0: A Genova c'è stata un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. L'ha seguita per noi Vittorio Agnoletto.
8: Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo «Un altro mondo diverso è ancora possibile». L'Assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
0: In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della

0: partivo da prima domanda è semplicemente questa. Lei, insomma, ha avuto modo di incontrare Riccardo, l'ha già raccontato. Il ragazzo ha chiesto di confessarsi. Ci può spiegare com'è andata?
1: Quando sono arrivato, ho incontrato per la prima volta questo ragazzo. Sì, ho ricevuto questa richiesta anche un po' inaspettata, forse troppo anche improvvisata, nel senso che è chiaro che un vero pentimento, secondo me, non può essere immediato, ecco, anche perché ancora io penso che il trauma sia vivo tuttora.

0: Quindi, però giustamente la richiesta c'è stata e quindi è un momento importante, sacramentale, che questo anche fa capire il retroterra anche culturale, religioso da cui arriva. È stato un momento sicuramente forte, anche emotivamente, e quindi è stato anche bello che ci sia stato. Dopodiché lo sappiamo, cioè. È chiaro che ci vorrà molto tempo a superare, a rielaborare questo lutto, e quindi dovrà essere accompagnato da persone molto competenti, che abbiano soprattutto un'idea di cura, per la persona umana che rimane questo ragazzo, perché ultimamente, sai, molti pensano già, in un'ottica un po' giustizialista, al mostro. Ecco, il mostro, non è, come dire, ciò a cui noi pensiamo come educatori, però molti hanno bisogno del mostro a volte per affermare la propria bontà o la propria giustizia. Per cui penso che Riccardo sia un ragazzo che andrà accompagnato. L'ho visto molto fragile, molto provato, certamente ha dovuto ripercorrere in tutti gli interrogatori, nelle udienze, tutta la vicenda, tutta il trauma che ha vissuto comunque anche lui, e quindi è chiaro che non ho voluto poi, dopo, nei colloqui successivi, tornare su certi argomenti con lui. Ho cercato più che altro di governare un po' insieme le emozioni del momento, che già erano molto forti.
1: Certo, lei ha detto che ha incontrato un ragazzo fragile. Come altro modo potrebbe un po' raccontarci chi è questo Riccardo?
0: La fragilità non vuol dire debolezza, non vuol dire in qualche modo. È chiaro che è un ragazzo che ha saputo anche compiere un crimine tremendo, ma questo crimine, la forza, la brutalità, la crudezza di questo gesto non è antitetico alla fragilità che questo ragazzo esprime. Perché a volte è proprio la debolezza estrema che ti porta a fare cose più grandi di te, delle quali magari non hai percezione nemmeno. Quindi è un ragazzo che va compreso come un adolescente di oggi, ragazzi in quanto fragili, capaci di fare cose veramente terribili, perché non riescono a governare le proprie emozioni. Non riescono a nominare il loro dolore, le loro sofferenze, e di conseguenza non riescono nemmeno a comunicarle. Con questo non sto cercando di dipingere, come magari pensano alcuni, il profilo di un ragazzo, come dire, di un bravo ragazzo che quindi va giustificato, va compreso, cioè nulla di buonistico in quello che sto dicendo, perché penso che anche quello che il giudice ha stabilito e ha deciso, nei termini anche molto forti che ha scritto, sia anche doveroso, perché il ragazzo deve comunque partire da un dato di realtà, che ha commesso un crimine tremendo. E da quello si può solo ripartire. Non vanno quindi messe in atto giustificazioni, ma va compreso anche il ragazzo stesso, perché adesso è chiaro che vive in una situazione di grande abbandono, di grande solitudine, quella che si è autoprocurato, ma che di fatto adesso sta sperimentando, lontano anche dai nonni, dalla zia, che sono le uniche figure parentali che vorrebbero incontrarlo, ma non so se la cosa sarà immediatamente possibile.
1: Ecco, il nonno ha detto che vuole rimanere accanto a questo ragazzo. Questo sembra essere un elemento positivo per questo percorso di cui lei parlava prima.
0: Sì, ho sentito che anche questo è stato in qualche modo contestato da qualche professionista del disagio, ma io penso invece che sia l'atteggiamento più vero, più giusto, grande atto di coraggio quello di questo nonno. Io ho visto altre situazioni in passato, di famiglie che dopo certi fatti chiaramente si ritirano, abbandonano i figli, chiusi nel risentimento, a volte nell'odio. Invece penso che questo nonno, questa famiglia, davvero stia esprimendo con coraggio quello che di cui ha bisogno Riccardo, cioè un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, che comunque comprende anche il sacrificio di avere visto queste figure genitoriali rese così.
1: Certo, senta, quindi vuol dire che Riccardo ha capito quello che ha fatto, ma non ha compreso il motivo per cui l'ha fatto.
0: Così dice, e penso che sia così. Sicuramente è lucido laddove ammette tutto, credo ormai con trasparenza estrema, fino nei dettagli, e nello stesso tempo non comprende il significato di quello che questo suo gesto probabilmente scatenerà nella sua vita, come nella vita della sua famiglia, e forse anche in tutta la collettività, perché questi sono episodi che poi rimangono nella memoria collettiva. Questo però è il problema di tanti adolescenti. Agiscono, gli adolescenti agiscono, dopo danno un significato, non riescono a darlo prima. E quindi purtroppo certe sofferenze vengono prima agite per essere poi comprese. Questo è quello che avviene purtroppo in tante situazioni che riguardano gli adolescenti.
1: Ecco, lei ovviamente, visto il suo ruolo, insomma, ha a che fare con questi adolescenti, con queste storie alle spalle, ma più in generale volevo chiederle se in qualche maniera quest'ultima generazione, insomma, lei ha parlato prima di fragilità, è una generazione fragile, sì o no? E se sì, perché? Cioè, quali ragioni lei ha potuto intravedere in questa fragilità, se è sempre che ci sia,
0: Sì, per quel che posso capire, stando vivendo con questo tipo di adolescenti, è che la parola fragilità viene da un verbo latino che significa spezzare, cioè hanno vite spezzate, hanno pensieri interrotti, cioè sono ragazzi che risultano analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, e di conseguenza non sanno governare le proprie emozioni. Già l'adolescenza è un periodo di transizione molto complesso, ma la cultura di oggi, immersa, come dire, in profili performanti a tutti i costi, cioè impedisce di prendere confidenza anche col fallimento, col senso di vuoto, con le domande scomode che la vita presenta, e quindi in questo i ragazzi sono spesso molto soli, a dover affrontare tanti pensieri pesanti, che non riescono in qualche modo a decodificare, decifrare dentro di loro.
1: Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare di stare vicino a loro?
0: Io penso proprio di sì, perché dai discorsi che però i ragazzi mi fanno, quindi deduco che le attenzioni genitoriali siano soprattutto rispetto ai risultati scolastici, alle prestazioni sportive, cioè molta ansia da parte del genitore non è relativa al dover affrontare alcune domande difficili della vita, dell'esistenza, ma è semplicemente come tenere fuori i ragazzi dai rischi, dalle cattive compagnie, e quindi molte volte gli adulti non riescono a intercettare davvero la profondità degli argomenti che questi ragazzi hanno in cuore, e di conseguenza i loro discorsi, le parole, le nostre parole diventano solo formule, diventano solo frasi retoriche, un po' anche banali, come quella frase che abbiamo detto durante la pandemia: andrà tutto bene. Cioè quella frase che forse avrebbe voluto ispirare un ottimismo, in realtà è dannosa. Perché i ragazzi hanno bisogno di capire invece come, quando le cose non vanno bene, come si affrontano. E in questo noi forse non siamo così di esempio.
1: Quindi iperprotettivi, richiesta di performance, incapacità di andare a fondo nei sentimenti anche dei propri affetti più cari, tutti questi elementi e forse anche un isolamento che questi ragazzi hanno sentito, lei parlava della pandemia, proprio a livello di abbandono a volte, diciamo che questa generazione è stata quella più abbandonata durante la pandemia. Sono tutti elementi che quindi lei ritrova nel quadro degli adolescenti che frequenta, che vede.
0: Sì, le ritrovo, cioè molte volte questi adolescenti hanno domande molto profonde e quindi non riescono a trovare interlocutori. Come si affronta il dolore? Come si affronta un fallimento? Come si vive la morte di qualcuno di caro? Cioè, tutte queste domande, scomode certamente, impegnative, a volte vengono un po' estromesse dal dialogo con i figli perché sembrano essere, diciamo, argomenti troppo scomodi, troppo difficili da esplorare. Invece io penso che i ragazzi abbiano invece in questo momento molto bisogno di toccare anche questi argomenti e capire come noi adulti li affrontiamo nella nostra vita reale. E questo è il tema più importante. Noi viviamo in una cultura che ha un po' estromesso, per esempio, tutta la dimensione etica, la dimensione religiosa. Forse abbiamo fatto fuori Dio abbastanza velocemente, e quindi puntiamo ad altro, puntiamo, insomma, dicevo prima, questa essere sempre performativi, questa eccellenza che dobbiamo sempre inculcare nella testa dei figli a tutti i costi. Però facendo così, purtroppo, ecco quell'estraneità di cui forse anche Riccardo ha parlato, l'estraneità rispetto a qualcosa che invece non è reale nella vita, perché il dolore è reale, la morte è reale. Da che parte si guardano questi argomenti? Chi li affronta? Come li si affronta? Forse i ragazzi hanno bisogno anche di vedere come noi li affrontiamo.
1: Era Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile di Beccaria, e abbiamo parlato con lui del suo incontro con Riccardo, il ragazzo della strage di Paderno, ma poi come avete sentito il discorso ovviamente si è allargato a diciamo questa ultima generazione.

Sta parlando Giorgia Meloni, sta commentando le dimissioni di San Giuliano, sta dicendo alcune cose, diciamo che i toni sono anche abbastanza nervosi, come era prevedibile. Ha detto che San Giuliano si è dimesso, non ci sono illeciti, che la vicenda del ministro della cultura non indebolirà il governo. Per quanto riguarda invece Maria Rosaria Boccia, ha detto la mia idea è opposta su come le donne guadagnano spazio e niente, poi ha anche aggiunto farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura. Ma sicuramente tra poco nel giornale radio delle 10.30 avrete maggiori particolari, questi sono i primi, diciamo, dichiarazioni, i primi lanci. Tra poco parliamo delle novità del palinsesto di Radio Popolare.

0: Il 9 settembre, lunedì, è la data per l'inizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Al telefono con noi la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
1: Michele, devo dire, mi fa un po' ansia questa parola invernale.
0: Hai ragione.
1: Come se fossimo già catapultati. Noi lo chiamiamo il palinsesto invernale, anche se per fortuna c'è ancora un po' di sole, speriamo che duri. Scherzi a parte, sì, partiamo lunedì e questo spazio che ci separa dal giornale radio, vi racconto al volo alcune cose, alcune novità, e poi vi segnalo anche che la prossima settimana, nello spazio che sarà poi ripreso da Pubblico con le Liguori lunedì 16, però, quindi nella fascia dalle 11 alle 11 e mezza, mi prenderò dell'altro spazio per raccontare con i protagonisti e i conduttori, le conduttrici, le altre novità di questa stagione. Per ora posso dirvi alcune cose quotidiane che partono lunedì. La più significativa è sicuramente Presto Presto, una trasmissione che vi accompagnerà dalle 6 alle 9 tutte le mattine con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, che torna stabilmente su Radio Popolare dopo alcune collaborazioni estive negli anni scorsi, e sarà una fascia lunga, una trasmissione dove vi verranno letti i giornali e commentati, ci saranno analisi, approfondimenti e insomma tutto quanto serve per far partire bene la giornata, il meteo e naturalmente tutti i notiziari, la rassegna stampa internazionale, tutto quello che in quella fascia di 3 ore tra le 6 e le 9 sentite su Radio Popolare da tanti anni a questa parte. All'interno di quello spazio, al venerdì, torna Il Giorno delle Locuste nella sua versione originale, Bachi con il professor Di Stefano, al venerdì dalle 8 alle 9. Sì, siamo molto contenti, credo che anche gli ascoltatori lo saranno, e ne approfitto anche per dirvi che Bachi torna anche al sabato mattina in questo spazio, quindi da sabato prossimo dalle 9 e mezza alle 10 e mezza troverete Un Demone del Tardi in formato settimanale.
0: Ottimo, perfetto. Ma quindi allora la rassegna stampa, quindi 8:45, 9:30 al sabato mattina, e poi avremo Gianmarco con il suo demone tutte le settimane.
1: Anche per dire, già che ci sei tu in onda, che il tuo spazio della domenica Va Pensiero raddoppia, anche tu andrai in onda dopo la rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30, quindi
0: ne sono felice, Va Pensiero felicissimo.
1: Aumenta, diciamo, lo spazio dell'analisi del fine settimana e delle notizie, un po' per fare il punto alla fine della settimana con Michele Rigone, e la domenica appunto dopo la rassegna stampa 9:30, 10:30. Un'altra novità quotidiana che vi voglio segnalare è Doppio Click, che da trasmissione settimanale diventa quotidiana dalle 5:30 alle 6 ogni pomeriggio con Marco Schiaffino, naturalmente una striscia per occuparsi di questioni insomma sempre più urgenti, sempre più invasive nella nostra vita e che vanno quindi tenute in grande considerazione, analizzate, io direi proprio quotidianamente, credo che sia tempestiva come cosa, tecnologia, sicurezza, privacy e soprattutto il grande tema dell'intelligenza artificiale, raccontato come sa fare Marco, insomma, nello stile di Doppio Click. Ancora alcune cose che saranno invece settimanali. Un settimanale di Metro Regione che abbiamo chiamato M7, come se fosse una futura linea della metropolitana.
0: Giusto.
1: M7 al sabato alle 10:30. Quindi appunto da sabato prossimo, anche qui a ridosso di questo orario, ci sarà una novità con i colleghi di Metro Regione, quindi anche qui una sorta di magazine per segnalare le cose più significative accadute in settimana nella nostra città e nell'area di Milano. E sempre al sabato un'altra trasmissione che vorremmo avesse, diciamo, anche la vocazione di raccontare questo nostro territorio su cui trasmettiamo in FM, Il Verziere di Leonardo, a cura di Fabio Fimiani, e si occuperà di agricoltura, di surriscaldamento globale, di cooperazione internazionale, di storie delle produzioni alimentari, cercando di stare appunto con un piede qui nel territorio e uno nel quadro globale di questi argomenti così, così importanti di questi tempi. Altre cose, torna una trasmissione sulla scuola, al martedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Ci saranno due insegnanti a condurla, Alex Corlazzoli, che è già stato da noi tanti anni fa, maestro elementare, e Lara Pipitone, insegnante di scuola media a Milano, che vi porteranno insomma un po' nel mondo che loro conoscono così bene da insegnanti, e siccome sappiamo che tra l'altro tantissimi insegnanti sono tra gli ascoltatori di Radio Popolare, l'orario serale naturalmente si presta in particolar modo per poter interagire, telefonare in diretta, dire la propria su tutti i temi che riguardano la scuola. La scuola ai tempi del governo Meloni, vorrei aggiungere, quindi.
0: Certo, che abbiamo qua sempre sottofondo sulla televisione, che è piuttosto arrabbiata. Senti, Lorenza, scusami, io senza far torto a nessuno, però vogliamo segnalare magari la trasmissione di Massimo Bacchetta alle 9 del mattino, la serie di trasmissioni nuove sugli esteri e quelle serali sui vari temi, sì, diciamo, sociali?
1: Sì, e anche prenderci un mezzo minuto per segnalare alcuni spostamenti orari che per gli ascoltatori abitué vanno raccontati. Massimo Bacchetta condurrà un microfono aperto tutte le mattine dalle 9 alle 10:30 sui fatti del giorno. Cambia un po' pelle, tutto scorre, la sua trasmissione di questi ultimi anni, e si concentra appunto sui fatti della stretta attualità, su cui chiederà il vostro parere a microfono aperto con anche alcuni ospiti a diciamo arricchire il dibattito. A seguire fra le 10:30 e le 11 ogni mattina una striscia di argomenti diciamo di esteri, storie e politica estera, che abbiamo chiamato A come Atlante, ma il martedì sarà A come America, che torna con Roberto Feste ed Elisa Graci, un focus sugli Stati Uniti in un anno direi a dir poco cruciale per la storia degli Stati Uniti e non solo per loro. Quindi appunto questa fascia dalle 10:30 alle 11, e come dicevi la sera in quello spazio che sarà il martedì per la scuola, abbiamo voluto mettere diciamo in fila nei 5 giorni feriali delle trasmissioni dedicate ad alcuni temi per noi politicamente rilevanti proprio in questo tempo che stiamo vivendo, e ancora una volta voglio dire il tempo del governo della destra. Il carcere, con una nostra trasmissione storica Jailhouse Rock, che però troverà uno spazio, credo, spero, di maggiore visibilità, di maggiore fruibilità il lunedì sera alle 20:30, la scuola il martedì, il mercoledì resta il giusto clima, quindi il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente. Al giovedì si sposta Uscita di sicurezza, che abbiamo avuto l'anno scorso al venerdì mattina, adesso lo mettiamo la sera, anche qui in diretta, anche qui con l'apporto di voi ascoltatori e ascoltatrici. Si parla di sicurezza sul lavoro, e anche qui mi pare un tema più che mai tempestivo. Il venerdì resta dedicato a Sui Generis, come dice Elena Mordiglia, Donne e altre stranezze. Infine, perché credo che siamo quasi al giornale radio, sì, vi segnalo che la sottoscritta come direttrice, e quindi per quello che riguarda il mio rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici, avrà un doppio spazio nell'ultimo weekend del mese, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19, poi il sabato mattina al posto di Bacchi una volta al mese, mi perdonerete, dalle 9:30 alle 10:30, per conversare con gli ascoltatori dei fatti così che vorremmo, di cui vorremmo discutere insieme, che riguardano l'attualità ma anche Radio Popolare e quello che fa Radio Popolare. Gli spostamenti più significativi di trasmissioni che già abbiamo in palinsesto riguardano Poveri Mabelli, che va nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, Considera l'Armadillo, che viene arretrato alle 12:15, Jack va in onda alle 2, Playground con Elisa Graci va in onda alle 3. Per il fine settimana segnalo che Francesco Tragni e Marco Carini con Bollicine vanno in onda la domenica alle 4:30 e Doc con Roberta Lippi e Francesca Scherini la domenica alle 18. So che detto così tutto al volo può essere un po'...
0: Beh, ma tanto gli ascoltatori, se vogliono, lo troveranno intanto, sul nostro, esatto, sito, e poi dopo, come ti ho già anticipato...
1: Esatto, sul sito si trova tutto, e poi pian pianino l'abitudine d'ascolto si rifarà, e come ripeto avremo 4 mattine al posto di Pubblica la prossima settimana, perché poi Pubblica torna al 16, quindi alle 11 del mattino, con calma, con tutti i conduttori, le conduttrici, delle novità e anche non delle novità, che vi racconteranno questa prossima stagione su Radio Popolare.
0: Grazie allora, grazie a Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, e buon lavoro a tutti noi e buon ascolto a tutti voi. E adesso
1: e viva,
0: il GR.
1: Ciao Michele.
0: Ciao, grazie. Ci risentiamo su dopo il giornale radio, in breve delle 10.30, per l'ultima parte di Itaca, per l'ultima parte di Itaca, in senso vero. Come avete sentito dalle novità del palinsesto?

Come avete sentito dalle notizie, c'è stato un incontro questa mattina tra Giorgia Meloni e Zelensky, il presidente ucraino Zelensky.

0: Le notizie che arrivano dall'Ucraina, dalla fronte di guerra, non sono buone per Kiev. Noi di questo abbiamo parlato con Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molti giorni, molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello che accadeva durante l'avanzata russa, come sapete continua in questi giorni. E questo è il racconto che Marta Serafini ci ha fatto. Racconto un'intervista che sentirete adesso. Allo stato attuale, quanto è grave la situazione militare ucraina nel Donbass, per come tu l'hai potuta vedere di persona?
1: Allo stato attuale, dopo il 6 di agosto, ossia dopo che le forze ucraine sono penetrate in territorio russo, nella regione del Kursk, per stessa missione del generale Sirski, capo di stato maggiore delle forze ucraine, l'invasione del Kursk non ha sortito l'effetto desiderato, sperato, che era quello di riuscire ad allentare la pressione delle forze russe sul fianco est, quindi sul Donbass. Una pressione che è aumentata negli ultimi mesi, in particolare a partire da aprile su Pokrovsk. Pokrovsk è l'hub ferroviario e logistico sia per le forze militari, ma anche per le organizzazioni umanitarie dell'intera regione, e qualora dovesse cadere Pokrovsk si potrebbe creare, a detta degli analisti, un effetto domino che porterebbe alla perdita di tutta la regione del Donbass. Questo rappresenterebbe ovviamente un colpo per Mosca, un colpo per Putin, che ha sempre dichiarato tra i suoi obiettivi dell'invasione in Ucraina la conquista del Donbass. Non siamo ancora a questo punto, perché le forze russe sono 8 chilometri da Pokrovsk, però è una distanza ovviamente che si è accorciata nelle ultime settimane. Io sono stata lì due volte nell'ultimo mese e ho visto la città completamente cambiare a distanza di 7 giorni. Ho visto una città svuotarsi, una città dove i civili sono fuggiti, anche perché era in atto un ordine di evacuazione da parte delle forze ucraine, e ho visto una città in pericolo a tiro di colpo di mortaio da parte delle forze russe. Infatti, quando sono stata lì la seconda volta, ci sono stati dei bombardamenti su obiettivi target civili. Questo ovviamente è una situazione che ha a che fare con una regione particolarmente colpita, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, ma negli ultimi 10 anni di guerra, quindi una regione che soffre e cui civili soffrono da 10 anni la guerra.
0: Ecco, la città che tu hai visitato, come spiegavi, è un hub molto, molto importante. Hai raccontato nei tuoi reportage l'evacuazione dei civili. Qual era il loro sentimento nel dover andare via da quella città?
1: Beh, ovviamente le persone che lasciavano Pokrovsk avevano diverse posizioni. C'era chi, insomma, diceva torneremo, c'era chi diceva io non me ne vado perché questo è il mio posto, perché non lascio questa città, e c'era chi era arrabbiato, chi diceva la stiamo consegnando ai russi. Erano diversi ovviamente i sentimenti della popolazione civile mentre lasciava Pokrovsk. Ho assistito a tante scene ovviamente di disperazione, come abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, spesso a appunto civili costretti a fuggire dai bombardamenti russi, dai bombardamenti di Mosca, ed era un'atmosfera simile a quella che, insomma, ho visto Bakhmut prima che Bakhmut venisse rasa al suolo.
0: Perché loro ovviamente se ne vanno per una questione di sicurezza, perché evidentemente quella diventa fronte di guerra, ma penso che se ne vadano anche perché abbiano paura dell'occupazione russa. O no?
1: Certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono quelli con cui, insomma, con cui ho parlato, sono soldati che sono stanchi perché si trovano molti di loro, sono schierati appunto a est da più di un anno e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, lo confermano anche i militari con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni. E lamentano ovviamente, come sempre, il ritardo dell'invio da parte delle, a, di, del, degli, delle armi da parte degli alleati, e qua, tutti i soldati, quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
0: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli americani che sono rimasti bloccati con le consegne per diversi mesi, ma invece per quanto riguarda gli uomini, e la mobilitazione che è stata fatta negli ultimi mesi è una mobilitazione